0: Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto.
1: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
0: 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto che colpì Amatrice, il centro Italia, provocando la morte di 299 persone. Alla commemorazione ufficiale sarà presente Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, dichiara la premier. Ora l'Appennino deve rinascere. Prego per i defunti e tutte le comunità coinvolte, il messaggio del Papa durante l'Angelus. Intanto il Comitato dei Cittadini chiede che vengano completate le case al più presto. Non è possibile vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. Sea-Watch ferma per 45 giorni. La decisione arriva dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha sanzionato la nave umanitaria battente bandiera tedesca per violazioni delle regole di comportamento durante le operazioni di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, la replica della ONG. È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Costellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno in Svizzera, e accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro casa nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio di Capodanno nella loro discoteca, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Meteo, oggi ancora maltempo al nord, che poi si estenderà domani alle regioni centrali con piogge temporali soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Sarà però una breve parentesi: da mercoledì torna infatti l'anticiclone africano e dunque il caldo. Temperature in forte aumento con punte fino a 37-38 gradi su Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. Sport, calcio, buona la prima per il Milan che vince 2-1 in trasferta contro il Torino. La sblocca il 19enne rossonero Alfaggio Sisse al suo esordio in Serie A. Vittoria anche per la Juventus 1-0 a Frosinone, per l'Atalanta 2-1 in casa contro il Sassuolo. Colpo del Lecce a Venezia 2-0. Stasera a chiudere la giornata Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda trionfa Norris su McLaren, secondo Kimi Antonelli, terzo Russell, poi Hamilton e Leclerc su Ferrari. Gli europei femminili di volley, terza vittoria per le azzurre di Velasco, che superano anche la Svezia 3-7-0 e blindano il primo posto nel girone. Oggi pausa, domani la Slovacchia. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri nella seconda giornata. Sono 22, di cui 10 ori le medaglie. L'Italia è al primo posto nel medagliere con 33 podi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio fino al 26 agosto, prolungando la riduzione di 2 giorni. Il decreto firmato dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin sarà finanziato dall'extragettito IVA legato all'aumento del petrolio. L'esecutivo è comunque al lavoro per individuare ulteriori misure per far fronte ai rincari. Alle 3.36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte, la terra tremò per pochi interminabili secondi. La scossa molto violenta a magnitudo 6, Amatrice, accumuli arcuata del Tronto, case sbriciolate, strade cancellate, 299 vittime. 10 anni dopo, Amatrice ricorderà quel giorno funesto. Alla commemorazione parteciperà anche la Premier Meloni.
3: Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione del 10° anniversario del terremoto che ferì profondamente il centro Italia ad Amatrice, uno dei borghi simbolo della devastazione lasciata dal sisma del 24 agosto. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro dedicato alla ricostruzione del territorio e rivendicando l'impegno del governo sin dal suo insediamento, portato avanti con determinazione e caparbietà, spiega, per imprimere dopo tanti rinvii e false partenze un'accelerazione dei lavori in quello che definisce il più grande cantiere d'Europa. Molto è stato fatto per la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Nei numeri ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli, lo stato attuale, 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi per la ricostruzione privata, la maggior parte negli ultimi 3 anni. Vogliamo rispondere, sottolinea Giorgia Meloni, a quella domanda di futuro che ci viene rivolta da chi è nato e cresciuto in quei luoghi e vuole tornare a viverli. Carla Macrellino, GR1.
2: E oggi la Premier Meloni, prima di Amatrice, parteciperà al vertice dei volenterosi, fissato per il giorno del 35° anniversario dell'indipendenza ucraina. Zelensky parla del piano di pace elaborato insieme a Unione Europea e Stati Uniti, cessato il fuoco, zona franca, ritiro delle truppe e punti fermi, e il presidente ucraino chiede nuove armi per difendersi dagli attacchi aerei. Oggi nella riunione i nuovi pacchetti saranno ufficializzati da Francia e Germania, mentre l'Italia dovrebbe approvarlo a settembre. E nella notte a Krasnodar, territorio russo, i detriti di un drone ucraino hanno colpito un centro per l'infanzia, 2 vittime tra i bambini. L'altro conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran, resta ridotto il traffico nello stretto di Hormuz, mentre sta per scattare quello che la Casa Bianca ha definito il D-Day economico per Teheran, con la minaccia di nuove sanzioni per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. E proprio Teheran non arretra, il presidente Pezeshkian ammette le difficoltà, ma assicura: non finiremo come il Venezuela. Fermata e sanzionata la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le leggi di soccorso in mare, lo ha deciso il ministro dell'interno Piantedosi.
4: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata alla replica dell'organizzazione umanitaria: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio, Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
5: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
4: Il nuovo fermo alla ONG tedesca, in un momento delicato tra Roma e Berlino, sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
2: Il colosso della moda online Shein sarà quotato in borsa, un'operazione avviata il prossimo 1° settembre presso la borsa di Hong Kong, puntando ad una capitalizzazione che può arrivare fino a 23 miliardi di euro, ad una raccolta fondi fino a 14 miliardi di dollari. La cronaca in Italia: una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 in condizioni gravissime. Questo è il bilancio di un incidente a Basiliano, in provincia di Udine. L'auto sulla quale viaggiavano è guidata dal padre, è uscita di strada e si è schiantata contro un platano. L'uomo è rimasto ferito. In serata invece nel Viterbese uno scontro avvenuto ieri sera tra due moto ha causato la morte di un 56enne e il ferimento grave di un 21enne. Sport, calcio, Serie A, buona la prima per il Milan, 2-1 a Torino, per la Juventus 1-0 con il Frosinone, per l'Atalanta 2-1 sul Sassuolo e per il Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle Romane, Bologna-Lazio, Roma-Fiorentina, la Formula 1, il Gran Premio d'Olanda, Norris-McLaren, la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Volley, gli europei femminili, terza vittoria consecutiva per le azzurre che battono 3-7-0 le padrone di casa della Svezia e blindano il primo posto del girone. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte attacchi ucraini in Russia, due bambini sono morti, altri sette sono rimasti feriti a Krasnodar a causa di alcuni detriti di droni caduti su un centro per minori. Colpite anche le regioni di Stavropol e Arkhangelsk, quest'ultima a quasi 2000 km dal confine con l'Ucraina. Secondo i media di Kiev si tratta di un evento senza precedenti. Il quotidiano francese Le Monde ipotizza che l'obiettivo dell'attacco potrebbe essere il cosmodromo militare di Plesetsk, uno dei principali siti strategici russi, ma non ci sono conferme ufficiali né da Kiev né da Mosca. Oggi la riunione della coalizione dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà in videocollegamento, mentre il presidente Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto. Un piano di pace studiato con Washington e Bruxelles che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe del Cremlino. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì 26 agosto lo sconto sulle accise sul diesel, mentre il governo è al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante. Questo e altri temi come gli extra profitti delle imprese petrolifere e la legge di bilancio sono al centro del confronto tra i partiti.
3: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di tasse in meno. Fratelli d'Italia ricorda quanto già fatto in 4 anni di governo per confermare che la maggioranza proseguirà sulla stessa strada, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
4: IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, detassazione totale delle tredicesime e cashback sulle spese sanitarie immediato.
3: La Lega però non esclude anche un prelievo straordinario su banche e compagnie petrolifere, tasto su cui battono le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles sugli extra profitti, dice Elly Schlein dal PD. Il governo introduca autonomamente una tassa. Angelo Bonelli, AVS.
5: In 4 anni le società energetiche hanno realizzato profitti per 80 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane diventano sempre più povere.
3: I 5 Stelle aggiungono un'altra richiesta, un passo indietro sulle spese per il riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni e per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR1.
2: 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, provocando la morte di 299 persone. Alla commemorazione ufficiale sarà presente Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, dichiara la premier, ma ora l'Appennino deve rinascere. Prego per i defunti e tutte le comunità coinvolte, il messaggio del Papa durante l'Angelus. Intanto il comitato dei cittadini chiede che vengano completate le case al più presto. Non è possibile vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. Sea-Watch ferma per 45 giorni. La decisione arriva dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha sanzionato la nave umanitaria battente bandiera tedesca per violazioni delle regole di comportamento durante le operazioni di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, la replica della ONG. Tragedia in Friuli, dove una bambina di 11 anni è morta in un incidente stradale. Il servizio di Lillo Montalto Monella.
6: Una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 anni è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo lo schianto contro un albero dell'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre. Il papà, 45 anni, è arrivato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'incidente è intorno alle 15.30 sulla strada statale 13 Pontebbana, tra Orignano e Basiliano, coinvolta una famiglia di Udine. La macchina stava verosimilmente facendo ritorno nel capoluogo friulano quando, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, il veicolo sembra aver invaso autonomamente la carreggiata opposta, finendo contro un platano. Le due bambine viaggiavano sui sedili posteriori. In seguito alla collisione, la bimba più piccola è andata in arresto cardiaco traumatico ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale, scortata da una delle 3 pattuglie della compagnia dell'arma del capoluogo friulano. Poco dopo una fase di rianimazione, anche la sorella è stata portata in ospedale in condizioni disperate, ma è arrivata in pronto soccorso già priva di vita. La prognosi per la bimba resta al momento riservata.
2: Nel Regno Unito continua a far discutere l'annunciato ritorno di Harry e Meghan, duchi di Sussex. Il resto della famiglia reale risponde mandando un simbolico messaggio di unità. La corrispondente.
0: Sorridente e serena, Catherine viene fotografata in auto con la famiglia mentre va alla messa della domenica a Balmoral. È la risposta della famiglia reale all'annuncio a sorpresa del ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Al soggiorno in Scozia partecipano William e Catherine con i figli Re Carlo e la regina Camilla, la principessa Anna col marito, il principe Edward. Di William, erede al trono e prossimo re, i commentatori vicini ai Windsor descrivono la preoccupazione per le prossime mosse del fratello, con il quale non c'è stata alcuna riconciliazione. Anzi, secondo il sondaggio del Mail, appena il 4% dei britannici pensa che sia William a dover chiedere scusa. Per Harry e Meghan le cose si complicano, sembra tramontata l'offerta a Meghan di una parte nella serie The Gentleman. Secondo indiscrezioni, l'offerta sarebbe stata ritirata per le pressioni e le polemiche nel Regno Unito. C'è anche però chi sospetta che l'intera vicenda, col ritorno di Meghan in veste di attrice, sia stata architettata apposta dai Sussex per convincere la famiglia reale a trattare. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Calcio, buona la prima per il Milan che vince 2-1 in trasferta contro il Torino. La sblocca il 19enne rossonero Alfaggio Sisse al suo esordio in Serie A. Vittoria anche per la Juventus 1-0 a Frosinone, per l'Atalanta 2-1 in casa contro il Sassuolo. Colpo del Lecce a Venezia 2-0. Stasera a chiudere la giornata Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda trionfa Norris su McLaren, secondo Kimi Antonelli, terzo Russell, poi Hamilton e Leclerc su Ferrari. Gli europei femminili di volley, terza vittoria per le azzurre di Velasco che superano anche la Svezia 3-7-0 e blindano il primo posto nel girone. Oggi pausa, domani la Slovacchia. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri nella seconda giornata, sono 22 di cui 10 ori e l'Italia è al primo posto nel medagliere con 35 podi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, vertice dei volenterosi, alla quale parteciperà anche la Premier Meloni in videocollegamento. Zelensky parla del piano di pace elaborato insieme a Unione Europea e Stati Uniti e chiede nuove armi per difendersi dagli attacchi aerei. Intanto nella notte i detriti di un drone ucraino colpiscono una struttura a Krasnodar, territorio russo, dove muoiono due alunni.
3: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russia e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E 10 anni fa il terremoto che colpì il centro Italia con case distrutte e 299 vittime. Alla commemorazione di oggi ad Amatrice parteciperà anche la Premier Giorgia Meloni. Molto è stato fatto, ha detto la Premier, altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo per rispondere alla domanda di futuro di chi è cresciuto in questi luoghi e vuole tornare a viverli. Caro carburante, il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio fino al 26 agosto, prolungando la riduzione di 2 giorni. Il decreto firmato dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin sarà finanziato dall'extragettito IVA legato all'aumento del petrolio. L'esecutivo è comunque al lavoro per individuare ulteriori misure e per far fronte ai rincari. E passiamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Resta ridotto il traffico nello stretto di Hormuz, mentre sta per scattare quello che il segretario al tesoro americano Bessent definisce il D-Day economico per Teheran, con la minaccia sempre di Washington di nuove sanzioni per i paesi che aiuteranno l'Iran. Ma la Repubblica Islamica non arretra. Il presidente Pezeshkian ammette le difficoltà, ma assicura non finiremo come il Venezuela. Fermata e sanzionata la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le leggi di soccorso in mare, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
4: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio, Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
5: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
4: Il nuovo fermo alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
2: Ed emergono nuovi dettagli sul pestaggio che è stato la vita ad un senza tetto a Caserta. Un video diffuso sui social mostra il crociato colpito con calci e pugni, anche mentre è a terra e sotto gli occhi di alcune persone che non intervengono. L'uomo è morto venerdì in ospedale per le ferite riportate. Il presunto aggressore di origine ucraina è stato arrestato. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è in condizioni gravissime per un incidente avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. L'auto sulla quale viaggiavano era guidata dal papà, è uscita di strada, si è schiantata contro un platano, l'uomo è rimasto ferito. E nel Viterbese uno scontro avvenuto ieri sera tra due moto ha causato la morte di un 56enne e il ferimento grave di un 21enne. Il colosso della moda online Shein sarà quotato in borsa. L'operazione, avviata ad Hong Kong dal 1 settembre, punta ad una capitalizzazione massima di 23 miliardi di euro ed una possibile raccolta fino a 14 miliardi di dollari. Sport, calcio, Serie A, vittoria per Milan 2-1 a Torino, Juventus 1-0 con il Frosinone, Atalanta 2-1 con il Sassuolo e Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle romane Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, il Gran Premio d'Olanda, Norris, McLaren, la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì lo sconto sulle accise sul diesel. Governo al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro, i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nella notte attacchi ucraini in Russia, 2 bambini sono morti e altri 7 sono rimasti feriti a Krasnodar, colpita anche la regione di Stavropol. Oggi la riunione della coalizione dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà in videocollegamento, mentre il presidente Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto, un piano di pace studiato con Washington e Bruxelles che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe del Cremlino. 10 anni fa il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, provocando la morte di 299 persone. Prego per i defunti e tutte le comunità coinvolte, il messaggio del Papa durante l'Angelus. Il comitato dei cittadini chiede che vengano completate le case al più presto. Non è possibile vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. La Premier rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione.
4: Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione del 10° anniversario del terremoto che ferì profondamente il centro Italia ad Amatrice, uno dei borghi simbolo della devastazione lasciata dal sisma del 24 agosto. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro dedicato alla ricostruzione del territorio e rivendicando l'impegno del governo sin dal suo insediamento, portato avanti con determinazione e caparbietà, spiega, per imprimere dopo tanti rinvii e false partenze un'accelerazione dei lavori in quello che definisce il più grande cantiere d'Europa. Molto è stato fatto per la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Nei numeri ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli, lo stato attuale, 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi per la ricostruzione privata, la maggior parte negli ultimi 3 anni. Vogliamo rispondere, sottolinea Giorgia Meloni, a quella domanda di futuro che ci viene rivolta da chi è nato e cresciuto in quei luoghi e vuole tornare a viverli. Carla Macrellino, GR1.
2: Sea-Watch ferma per 45 giorni. La decisione arriva dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha sanzionato la nave umanitaria battente bandiera tedesca per violazioni delle regole durante le operazioni di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, la replica della ONG. È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montanay, locale della strage di Capodanno. È accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. I coniugi sono entrambi indagati per l'incendio di Capodanno nella loro discoteca, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Meteo, oggi ancora maltempo al nord che si estenderà domani su Toscana, Umbria e Lazio. Sarà però una breve parentesi, da mercoledì torna il caldo con temperature in forte aumento soprattutto su Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. Calcio, buona la prima per il Milan che vince 2-1 in trasferta contro il Torino. La sblocca il 19enne rossonero Alfagio Sisse al suo esordio in Serie A. Vittoria anche per la Juventus,

Ferrari di Hamilton e Leclerc. Gli europei femminili di volley, terza vittoria per le azzurre di Velasco, che superano anche la Svezia 3-7-0 e blindano il primo posto nel girone. Oggi pausa, domani la Slovacchia. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri della seconda giornata. Sono 22, di cui 10 ori, e l'Italia è al primo posto nel medagliere con 35 podi. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Il cantattore.
2: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quarta.
3: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
4: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
5: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
6: Successo. Storie e voci dal Novecento.
7: Il sole è di là da venire.
8: Il sole sta per tramontare.
7: No, sta per sorgere, ma non so, è buio.
8: Ah sì, certo. Ormai è buio.
7: Alle 6:24 è buio. Sì.
8: Al 24 agosto, ovviamente, il sole sorge alle 6:24.
7: Certo, quindi manca quasi un'ora.
8: Sì.
7: Tommaso Margiotta ci conferma la cosa. Accenda un po' quella camping gas, per favore.
8: Mi scusi?
7: Accenda quella camping gas,
8: ecco.
7: Guardi che luce che fa, vede come brillano gli occhi di Patrizia Cavalieri.
9: Vedi che luce, bravo Luca.
7: Perché così leggo i compleanni e la Genuini non mi fa il fervorino. Paola Pitagora, amica mia personale, Paola Gargaloni si chiama, detta Paola Pitagora. Carla Urban, ecco, questa è una cosa che non si sa. Carla Urban, conduttrice televisiva, sì, eccetera. Ma è una topografa medievale, si è laureata in
9: archeologia. È vero, adesso come lo dici, medievale. Me lo ricordo, è vero.
7: È nata a Brunico. Pier Francesco Favino, che come grande. Si sente qui che Geruini calca su certi nomi, eh? Vabbè. Va bene.
9: Non
7: va,
9: indaghiamo.
7: Va bene. Maestro Bernardini, di che cosa parliamo? Perché piovono mail di complimenti a lei, a successo@rai.it.
8: Ma quelle me le mando io, io da solo. E dunque, oggi riascoltiamo la puntata del 7 maggio di Successo, puntata, come dire, che guarda un pochino al grande giornalismo, perché senz'altro ricordiamo Gianni Bisiak,
7: come no.
8: Ma mi piace anche ricordare che Chiara Terranova,
7: sì,
8: intervista Stefano Mensurati, che proprio qualche settimana fa
7: è andato in pensione. E noi lo salutiamo con grandissimo affetto, Stefano Mensurati.
8: Una voce incredibile della notte.
7: Noi adesso a Stefano Mensurati dedichiamo, Patrizia Cavalieri dedica una massima di saggezza.
9: E allora la
7: Mensurati
9: devo cambiare. Allora la devo cambiare. No, c'è il piano B.
7: Nella gerla c'è anche il piano B.
9: Esatto.
7: La gerla di Patrizia Cavalieri.
9: Non affrettiamoci a rispondere. Spesso chi fa le domande se le dimentica. Carlo Gragnani.
7: Ah,
9: ti ricordi quando dicevo aspettiamo domani?
7: Aspetta, a volte domani.
8: Fred, buon gusto.
7: Per dirgli di sì. Va bene.
8: Riascoltiamo.
9: Dai. Riascoltiamo, sì.
7: Cominciamo, caro maestro Bernardini, con un pezzo classico firmato Armando Tovaglioli. È questo qua. I più avvertiti di voi avranno riconosciuto questo pezzo, che era Riusciranno i nostri eroi, e che è un film di Ettore Scola, un titolo lunghissimo, poi alla Bert Müller, no? Che aveva come protagonista Nino Manfredi, ma poi non solo. Però la musica era di Armando Trovaioli, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Bernard Blier, e poi Ettore Scola, ovviamente, in regia. Però questa musica che va adesso, Bernard.

0: manderà in primo piano da par suo, e la musica che caratterizzava anche la storia di un altro di un'altra grande persona della radio e della televisione italiana. Qualcuno di voi ricorderà Un minuto di storia e qualcuno ricorderà Gianni Bisiak. Gianni Bisiak che nasceva proprio oggi, il 7 maggio del 1927. Gianni Bisiak è stato uno dei grandi, se n'è andato qualche anno fa, lo ricordo che mi sono molto dato da fare per ricordare la sua memoria, non solo la sua memoria, perché è un personaggio veramente rinascimentale. Quante volte ho detto che amo i giornalisti rinascimentali, quelli che sanno fare tutto. Lui è laureato in medicina, sì, però allo stesso tempo aveva una passione per la subacquea, sì, però allo stesso tempo aveva una passione per la scrittura, sì, però allo stesso tempo aveva collaborato con i grandi registi per fare l'aiuto regia, per fare la sceneggiatura, per scrivere, sì, però allo stesso tempo aveva cominciato a fare la radio, sì, però allo stesso tempo ha fatto la televisione, sì, insomma, è quindi una persona che ha incontrato il mondo. Ho visto con piacere gli occhi della Mancarella, che è una ragazza, quando mi sentiva dire di Bisiak, dice: accidenti, eh sì, è così, purtroppo, per fortuna è così, per fortuna, purtroppo ce ne sono sempre meno di questo tipo di giornalisti, questo senza essere offesa per nessuno, di uomini, di persone che è veramente a tutto tondo. È stato tra i protagonisti della trasmissione guida della nostra rete radiofonica, sto parlando di Radio Anch'io, e io lo ricordo fin troppo bene perché è stato ospite tante volte negli anni Ottanta di Radio Anch'io, che andava in onda da Via Asiago, dalla R8 di Via Asiago, che, caro Maestro Bernardini, era lo studio che stava nel sotterraneo di Via Asiago, adesso penso che sia stato destinato a tutt'altro ruolo, a tutt'altro compito, sarà diventato, che so, un magazzino o qualcosa del genere. E poi lui portò anche le telecamere, quindi quella che io non amo molto, cioè la radiovisione, perché la radio è la radio e la televisione è la televisione, sono due cose completamente differenti, altrimenti se tu metti le telecamere in radio fai la televisione, è un'altra cosa. Vabbè, queste sono opinioni personali. Lui però le portò le telecamere e andavano in onda, questo Radio Anch'io andava in onda anche in televisione nella mattina molto presto. E poi curò questo Minuto di Storia. In un minuto raccontava delle storie profondissime per il telegiornale, questa capacità di sintesi incredibile. E allora sentiamolo in quella che secondo me è stata proprio la svolta che ha dato anche alla radiofonia Gianni Bisiak. Radio Anch'io.
1: Gianni Bisiak conduce in studio Radio Anch'io 81 con Nantas Salvalaggio. Coordinamento tecnico di Massimo Clementi. Realizzazione di Cinzia Paladini e Giancarlo Terribili.
2: Buongiorno, abbiamo sfumato anche oggi la bella voce di Armstrong, lo sentiremo dopo nella sigla finale. Buongiorno agli ascoltatori, questa è Radio Anch'io 81, il telefono è 360...
0: E questa mi sembra di rubare il mestiere ai nostri amici, che sono obiettivamente un punto di riferimento per tutti quanti noi, questo Radio Anch'io, che nasce il 16 gennaio 1978, si chiama Programma Nazionale Radio 1. Radio Anch'io, Bisiak d'accordo, Stefano Mensurati, Giorgio Zanchini, Francesca Rinaldi, da quando Mensurati andrà in pensione, ha lasciato l'incarico e si è sostituita da Francesca Rinaldi. Insomma, è una trasmissione storica che però porta inevitabilmente il marchio di Gianni Bisiak, questo grande giornalista, e per chi ha avuto la fortuna di frequentarlo, io addirittura ho giocato a ping pong con Gianni Bisiak, io facevo coppia con Ferretti e Gianni Bisiak faceva coppia con Adriano Mazzoletti. E Bisiak, che ha conosciuto praticamente i grandi della terra, ha parlato con tutti i grandi della terra, è stato un punto di riferimento un po' per tutti quanti noi. Sentiamo che cosa lui pensa che debba essere il giornalista, questo a Radio 1 7 gennaio 2012, a Tu per Tu, incontro con i protagonisti. Sentiamo.
2: Posso dire che sono nato giornalista, nel senso che quando avevo 6 anni mi regalarono una piccola macchina da presa Pathé Baby col proiettore, e io cominciai a fare delle riprese e a fare dei montaggi, delle cose, cioè il destino di andare poi al telegiornale tanti anni dopo in qualche modo si era prefigurato in quegli anni.

0: Mi direte che cosa c'entra questo 1963 The Chiffons I Have a Boyfriend? No, c'entra come? Perché la canzone, ne abbiamo parlato tante volte, che venne interrotta da Radio Dallas nel 22 novembre 63, venne interrotta questa canzone per dire attenzione, c'è stato un attentato al presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, amico come Bob Kennedy di Gianni Bisiak. Bisiak ha dedicato buona parte della sua vita, della sua carriera di ricercatore storico, alla biografia, ai legami che Kennedy aveva con la grande CIA, i servizi segreti americani, insomma, non sempre andavano d'accordo, insomma, con questi misteri che poi sono chiariti, sì, ma fino a un certo punto. A questo punto mi piace proprio sapere chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranova.
1: Stefano Mensurati, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, condirettore di Radio 1, ha condotto per anni Radio Anch'io, di cui Gianni Bisiak condusse circa 2500 puntate. Che eredità ha lasciato Bisiak a lei e a tutti i colleghi di Radio Anch'io?
2: Oltre ad aver inventato il programma di punta di Radio 1, è stata un'idea davvero geniale, la radio che si apre al suo pubblico. Gianni Bisiak è stato per tutti noi un maestro. Io ricordo che lo ascoltavo ammirato, il suo modo di raccontare sempre essenziale e preciso, la sua dizione perfetta, la sua capacità di scavare nella notizia, la sua autorevolezza, ecco, tutte caratteristiche che si fa fatica a ritrovare al giorno d'oggi. E poi la radio non è affatto uno strumento facile da maneggiare, sei veramente bravo quando riesci a tenere incollato l'ascoltatore dal primo all'ultimo minuto, e lui in questo era davvero insuperabile.
1: In che modo Radio Anch'io ha cambiato l'approfondimento in radio e il rapporto con gli ascoltatori?
2: Assieme a Chiamate Roma 3131, Radio Anch'io ha chiaramente rivoluzionato il modo di fare radio. Non più un programma semplicemente calato dall'alto, ma l'interazione con gli ascoltatori. E poi con l'avvento di internet l'idea di fondo è rimasta, dare la possibilità al pubblico di intervenire per dire la sua, per porre domande, per portare una testimonianza, anche se oggi non so perché si va sempre di fretta. E a questo proposito Bisiak una volta mi disse: la gente corre, corre sempre. Ricordati Stefano, non ha nessun bisogno di correre pure quando ascolta la radio.
1: Lui creò per il TG1 circa 4.000 puntate di Un Minuto di Storia. Come riusciva a rendere accessibili e semplici, in un certo senso, argomenti così articolati?
2: Tra le sue doti c'era proprio la capacità di sintesi, il saper raccontare senza sbrodolamenti. E un minuto comunque era poco anche per lui, si finiva di ascoltarlo e si rimaneva appesi, e ne avresti voluto sapere di più, magari averlo accanto per ricordare di quella volta che incontrò Haile Selassie o lo Scià di Persia o Bob Kennedy o Yuri Gagarin o i Beatles, che allora erano sconosciuti, o ancora quando Saddam Hussein lo portò personalmente in visita a Babilonia. Insomma, un grande personaggio che ha fatto la storia della TV e anche della nostra amata radio.
1: Grazie direttore Stefano Mensurati.
2: Grazie a voi.

0: Maestro Bernardini, ormai ci capiamo a occhio, Beh, questo è Tiomkin, naturalmente, è un collega di Bernardini, Dimitri Tiomkin, e naturalmente l'avete riconosciuto, anche la Mancarella ha riconosciuto, questo è il Mezzogiorno di Fuoco, che mi dà il pretesto, siamo ben lontani dal mezzogiorno, non sono nemmeno 6 del mattino, quindi ho voglia di camminare prima del mezzogiorno, però mi dà il pretesto per ringraziare Stefano Mensurati e per ringraziare questo ricordo profondo che ha fatto di Gianni Bisiek, che si collega con un altro ricordo, il 7 maggio 1901 nasceva Frank James Cooper, detto Gary Cooper. Beh, non possiamo, sì, d'accordo, lo abbiamo visto in tutte le lingue, in tutte le interpretazioni, però inevitabilmente non possiamo dimenticare forse la più celebre o quella che rimane più nella memoria, lo sceriffo Will Cain, che è uno sceriffo completamente differente, caro maestro Bernardini, da quello che è lo sceriffo tradizionale, John Wayne, che è il coraggioso, che è quello che affronta il pericolo. Will Cain fa un gesto che certamente in quel 1900, in quell'inizio degli anni del 52, Mezzogiorno di Fuoco del 52, è un gesto che francamente non ci aspetteremmo dalla cinematografia americana. Lui prende la stella e la getta nella polvere, cioè quindi rifiuta la legge che aveva difeso fino a quel momento, cioè non si riconosce in quello stato che lui ha tutelato fino a quel momento, e questo John Wayne non l'avrebbe mai fatto, e invece Gary Cooper lo fa. Nasceva oggi nel 1901, ha vissuto molto poco perché poi si è ammalato di colpo. Noi sentiamo invece Gary Cooper, La storia della mia vita, 1961, perché questo speciale andò in onda 20 giorni dalla morte di Gary Cooper, che avvenne proprio nel 61. È un'intervista del 59, del dicembre 1959. Parola a Gary Cooper.
1: I guess I'm about like the average kid raised in America. I was kind of lucky, I think, in that I was born and raised out in Montana, where...
2: Credo di essere stato un ragazzo americano come tutti gli altri. Forse sono stato più fortunato degli altri perché, nascendo nel Montana, ho potuto vivere un po' in città e un po' in campagna, nella nostra fattoria. Tutti i ragazzi vorrebbero essere cowboy. Io ho potuto esserlo facilmente. Certo, c'era anche da sgobbare, mica era tutto gioco. Ma anche questo fa bene ai ragazzi.
0: Fa un po' effetto sentire Gary Cooper con la sua voce. Credo si sappia che il doppiatore storico di Gary Cooper era Gualtiero De Angelis, quindi aveva quella voce portata in questa maniera, no? E quindi è una voce portata in maniera differente, che aveva fatto che era la stessa voce di James Stewart, no? Insomma, è l'eroe, in questo caso l'eroe umano, non l'eroe divino. Il cowboy, del resto indiani e cowboy, è l'epica degli Stati Uniti d'America, no? Noi occidentali abbiamo l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, e in America hanno gli indiani i cowboy, vabbè, va bene così. E Lello Bersani, proprio un anno dopo che Gary Cooper trionfa con Mezzogiorno di Fuoco, nel 53, sul secondo programma, quindi Radio 2, 27 giugno 53, lo sente di nuovo. Lui che fu amico di James Stewart, lui che fu amico di, non Bersani, Gary Cooper, che fu amico intimo di Ernest Hemingway, bevevano insieme, bisbocciavano insieme, si raccontavano tutte le loro storie d'amore, che c'erano tante e articolatissime, cioè, eccetera, eccetera. E qui c'è Lello Bersani che parla ancora una volta con Gary Cooper, e Gary Cooper ha la sua voce.
3: Se non avesse fatto l'attore, quale sarebbe stata la sua massima aspirazione, Gary?
1: Well, before I went into pictures, I wanted to become an artist, and I used to draw very easily and quite well when I was in school, and then I was going into the advertising business, or I would have gone back to the ranch, I guess.
3: Prima di essere attore, ero molto appassionato per il disegno e intendevo dedicarmi alla pubblicità. Se no, sarei andato nel mio ranch e avrei vissuto là.

Bernardini, che è quel bel cappello da cowboy che si è messo in testa col fazzoletto intorno al collo, il sigaro? Vabbè, Bernardini entra nelle parti come tutti i grandi registi. E allora dai, con questo è Frankie Lane che canta la versione cantata di High Noon, di Mezzogiorno di Fuoco, quindi ti ho da voce parole a Tionkin. E allora a questo punto una spigolatura, mi voglio ritagliare io qualche minuto per me, dai.

0: Eh già, viviamo nell'epoca dell'istante, hic et nunc, qui e ora. Consumiamo notizie che scadono dopo pochi minuti, immersi in un eterno presente che sembra non avere radici. Eppure proprio in questo frastuono risuona più forte che mai la lezione di Gianni Bisiak, l'uomo che per decenni ha portato la storia nelle case degli italiani non come una materia scolastica, ma come un pezzo di vita, un pezzo vitale della nostra identità. La storia non richiede sempre lunghe ore di studio, può essere anche un appuntamento quotidiano. Ogni data nasconde un evento che spesso spiega il mondo in cui viviamo oggi. Riflettiamo su queste cose. Tucidide lo aveva detto nel V secolo a.C. Temate eis aei, quindi un'acquisizione per sempre, mallon e agonisma e stopara crema acuen, piuttosto che una gara per l'ascolto di un secondo. Questa è la storia, dovrebbe essere questo. La storia è fatta di volti, di voci, non solo di date. Bisiak credeva che il giornalismo d'inchiesta e la raccolta di prove e testimonianze fossero fondamentali per preservare la verità contro l'oblio, contro la dimenticanza. Il suo celebre appuntamento, Un minuto di storia, non era solo una rubrica televisiva, ha insegnato a tutti noi che bastavano 60 secondi per ritrovare il filo conduttore tra un evento del passato e la complessità dell'oggi. Ci ha dimostrato che la storia non è un archivio polveroso, ma un testimone oculare che bussa alla nostra porta per spiegarci chi siamo. Senza la memoria siamo come navigatori senza bussola. Bisiak lo sapeva bene. Attraverso le sue inchieste sui grandi misteri del Novecento, i suoi racconti sui protagonisti del secolo scorso, ci ha lasciato un'eredità precisa. La storia serve a non farsi ingannare. Recuperare quel minuto di storia ogni giorno non è un lusso per accademici, ma un dovere civile, perché, come ha dimostrato Bisiak, la storia è la luce che illumina il buio dell'incertezza. Senza la storia restiamo al buio. One more kiss, ma in quanti nascono il 7 maggio? 7 maggio 1919 nasce Evita Perón. Evita Perón, Don't Cry for Me Argentina, la moglie di Juan Domingo Perón, il capo di Stato dittatore argentino. Evita che ha avuto una rilevanza incredibile nella storia dell'Argentina. Pensate che è quasi santificata. Lei che muore giovanissima è praticamente dietro alla grande ascesa di suo marito, di Juan Domingo Perón. Muore nel 51 e c'è una nel 51 la vorrebbero vicepresidente, ma lei l'anno dopo a 33 anni muore, se ne va, e l'Argentina sprofonda in un lutto profondo. Pensate che il suo corpo viene imbalsamato, venerato quasi fosse una reliquia. A questo punto sentiamo direttamente la sua voce, con la voce appunto di Evita Perón. Primo maggio, è passato da un qualche tempo, primo maggio 1952, sentiamo Evita Perón.
1: Compagno, che sta in allerta, e l'enemico aspetta, non perdona mai.
2: Compagni, state allerta. Il nemico ci minaccia, non perdona che un uomo per bene, che un argentino come il generale Perón, lavori per il benessere del suo popolo e per la grandezza della patria. Ma noi siamo il popolo e io so che se saremo vigili saremo invincibili, perché noi siamo la patria.
1: Perché siamo la patria.
0: Patrizia Cavalieri ha dato voce a Evita Perón. E a questo punto il maestro Bernardini è entrato in studio, ha il suo pianoforte, è pronto per accompagnare sempre Patrizia Cavalieri, che a questo punto dà voce direttamente lei alle parole, avete sentito, di propaganda che per il marito che Evita Perón diceva. Qui parla di sé e questa è una cosa bella. Prego maestro.
2: Voglio che mi si ricordi come quella donna che il popolo chiamava semplicemente Evita. Perón è stato tutto per me. Io non sapevo che esistesse un amore così grande finché non l'ho incontrato. È stata una luce che ha illuminato la mia notte e mi ha dato una ragione per vivere.
0: Accidenti! Vabbè. Successo @rai.it per chi voglia scriverci, voglia commentare, voglia suggerirci cose, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ancora vittime nella guerra russo-ucraina, due bambini in un raid con droni ucraini nella regione russa di Krasnodar. Oggi, in occasione della festa dell'indipendenza in Ucraina, vertice dei volenterosi, la Premier parteciperà in videocollegamento. Si discuterà di difesa aerea, ma anche di pace. Rinviata la visita a Mosca degli inviati americani Kushner e Witkoff, il presidente Zelensky torna comunque a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto con la Russia.
4: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento, con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui si prolunga il taglio delle accise di 17 centesimi di due giorni. Siamo alla cronaca, tragedia a Basiliano, provincia di Udine. Un'auto è uscita di strada ed è finita contro un platano. Morta una bambina di 11 anni, gravissima la più piccola di 4. Ferito non gravemente anche il padre che era al volante. Il 24 agosto di 10 anni fa, il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Molto è stato fatto e altrettanto resta da fare. Noi intendiamo farlo, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel pomeriggio sarà proprio ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione. Ripercorriamo allora quella notte di devastazione e dolore con le testimonianze di chi c'era, raccolte dal nostro inviato.
5: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
6: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
5: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate, per fortuna siamo riusciti ad uscire.
7: Persone che urlavano: la matrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
8: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico, dove erano morte 5 persone. Sono immagini che non mi toglierò mai.
9: Vedere tutti quei corpi a Pescara, vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più, sono stati momenti bui.
10: Non riesce a distinguere dove è una casa dall'altra, è una via dall'altra. Non riesce a distinguere se i corpi che vedi sono amici, parenti, chi ancora è fortunato ad essere in vita che ti chiede aiuto o chi che magari va lì per tendergli una mano invece è già andato.
11: La disperazione delle persone che sapevano di aver perso tutto e tutti.
12: Mi ricordo che stavamo scalzi, le scosse, i figli impauriti, la protezione civile, mio marito che ha salvato diverse persone sfondando portoni del paese, amica che aveva avuto la nipote 17 ore sotto le macerie e una nipote l'ha persa. Io mi ricordo tutto, non si può dimenticare.
4: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
3: È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Cramontana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone, 6 erano giovani italiani. E siamo allo sport, Formula 1 e calcio, con la prima di Serie E. Partiamo proprio da qui.
13: Non steccano le grandi nella prima giornata del campionato di Serie A. Ieri successi di misura in trasferta per Juventus e Milan in casa rispettivamente di Frosinone e Torino. I bianconeri dominano nel primo tempo e passano con Bremer. Nella ripresa calo fisico del Frosinone viene fermato dalla traversa. Stesso copione a Torino con il Milan a padrone del campo ed in gol nella ripresa con Sis e Rabiot. Granata che escono nel finale, segnano con Adams ma è troppo tardi. Finisce 2-1. Ieri successi esterni del Lecce 2-0 a Venezia e dell'Atalanta 2-1 su un ottimo Sassuolo. Stasera le ultime due partite alle 18.30 Bologna-Lazio e alle 20.45 Roma-Fiorentina. Formula 1 al Gran Premio di Zandvoort in Olanda vince Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli che mantiene il comando della classifica piloti. Quarta e quinta le Ferrari con Hamilton e Leclerc, ma l'inglese ha criticato apertamente le decisioni del team che ha rallentato il sorpasso tra i due ferraristi. Poteva essere podio, ha detto Hamilton. Europei di pallavolo donne, le azzurre di Velasco vincono la terza partita su 3, 3-0 alla Svezia, padrona di casa, oggi riposo, domani sfida alla Slovacchia. Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Le 6.05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola che oggi torna, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
14: Ti fidi di me?
2: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
15: Le 6:06, a tutti un caro saluto da Massimo Giraldi, eccoci qua all'edicola che torna su Radio 1. Allora, partiamo subito da Repubblica. Repubblica apre così: l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. C'è un commento di Paolo Gentiloni, il dilemma americano, di spalla Sea-Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche, a centro pagina Crans-Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica, e sempre a centro pagina gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. Questo è quanto scrive Repubblica. Passiamo alla Stampa. Petrolio, un pieno da 18 miliardi. Questa è l'apertura. Per le compagnie, record di extra profitti. Schlein, tassatele. La richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, lo sconto scade, ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Il dossier, nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 25. La benzina vola oltre i 2 euro. Anche qui di spalla agli esteri, la guerra in Ucraina, Zelensky apre a un piano di pace, no alle elezioni o sarà lo tsunami. A centro pagina anche qui la cronaca, Kranz ha arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Vediamo il Messaggero. Taglio delle accise per il controesodo, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26. La misura per il gasolio, rincari per la benzina. E a centropagina la cronaca, Kranz ha arrestato Jacques Moretti, picchia la moglie, il patron del Costellation manda la coniuge all'ospedale. Così scrive il Messaggero. Vediamo il Domani. Apertura dedicata agli esteri, Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Il presidente replica al suo ministro della difesa Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato e rilancia. Esiste un piano di pace condiviso con USA e Unione Europea. Oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Intanto in Cina Xi Jinping lancia la sua controriforma, più partito, Stato e controllo. Di spalla il commento, il sovranismo scenografico è la strada sbagliata, le destre e i migranti. In basso gli effetti delle politiche del 2027, urne e televisione, la RAI si prepara alla sfida elettorale, scrive il Domani. È ancora il dibattito sul wok, il dibattito demenziale sul wok, questa è la prima pagina del Domani. Vediamo la Verità. Effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza. Fino a metà luglio si registra un meno 53,7% di arrivi, 15.323 migranti e molte strutture chiudono o vanno in perdita. Gli operatori ora sperano di ospitare quelli che ci ridarebbero gli stati vicini, abbiamo migliaia di posti vuoti. Piantedosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni e la ONG insulta l'Italia. Quando scarseggiano le risorse, il business non c'è più. Questo è quanto scrive la Verità in apertura. A centropagina una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. E ancora a centropagina la Politica, il piano di Vannacci per fermare la denatalità. Nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali shock per la famiglia, il mutuo tricolore col tasso che cala per ogni bebè e un reddito di genitorialità, infine voto plurimo in rappresentanza della propria. Così scrive la Verità. Vediamo il Sole 24 Ore. L'apertura è questa: trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. A centropagina, bonus casa, stop al calo dei lavori 2026. Passiamo al Libero, taroccano perfino le parole del Papa, questa è l'apertura, il pezzo è firmato da Antonio Socci, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, questo è il titolone, Moretti finalmente dentro. L'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Crans, che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. E ancora centropagina, Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode, così scrive Libero in prima pagina. Vediamo il Corriere della Sera. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA, Russia, code ai distributori, situazione tesa. Questa è l'apertura, il titolone invece è dedicato agli interni, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni, Schlein, tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo. E ancora centropagina, piante dosi, ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino, stop e multa a Sea-Watch. E ancora la cronaca, Crans, Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Passiamo al Giornale. Il Giornale titola così: il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migranti, i complici degli sbarchi. Questo è il titolo d'apertura. Per Sea-Watch 5 blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue. Già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. Di spalla, salvasche scavate a destra, così il report indirizzò IPM l'inchiesta. E poi la cronaca, l'aggressione all'ospedale, Crans, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Allora sfogliamo subito il Giornale, siamo alle pagine 2 e 3, il titolone che unisce le due pagine è questo: sfida finale alle ONG. Vediamo cosa scrive il Giornale. Il governo toglie dal mare la Sea-Watch, il paese è sotto assalto con 45 violazioni, Viminale, sanzionate 14 navi, in gran parte tedesche, per l'ultima 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. Gli stati gestiscono i soccorsi, l'organizzazione attacca, Italia ed Europa legittimano e proteggono i criminali di Tripoli e trasformano il Mediterraneo in un Far West. E poi alla pagina successiva, le navi tedesche invadono l'Italia, ci hanno portato 27.000 migranti. Le cifre, 2/3 degli arrivi totali riconducibili alle ONG di Berlino. Il Bundestag ha finanziato i soccorsi fino a ieri, così scrive il Giornale. Vediamo Libero sullo stesso argomento. Migranti a Napoli, piante dosi ferma e multa Sea-Watch. Ignora le regole, ma l'ONG risponde sfidando il governo. L'organizzazione Roma tratta con i criminali libici. Agli inizi di settembre Piantedosi incontrerà il tedesco Don Brindt per discutere dei dublinanti. La SDU e CSU avvisa l'Italia, Salvini duro, finché le loro navi fanno così non possono spedirci un solo irregolare. Andiamo a Repubblica, sempre sullo stesso argomento, Repubblica pagina 6. Il governo ferma la Sea-Watch, multa e blocco per 45 giorni, l'ONG tedesca voi con i criminali. Il ministro dell'Interno annuncia la sanzione dopo il recupero del 13 agosto scorso di 6 persone gettate in mare dalla Guardia Costiera Libica, soccorso fuori legge. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 6 di Repubblica, abbiamo il racconto, un altro argomento, i giovani di CL e i migranti, basta slogan dai politici, non ci sono ricette semplici. Ancora sulla vicenda Sea-Watch, siamo al Corriere della Sera, pagina 3. L'Italia ferma e multa la Sea-Watch, piante dosi, violazione delle norme. Il Viminale accusa l'ONG, Berlino, così distruggete il nuovo sistema europeo di asilo. In basso abbiamo un'intervista, circondati e minacciati dalla Guardia Costiera Libica, abbiamo soccorso 6 persone e ci siamo allontanati. Il portavoce, parliamo di Giacomo Zorzi, portavoce Sea-Watch, Roma non ci aveva chiesto di contattarli. Allora sentiamo subito le parole di Zorzi.
14: L'accusa che ci viene mossa dal governo italiano è quella di non aver cooperato con le autorità libiche ed è proprio così. Dopo quel soccorso noi abbiamo comunicato come da prassi con le autorità italiane, con i paesi europei limitrofi, ma non con il cosiddetto centro di coordinamento soccorso marittimo libico, che non è altro che un'autorità fantoccio. Questi criminali sono gli stessi che a maggio scorso avevano aperto il fuoco contro la nostra Sea Watch 5 e che prima di allora avevano fatto lo stesso innumerevoli volte contro le imbarcazioni delle persone migranti e le navi della società civile in mare.

0: Era la voce di Olivia Dean. Proseguiamo con la lettura dei giornali. L'altro tema forte è quello delle accise. Vediamo pagina 9 del giornale. Palazzo Chigi attiva le accise mobili. Sconto di 17 centesimi fino a mercoledì. Novità, verrà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare di 2 giorni il taglio sul diesel e poi si vedrà. Così scrive il giornale. Vediamo il Fatto Quotidiano. Carburanti, Schlein contro Meloni, ora tassi, gli extra profitti, crisi, benzina e diesel, ieri sopra i 2 euro. Sentiamo proprio su questo tema due posizioni, quella di Misiani e quella di Cattaneo.
1: Benzina e diesel superano dappertutto i 2 euro al litro e tra 2 giorni scade il taglio delle accise. La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia.
2: Sostegno alla classe media e al ceto produttivo, al lavoro e alla crescita, attraverso l'estensione del beneficio dell'IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, la detassazione totale delle tredicesime.
0: Siamo a Repubblica, Repubblica pagina 19. Accise, arriva il micro decreto, sconti prorogati di un solo giorno, gasolio oltre 2,2 euro, il taglio allungato fino a mercoledì 26, esecutivo a caccia di nuove risorse per salvare il controesodo. In basso, sempre sulla stessa pagina, Schlein incalza il governo, tassi gli extra profitti energetici. Per la leader PD la lettera di Giorgetti all'Unione Europea non basta, intervenga a livello nazionale, ma il ministro per ora non si muove. Andiamo alla pagina successiva, pagina 20 di Repubblica. Meloni alla sfida del consenso, oggi a Matrice, poi la festa di Bari. La premier oggi sarà nei luoghi del terremoto e lavora all'evento del 4 settembre per celebrare l'esecutivo. Resta lo scoglio della legge elettorale. Ancora su Amatrice, vediamo pagina 4 del Corriere della Sera. Kiev e Amatrice, torna Meloni, lo scoglio del deficit al 3% per una manovra espansiva. La col con gli alleati, poi la visita nell'area colpita dal sisma 10 anni fa. Ancora il giornale, siamo a pagina 13, Meloni ad Amatrice, impegni rispettati e non abbiamo finito. Decennale, la premier oggi alla cerimonia in ricordo del sisma del 2016. Ora rinascita economica dell'Appennino, resta l'allarme spopolamento. Sentiamo proprio sulla vicenda di Amatrice, sentiamo le parole del Papa e poi il commissario straordinario Castelli.
3: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
4: 15.000 cantieri già chiusi, 10.000 in corso, 5.500 nuclei familiari che sono tornati a casa negli ultimi 3 anni, grazie anche al governo che ha dato 4 miliardi a Trenitalia.
0: Ancora su Amatrice, siamo a pagina 8 del Messaggero. A 10 anni dal sisma, 2.200 famiglie nelle casette. Meloni, acceleriamo. Oggi la cerimonia ad Amatrice, ci sarà anche la premier. Terminato il 40% dei lavori, il comitato dei residenti, basta vivere nelle strutture di emergenza. Sempre su Amatrice, il Corriere della Sera, siamo a pagina 21. 10 anni dopo Amatrice, il viaggio con Boeri nel cantiere della rinascita. La sfida più grande è stata mantenere gli spazi storici. Adesso voltiamo pagina, altro tema forte è quello degli esteri, ovviamente siamo a pagina 3 di Repubblica. Andiamo in Ucraina, Ucraina da una parte, Mosca dall'altra, gli Stati Uniti anche, tra Kiev e Trump è stallo per l'indipendenza, disertano Kushner e Witkoff. Questa è pagina 3 di Repubblica. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, scrive Gianluca Di Feo, l'Ucraina fa male a Mosca, ha recuperato il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Da gennaio, con una serie di microoffensive, Kiev riguadagna chilometri, ma nelle regioni contese il nemico resta in vantaggio. Allora sentiamo proprio su questo argomento le parole prima di Zelensky, poi sentiamo Putin.
5: Con gli USA e gli alleati abbiamo preparato un piano di pace, frutto anche dei colloqui con i russi, che prevede la tregua, la zona franca e il ritiro delle truppe. No a elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Abbiamo bisogno di circa 300 Patriot per difenderci. Putin vuole l'escalation perché il suo consenso è in calo.
6: conflitto andrà avanti e che se Mosca è aperta al negoziato deve essere un negoziato che tenga conto della situazione sul campo. Da Kiev riceviamo al momento soltanto delle proposte inaccettabili. Continui attacchi dell'Ucraina contro impianti industriali ed energetici che stanno creando grossi problemi economici. Kiev riceverà una risposta distruttiva.
0: Pagina 8 del Corriere della Sera. Zelensky annuncia un piano di pace, al voto ora, punto interrogativo, sarebbe uno tsunami. La proposta elaborata con Washington e Bruxelles e per l'inverno chiede 300 Patriot. In basso c'è un'intervista. Il Cremlino ci indebolisce con la guerra cognitiva, noi ringraziamo l'Ucraina. Sandu, presidente moldava, pronti per l'Unione Europea nel 2030. Ancora sull'Ucraina, la guerra senza fine, così titola il Messaggero a pagina 5. Tregua, zona franca e via le truppe. Zelensky propone il piano di pace concordato con Europa e USA. La doppia tattica del presidente dell'Ucraina, presentare un progetto che piaccia a Washington e alleati e garantirsi gli aiuti militari ed economici dell'Occidente. In basso c'è un'analisi di Stefano Silvestri, le richieste inconciliabili e la guerra che si fa pesante. Putin pretende condizioni inaccettabili per gli ucraini, ma i danni economici condizionano lo zar, così scrive Stefano Silvestri in questa analisi pubblicata a pagina 5 del Messaggero. Andiamo a pagina 4 della Stampa. Le mani pulite di Kiev, logora Zelensky. Ora teme più la corruzione dei missili. Volodymyr annuncia un piano di pace elaborato con USA e Unione Europea e torna a rifiutare le elezioni. Ancora la Stampa, alla pagina successiva c'è un'intervista a Kirilo Budanov. L'Italia ci aiuti a difendere cieli e porti. Il voto Fedorov sbaglia a chiederlo. L'ex capo degli 007, dal Mar Nero dipende la sicurezza delle acque europee, non è un fronte locale. Ancora un altro tema forte sulle pagine dei quotidiani in edicola oggi. Siamo a pagina 15 del Corriere della Sera. Zuppi, sui migranti, volgare polarizzazione. L'arcivescovo di Bologna al meeting. L'Europa sia solidale e unita. E rispunta Roberto Formigoni. Sentiamo proprio le parole di Zuppi.
7: Ancora ieri sono morte 15 persone nel mare Mediterraneo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, come una certa stupida, volgare, a mio parere, polarizzazione, no? Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, la regolarizzazione, la legalizzazione. Tu combatti l'illegalità con la legalità.
0: Siamo a pagina 8 della Stampa, sullo stesso tema. Folla per Zuppi al meeting di Rimini, basta volgari polarizzazioni sui migranti. Il cardinale torna sul tema toccato dal pontefice, sbagliato chiudersi in un enclave per sentirsi sicuri. L'invito all'accoglienza e il pensiero alla Cisgiordania, oggi Leone XIV invia a Mosca il suo ministro degli esteri. Noi ci fermiamo per qualche minuto, l'edicola torna fra poco con un ospite, con noi avremo Rita Lofano, direttrice della Agia, fra poco.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 24 agosto. L'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28, previsto per questa mattina bollino rosso sulle strade italiane per gli ultimi rientri dalle vacanze. Partiamo dalla 26 dove si segnala un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione di Gravellona Toce. In A12 Genova Rosignano, lavori in corso tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione di Genova. Andiamo in A14 Bologna Ancona, un incidente che coinvolge un mezzo pesante, interessa il tratto tra l'area di Ancona e Ancona Nord in direzione di Ancona. Ancora in A14 ma tra Bari Sud e Bitonto, lavori in direzione di Pescara. Sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Pisa Centro e Pisa Nord Est in direzione di Firenze. In chiusura rimaniamo in Toscana, sulla Firenze Mare si rallenta tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci in direzione della capitale. È tutto, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: Le 6:29, rieccoci qua all'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo dal Giornale. Il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. Per Sea Watch 5 blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. A centropagina Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale. Vediamo il Corriere della Sera, apertura dedicata agli esteri. Zelensky, un piano di pace con Europa e USA, Russia code ai distributori, situazione tesa. Il titolone invece dedicato agli interni, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni. Schlein, tassare subito gli extra profitti. Il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia le risorse in vista del controesodo. E poi di spalla, Piantedosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino. In basso, Kranz Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Vediamo Libero, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini, così scrive Antonio Socci in apertura di Libero. Il titolone invece è questo, dopo la strage e le violenze Moretti finalmente dentro. L'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. Sempre a centropagina, Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode. Così scrive Libero. Passiamo al Sole 24 ore. Trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland. Compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. A centropagina, bonus casa, stop al calo dei lavori 2026. Questa era il Sole 24 ore, la prima pagina. Passiamo alla Verità, effetto crollo degli sbarchi. In crisi le coppe dell'accoglienza. Fino a metà luglio si registra un meno 53,7% di arrivi, 15.323 migranti e molte strutture chiudono o vanno in perdita. Gli operatori ora sperano di ospitare quelli che ci ridarebbero gli stati vicini, abbiamo migliaia di posti vuoti. Piantedosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni e la ONG insulta l'Italia. A centropagina la cronaca, una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. E ancora centropagina, la politica, il piano di Vannacci per fermare la denatalità nel programma di futuro nazionale, si prevedono esenzioni fiscali shock per la famiglia, il mutuo tricolore col tasso che cala per ogni bebè e un reddito di genitorialità, infine voto plurimo in rappresentanza della prole. Passiamo al Messaggero. Caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26. La misura per il gasolio, rincari per la benzina. Taglio delle accise per il controesodo. A centropagina anche qui abbiamo la cronaca. Kranz arrestato, Jacques Moretti picchia la moglie. Il patron del Constellation manda la coniuge all'ospedale. Vediamo la Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie record di extra profitti, Schlein, tassatele, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Il dossier, nei primi 6 mesi dell'anno utili più che raddoppiati rispetto al 25, la benzina vola oltre i 2 euro. La spalla è dedicata agli esteri, la guerra in Ucraina, Zelensky apre a un piano di pace, no a elezioni o sarà lo tsunami. La cronaca centropagina: Kranz ha arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Chiudiamo con Repubblica, l'apertura è dedicata agli esteri, l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Il dilemma americano è il titolo di un commento affidato alla firma di Paolo Gentiloni. La cronaca centropagina anche qui: Kranz Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. E poi sempre a centropagina: gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. Ci fermiamo ancora per un po' di musica, restate con noi.

0: era Daniele Silvestri, lei invece è Rita Lofano, direttrice dell'AGI. Ciao direttrice, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, ben trovati.
0: Eccoci qua, allora, primo giorno di scuola, sono finite le vacanze, hai fatto buone vacanze, direttrice?
1: Sì, poche, un po' spezzettate, però sì, ho fatto buone vacanze.
0: Ecco, proprio a proposito di vacanze, perché siamo ancora in estate piena, ovviamente, partiamo da qui. Pagina 25 di Repubblica, c'è un servizio davvero carino. Maria Novella De Luca, vacanze all'italiana, il mito perduto che non tornerà più. Prova a leggere le prime righe, talmente mitiche e così desuete da essere diventate un amarcord, una nostalgia di spiagge piene, città vuote e frittate di maccheroni sotto l'ombrellone. Le vacanze italiane del canonico Grande Esodo 1-31 agosto non sono più da almeno tre decenni quelle ferie lì. Un mese di pausa rigorosamente altrove, mare, lago, montagna, nel paese dei nonni o nelle casette vista mare, comprata quasi quando il ceto medio riusciva ancora a risparmiare. Eppure quelle vacanze restano nell'immaginario, soprattutto straniero, come simbolo della villeggiatura mediterranea, lenta e casalinga, tra pinete e cicale, di fabbriche e uffici che si fermava per lunghissime quattro settimane, quando Fiat e acciaierie spegnevano gli altiforni, scattava il liberi tutti. Allora, che succede secondo te, Rita? Queste vacanze che non ci sono più costano in assoluto troppo, oppure non ci accontentiamo più di quella frittata di maccheroni sotto l'ombrellone? Che succede?
1: Ma direi che sì, il caro vita, il costo delle vacanze incide, ma solo parzialmente, perché sono cambiate le abitudini di vita, no? Costumi, poi con la rivoluzione di internet, lo smart working, la possibilità di lavorare ovunque, no? non ci si ferma più, non si ferma più il mondo. Poi parlo io che dirigo un'agenzia aperta 365 giorni per 24 ore, quindi diciamo che il lavoro non si ferma mai, è una questione proprio di costume. C'è molta nostalgia per quel tipo di vacanze, che infatti riguardavano per un mese non solamente le classi più agiate, ma un po' tutti, e credo che sia un patrimonio perso, legato anche, sai, quel cordone sociale, appunto, si andava dai nonni o i bambini restavano con la zia. Cioè, ora siamo tutti molto più individualisti, c'è la connessione continua, il fatto di essere sempre collegati anche con il lavoro, purtroppo, no? Tu puoi permetterti di spegnere il telefono durante le vacanze? Credo proprio di no, ecco, e questo è la dimostrazione del fatto che non ci si può più permettere, ecco, un mese di stop, ma non si ferma più niente. Poi chi vive a Roma lo sa, questo agosto si continuava a non trovare parcheggio.
0: Il tema forte, uno dei temi forti sulle prime pagine dei quotidiani, è quello dell'immigrazione. Parliamo di Sea-Watch, andiamo a pagina 2 di Libero. Migranti a Napoli, Piantedosi ferma e multa Sea-Watch. Ignora le regole, ma l'ONG risponde sfidando il governo. Che cosa sta accadendo?
1: Ma guarda, temo che le partite elettorali si stiano giocando un po' sulla pelle dei migranti da entrambe le parti, no? Nei giorni scorsi abbiamo discusso tanto di questo tema dei dublinanti.

0: che alcuni paesi vorrebbero rimandare in Italia, a partire dalla Germania, perché le regole prevedono questa possibilità di rimandare chi appro nel primo paese di approdo. Ecco, guardiamo la Germania, sappiamo che la Sea-Watch è una ONG tedesca. La Germania a breve avrà delle importanti votazioni, no? Si voterà in Sassonia, dove peraltro la AfD, il partito di estrema destra tedesco, è in forte vantaggio e la leader della AfD ha detto: il problema non è l'immigrazione in sé, sono l'ONG. Questo per dire che purtroppo sulla pelle dei migranti si sta giocando la politica, anche l'Italia voterà il prossimo anno, quindi sappiamo quanto il tema dei migranti sia sensibile elettoralmente, mentre invece forse il rispetto delle regole, e ora qua entriamo nella politica, cioè l'entrata in vigore del nuovo patto per le migrazioni e l'asilo, ma il regolamento di Dublino, appunto quello che riguarda la possibilità di rimpatriare, vanno armonizzate per gestire questo fenomeno che ovviamente è globale, ma non lasciare che ci sia una immigrazione illegale, incontrollata, quindi anche sfruttamento di questo mercato orribile, ma far rispettare le regole a tutti.
1: Andiamo ad Amatrice, portaci ad Amatrice. 10 anni dopo, vediamo il Corriere della Sera, pagina 21. Amatrice, il viaggio con Boeri nel cantiere della rinascita. La sfida più grande è stata mantenere gli spazi storici. Passo velocemente al Messaggero, a pagina 8. A 10 anni dal sisma, 2200 famiglie nelle casette. Meloni, acceleriamo. Oggi la cerimonia ad Amatrice, ci sarà anche la Premier. Terminato il 40% dei lavori, il comitato dei residenti basta a vivere nelle strutture d'emergenza. Che ricordo hai, Rita, di quel giorno drammatico?
0: Guarda, io ero negli Stati Uniti perché ero corrispondente dagli Stati Uniti allora ed ero a 7 ore di distanza come fuso orario, quindi per me erano appena le 8 e ho cominciato a vedere appunto sui media internazionali queste immagini, queste notizie, perché sono stati i primi a darli, visto che in Italia erano le 3 di notte circa. E quindi ho questo ricordo di cominciare a chiamare la redazione, a svegliare tutti, perché appunto quando ci si trova in un fuso orario diverso sia anche un po' una sentinella di quello che succede. Quindi ricordo l'angoscia, perché poi era una cosa che stava accadendo, no? Nel tuo paese, quando sei lontano senti anche forte questo attaccamento. Però al di là delle polemiche che ci saranno anche oggi, o le lentezze croniche, no? Nella ricostruzione, nella diciamo ripresa, poi che non è solamente degli edifici, ma proprio della vita, della ricostruzione appunto di quel tessuto sociale, no? Che ci rende una comunità. C'è un dato, lo stavo guardando proprio in questi giorni, appunto perché cadeva il 10º anniversario di quel terribile terremoto, che mi ha molto colpito. Sul sito della Protezione Civile ci sono i dati della raccolta delle dotazioni di allora. Ecco, ricorderai anche tu, no? C'era quel
1: Certo.
0: numero solidale
1: Come
0: 45 500.
1: no? Come no?
0: Ecco, gli italiani hanno donato 35 milioni di euro, quindi in tutta quella tragedia, no? È poi venuta fuori una grande, enorme solidarietà e partecipazione, e qua parliamo solo dell'Italia. Quindi, insomma, questo è un po' anche il senso che forse diamo tutti un po' il meglio di noi nei momenti di emergenza, e dovremmo invece lavorare più sulla prevenzione.
1: Il meeting di Rimini, cambiamo argomento, fa parlare sempre, ovviamente. Folla per Zuppi al meeting di Rimini, basta volgari polarizzazioni sui migranti. Il cardinale torna sul tema toccato dal pontefice, è sbagliato chiudersi in un'enclave per sentirsi sicuri, l'invito all'accoglienza e il pensiero alla Cisgiordania. Oggi Leone XIV invia a Mosca il suo ministro degli esteri. Ecco, sul fronte della pace, secondo te che cosa accade?
0: Ma in realtà poi a Mosca la vera mediazione in qualche modo continua a farla la Chiesa, parlo nei momenti di stallo, anche se ora infatti è stato rinviato, per esempio, l'invio dei mediatori americani, mentre domani proprio Monsignor Gallagher dovrebbe incontrare Lavrov. Però appunto torniamo ai migranti, per esempio Zuppi, che ha citato ovviamente Ceuta, l'enclave, ha detto: c'è una stupida e polare e volgare polarizzazione. Ecco, questo è il senso. Non facciamone una polarizzazione politica e cerchiamo di gestire questo fenomeno, perché si vanno accolti, ma vanno accolti in modo regolato, perché poi, se andiamo a vedere il fondo delle migrazioni, il problema vero è più quello dell'inclusione, no? dell'entità delle migrazioni, cioè di quanti migranti arrivano nel nostro continente. Quindi un messaggio forte sull'accoglienza, sulla pace, nel solco proprio di questo pontificato Papa Leone, che io vedo molto come il Papa del dialogo, della ricucituva. Sappiamo che Papa Francesco era più divisivo, magari, no? Nelle sue prese di posizioni, mentre questo lo vedo proprio come il Papa del dialogo anche con la stessa America, considerando poi le sue origini.
1: Pagina 20 della Stampa, una curiosità carina, divertente. La scelta di Simone, fuggito da Roma, la mia nuova vita in Valle d'Aosta. A Chamois, il pane come una volta, così un forno del 700 torna a vivere grazie a un filologo. Leggiamo le prime righe di Caterina Malanetto. A Chamois il profumo del pane non si sentiva da tempo, un bazar, un bar, poco più di 100 abitanti. Qui i generi alimentari arrivano con la funivia, il solo contatto con il resto del mondo, perché Chamois, oasi di pace incastonata nelle montagne valdostane, è l'unico comune della terraferma in Italia non raggiungibile in auto, e lì, un po' per caso, Simone Cecchetto ha scelto la sua missione: far rivivere la pietra del forno comunitario del paese, fredda da più di 60 anni. Che storia è questa, ti piace?
0: Sì, molto bella, e mi sembra l'altra faccia delle vacanze lunghe che non si fanno più, e cioè la tanta nostalgia di quel tempo lento, che ci manca, no? della vita calma, del riacquistare anche quell'ozio, no? Che poi è salutare, o che i greci chiamavano intellettuale, oppure un lavoro un po' più a misura d'uomo. Ecco, forse quell'eccesso ci ha portato anche, però è una bella storia, perché poi è un giovane, e sappiamo che il futuro è dei giovani.
1: Ti ringrazio molto, Rita Lofano, direttrice dell'AGI, grazie per essere stata con noi. Si chiude qua l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi torniamo come sempre domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
4: Quando sei solo e giovane, quando i sogni in fondo al cuore, ti senti triste e povero, se la vita è senza amore, prendi la fisarmonica, fai dischiudere un balcone e a una bella signorina canti una canzone su per giù.

0: chiudi gli occhi e sogna, so chiudi gli occhi e sogna, un giovanotto e un cuor che ti piace di più, e ad altro non pensare finché c'è la gioventù.
1: Santo Totò è il libro di oggi. Avete sicuramente riconosciuto la voce del sommo Totò, e l'autore di questo preziosissimo libro che vi racconto è Paolo Isotta, altrettanto sommo, inarrivabile storico della musica, firma del Corriere della Sera e poi del Fatto Quotidiano, ma soprattutto uomo di rara eleganza, di rara libertà e di rara e sublime ironia. Spesso, anzi sempre, spietata ironia. In Santo Totò, Isotta parte da un'idea forte. Santo è chi riesce a superare la propria condizione mortale fino a diventare qualcosa di eterno. E proclamare santo il principe Antonio de Curtis non è certo uno scherzo, ma una dichiarazione di fede. Ecco le parole di Isotta. Per me Totò è un santo, per l'altezza della sua arte, per la gioia da lui per decenni donata a milioni di persone, gente del popolo, piccola borghesia, poi persino alta, ma anche autentici reietti, per essere riuscito con la risata che suscitava a far per un attimo dimenticare a tutti, non solo ai reietti, le loro tragedie. Nel libro Totò sta accanto a Virgilio e sfiora perfino San Gennaro, una santità popolare, nutrita di devozione spontanea. Non a caso, per anni la sua tomba a Santa Maria del Pianto è stata meta di pellegrinaggio con fedeli che gli chiedevano direttamente una grazia per quella religiosità tutta di popolo che non ha bisogno mai di intermediari. Nella prima parte di Santo Totò si ricostruisce tutta la vita del sommo attore, dall'infanzia poverissima e quindi la vergogna di essere stata a lungo figlio di NN, come si chiamavano i bambini nati fuori dal matrimonio, ma soprattutto i suoi primi spettacoli, soprattutto quelli improvvisati per gli altri scugnizi dei vicoli. E così, nel libro, leggiamo le parole dello stesso Totò. Io so a memoria la miseria, e la miseria è il copione della vera comicità. Non si può fare ridere se non si conoscono bene il dolore, la fame, il freddo, l'amore senza speranza, la disperazione della solitudine di certe squallide camerette ammobiliate alla fine di una recita in un teatrucolo di provincia. E la vergogna dei pantaloni sfondati, il desiderio di un caffè latte, la prepotenza esosa degli impresari, la cattiveria del pubblico senza educazione. Insomma, non si può essere un vero comico senza avere fatto la guerra con la vita.

0: La divinità di Totò, per Isotta, non sta nell'aver indossato una maschera, ma nell'essere una maschera capace di mettere in crisi ogni ordine costituito, tanto che si attirò più grane con la censura democristiana che con quella del passato regime. Sketch come quella del Vagolit, Totò alle prese con l'onorevole trombetta con cui deve dividere la cuccetta, non si limitano a fare ridere, ma smontano l'autorità pezzo per pezzo. Isotta rintraccia le radici di questo genio in Plauto, in Aristofane e nelle antiche fabule atellane, soprattutto nella figura di Dossenus, servo, gobbo e astuto. E Totò appartiene a quella linea di comicità e antiche spietate in cui il riso confina con il tragico. Si tratta di quel rovesciamento delle categorie che 1000 anni prima culmina nelle celebrazioni dei Saturnalia, ovvero l'alto si fa basso, il basso alto e il servo comanda il padrone. Non ho bisogno di ricordare a chi è più dotto di me che ne viene il carnevale, come ne viene la napoletana festa di Piedigrotta, erede cattolicizzata di settembrini riti dionisiaci e priapei. E in questo si mescola, se leggiamo i versi delle Georgiche più avanti citate, anche il trionfo dionisiaco dell'irrazionale. Appunto, così vediamo che Totò è erede perché discende dalla stessa fonte.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palesse io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu.
0: La grandezza di Totò sta nell'avere portato la sua comicità dell'assurdo in ogni apparizione, che fosse su un palcoscenico o davanti la macchina da presa, e lì la sua maschera era sempre la stessa. Per questo, per Isotta, è stato un errore tentare di addolcirlo in chiave patetica, come fece Pierpaolo Pasolini in Uccellacci Uccellini, ed è un po' come avere in squadra Maradona e schierarlo come terzino. Nel libro affiora con forza il legame profondo con Napoli e con il suo teatro, da Scarpetta ai De Filippo, e qui Isotta tocca un tabù e insiste su un punto pericolosissimo quando dice: Edoardo è stato spesso sopravvalutato, finendo per oscurare non solo Totò, ma anche e soprattutto il talento finissimo di Peppino. E una parte del libro è proprio dedicata al magico incontro, al precipitato alchemico di Totò e Peppino. La seconda parte del libro setaccia minuziosamente tutti i film di Totò dal 1937 al 1966, li setaccia uno per uno senza sconti. Accanto agli elogi per i capolavori non mancano appunto le stroncature. Ricordavamo prima Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini. Mentre invece elogia un grandissimo film, Totò, Eva e il pennello proibito, con la regia di Steno. E qui Isotta dice: questo capolavoro non gode il favore della critica specializzata e ciò mostra solo la sua insipienza. Isotta, insomma, carissime ascoltatrici e cari ascoltatori, ci ascolta dal cielo e lo vediamo, scrive da innamorato, ma la sua non è una devozione cieca. È il lupus in fabula di San Totò, è il gesto d'amore, quello verso Totò racchiuso in questo libro scritto da Paolino con l'entusiasmo di chi ama per davvero. E San Totò nasce dall'urgenza di fare il giusto e appassionato tributo a un artista che la critica ha snobbato per poi riabilitarlo, ma senza mai prenderlo sul serio come attore e come autore. Prima di Isotta, anche Fellini aveva chiesto la santificazione di Totò per i miracoli fatti in palcoscenico. E Totò amava dire di essere felice di avere fatto il comico perché la risata aiuta a prendere la vita come viene e la rende più sopportabile. E in fondo, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, devoti tutti, non è questo, proprio questo, il lavoro che fanno i santi? Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, Tenete da conto Santo To di Paolo Isotta, edito da Marsilio, perché nel sommo comico, come nei mendicanti dell'Odissea, si nasconde sempre il divino. E il nostro se benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Andrea Di Prizio e da Roma Luciano Pecoraro. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
6: La spesa intelligente!
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Gasolio sconto prorogato. Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio delle accise di 17 centesimi fino al 26 agosto. Diesel sopra i 2,2 euro al litro. 10 anni dopo il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 morti, migliaia di sfollati, ad Amatrice cerimonia di commemorazione con la Premier Meloni. Piano per la pace, l'annuncio di Zelensky d'intesa con europei e americani. Oggi la riunione dei volenterosi, a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Calcio, Juve e Milan, buona la prima, battute Frosinone e Torino. Questa sera tocca alle romane, Formula 1, Norris primo in Olanda davanti ad Antonelli che resta in testa alla classifica. Polemiche in casa Ferrari. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, l'intervento del governo. Prorogato lo sconto sul diesel, arrivato alla scadenza, fino al 26 agosto.
3: Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in auto strada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro, i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E proprio questo è uno dei temi di cui discutono le forze politiche, un confronto che si allarga alla politica fiscale e alla legge di bilancio.
4: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di imposte in meno. Fratelli d'Italia ricorda quanto fatto in 4 anni di governo per confermare che la maggioranza proseguirà sulla stessa strada, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Forza Italia propone di detassare le tredicesimi ed estendere i tagli IRPEF ai redditi fino a 60.000 euro, ipotesi sottoscritta dalla Lega, che però chiede anche altro. Augusto Marchetti.
5: Chiediamo un contributo a banche e compagnie petrolifere che realizzano profitti straordinari.
4: Ma sul tasto degli extra profitti battono soprattutto le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles, dice Elly Schlein dal PD. Il governo introduca autonomamente una tassa. Il settore dell'energia, ricorda AWS, in questi anni ha guadagnato 80 miliardi. Analisi condivisa anche dai 5 Stelle. Luca Pirondini.
6: Sta arrivando una stangata anche sulle bollette. Servono provvedimenti immediati. Rivedere gli impegni sul riarmo e un nuovo PNRR.
4: Quanto al taglio delle accise sul diesel, Italia Viva definisce una presa in giro la proroga di soli 2 giorni. Lucio Bondi, GR1.
2: 10 anni fa il terremoto che devastò il centro Italia, una scossa di magnitudo 6.0 che spazzò via palazzi, case, tante vite. Si lavora ancora alla ricostruzione, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Noi intendiamo farlo, ha detto la premier Giorgia Meloni, che nel pomeriggio sarà la commemorazione di Amatrice. E la città simbolo del sisma si è fermata per ricordare quei momenti terribili.
7: Alle 3.36 di questa mattina, i rintocchi della campana della torre civica di Amatrice hanno ricordato le 299 vittime della scossa del 2016. Ieri sera anche Accumuli aveva celebrato con una fiaccolata e una messa le sue 11 vittime.
8: E lei come lo vede il suo futuro?
9: Sotto ansiolitici.
10: Noi amiamo questa terra e cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui, anche magari nelle casette, proprio la terra che ci dice di non andare via.
7: La ricostruzione ha sicuramente accelerato, ma 6 abitanti su 10 ancora vivono nelle sistemazioni provvisorie, i prefabbricati, e il 20% dei cittadini è seguito dai servizi sociali.
11: Qual è la vostra paura più grande?
12: Quella che c'avevo da all'inizio, morire qui dentro le sale.
7: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
2: Anche Papa Leone ha ricordato l'anniversario dopo l'Angelus in piazza San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
0: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
2: La guerra tra Russia e Ucraina continua a fare vittime. Due bimbi russi sono morti in seguito all'esplosione di un drone ucraino nella regione di Krasnodar. A Kharkiv una donna è stata uccisa da un drone russo che ha colpito un treno. Sul piano diplomatico, missione da oggi a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri Lavrov, e Zelensky svela l'esistenza di un piano di pace. Oggi la riunione dei volenterosi, alcuni paesi come l'Italia con la premier Meloni sarà in videocollegamento con il vertice ospitato nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dal presidente ucraino.
1: Raggiunto da una decina di leader europei, incluso per la prima volta il neo premier britannico Burnham, Zelensky discuterà con i partner di come proteggere meglio i cieli dell'Ucraina, ormai sguarniti di difese, tanto che i morti civili non sono mai stati così tanti. Kiev chiede così 300 Patriot, il 5% delle scorte statunitensi. Ma l'attenzione è anche per la pace. Il presidente ucraino ha annunciato un piano elaborato con europei e americani, dice, è frutto di discussioni fra americani e russi. I passi: tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca. Un piano che però viene annunciato proprio mentre la visita a Mosca prevista in questi giorni degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, viene cancellata. Non è chiaro se per scelta di Mosca o di Washington. Ad aggiungere tensioni a Kiev il fronte interno, dove l'ex ministro della difesa Fedorov continua a incalzare Zelensky su corruzione e nuove elezioni. Sarebbero uno tsunami che spaccherebbe il paese, la risposta del presidente, contro al voto durante la guerra come la maggioranza degli ucraini. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Migranti dal Viminale blocco alla nave della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di avere violato le leggi sul soccorso in mare.
9: Ferma per 45 giorni con una multa di 7.500 euro, la decisione del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente, bandiera tedesca, non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio, Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
13: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
9: Il nuovo fermo alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
2: E sul tema migranti si accende lo scontro politico. Siamo in prima linea nella tutela della legalità e nella lotta ai trafficanti di esseri umani, dice il ministro degli affari europei Foti di Fratelli d'Italia. Le regole si rispettano, nessuno, aggiunge, può considerarsi al di sopra della legge, nemmeno le ONG. Dall'opposizione Bonelli definisce un crimine contro l'umanità non consentire i salvataggi in mare. Per il leader di AVS è ipocrita applaudire il Papa e poi sequestrare le navi che salvano vite. Dal meeting di Rimini interviene anche il presidente della CEI Zuppi. Salvare tutti non significa che entrino tutti, no a stupide e volgari polarizzazioni, le parole del cardinale. Ad animare il confronto politico anche il caso Ranucci: non c'è stato alcun attacco politico contro Report né una violazione nelle norme europee sull'informazione. Lo scrivono gli eurodeputati di Fratelli d'Italia in una lettera alla Commissione, smentendo quella che definiscono una narrazione della sinistra e lamentando invece la faziosità della trasmissione di Sigfrido Ranucci e le inchieste fatte di allusioni e supposizioni. Dovrebbero piuttosto scrivere una lettera di scuse, la replica dei 5 Stelle, che accusano maggioranza e governo di volere terminare l'opera di colonizzazione della RAI, colpendo la principale trasmissione di giornalismo di inchiesta del servizio pubblico. Arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno, è accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone. 6 erano giovani italiani. Meteo, dopo la brevissima tregua torna il gran caldo, le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin.
14: Nella prima parte della giornata cielo sereno su tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa interesserà dapprima Piemonte e la Valle d'Aosta. Nel corso della serata si estenderanno a tutte le regioni settentrionali. Le temperature purtroppo sono ulteriormente in aumento. Le punte maggiori le avremo in Sardegna e in Sicilia, dove supereremo i 40 gradi.
2: Da Gaza in Italia, per finire gli studi, nella striscia 620.000 bambini, denuncia l'UNICEF, sono rimasti senza scuola. Oltre il 90% degli edifici sono stati gravemente danneggiati, distrutti gli atenei. 230 universitari palestinesi stanno completando il loro percorso accademico nel nostro paese e alcuni di loro visitano per la prima volta i monumenti di Roma.
15: Domus Tiberiana.
16: Ammirano per la prima volta il Circo Massimo, 60 di 230 studenti palestinesi accolti nelle università italiane per completare i loro studi. Gaza, prima dei bombardamenti israeliani, vantava uno dei tassi di istruzione superiore tra i più alti del Medio Oriente, con una prevalenza di donne laureate rispetto agli uomini.
17: My name is Batula.
18: Mi chiamo Batula. Tutte noi studiavamo a Gaza. Siamo qui per completare gli studi perché tutte le università a Gaza sono state distrutte, come le case e tutto il resto.
16: Batula studiava Business Administration. Molte sue colleghe architettura e ingegneria sognano di ricostruire Gaza.
18: Vogliamo tornare a Gaza e mettere a frutto lì i nostri studi, perché è il nostro paese.
16: Massimo Pietroni, professore di fisica dell'Università di Parma.
19: Tutto Parma è nato da un gruppo di professori molto attivi, saremmo disponibili a ospitarne altri.
16: Altri 60 studenti di Gaza hanno già vinto una borsa di studio, ma non li lasciano entrare in Italia. L'idea è di far incontrare qui gli studenti e di Asso Pace Palestina, quella di fargli scoprire le bellezze di Roma di un collettivo di guide turistiche, Guides for Gaza.
15: Organizziamo delle visite offerta libera per aiutare la popolazione gazawi e della Cisgiordania.
16: Francesca Fornario, GR1.
2: C'è un 17enne che, appena terminati gli studi, in Indonesia diventa il volto della speranza, conquistando il web e il governo. Nel suo paese, devastato dai roghi, veste i panni di un supereroe e spegne gli incendi.
16: Mentre le fiamme divorano migliaia di ettari di foresta e una coltre di smog soffoca il Kalimantan centrale nel Borneo indonesiano, Rudy Ansa, 17 anni, finita la scuola, indossa il costume rosso e blu di Superman, afferra una manichetta e corre a combattere i roghi accanto a suo padre, vigile del fuoco volontario, nei dintorni di Palangkaraya. Questa è la mia casa, sono felice di rendermi utile piuttosto che stare sullo smartphone, anche se è faticoso, spiega. Il video che lo ritrae mentre lotta contro il fuoco è diventato virale in tutto il mondo e gli è valsa la nomina di eroe delle foreste da parte del governo, in un paese che da inizio anno ha visto andare in fumo oltre 200.000 ettari. La forte siccità provocata da El Niño ha prosciugato infatti pozzi e fiumi e trasformato le torbiere in combustibile pronto a infiammarsi. Ma Rudy Ansa non si arrende, vuole diventare guardia forestale. In fondo, non servono superpoteri per proteggere la propria terra. Basta scegliere di non voltarsi dall'altra parte. Eleonora Belviso, GR1.
2: Musica in quota. Al via oggi i suoni delle Dolomiti, festival che fonde paesaggio, ascolto e sostenibilità nelle montagne del Trentino. Un programma di concerti a ingresso gratuito fino alla chiusura del 3 ottobre con Daniele Silvestri, che attraversa generi e tradizioni.
20: 18 concerti con artisti internazionali, prati, vette, rifugi alpini come palcoscenici naturali. Da più di 30 anni i suoni delle Dolomiti sposa consapevolezza ambientale, inclusione e ottima musica negli scenari spettacolari delle montagne trentine patrimonio UNESCO. Un mese di appuntamenti imperdibili come l'Alba delle Dolomiti in Val di Fassa con Le Belle of the Rockies, ensemble di ottoni tutto al femminile, e per i più volenterosi il Trekking dei Suoni, 3 giorni di camminata e musica guidati dal violoncellista Mario Brunello, grande appassionato della montagna e direttore artistico del festival.
21: Il trekking racchiude i valori principali di questo festival: la condivisione, il rispetto della montagna, il silenzio è speciale, si cammina per raggiungere il luogo del concerto e il suono che ci si porta a casa è un'esperienza unica.
20: Si inizia con il singolare incontro tra i violoncellisti della Scala e un coro di voci tradizionali della montagna, ma le sorprese, annuncia il maestro Brunello, Antonello non finiscono qui.
21: La novità quest'anno è un progetto di musica verticale, musicisti che arrampicano e arrampicatori che suonano.
20: Claudia Faiens, GR1.
2: Cambiamo scenario e latitudine dopo il successo da maestro concertatore nella Notte della Taranta di Melpignano, dove ha presentato l'inedito Nusimo Nienti in dialetto salentino. Ermal Meta sarà in concerto stasera a Carlentini in provincia di Siracusa. Il cantautore porterà sul palco il suo percorso artistico fino all'ultimo album Funzioni Vitali, che contiene anche Stella Stellina, brano presentato a febbraio a Sanremo. Stella Stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera. Lo sport tra pallavolo, Formula 1 e calcio.
3: Juventus e Milan dominano a lungo le partite in casa di Frosinone e Torino. Le vittorie arrivano ma col minimo scarto. I bianconeri vincono 1-0 con una gol di Bremer nel primo tempo. Calano nella ripresa ed il Frosinone sfiora il pari. Stesso copione a Torino con il Milan che passa per 2-1 ma non sfrutta appieno la superiorità mostrata in campo. I gol nella ripresa con il 19enne Sisse e con Rabiot. Nel finale il Torino segna con Adams ma è troppo tardi. Finora le grandi hanno vinto tutte in questa prima giornata, che ieri ha visto anche il successo esterno del Lecce a Venezia 2-0 e quello dell'Atalanta su un ottimo Sassuolo 2-1. Stasera tocca alle Romane alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Formula 1, in Olanda vince Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli, che resta primo nella classifica piloti. Scintille in a casa Ferrari, Hamilton è quarto davanti a Leclerc, ma l'inglese ha criticato apertamente la strategia del team che, ritardando il sorpasso su Leclerc, gli avrebbe fatto perdere un possibile podio. Europei di pallavolo donne, la nazionale di Julio Velasco rifila un 3-0 anche alla Svezia, padrona di casa. Il primo posto nel girone è blindato. Oggi riposo, domani sfida alla Slovacchia. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Le 7:16 minuti, linea GR regionali, poi con la Serie A ripartono anche il lunedì di Radio Anch'io Sport. Ospite di oggi il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Qui su Rai Radio 1, il GR torna alle 8.
17: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
22: Perché ti sei fermato?
17: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
22: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
17: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
22: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
17: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
22: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
17: Vai su tvsat.tv.
23: Mi vuoi sposare?
24: Nonna, sono sazia.
23: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: 10 anni fa il terremoto del centro Italia, oggi Amatrice e Accumoli ricordano le vittime di quella notte tra dolore, memoria e speranza di rinascita. La tragedia di Allumiere, indaga la procura di Civitavecchia sulla morte nella notte tra sabato e domenica di 2 venditori ambulanti, forse a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Calcio Serie A, il Frosinone neopromosso resta a mani vuote dopo una gara combattuta fino alla fine contro la Juventus che vince per 1-0, oggi in campo Lazio e Roma. Buongiorno da Antonella Pallanti in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Sono passati 10 anni da quella notte in cui alle 3:36 del 24 agosto 2016 una forte scossa fece tremare il centro Italia. 299 vittime in totale, 239 delle quali ad Amatrice e 11 ad Accumoli. A distanza di un decennio il 24 agosto resta il giorno del ricordo, iniziato già nella notte che proseguirà per tutta la giornata. Sentiamo le nostre inviate.
2: I rintocchi della campana della Torre Civica, le candele accese nella notte alle 3:36 ad Amatrice, sono stati letti i nomi delle 299 vittime del terremoto del centro Italia e del Reatino. A scandire le ore, la veglia di preghiera nell'auditorium della Laga in forma privata, come chiesto dai parenti delle vittime. Poi in silenzio nella zona rossa, infine davanti al monumento ai caduti nel parco Don Minozzi. Oggi lutto cittadino alle 16:30, la deposizione della corona d'alloro davanti al monumento che ricorda chi ha perso la vita in quella notte di 10 anni fa. Già stanotte sono stati lasciati fiori e lumini e alle 17 la messa nel palazzetto dello sport presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sarà presente la premier Giorgia Meloni con le istituzioni locali. Alle 20:30, sempre nel campo sportivo del comune distrutto dal sisma, il Requiem Rimembranza, scritto e diretto dal maestro Sigmund. Fare memoria significa lavorare ogni giorno per far rinascere Amatrice, ha ribadito il sindaco Cortellesi. Un decennale che gli amatriciani stanno vivendo nel silenzio e nel ricordo dei loro cari, come Santina, da pochi mesi è tornata nella sua casa ad Amatrice, ha perso sua figlia, il genero e 2 nipotini ad Accumoli.
3: È un 24 agosto sempre, specialmente quando non sento il telefono che mi squilla 20 volte al giorno.
2: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
4: Adduci Rosella. Amadio Caterina. Romualdi Sofia.
5: La lettura dei nomi delle vittime del terremoto di Accumoli ad ogni rintocco di campana, mentre i bambini poggiano lanterne attorno all'albero della vita piantato davanti al monumento che ricorda chi non c'è più.
4: A loro va oggi il nostro primo pensiero, fatto di silenzio, di affetto e di memoria. Ma oggi, a 10 anni di distanza, vogliamo provare a guardare anche oltre quella notte e vogliamo farlo attraverso un simbolo, l'albero della rinascita. Le sue radici sono la nostra memoria.
5: È la notte del dolore, delle case perdute, dei paesi feriti, delle vite spezzate.
6: La luce del giorno ci ha fatto vedere quello che era successo qui. E il ricordo, non c'è un ricordo, vogliamo dimenticarlo e quindi cerchiamo di vivere giorno per giorno, ripeto, per i nostri ragazzi e per le persone anziane.
5: Le fiaccole in mano, gli accumulesi hanno raggiunto in processione la scuola dove è stata celebrata la messa dal vescovo di Rieti, Monsignor Vito Piccinonna. La preghiera, ha detto, è per i nostri cari, per le loro famiglie e gli amici. La preghiera è per chi resta in maniera tenace e operosa alle autorità. Quella di oggi è una preghiera di comunità affinché resti sempre unita nella fiducia e nella speranza. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: E oggi alle 18:25 su Rai 3 andrà in onda La Terra che ricorda, lo speciale TGR a 10 anni dal sisma, immagini e testimonianze dirette e servizi dalle zone terremotate, il punto sulla ricostruzione. Incidente mortale ieri sera intorno alle 22 sulla Cassia Sud, a pochi chilometri da Viterbo. 2 motociclisti si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita un uomo di 56 anni deceduto durante il trasporto all'ospedale Santa Rosa. L'altro centauro, un 21enne, è rimasto gravemente ferito a una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita. La tragedia di Allumiere, la procura di Civitavecchia indaga sulla morte di due venditori ambulanti originari di Fondi e Lenola trovati senza vita nel loro stand con le tende chiuse. Forse la causa le esalazioni di monossido di carbonio da un generatore elettrico usato per alimentare un ventilatore, ma si attendono i risultati delle autopsie disposte per domani.
7: Pure voi trascorrete la notte così? È proprio una vostra abitudine riposare?
8: È obbligato.
7: Per cercare di risparmiare?
8: Sì.
7: Per risparmiare sul soggiorno durante le feste di paese, qualcuno trascorre la notte su lettini da campeggio o sdraio. Anche Gabriele Tullio, 15 anni, e Francesco Di Fazio, 36, si erano arrangiati nello stesso gazebo dove avrebbero dovuto vendere panini e porchetta il giorno dopo al palio delle contrade di Allumiere. Sarebbero passati dal sonno alla morte a causa delle esalazioni di monossido di carbonio emesse dal motore di un gruppo elettrogeno che avevano lasciato acceso all'interno dello stand. Indaga la procura di Civitavecchia. Questrato lo stand e disposta l'autopsia, tragedia che ha lasciato attonito il piccolo paese.
9: Ci stringiamo intorno alla famiglia, le condoglianze più sentite, ma non ci sono parole.
7: Grande cordoglio è stato espresso dal sindaco di Allumiere, Luigi Landi, alle famiglie delle vittime. Il paese, prima della partenza del palio, ha dedicato un momento di preghiera nel luogo in cui i due giovani hanno perso la vita. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Ferie finite per tanti romani, la capitale si ripopola.
10: Torno a Roma dalla Sicilia.
11: La capitale si ripopola dopo la lunga parentesi di Ferragosto. Oltre 400.000 romani sono di ritorno a casa, dando così il via ai consueti ritmi urbani, con la riapertura dei negozi a partire dai quartieri più popolosi come Tuscolano, Monteverde, Montesacro e Tiburtino. Secondo Confesercenti, ad aprire sarà il 60-70% delle serrande, con percentuali vicine al 100% nel centro storico e nelle altre zone più turistiche. Più il ritorno alla normalità dei trasporti. Per tutto il mese di agosto ATAC mantiene gli orari estivi ridotti su bus, tram e metropolitane. Restano accessibili le ZTL notturne. I varchi elettronici torneranno ad accendersi dopo il tramonto il 2 settembre a Trastevere e San Lorenzo, il 4 settembre nel centro storico e a Testaccio. Il controesodo definitivo scatterà poi nel prossimo fine settimana, tra sabato 29 e domenica 30, quando il rientro contemporaneo di 500.000 di persone farà impennare il traffico sul grande raccordo anulare e sulle consolari, imponendo il bollino rosso su entrambe le giornate. Settembre, la riapertura dei cancelli scolastici ci farà finalmente sentire che Roma è tornata a essere quella di sempre. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Sport calcio: nella prima giornata di Serie A il Frosinone cede alla Juventus che vince 1-0.
12: Troppa Juventus per il Frosinone, anche se il risultato racconta di una vittoria di misura con Bremer, gli uomini di Spalletti possono rammaricarsi per le tante occasioni sprecate. Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone.
13: Non abbiamo corso bene, non abbiamo giocato in verticale, non abbiamo attaccato gli spazi. Siamo stati forse meno efficaci.
12: Bianconeri spingono forte sin dai primi minuti. Al 17esimo Bremer colpisce di testa ma manda fuori di poco. Due minuti dopo è Colomoni ad essere poco reattivo, calciando fuori un'occasione ghiotta. Al 22esimo il gol decisivo della Juventus, traversone di Conceição, e Bremer questa volta non sbaglia. Colpo di testa preciso del difensore brasiliano, batte Palmisani e porta in vantaggio i suoi. Frosinone accusa il colpo ma al 40esimo impensierisce Vicario. Tiro a botta sicura di Bracaglia, respinto dal portiere. Poi Kvernadze calcia fuori dando l'impressione del gol, ma in chiusura di primo tempo è Palmisani a mettersi ancora in evidenza, prima deviando sul palo il tiro di Kalulu, poi respingendo il tentativo di Ildiz. Nella ripresa parte ancora forte la Juventus con Conceição protagonista, ma il portoghese prima è parato, poi si divora un gol tirando alto, infine calcia fuori di poco. Nel recupero è l'incrocio dei pali però a dire di no a Calvani per il pareggio, ma Alvini è soddisfatto così.
13: È bello, è stata una giornata fantastica. Ci siamo giocati una partita fino al 97esimo, 98esimo contro la Juventus. Abbiamo preso un palo.
12: Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: E oggi ritornano in campo anche Lazio e Roma.
14: È ora di tornare in campo per Lazio e Roma. Oggi l'esordio nella nuova Serie A per Gattuso e Gasperini, che pensano a chi scegliere da mandare in campo mentre le società cercano di chiudere gli ultimi buchi nelle rose. La Lazio sarà impegnata a Bologna contro il rossoblù. Il tecnico calabrese deve scegliere principalmente a centrocampo. Possibile chance per Davide Frattesi con Rovella e Taylor Dele Bashiru in panchina. Sul fronte mercato si cerca l'accordo con il Sassuolo per andare Andrea Pinamonti, 27 anni, 9 reti la scorsa stagione con la squadra emiliana, 10 quella prima col Genoa. Gattuso lo aspetta, ma manca ancora la formula per l'accordo. La sera poi sarà la volta della Roma che ospita la Fiorentina in un olimpico tutto giallo-rosso visto il divieto di trasferta per i tifosi viola e ancora una volta sold out. Pronto a esordire Molina a destra, Gasperini ha un solo dubbio, chi scegliere dietro Malen con Dybala, in ballo Sulé e il nuovo arrivato Rodrigo Mora. Sarà la sfida tra una squadra che ha cambiato poco, quella giallorossa, e una che invece si è profondamente rinnovata dopo la deludente scorsa stagione. Recuperato Wesley, scalpita Castro per esordire nella sua nuova casa. Vicino l'arrivo di Jaden Osterwold, laterale sinistro che arriva dal Fenerbahce in prestito oneroso di 1.016.000 di riscatto. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: E ora le previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
8: La nuova settimana inizia con bel tempo sulla nostra regione. Il cielo sarà infatti sereno o poco nuvoloso e le temperature non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri, ad eccezione di un lieve aumento delle massime sui rilievi. La ventilazione sarà debole o assente al mattino, con locali rinforzi nel pomeriggio quando soffieranno venti dei quadranti meridionali. Il mare sarà calmo o poco mosso, a tratti molto mosso in serata lungo il versante meridionale del litorale laziale. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: E per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Giulia Casadei.
15: Da oggi fino al 25 settembre nella fascia oraria 21-6 divieto di transito nel sottopasso Euclide di via Flaminia per lavori di manutenzione straordinaria. Fino al 31 agosto lavori anche in via di Casal Selce, tra via Colle e Selce, il civico 80 con restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Fino al 4 settembre lavori notturni in via Braccianenza all'incrocio con via della stazione di Cesano con senso unico alternato. Senso unico alternato anche in via dei Colli della Farnesina tra largo Torino Respighi e il ponte di via del Foro Italico fino al 12 settembre. Infine alle 20.45 allo stadio Olimpico, prima partita di Serie A tra Roma e Fiorentina, disciplina di traffico provvisorio e disagi nelle aree limitrofe.
1: Sono le 7:29:30 secondi. Tutto per questa prima edizione del Giornale Radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia per la parte tecnica Francesco Paradisi. L'informazione regionale torna alle 12:10 sulle frequenze di Rai Radio 1. Da Antonella Pallante, che ha coordinato e condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
16: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
17: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso? Tocca a voi.
16: Acqualete!
0: Acqualete.
17: What the?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
21: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
22: Sì!
21: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Juventus e Milan rispondono agli acuti iniziali di Inter e Napoli in una prima giornata di Serie A andata in scena senza particolari squilli di tromba, semmai qualche polemica di troppo dovuta al nuovo corso della squadra arbitrale diretta dal neodesignatore Orsato. Particolarmente veementi le proteste del Genoa, che parla di frustrazione e sconcerto per la direzione di Di Bello. Sabato scorso a Marassi contro il Napoli, quello di De Bruyne sul genovano Vasquez in occasione del vantaggio napoletano non è fallo, dicono dal all'AIA, perché il nuovo criterio vuole evitare che il difendente cada per terra al primo contatto. Nuova linea dunque per adeguarci, dicono, al metro degli altri campionati europei. Sarà così, ma intanto la confusione rischia di aumentare. Questa sera intanto il programma della prima giornata si chiuderà con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport. In questo lunedì 24 agosto il campionato è dunque ripartito e insieme a lui anche la nostra trasmissione, che tra poco approfondirà la questione arbitrale ascoltando subito il giudizio del nostro Paolo Casarin. A partire dalle 8.30 invece sarà con noi il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Inviatici come sempre i vostri giudizi e i vostri commenti al 335-699-2949. Con Radio Anch'io Sport riparte anche la nostra rassegna stampa, curata come sempre da Guido Ardona.
2: E tra i tanti spunti di questa prima di campionato, la Gazzetta dello Sport sceglie almeno per la principale apertura i lampi del Milan. Amorim parte bene, fatica, ma passa con il Torino, il gol al debutto del 19enne Sissé, subito dopo Rabiot, poi il finale Granata, che però arriva tardi. Ovviamente la rosea in prima nel taglio laterale torna anche sull'esordio in campionato dell'Inter, in particolare di Pio Esposito, che ci crede, sorpassare anche Thuram il suo obiettivo. Grande prestazione, gran gol per il giovane attaccante nerazzurro. L'attaccante a quanto pare lo cerca ancora la Juventus, taglio alto Spalletti, virgolettato, voglio un altro 9, Bremer segna, la Juve vince, che brividi però a Frosinone fanno discutere, soprattutto le tante occasioni sprecate. Si è discusso anche in Olanda, Formula 1 in casa Ferrari, polemiche da parte di Hamilton, la gara l'ha vinta Norris, ma Kimi in fuga per Monza perché l'italiano della Mercedes con il suo secondo posto ha consolidato il primato nella classifica generale. Corriere dello Sport, stessi temi calcistici ma con un'impaginazione un po' diversa. In alto i 3 minuti da Milan, perché le due reti dei rossoneri sono arrivate proprio a stretto giro di posta l'una dall'altra. Al centro invece schiaffo a Kolo Muani, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà, sempre il virgolettato della lezione di Spalletti, e sceglie un po' di ironia, un po' di sarcasmo Tutto Sport, perché in fin dei conti il bomber è Bremer, ovvero un difensore, l'ha decisa lui allo stirpe per la Juventus. Invece dalla prospettiva Granata il taglio alto, Rabiot è sì un diavolo, il Toro non è tremendo, così come aveva chiesto alla vigilia il neotecnico del Torino, appunto Ignazio Abate. Buongiorno da Guidardone, bentrovati anche per questa stagione alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Prima di campionato ancora da completare, oggi lo ricordiamo nel pomeriggio 18.30 Bologna-Lazio, questa sera alle 20.45 Roma-Fiorentina, ma intanto come diceva Filippo Corsini hanno risposto, presente tutte le big

0: blocco bollato da un avversario, serve sulla destra di Diouf, se ne va a un difensore del Monza, prova e trova solo in mezzo, colpo di tempo, in rete splendida di Pio Esposito per il 3-1.
1: Attenzione, il Napoli è in vantaggio, Kevin De Bruyne, ma ci sono proteste da parte dei giocatori del Genoa per un contatto in aria tra lo stesso De Bruyne e un giocatore del Genoa. Non c'è fallo, il Napoli l'ha sbloccata.
2: Il vantaggio della Juventus al minuto 22 con Bremer dalla destra, il cross di Conceição, stacco di testa da parte di Bremer, palla in rete, Frosinone 0, Juventus 1.
3: Rabiot dopo l'assist fornito a Cissé, questa volta griffa il nuovo entrato con un gol tutto suo, la prestazione che potrebbe indirizzare a favore dei rossoneri la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino.
4: Ecco le voci dei nostri inviati, alcuni dei primi gol della prima giornata di campionato. Noi però, secondo prassi, ripartiamo dai campioni in carica, ripartiamo dall'Inter e dal 4-1 di San Siro contro il Monza. Uno dei protagonisti, lo leggevamo dai titoli, Francesco Pio Esposito, titolare, autore di una rete davvero di pregevole fatture. Allora ne tesse le lodi sulla Gazzetta dello Sport Gregorio Spigno. Noi lo andiamo a leggere con Valentina Antonelli, che ritroviamo e che anche questa mattina ci accompagna in studio con i quotidiani.
5: Altro che futuro, Pio Esposito si gode un presente da urlo e si candida in maniera sempre più forte a un ruolo ancora più centrale rispetto alla stagione già ottima vissuta lo scorso anno. Il giovane attaccante nerazzurro è ormai una sicurezza al punto da sfidare Marcus Thuram per il ruolo di partner di Capitan Lautaro. Il mondiale in questo senso si è trasformato in un assist al bacio per Pio, che ha approfittato della prolungata assenza della Tula impegnata negli Stati Uniti per piazzarsi al centro del ring durante tutte le amichevoli estive, recuperare rapidamente lo smalto migliore nonostante l'imponente stazza fisica e regalare alla squadra il solito grande lavoro, sia quello sporco di lotta e sponde continue, sia quello più elegante in zona gol con quel colpo di tacco per il momentaneo 3-1 che ha fatto da fotografia una prestazione che sarebbe stata ampiamente superata alla sufficienza anche senza la soddisfazione di un gol da incorniciare.
4: Non era stata da incorniciare, a dirla tutta, la prestazione del primo tempo da parte dell'Inter, poi ovviamente i valori sono emersi, ha vinto in scioltezza la squadra di Cristian Chivu, che noi andiamo ad ascoltare al microfono di Francesco Ripice.
6: Diamo credito anche all'avversario, che è stato bravo a non farci trovare le giocate facili. Poi noi abbiamo sbloccata, abbiamo fatto il 2-1 subito dopo l'intervallo e siamo diventati un po' più sereni dal punto di vista mentale, abbiamo trovato delle giocate importanti.
7: Qualcuno dice che l'Inter potrebbe distrarsi perché la Coppa dei Campioni adesso non è più una cosa così lontana.
6: Io penso al Cagliari domenica, ecco, è finita una partita, noi dobbiamo imparare a pensare al prossimo obiettivo e non andare troppo in là, e per me il prossimo obiettivo è il Cagliari domenica sera.
4: Ma prima del Cagliari per l'Inter e di tutte le altre partite del secondo turno c'è sì proprio il sorteggio di Champions League giovedì pomeriggio ad attenderlo, tra le altre anche il Napoli, che a sua volta ha sofferto nel primo tempo a Marassi contro il Genoa, poi l'ha sbloccata, lo avete sentito, Kevin De Bruyne, ma è su un altro protagonista, in particolare Antonio Vergara, che si sofferma sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini.
5: Un successo il suo esordio in campionato a Marassi contro il Genoa, sbucando dalla panchina con una gran bella sorpresa, strana magica coppia con De Bruyne, io a te, tu a me, l'assist di tacco a Kevin per lo 0-1 e il gol del definitivo 0-2 su invito del collega fuoriclasse. Da quando Antonio ha segnato la prima volta con il Napoli al Maradona, al Chelsea, in Champions, non ha mai più smesso di essere decisivo. Nelle ultime 10 partite è entrato in 8 delle 17 reti della squadra, con 4 gol, 3 assist e un rigore procurato. Durante l'estate è stato il primo calciatore della rosa a finire nel famoso laboratorio di Allegri. Max gli ha illustrato i segreti e i movimenti della mezzala d'assalto, una metamorfosi possibile considerando il bagaglio tecnico, il passo, il senso della porta e dell'assist di Antonio. Ha già cominciato a lanciare segnali e messaggi al CT Mancini e in vista delle prime convocazioni si giocherà tutto fino al 20 settembre contro Como, Inter, Bologna e Fiorentina. Si scrive Vergara, si legge italiano vero del futuro.
4: Ma la nazionale è un altro capitolo, non su Vergara, sulla prestazione complessiva. Riascoltiamo Max Allegri, tecnico del Napoli, con Giuseppe Bisantis, che era per noi a Luigi Ferraris.
8: Allora, sono partite complicate, il Genoa ci ha creato delle difficoltà, il primo tempo abbiamo giocato male tecnicamente per i primi 30 minuti sotto una buona pressione loro, poi più la partita andava avanti e più la partita veniva dalla nostra parte. Già al primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo far meglio e il secondo tempo poi l'abbiamo sbloccata alla fine, ma comunque potevamo fare gol prima.
9: E comunque, come ho detto ieri, quelli che ci sono magari sono meglio di quelli che arriveranno, anche se magari i tifosi si esaltano con i nomi nuovi.
8: Ma no, l'estate serve per sognare, poi durante il campionato invece bisogna fare dei punti durante le partite.

0: I primi punti li ha fatti la Juventus, ma come vi sarà chiaro dai titoli dei quotidiani, anche tanta fatica e quanti rischi a Frosinone dopo aver sprecato più di un'occasione per consolidare il vantaggio di Bremer. Poco fa ascoltavamo Allegri e proprio la differenza dell'atteggiamento tra l'ex tecnico della Juve e quello attuale Luciano Spalletti ha in qualche modo ispirato dalle colonne del Corriere della Sera Simone Golia.
1: Negli ultimi 7 minuti, recupero che è sembrato eterno, a differenza di Allegri, Spalletti si è rimesso la giacca, anche se non voleva credere ai propri occhi. La sua Juventus, che aveva sprecato l'impossibile, stava difendendo il gol di vantaggio con le unghie e con i denti contro un Frosinone che non doveva più essere in partita. Invece al 92esimo è andato a un passo dal pari con la traversa di Calvani. Che errore imperdonabile produrre così tanto per ricavarne un solo gol. In tanti hanno sbagliato sotto porta, da Ildiz a Conceição. Il colpevole principale però è Colomoani, inseguito per 18 mesi e pagato 50 milioni. Se la lacuna dell'attacco persiste, quella del portiere sembra colmata. Vicario para su Bracaglia e Fini, basta gol subiti al primo turno in porta. Luciano ne ha di lavoro da fare. Inter e Napoli hanno segnato di più e sofferto di meno.
0: E Luciano Spalletti, ovviamente arrabbiato con i suoi, secondo ciò che trapela, è stato ben più diplomatico ai nostri microfoni, in particolare con Diego Carminiani.
2: Funziona così, ne sbagli una, ne sbagli due, ne sbagli tre, ne sbagli quattro, però poi bisogna diventare un'altra roba su queste situazioni, perché dobbiamo trovare il verso di svoltare in queste situazioni qui, perché se no diventa difficile perché gli avversari sono tutti avversari fortissimi. Io mi porto dietro quelle belle cose che abbiamo fatto, perché abbiamo palleggiato anche, siamo riusciti a difendere contro una fisicità di primo livello, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, però siamo un po' soft in alcuni momenti. Questa cosa la dobbiamo modificare, ma senza diventare antipatico, senza diventare rompiscatole, però siamo un po' molli.
0: Più convincente il Milan, quantomeno nella ripresa, è promosso, con tutte le riserve del caso, visto che siamo solo all'inizio, sulla Gazzetta dello Sport da Sebastiano Vernazza.
1: Poche cose sono più ingannevoli di una prima giornata di campionato e così, con tutte le cautele possibili, diciamo che il Milan ha imboccato la strada virtuosa del gioco, di un atteggiamento attivo. Nella stagione scorsa adottava la strategia dell'attesa, temporeggiava e aspettava che la situazione giusta gli venisse incontro. Ieri sera a Torino con Ruben Amorim ha fatto la scelta opposta, non ha sperato che l'avversario gli fornisse lo spunto per colpire, ha creato i presupposti per farlo, ha costruito e ha raccolto con merito i 3 punti. Per segnare i 2 gol del vantaggio è stato necessario inserire grossi calibri, Modric e Rabiot, partiti dalla panchina, e sul 2-0 il Milan si è ritratto troppo, al punto che nei 20 minuti conclusivi il Toro, liberato da ogni paura, si è avvicinato al pari più di quanto era lecito attendersi. È l'unico appunto che rivolgiamo ad Amorim, ma la rotta ci sembra corretta. Il Milan deve giocare da Milan, imporsi, non parametrarsi sugli avversari, nella speranza che la prestazione di ieri non sia stata un abbaglio.
0: E aspettando che familiarizzi con la nostra lingua Ruben Amorim, il nostro Giovanni Scaramuzzino ha ascoltato le parole, chiaramente in un ottimo italiano, di Adrien Rabiot.
3: Cambia tanto le idee di Amorim rispetto a quelle di Allegri, ma siamo contenti con lui. I ragazzi hanno lavorato molto bene per 4 settimane, io sono arrivato domenica scorsa, ma già ho visto un gruppo serio, per questo sono fiducioso. Abbiamo tenuto bene la palla, ma possiamo secondo me creare anche più occasioni su questo, anche su a volte la linea difensiva, che vogliamo difendere alto, c'è bisogno di lavorarci, perché chiede tanta energia, anche soprattutto mentale, essere concentrati. Poi siamo in tanti, tutti devono capire velocemente qual è l'idea di gioco, ma già per la prima è molto bene.
0: E veniamo alla domenica della Formula 1, che è ripartita dopo una pausa di 4 settimane con il Gran Premio in Olanda, dove si è imposto Lando Norris con la sua McLaren. Kimi Antonelli, lo leggevamo, ha consolidato con il secondo posto comunque la leadership della classifica generale. Quarto Hamilton, polemico con il team, in parte anche con Leclerc a sua volta quinto, ma proprio su Kimi Antonelli si sofferma su Repubblica Alessandra Retico.
1: Non è il più veloce in pista, la macchina più vecchia di tutti, e viene da giorni confusi da errori, eppure eccolo ancora lì, Kimi Antonelli, il più svelto di tutti quando è più leader del mondiale di quanto non fosse prima delle vacanze. Lascia Zandvoort con più 59 punti su Lewis Hamilton e su George Russell, quest'ultimo vincitore per un giorno della sprint olandese, costretto dagli ordini di scuderia Mercedes a cedere all'azzurro il passo sul finale. Tra 2 settimane c'è Monza, Antonelli primo italiano da 73 anni da Alberto Ascari ad arrivarci da comandante del campionato. C'era il bianco e nero, adesso questo ragazzo che avrà compiuto 20 anni il 25 agosto è tutt'altro che virtuale, sarà anche sulla copertina di un numero speciale di Topolino, Chimi Paperelli, faccia da fumetto ma mica si scherza, è sicuro di sé Chimi e sa imparare dagli errori, quando si corre davvero Chimi va.
0: E il pensiero va a Monza anche nell'intervista realizzata dal nostro inviato Manuel Codignoni proprio con Chimi Antonelli.
4: Sicuramente è stata una domenica positiva, credo che le partenze sono state molto positive, però sì, bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint, però devo dire che sì, non è stata una gara facile, però era il massimo che potessimo fare.
5: Non posso non chiederti anch'io di Monza, no? Che emozione avrai?
4: Sarà un weekend davvero speciale e non vedo l'ora di arrivare lì e godermi anche l'atmosfera. Credo che mi godrò il weekend molto più dell'anno scorso, prenderò la penalità, però credo che sia comunque una grandissima opportunità per fare una buona gara e per portare a casa punti importanti.
0: Noi ci godiamo come sempre l'Ital Volley al femminile, gli europei, la regola del 3, terza partita, terza vittoria, ancora in 3-7 senza subirne uno contro le padrone di casa della Svezia, Göteborg in questo caso. Ottavi in cassaforte, scrive Tutto Sport, poi domani la prossima sfida contro la Slovacchia. E tornando al calcio, altro rapido titolo da Repubblica, arbitri, meno fischi e più polemiche, il nuovo corso è già sotto accusa, insomma di materiale ce ne ha dato già dal punto di vista arbitrale questa prima giornata di campionato Filippo Corsini, e noi ci tuffiamo subito sull'argomento.
6: Esatto Guido, è proprio così, perché non si finisce mai di fare chiarezza, bisogna aiutare anche il tifoso, l'appassionato che guarda, che è allo stadio, che è in televisione, che ci ascolta, a capirne di più, a seguirci meglio. E allora ne parliamo colui che ormai da noi è un'istituzione, Paolo Casarin. Ciao Paolo, buongiorno, buon radio anch'io, buongiorno. Anche a te per la nuova stagione.
7: Sì, grazie, buongiorno a tutti.
6: Allora, vediamo subito, insomma, il campionato è ripartito con qualche polemica di troppo, dicevo in apertura, a Genova, direzione di gara di Di Bello sotto accusa, perché ecco, c'è stato quel fallo di De Bruyne sul genovano Vasquez, che sarebbe stato sempre fischiato magari in altre occasioni, oppure fino all'anno scorso il direttore di gara si sarebbe consultato con il VAR. Questo è un nuovo corso, è stato anche annunciato un nuovo criterio, cioè si vuole dare più centralità all'arbitro di campo? Se l'arbitro di campo decide, anche sbagliando, che quello non è rigore, è giusto così, non deve andare a consultare il VAR?
7: Sì, teniamo conto che siamo alla prima giornata di campionato, che c'è un designatore importante e molto capace, tra l'altro, che ha fatto una designazione significativa, già questa. Su 10 arbitri ci sono almeno 5 giovani, c'è tutta una preparazione a questo campionato molto, molto attenta da parte di Orsato, il quale non terrà conto certamente della storia di questo calcio, dove quando qualcuno si toccava era fallo, così anche casualmente, ma ci sarà necessità di valutare il contatto di spalla o comunque un contatto corretto fra i giocatori. Questo non sarà mai più fischiato. Uno. Però bisogna anche andare a vedere.
6: Ma questo perché perché la nuova linea dice dobbiamo adeguarci al metro degli altri campionati europei dove ci sono meno interruzioni?
7: Anche questo. Adesso oggi non è che possiamo tirare tutte le conclusioni, perché siamo proprio alla prima giornata e non abbiamo neanche visto tutte le partite per bene, eccetera, eccetera. Ecco, però c'è questo discorso del fatto di arrivare a un calcio molto meno chiacchierato, diciamo così, ma più preciso. I contatti di spalle devono essere accettati se sono questi, cioè dove entrambi i giocatori si partecipano in quota uguale. Ecco, questo già sarà una semplificazione, altrimenti cadiamo nella simulazione. Questo che è il più grande problema del calcio italiano è questo qua. Quindi contatto di spalle non dà origine a nulla, però deve essere un contatto di spalle.
6: Beh, però perché De Bruyne gli ha appoggiato l'avambraccio, ecco, più che la spalla.
7: Stavo proprio dicendo questo, me l'hai anticipato. De Bruyne non ha fatto un contatto di spalle, ha fatto un contatto favorevole a se stesso, spingendo in una quantità comunque modesta, ma spingendo Vasquez e portandogli via il pallone di fatto e segnando. Ecco, questo qua, in questa cosa qua bisogna lavorare, c'è ancora da lavorare molto. Contatto o spinte? Non è detto che i contatti dicono, così come è stato detto anche con leggerezza, no, ma il contatto, quella, no, piano. Contatto è una cosa dove nessuno dei due se ne avvantaggia. No, la spinta, viceversa, uno di questi ha fatto qualche cosa che andava punito.
0: Paolo, al di là dell'episodio specifico, può essere considerata comunque positiva, come in parte già dicevi, sì, l'indicazione di Orsato di rendere il gioco più fluido, più scorrevole? Molti osservatori opinionisti utilizzano l'espressione in stile Premier, dove il gioco appunto si fischia meno, come sappiamo il gioco è più spezzettato, sì, bene, però aggiungo, forse l'anello debole resta ancora il perimetro di applicazione del VAR, perché si vuole ritornare solo al chiaro ed evidente errore, diceva bene Filippo Corsini, per responsabilizzare, sì, l'arbitro di campo, però il cosiddetto protocollo chiaro ancora, ecco, chiaro ed evidente, proprio il caso di dire, ancora non è per noi.
7: Sì, in effetti si gioca su queste definizioni del chiaro evidente, che è il momento di nascita del VAR, no? Se andiamo a vedere, sì, proprio il protocollo iniziale parla di chiaro ed evidente. Ecco, questa cosa però, onestamente, tra il contatto immaginato e il fallo effettivamente compiuto, c'era da lavorare un po'. Quindi non è tutto, non basta dire una cosa e avere tutta l'applicazione perfetta, bisogna lavorare, ecco, in modo tale da andare a verificare cosa succede e semmai proprio colpire o cancellare la simulazione che continua a essere preponderante, soprattutto in area di rigore.
0: Paolo, ecco, visto che tu sei con noi da anni e sei sempre stato un pioniere della crociata contro le perdite di tempo e per il tempo effettivo, sì, è la verità. Sì. Allora, le novità introdotte con il Mondiale, che ora sono state introdotte anche nel nostro calcio, su alcune fattispecie, la rimessa dal fondo, il fallo laterale, sulle sostituzioni,
7: sì, sì,
0: benvengano, possono fare la differenza, che cosa ne pensi? Il contrasto alle perdite di tempo, il filo conduttore, lo ricordiamo.
7: Sì, sì, sì, sì, no, questo che è stato applicato ai Mondiali era positivo anche per far sì che tante squadre così diverse potessero giocare più o meno uguale, no? Anche in queste perdite limitate di tempo, non è che sono minuti, sono secondi, questo qua. Ecco, questo verrà fatto, ma soprattutto dobbiamo fare i recuperi, cosa che è stata fatta anche ieri e che ha portato più o meno nelle partite che ho potuto fino adesso leggere, no, ha portato ad avvicinarsi ai 60 meravigliosi minuti di tempo effettivo. Ecco, e non, perché non dimentichiamo che negli anni scorsi abbiamo giocato anche con 48 minuti di tempo effettivo. Quindi già ieri vuol dire che le indicazioni di Orsato hanno toccato un po' tutti, giovani, vecchi, arbitri, esperti o meno. Ecco, recuperi vanno fatti. Quindi ho sentito che a Frosinone 7 minuti di tempo effettivo di recupero, scusate, no? Di recupero, ecco, se c'erano le motivazioni, perfetto, ed era un arbitro giovane, Airoldi. Ecco, cioè rompere dei meccanismi così antichi per andare verso una realtà. Le partite di calcio effettivo durano 60 minuti più o meno.
6: Bene. Tua vecchia crociata.
0: In Inghilterra i recuperi ormai da tempo dal Mondiale in, sì, Qatar sono esorbitanti. Ieri il Liverpool ha pareggiato al 99esimo, tanto per dirne una, e non è un caso raro assolutamente.
7: Ecco, questo mi pare che fra una cosa discutibile del contatto fisico fra due giocatori e questa qui, questa di gran lunga prevale.
6: Bene.
7: No? E andremo a vedere se sarà sempre così, però nello stesso tempo sono sicuro che Orsato, che era pure presente a Genova, farà le sue riflessioni.
6: Beh, certo, ricordiamo, sono in rodaggio anche gli arbitri, così come lo siamo noi, così come lo sono soprattutto i protagonisti, i giocatori. Paolo, grazie per il momento, ci risentiremo alle 8.30, tra poco, dopo il GR1, appunto con la seconda parte di Radio Anch'io, dove avremo il presidente della Lega di Serie A, Simonelli.
0: E ascoltiamo e aspettiamo ovviamente i vostri messaggi al 335-699-2949, numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Andiamo al giornale radio e poi ripartiamo con la seconda parte di Radio Anch'io Sport.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
10: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
11: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
10: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
12: Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai. Mobilità è previsto questa mattina, bollino rosso sulle strade italiane per gli ultimi rientri dalle vacanze. Partiamo in A4 Milano-Brescia, dove si registrano code in entrata allo svincolo di Bergamo in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, 1 chilometro di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Traffico rallentato anche in A10 tra Genova-Pigli e l'allacciamento con l'A7 in direzione di Genova. In A26 Genova-Gravellone a Toce, disagi per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente tra l'allacciamento con l'A21 e Casale Monferrato Nord in direzione di Gravellona Toce. In A13 Bologna-Padova lavori in corso allo svincolo Bologna-Arcoveggio in entrambe le direzioni. Infine sul tratto urbano della A24 nella capitale code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, prossimo appuntamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
18: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
20: Ciao patatina!
21: Ciao patatina!
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè?
20: Buona, ma non fritta.
21: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
22: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: 3:36, il boato, poi il silenzio. 10 anni fa il sisma che sconvolse il centro Italia, oggi la premier Meloni ad Amatrice, molto ancora da fare con il nostro governo, accelerata la ricostruzione. Sconto sul diesel fino al 26 agosto, il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio delle accise di 17 centesimi, il gasolio sopra i 2,2 euro al litro, le opposizioni, tassa nazionale sugli extra profitti. Piano di pace per l'Ucraina, tregua, zona franca, ritiro delle truppe. Zelensky, ipotesi concordata con Europa e Stati Uniti. Oggi riunione dei volenterosi a Mosca, l'inviato del Papa. Sea-Watch, multa e fermo per 45 giorni. Piante dosi, non rispettati gli obblighi di legge. La replica della ONG, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Cran Montana, Jacques Moretti in carcere per violenze sulla moglie Jessica, finita in ospedale. La coppia è indagata per il rogo di Capodanno in cui morirono 41 persone. Il caldo ancora sulle temperature, al sud picchi oltre i 40 gradi. Nelle città gli alberi e le aree green sempre più fondamentali per contrastare il cambiamento climatico. Azzurri protagonisti ai giochi del Mediterraneo, 35 medaglie in 2 giorni di gare e al Fan Village di Taranto tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte. Calcio, Juve e Milan rispondono all'Inter, vittorie contro Frosinone e Torino. Questa sera tocca alle due romane, Formula 1, in Olanda vince Norris davanti ad Antonelli, scintille in casa Ferrari.
4: Il terremoto! Corri!
5: Qua ancora in atto il terremoto.
6: Qui è un paese che non c'è più, è un dramma. So che anche a Cuba morì una situazione simile e io so che fa.
7: Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto.
8: Dai! Abbiamo sentito il crollo e io pensavo di dover uscire, c'ero rimasta col vecchio orientamento della casa di poter uscire dalle scale, non mi ero reso conto che dal terzo piano eravamo crollati fino a terra.
3: Le 3:36 del 24 agosto di 10 anni fa, la prima scossa, la più forte, la più devastante che cancellò paesi e vite nell'Italia centrale. 299 vittime tra Accumoli, Arquada del Tronto e Amatrice, città simbolo di quel terremoto che questa notte ha ricordato i morti e dove nel pomeriggio ci sarà la cerimonia di commemorazione. Buongiorno da Sabrina Baldetti, ad Amatrice per noi c'è l'inviata in diretta Simona Decina.
9: Sì, oggi qui a Amatrice è un grandissimo cantiere, il sole illumina gru, impalcature e da pochi giorni è tornato asfaltato Corso Umberto I, quello che era la strada principale, ora senza più nulla intorno. I dati raccontano quanto sia lunga la rinascita, la ricostruzione privata è a circa il 40%. Mancano invece ancora tante opere pubbliche. Il comune è in una sede provvisoria, l'ospedale avvolto dalle impalcature. Nei 2 centri commerciali ci sono anche gli studi medici e professionali, ma l'aggregazione non ha i suoi spazi. Il dato più pesante riguarda però il ritorno degli abitanti nelle proprie case. Circa 1000 persone, solo qui ad Amatrice, vivono ancora nei prefabbricati che erano provvisori, le SAE, soluzioni abitative in emergenza.
10: Quando tira vento, abbiamo paura che queste SAE volano via.
11: La più grande paura è che se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano alla fine muoiono.
9: Da Amatrice con Danilo Ranieri, linea a voi.
3: Alla cerimonia ci sarà anche la premier Giorgia Meloni, che ha ricordato quanto lavoro resta da fare, sottolineando anche che la zona della ricostruzione è il cantiere più grande d'Europa.
0: Arriverà ad Amatrice nel pomeriggio la Presidente del Consiglio per testimoniare la presenza dello Stato a 10 anni dal terremoto che ferì profondamente il centro Italia. Da allora molto è stato fatto, scrive la Premier nella prefazione di un libro sulla ricostruzione, ma altrettanto resta da fare e intendiamo farlo con l'obiettivo di vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Giorgia Meloni rivendica che sin dal principio il governo ha lavorato con determinazione e caparbietà per imprimere, dopo tanti rinvii e false partenze, un'accelerazione nella ricostruzione. Lo definisce un cambio di passo testimoniato dai numeri, ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli: 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi a privati, la maggior parte negli ultimi 3 anni, e più di 4 miliardi destinati ad opere pubbliche per quello che la Premier definisce il più grande cantiere d'Europa. Non si stanno ricostruendo solo case ed edifici, spiega la Presidente del Consiglio, ma la vita di un'intera comunità travolta da un evento che ha cambiato il volto dei territori. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori. Carla Macrellino, GR1.
3: Anche Papa Leone ha ricordato l'anniversario dopo l'Angelus in Piazza San Pietro. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
3: Rai Radio 1, gli scenari internazionali di crisi. Kiev festeggia l'indipendenza dell'Ucraina dall'URSS, mentre Zelensky annuncia un piano di pace prima del vertice dei volenterosi. Ci sarà anche la Premier Meloni in videocollegamento. Il presidente ucraino chiederà più sostegno in difesa aerea.
4: Blindare i cieli ucraini e avvicinare la pace, le due urgenze di Zelensky mentre l'Ucraina celebra i suoi 35 anni di indipendenza, accogliendo a Kiev una decina di leader nordici soprattutto, ma anche il neo premier britannico Burnham e il presidente del Consiglio europeo Costa. Dagli Stati Uniti nessuno dell'attuale amministrazione. Il presidente annuncia un piano di pace elaborato con americani ed europei, dice, è frutto delle discussioni fra americani e russi. 3 le tappe: tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca. Zelensky però non si fa illusioni. La Russia mobiliterà in autunno altri 300.000 uomini, sostiene, e chiede 300 Patriot per proteggere le sue città, ormai quasi sguarnite di scudo aereo. Non a caso i morti civili sono aumentati del 44% rispetto a un anno fa, altri 5 stamani a Kharkiv. E così l'aiuto in difesa aerea sarà tema centrale oggi nel vertice dei volenterosi. A insidiare Zelensky poi anche il fronte interno, dove l'ex ministro della difesa Fedorov lo incalza su corruzione ed elezioni. Tenerle ora sarebbe uno tsunami, sostiene il presidente. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Torniamo sul campo, ci sono vittime anche in territorio russo. Nuovo attacco ucraino a un centro logistico. La corrispondente.
12: Le fiamme hanno volto per la terza notte consecutiva gli stabilimenti del colosso russo dell'e-commerce Ozon, colpiti dai droni ucraini in Dagestan e a Krasnodar. Ci sono diversi feriti e 2 bambini morti sempre a Krasnodar, dove i detriti dei droni hanno colpito un asilo nido. Attacchi sempre più frequenti che mirano a mettere in ginocchio l'economia russa, al punto che perfino Putin ha riconosciuto le difficoltà che ne conseguono. Da mesi ormai i negoziati di pace sono fermi. Per Putin da Kiev arrivano solo proposte inaccettabili. Mosca è aperta alle trattative, ha detto, ma sulla base della situazione sul campo in Ucraina. Intanto la visita a Mosca e a Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner è stata rinviata, mentre non si ferma la diplomazia del Vaticano. Stasera arriverà a Mosca il segretario per le relazioni con gli stati, l'arcivescovo Gallagher, che a luglio era già stato a Kiev, e a settembre è previsto il ritorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa per la situazione in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Diplomazia in stallo invece in Medio Oriente. Continuano gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania. Tra le vittime anche minori. La corrispondente.
13: I raid mirati su Gaza sono continui e anche questa notte una tenda in un campo sfollati di Deir al-Balah è stata colpita. Ieri l'attacco contro una fabbrica di armi di Hamas, ucciso il comandante del posto, ma le schegge hanno raggiunto anche dei civili e un bimbo di 4 anni è stato ucciso. È la cronaca quotidiana che continua a dire quanto si sia lontani dall'attuazione di quel piano di pace voluto da Trump. Netanyahu solo la settimana scorsa aveva detto chiaramente all'inviato e genero del presidente americano Jared Kushner che fermare i raid su Gaza Gaza contro Hamas sarebbe stata una sconfitta, soprattutto ora che si è in piena campagna elettorale. Ma è anche la Cisgiordania sempre più in fiamme, non solo per le violenze quotidiane ad opera dei coloni, ma anche per le operazioni militari che l'esercito continua a compiere in città e campi profughi palestinesi. Ieri, nel campo di Ashkar, non lontano da Nablus, durante una di queste operazioni è stato ucciso un palestinese di 14 anni. E così la rabbia palestinese si manifesta anche con attacchi di lupi solitari, come quello di un ragazzo di 16 anni catturato dalla polizia. Aveva colpito con un coltello un israeliano, ferendolo in modo lieve. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz continuano ad avere ripercussioni su prezzi di petrolio e carburanti. Benzina e diesel sempre più cari, il governo mette in campo nuove misure.
14: Nel pieno del controesodo che presenta il conto agli automobilisti, il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, con il quale viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E anche di questo discute la politica. In vista dei lavori sulla legge di bilancio si accende il confronto tra i partiti.
15: La sinistra, come d'abitudine, studia nuove tasse. Fratelli d'Italia fa riferimento alla patrimoniale per mettere in risalto la linea seguita invece dalla maggioranza. Lucio Malan.
16: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi in meno di tasse attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
15: Una strada su cui il centrodestra vuole proseguire con la nuova manovra. Forza Italia propone di detassare le tredicesime ed estendere i tagli IRPEF ai redditi fino a 60.000 euro, ipotesi sottoscritta dalla Lega, che però chiede anche un contributo straordinario da banche e società petrolifere, tasto su cui battono le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles, dice Lichlein dal PD, Antonio Misiani.
17: La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
15: Il settore dell'energia, ricorda AWS, in questi anni ha guadagnato 80 miliardi, analisi condivisa dai 5 Stelle, che però chiedono di recuperare fondi anche facendo dietro fronte sul riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni è per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR1.
3: Migranti, stop alla nave della ONG tedesca Sea-Watch per violazione delle leggi di soccorso in mare. Contro la decisione del Viminale, l'ira degli operatori umanitari.
18: Un nuovo braccio di ferro tra governo e organizzazioni umanitarie. Per la Sea-Watch 7.500 euro di multa e 45 giorni di fermo al porto di Napoli, dove martedì ha sbarcato 6 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale. 3 sono minori non accompagnati. La decisione della Viminale, ancora una volta la nave battente bandiera tedesca, non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Secca la replica dell'organizzazione. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. L'Italia può dire lo stesso. Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
19: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti, contro le navi della società civile.
18: Il nuovo stop alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo, presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso. Elena Baiocco, GR1.
3: Sulla vicenda Sea-Watch si infiamma lo scontro politico, le regole si rispettano, nessuno può considerarsi al di sopra della legge, nemmeno le ONG, dice il ministro degli affari europei Foti di Fratelli d'Italia. Dall'opposizione alla replica di Bonelli a VS, è ipocrita applaudire il Papa poi sequestrare le navi che salvano vite. Dal meeting di Rimini interviene nel dibattito anche il cardinale Matteo Zuppi. Sui migranti, volgare polarizzazione, salvare tutti non significa che entrino tutti, bisogna trovare i modi, le idee, la regolarizzazione per combattere l'illegalità con la legalità, le parole del presidente della CEI. E andiamo dunque ai lavori dell'evento di Comunione e Liberazione a Rimini, l'inviata.
20: Il cantiere della manovra riparte da Rimini. In occasione del meeting si ragiona di previdenza e sanità. È del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon la proposta di incentivare la flessibilità in uscita per favorire il ricambio generazionale.
21: L'avvicendamento tra giovane e anziano del lavoro sarà l'attività primaria che dobbiamo mettere in campo in questo momento. Secondo me una flessibilità in uscita e in entrata può essere sicuramente la fase più importante da mettere in campo da qui ai prossimi mesi, anche in questa finanziaria.
20: In particolare Durigon in un'intervista annuncia una proposta in legge di bilancio che consenta la pensione anticipata a 64 anni su base volontaria. Altro importante capitolo di spesa per il governo, la sanità. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, esorta l'esecutivo a discutere con l'Europa su voci di spesa come prevenzione e farmaci innovativi.
22: Che il governo vada in Europa a trattare per poter mettere il tema della prevenzione e dei farmaci innovativi non più come spesa corrente ma come infrastruttura, e quindi consentendoci una maggiore flessibilità su quella che è la spesa corrente per poterci avvicinare invece sempre di più alle persone fragili, alle persone che hanno bisogno, ai nostri anziani.
20: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
3: L'inchiesta sul rogo del Constellation a Cran Montana, in cui persero la vita 41 persone, soprattutto ragazzi, e altre 115 rimasero ferite. Novità sulla provenienza della schiuma fonoassorbente che favorì la propagazione dell'incendio. E c'è un nuovo guaio giudiziario per Jacques Moretti, accusato di violenze sulla moglie Jessica.
23: Le violenze sarebbero avvenute in casa e la donna è stata ricoverata in ospedale. Jacques per questo è finito in carcere. Questione privata, si limitano a dire gli avvocati. Nel passato della coppia, altre due indagini, una penale nel 2020 sui fondi Covid e una dell'Ispettorato del Lavoro nel 2022. Prima ancora, nel 2008, Jacques Moretti venne condannato per sfruttamento aggravato della prostituzione. I due imprenditori sono già sottoposti a misure cautelari per la strage di Cran Montana, con l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia. Sono indagati per omicidio colposo e incendio colposo. Dall'inchiesta emergono intanto nuovi elementi sulla provenienza della schiuma fonoassorbente che avrebbe avuto un ruolo determinante nella propagazione delle fiamme, rapidissima. Il materiale, costato 12 euro al metro quadro, sarebbe stato di qualità scadente e pagato dal precedente proprietario dei locali, che ha confermato. Si indaga ora anche sul ruolo di questa figura e su come i Moretti abbiano rilevato il disco bar. Infine una notizia incoraggiante da Leonardo Bove, il 16enne dimesso a luglio dal Niguarda di Milano, dopo 7 mesi in ospedale con ustioni gravissime sul 60% del corpo. Sabato il giovane è riuscito a vedere la partita dell'Inter a San Siro. Claudio Vigolo, GR1.
3: Ex Ilva, una colonna di fumo nero e denso si è alzata ieri dall'area a caldo delle acciaierie. La fumata avrebbe avuto origine all'altoforno 2, l'unico attivo, per un'anomalia al sistema di sicurezza. Preoccupazione tra i cittadini. È inaccettabile che continuino incidenti e infortuni, ha commentato l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame. Nei mesi scorsi 2 operai sono morti all'interno dello stabilimento. Meteo, dopo la brevissima tregua torna il grande caldo, ma non ovunque. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
24: Iniziamo la settimana con tempo abbastanza buono e anche caldo in serata. Temporali sul nord-ovest, poi sul resto del settentrione e su parte del centro domani. Diminuzione delle temperature al nord e al centro. Un aumento invece al sud con 36-37 gradi. Da metà settimana nuovamente molto caldo anche al centro. Il picco arriverà tra giovedì e venerdì per il meridione e le isole.
3: C'è una battaglia di cittadini e ambientalisti a Reggio Emilia che va avanti a sostegno del cosiddetto bosco urbano. 45.000 metri quadri di verde spontaneo sull'area di un'ex casa di riposo, ora minacciato dalle ruspe del cantiere di un centro commerciale. Non è il momento di privarci del verde che combatte il caldo estremo, sostiene Luca Mercalli, climatologo, tra gli scienziati firmatari di un appello al comune.
1: Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, è sconfortato. Gli studi ci dicono che aumentando il verde alberato in città si può abbassare la temperatura di 4 gradi. Ci dimostrano che la cementificazione crea l'effetto isola di calore e noi pensiamo a distruggere un bosco per creare un parcheggio e un supermercato? Mercalli è uno dei 15 scienziati schierati con 150 cittadini in presidio permanente a difesa del bosco ospizio di Reggio Emilia.
5: Tutti si propongono di mettere più alberi nelle città per abbassare di qualche grado la temperatura e poi si fa esattamente il contrario.
1: L'opera prevede che a compensare il bosco tagliato verranno piantati alberi in altre zone.
5: Flora, fauna, non può essere sostituita soltanto da un alberello messo a fini estetici.
1: Eppure la ricetta per contrastare il riscaldamento globale è nota: mitigazione, riducendo le nostre emissioni e adattamento.
5: Risparmiare suolo verde significa fare sia mitigazione sia adattamento. La vegetazione cattura CO2, riduce la temperatura e anche il rischio di alluvioni urbane.
1: Francesca Fornario, GR1.
6: Il contrasto ai cambiamenti climatici al centro della manifestazione cui ieri hanno partecipato migliaia di persone di tutte le età a Stoccolma. La richiesta di politiche urgenti sul riscaldamento globale al centro dell'iniziativa a poche settimane dalle elezioni svedesi, iniziativa che ha coinvolto quasi 300 associazioni e movimenti, numero significativo per il paese. Le 8:20, i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, ancora un ricco bottino di medaglie per gli atleti azzurri, l'Italia è al primo posto nel medagliere con 35 podi.
7: È ancora il nuoto a trascinare i colori azzurri nella seconda giornata di gare, 13 medaglie di cui 6 d'oro, tra cui spiccano i dominanti 800 stile libero di Luca De Tullio e la sorpresa Jacopo Barbotti nei 200. Sul gradino più alto del podio anche Costanza Cocconcelli nei 50 d'orso, Alberto Razzetti nei 200 farfalla, appena un decimo di vantaggio su Edoardo Valsecchi, Lisa Angiolini nei 200 rana e la staffetta 4% mista. Prima medaglia, la più preziosa anche nella scherma con Roberta Marzani nella spada, come nel tiro a volo. Sara Bongini non sbaglia un colpo nello skit dalle qualificazioni alla finale. Si iscrive alla festa anche la lotta greco-romana con 2 medaglie. Ora in tutto sono 35 in appena 2 giorni di gare e nel medagliere l'Italia ha già preso il largo. Emanuele Granelli, GR1.
6: E al Fan Village di Taranto lunghe file per acquistare Ionios, un peluche a forma di delfino, mascotte dei giochi del Mediterraneo, ma anche simbolo speciale per la città dei due mari.
8: La bambina vuole prendere Ionio.
25: Vi piace la mascotte?
8: Bellissima, proprio
26: carina. Molto bella.
27: Un bel ricordo.
28: Le attese sono lunghe, ma ne vale la pena per portare a casa il delfino mascotte dei giochi del Mediterraneo, in vendita solo al Fan Village. Ma Ionios per Taranto è molto di più, perché i delfini qui sono di casa e c'è chi organizza attività in mare per studiarli e vederli da vicino. Monica Barnaba è il medico veterinario della Ionian Dolphin Conservation.
29: Il delfino è di casa, ci sono differenti specie di cetacei nel Golfo di Taranto. Cosa bella è vedere ogni anno nuovi cuccioli, questo ci fa comprendere che questi animali selvatici hanno trovato ambienti ideali per riprodursi.
28: Avete messo in campo un progetto internazionale molto importante.
29: Un centro per accogliere i tursiopi che vivono nelle strutture zoologiche. Un centro di recupero, il primo nel Mediterraneo in Europa di questo genere, il secondo al mondo.
28: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
6: La musica, Ermal Meta sarà in concerto stasera a Carlentini in provincia di Siracusa dopo il successo da maestro concertatore della Notte della Taranta di Melpignano, 43 milioni di visualizzazioni sui social e sul web, e dove ha presentato l'inedito Nusimu Niente in dialetto salentino. Il cantautore porterà sul palco il suo percorso artistico fino all'ultimo album Funzioni Vitali, che contiene anche Stella Stellina, brano presentato a febbraio a Sanremo. Stella Stellina, la notte si avvicina, non basta una. La musica al cinema. Sono sempre di più i film dedicati a grandi eventi musicali, tante le uscite nei prossimi mesi.
30: Si va a un concerto per la musica, ma anche per avere un ricordo speciale in più. Emozioni trasferite sempre più spesso sul grande schermo con la formula degli eventi, pochi giorni in sale selezionate. Un trionfo di spettacolo pop come il Lifetime Tour di Katy Perry a Parigi uscirà dal 5 settembre in 70 paesi. Immancabile la storia del rock. Il 7 ottobre, 40 anni dopo il leggendario Live a Budapest, i Queen torneranno protagonisti al cinema.
0: La serata record di Ultimo a Tor Vergata è diventata una produzione descritta come quasi hollywoodiana, attesa nell'ultima settimana di settembre. Documentari che a volte sono anche dei ritratti, come quello su Jovanotti in uscita a fine novembre, o Unshatter dei Linkin Park da vedere a inizio ottobre, e Don't Look Back in Anger sulla reunion degli Oasis, dopo il passaggio a Venezia, sarà in sala dal 10 settembre. Francesco Riccardi, GR1.
2: Sono le 8:24 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io Sport. Saluto Filippo Corsini che mi ha raggiunto in studio.
4: Buongiorno Sabrina, a te e ai nostri ascoltatori. Si è ripartito il campionato di Serie A e dunque noi ospiteremo tra poco il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Vi aspettiamo.
2: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto. La pagina sportiva.
9: A me piace mangiar bene.

0: è, dottor Scotti?
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
1: Acqualete.
4: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
5: GR1 Sport.
6: In studio Giuseppe Bisantis. La prima giornata del campionato di Serie A, le grandi non steccano, tutte vittoriose finora. Ieri successi solo di misura per Milan e Juventus, nonostante lunghi tratti di dominio. Iniziamo dalla sera con i rossoneri che passano a Torino grazie anche ai cambi nella ripresa. L'inviato.
7: L'ingresso in campo di Adrien Rabiot poco dopo l'ora di gioco ha cambiato una partita che per un'ora aveva visto una supremazia rossonera netta nel possesso palla, meno nelle occasioni da rete, ma che comunque stava dimostrando che le idee del nuovo allenatore Amorim, più che fare strada a Milanello, stanno creando consensi. A confermarlo proprio il francese, che poco dopo il suo ingresso in campo, attorno all'ora di gioco, ha messo a referto un assist per l'1-0 di Cissé e un gol in nemmeno due minuti. Adrien Rabiot.
8: Ho fatto gol e poi abbiamo vinto, era importante per la prima, soprattutto fuori casa. Abbiamo fatto bene, più o meno. C'è da lavorare ovviamente, ma quello che è l'idea del gioco, abbiamo fatto molto bene su quello che abbiamo lavorato in allenamento, quindi sono fiducioso per le prossime settimane.
7: Il toro migliore si è visto sullo 0-2, la rete di Che Adams in pieno recupero è arrivata troppo tardi, il tecnico Ignazio Abate.
9: Abbiamo preso quell'1-2. Forse avrebbe spezzato le gambe a chiunque, invece siamo rimasti in gara con orgoglio, con organizzazione e rammarico non l'averla riaperta prima.
7: Con Alberto Gaidano, Giovanni Scaramuzzino, GR1, Torino.
6: Copione analogo per la Juventus, solo 1-0 a Frosinone, tante occasioni sprecate, l'inviato.
10: La montagna di occasioni che alla fine partorisce il topolino, ovvero il gol di Bremeri di testa al minuto 22 che porta i primi tre punti stagionali alla Juve. Arriva nel mezzo di pali colpiti, Kalulu, conclusioni sconclusionate a porta vuota, Colomboni e Conceição e incursioni che nel primo tempo hanno portato a una sorta di assedio. Nel finale la traversa di Calvani per il Frosinone suona come un campanello d'allarme per tre punti che stavano clamorosamente sfumando per mancanza di cinismo e così il mal di gol finisce per essere il grande tema di questa prima vincente della Juve. Spalletti.
11: Abbiamo fatto tutti quello che dovevamo fare, però siamo un po' soft in alcuni momenti. Questa cosa la dobbiamo modificare, per cui senza dover impaurire nessuno, ma bisogna cominciare a parlarne, senza diventare antipatico, senza diventare rompiscatole, però siamo un po' molli.
10: Il Frosinone riabbraccia la Serie A e lo Stirpe presentandosi intimorito. Meglio la ripresa, due parate di Vicario, il palo, impresa sfiorata. Mister Albini.
12: Il risultato della Juventus è una vittoria meritata, però c'è da mettere dentro anche la nostra prestazione fatta di coraggio, di idee.
10: Da Frosinone con Jacopo Teodoro, Diego Carmignani, GR1.
6: E sempre ieri ci sono state le vittorie del Lecce 2-0 in casa del Venezia e dell'Atalanta 2-1 sul Sassuolo, che comunque ha disputato un'ottima partita sprecando più volte il gol del vantaggio. Stasera si chiude con le due romane in campo alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Chiusa invece la giornata di B, successi esterni e sorprendenti di Ascoli e Padova contro le retrocesse dall'A, Verona e Pisa, pari tra Cesena e Sampdoria, vittoria di misura del Palermo sulla Juve Stadio. Passiamo alla Formula 1, al Gran Premio d'Olanda, vittoria di Lando Norris su McLaren, Kimi Antonelli secondo, mantiene il comando della classifica piloti, scintilla in casa Ferrari, il servizio dell'inviato a Zandvoort.
13: L'immediato è il futuro, quel che è e quel che sarà, o potrebbe essere, le battaglie e la guerra. In Olanda, a Zandvoort, è stata una gara strana, intensa e confusa, che ha visto vincere Norris, McLaren, ma che fa felice, un po' più che a metà, anche Kimi Antonelli, in ottica futura. Il leader del mondiale, infatti, guida la corsa fino a 20 giri dal termine, poi va in crisi di gomme. Norris lo passa, ma col secondo posto, Kimi allunga nel mondiale sugli inseguitori. Quindi va bene così.
14: Una domenica positiva, credo che le partenze sono state molto positive. Bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica classifica nell'ultimo stint. Non è stata una gara facile, però P2 era il massimo che potessimo fare.
13: Sul podio ci sale anche Russell Mercedes, che si difende dal ritorno delle Ferrari di Hamilton, quarto, e Leclerc, quinto.
0: In un weekend del genere penso che c'era del potenziale per fare qualcosa in più, e come squadra penso che bisogna guardare e andare a casa non soddisfatti di quello che abbiamo fatto, assolutamente. Non è che si poteva vincere, ma si poteva far meglio.
13: Gara confusa, dicevamo, al primo via gran botto di Verstappen, per fortuna incolume, per la disperazione dei suoi tifosi. E poi strategie incrociate, crolli improvvisi, pochi sorpassi ma tanta intensità. Nel mondiale Kimi riallunga, 59 punti di vantaggio sia su Hamilton che su Russell, e fra due settimane si va a Monza. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
6: Continua senza intoppi il cammino della nazionale femminile di pallavolo agli europei. Ieri terza vittoria per 3-0, stavolta sconfitta la Svezia a domicilio a Göteborg. Il servizio.
15: È un'Italia che cresce, che affronta il primo vero momento di difficoltà al secondo set con la Svezia, ma ne esce con determinazione e si conferma padrona del gruppo. Tre vittorie senza cedere set. A proposito di conferme, Antropova, ancora schiacciatrice, sempre la miglior realizzatrice delle azzurre, 18 punti di questi 4 ace. Da lei un contributo importante in attacco dai 9 metri, ma inevitabilmente, essendo opposta naturale, paga in ricezione. 6.800 spettatori a Göteborg, record per la pallavolo femminile in Svezia, contro le padrone di casa e la stella di Conegliano, Isabel Hoc. Due set dominati dall'Italia, il primo e il terzo chiusi a 18 e 14. Nel secondo, alti e bassi, un calo, ma anche la capacità e la forza di risalire, sfruttando la panchina e strappando il 25 a 23. Blackout da analizzare ed evitare, ammette la capitana Anna Danesi. Convincono nel complesso la fase muro difesa, la solidità e la varietà dei colpi di attacco. Oggi riposo, domani la sfida con la Slovacchia. Manuela Collazzo, GR1.
6: Tanti avvenimenti sportivi nella domenica appena trascorsa, e lunedì è il giorno dei commenti e degli approfondimenti. Lo facciamo su questa rete fra pochissimo con Radio Anch'io Sport.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
17: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
18: Sì!
17: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
23: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ripartiamo alle 8.33, ancora buongiorno a tutti da Filippo Corsini, salutiamo subito i nostri amici, buongiorno Paolo Casarin, ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Filippo, buongiorno a tutti i nostri amici.
1: E ovviamente anche ben ritrovato Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e buon campionato a chi ci ascolta.
1: E come sempre qui accanto a me in studio c'è Guido Ardone, ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta ed è già molto carico al 335-699-2949 con diverse domande che poi gireremo all'autorevole ospite che stai per salutare. Con Paolo ci siamo salutati in prima parte, dunque buona nuova stagione di Radio Anch'io Sport anche ad Alberto Cerruti. Solo il primo assaggio della stagione, Alberto, con le big, poi ovviamente aspetteremo anche la Roma questa sera, tutte diversamente vincenti, insomma ciascuna con qualche piccolo dubbio, con qualche cosa ancora da definire, però hanno risposto in ogni caso presente.
3: Sì, ecco, se mi permettete ci tengo a fare gli auguri a Felice Colombo, il presidente del Milan della Stella, che oggi compie 89 anni, il primo presidente di Baresi, che ha voluto andare al suo funerale. E a proposito di Baresi, complimenti a tutti i tifosi del Torino e del Milan che ieri al sesto minuto hanno applaudito in sua memoria. Il Milan è una delle squadre che ha vinto all'esordio, 5 vittorie esterne, soltanto il Como tra le prime ha pareggiato, benissimo l'Inter, bene il Napoli, la Juve un po' sofferto, ma è importante aver vinto. Questa sera vediamo se la Roma saprà battere la Fiorentina nella partita più difficile.
1: E allora, augurando anche a lui buon campionato, salutiamo il nostro ospite, annunciato ampiamente. Buongiorno Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A. Buongiorno presidente.
5: Sì, buongiorno a tutti voi e buon campionato a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, anche se incompleta, ci dia un giudizio su questa prima giornata, qualche polemica per il nuovo corso arbitrale, sperando che si tratti davvero di un nuovo corso, aggiungo io, presidente, e non si tratti soltanto di grossolani errori. Come l'ha vista lei?
5: Beh, allora, chiaramente Orsata e Messina ci hanno spiegato anche in un incontro che abbiamo fatto con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso, quindi sarà un metro dove si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Quindi io direi che le somme le tireremo un po' più avanti, l'importante è che ci sia omogeneità di giudizio, e quindi se quello che magari ieri sembrava un fallo oggi non lo è stato, l'importante è che sia così per tutti quei non falli che un tempo venivano fischiati. Quindi diciamo, io ho fiducia nell'operato di Messina di Orsato.

0: presidente, è incominciato il campionato, tra un mese e un giorno ci sarà il debutto della nazionale di Mancini. A questo proposito le chiedo se è d'accordo con l'amministratore delegato della Juventus Carnevali, che ha dichiarato che scegliere in base alle amicizie e non alle persone capaci è un errore, e quindi ha criticato la scelta di Malagò. Lei è d'accordo?
1: Beh, intanto definire Mancini una persona non capace mi sembra assolutamente fuori luogo, no? La scelta, naturalmente, lo sa, lei lo sa meglio di me, è stata una scelta Malagò, è stato il nome che lui aveva in mente fin dall'inizio, anche se diverso da quello che avevano in mente alcune delle squadre di Serie A, tra cui appunto anche Carnevali, ma non solo la Juventus, anche altre squadre. Naturalmente però parliamo, come dicevo prima, di un grandissimo allenatore, di un allenatore con un palmarès di grandissimo livello, con record mondiale, non dimentichiamo, di imbattibilità per la nazionale, 37 partite senza mai subire una sconfitta, è il record che l'Italia oggi può vantare, è poca cosa mi dirà lei, però intanto c'è anche quel record, 11 partite vittorie consecutive, e poi Mancini è sempre l'allenatore che ci ha fatto vincere l'ultimo grande trofeo, l'Europeo del 2021, quindi credo che al di là delle singole posizioni, tutti rispettabili, oggi tutti dobbiamo fare il tifo per Mancini, tutti dobbiamo fare il tifo per la nazionale, e io gli vorrei fare in questa sede i migliori auguri per il prossimo 5 partite impegnative, a partire da quella di cui lei faceva cenno del 25 settembre a Roma con un sempre ostico Belgio, quindi tutti Forza Italia, Forza Mancini.
2: Però Presidente, è innegabile, perché ce lo siamo detti anche in privato con qualche dirigente, che voi, la vostra componente, la Serie A, avete un po' storto la bocca, perché la vostra scelta iniziale come CT era quella di Antonio Conte. Voi avreste preferito sicuramente, indubbiamente, Antonio Conte CT, il ritorno, si era anche parlato di una qualche strategia, magari uno sponsor da trovare per colmare il divario tra la richiesta di Conte e la disponibilità effettiva del budget federale. È così, Presidente?
1: Sì, indubbiamente questo è così, ma l'abbiamo dichiarato in più sedi, la parte della Serie A c'era, diciamo, questa preferenza, però voglio dire, parliamo una preferenza tra due grandissimi allenatori, quindi diciamo che oggi che la scelta di Malagò è caduta su Mancini, noi dobbiamo tutti essere felici per questa scelta. Fare perché Mancini riporti la nazionale a quei fasti del passato e che a quei fasti che merita.
2: Andiamo da Paolo Casarin, prego Paolo.
3: Sì, buongiorno Presidente, buongiorno. Mi fa piacere di risentirla dopo tanto tempo. Ecco, volevo solo trasmetterle così una sensazione che ho ricevuto e maturato dopo il Mondiale degli Stati Uniti. E mi sembra veramente chiaro che è quasi una scoperta che il mondo intero vuole giocare a calcio. Vorrebbe giocare a calcio sia i grandi continenti, ma anche altri minori, l'Asia per esempio, l'Australia e anche l'Africa in una certa maniera. Ecco, tutti i territori che io lavorando ho calpestato e dove mancava sempre un pallone. Ecco, adesso questo pallone c'è. Ecco, e allora tutta la parte organizzativa del gioco del calcio si sta preoccupando anche di ampliare questo mondo, oppure rimarremo sempre lì? Ma anche un'altra cosa più importante, anche nel mondiale sono state cambiate piccole regole, insomma, in qualche maniera, ecco, che sono state utilizzate più o meno bene anche al mondiale stesso, e mi pare che verranno applicate anche qui in Italia. Ecco, non bisogna, prima di cambiare regole, spiegarle le regole e dire perché vengono cambiate, anche quelle piccole, non cose straordinarie. Ecco, perché se tutti quanti, a cominciare dagli arbitri tra le altre cose, ma continuando con giocatori, allenatori e tutti i tifosi, avessimo consapevolezza del fatto che sono state cambiate per questo obiettivo, e vedere anche che c'è uno sforzo da parte degli arbitri di metterli in atto.
2: Sentiamo il Presidente Paolo. Sentiamo, perché abbiamo, ecco, tante domande. Sentiamo Simonelli.
1: Sì, no. Allora, indubbiamente questa spiegazione che diceva il dottor Casarin, gli arbitri l'hanno fatta, abbiamo fatto un'apposita riunione il 18 agosto con tutti i club e gli allenatori proprio per spiegare la logica delle nuove regole, oltre che le nuove regole. Chiaro che quello che diceva Paolo Casarin dall'altra sua esperienza è spiegarle anche al grande pubblico,

0: questo è il mestiere vostro, dei giornalisti, dei giornali, e comunque i giornali hanno fatto tutta un'ampia sintesi di quelle che sono i cambiamenti, e quindi piano piano credo che anche il grande pubblico, come dire, capirà e si adatterà a queste nuove regole. Quando tutta la prima parte della domanda di Casarin sul calcio che è in grande evoluzione in tutti gli altri paesi, lo sappiamo, abbiamo visto insomma anche le africane che bei risultati hanno fatto nella prima parte dei mondiali. Però questo, forse, se posso dirlo, purtroppo ne stiamo tenendo molto conto, non è che non ne stiamo tenendo conto, tant'è che sapete che tanti tanti calciatori del nostro campionato provengono da fuori dall'Italia.
1: Presidente, torno alle questioni di casa nostra con due osservazioni però accomunate dal tema, che è il calendario. La piccola grande novità di quest'anno, e lo ricordo ovviamente a chi ci ascolta, che mentre nelle passate stagioni c'era il mini prologo di due giornate e poi la sosta per il nazionale di due settimane, quest'anno si tirerà dritti fino alla quinta giornata, ma poi ci si fermerà per tre settimane, quindi il salto sarà dal 20 settembre all'11 ottobre. Ovviamente i calendari internazionali viaggiano al di sopra delle nostre teste, per cui il senso della domanda è pro e contro secondo i club che lei rappresenta. E poi il Natale, altra differenza, non ci sarà il turno nel cuore delle festività natalizie, si andrà dal 20 dicembre direttamente al 3 gennaio, la scelta forse giocatori e tifosi, soprattutto con le famiglie, per salvaguardare un momento comunque importante per le nostre società. E questa è una cosa che riguarda più l'organizzazione della Lega.
0: Esattamente, quest'ultima scelta è stata una scelta che abbiamo fatto noi come Lega, d'accordo con le società e con i calciatori, proprio per dare questo periodo un po' di riposo. La prima noi la subiamo, nel senso che i calendari appunto sono organizzati dalla FIFA e dalla UEFA, e gli spazi delle soste sono quelli che poi loro si riservano. Non sono un tecnico e non vi so dire, da tifoso mi piace comunque avere già queste cinque giornate per capire come va il campionato, piuttosto che farne due e poi fermarmi. Quindi, però questo è un giudizio soggettivo del tifoso Simonelli.
2: Presidente, lo ha detto lei poco fa, no? Tanti giocatori stranieri che arrivano nel nostro campionato. Ecco, proprio per aiutare il calcio italiano, crediamo tutti, credo non basti soltanto l'avvento di un nuovo CT con tante qualità come Roberto Mancini, ma bisognerebbe forse cambiare le normative per tentare di rilanciarlo. Dico io, perché è impensabile che continui a essere più conveniente acquistare un giocatore straniero piuttosto che un italiano in termini fiscali, non crede anche lei?
0: Assolutamente sì, tant'è che c'è un progetto di legge fermato dal senatore Maschieschi che ha fatto proprio, diciamo, una nostra istanza, che era quella di rendere dal punto di vista finanziario equivalente l'acquisto di un italiano rispetto a uno straniero. Speriamo che questa norma, che tra l'altro è a costo zero, già applicata dal fisco nell'edilizia e in tanti altri settori, cioè si chiama tecnicamente reverse charge, il fatto di non pagare l'IVA quando si acquista un italiano, cosa che non si fa quando si acquista uno straniero, per renderli paritetici. Non è un costo per lo Stato, perché sapete l'IVA è un po' una cosa che si recupera, e quindi sarebbe solo un minor diciamo sborso finanziario per le società, che però per le casse dei nostri club sarebbe importante. In più poi c'è il tema garanzia, che anziché coprire una garanzia di 100 come faccio nel caso di uno straniero, se do garanzie in Italia, che è obbligatorio dare garanzia, la devo dare su 122 IVA compresa. Quindi sono piccole cose che secondo me a costo zero lo Stato può fare per aiutare l'acquisto dei calciatori italiani rispetto a quelli stranieri. Poi ci sono altri motivi, ma su quello sono le società che devono ragionare.
2: Certo. Alberto Cerruti.
3: Ecco, Presidente, a proposito del calendario di cui parlava poco fa con Guido Ordone, sappiamo che quest'anno la Supercoppa italiana si giocherà in gara secca come una volta tra Inter e Lazio. Abbiamo certezze per la data e la sede?
0: Allora, la data presumibilmente sarà prima di Natale. Sulla sede ci sono ancora alcune ipotesi che non posso ancora svelare, ma credo che sveleremo nel giro di pochi giorni, appena faremo il prossimo consiglio di Lega, perché ci sono varie proposte sul tavolo.
2: Allora, Casarin.
4: Sì, volevo così aggiungere una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Il grande calcio si preoccupa del fatto che i bambini, cioè i bambini, i ragazzi giovani e molto giovani che cominciano con il pallone a giocare, no, debbano essere anche aiutati in qualche maniera a rimanere calciatori, a diventare calciatori, a diventare gruppo, a diventare squadra, essere uniti e giocare a pallone, quando devono fare qualche cosa per prima cosa giocare a pallone. e diventare grandi anche attraverso il pallone. Ecco, c'è modo di aiutarli proprio col denaro, diciamo, perché io scopro tanti campetti della Lombardia dove ci sono delle povere persone che tengono in piedi queste squadrette fondamentali.
2: Presidente.
4: Fondamentali.
0: Questo concordo al 1000 per 1000 con quello che dice Casarin. Oggi giocare a calcio per i bambini è diventata una cosa onerosa. Quando ero bambino io non costava niente, si andava negli oratori, ci davano addirittura le magliette, i pantaloncini e il pallone. Oggi invece tutto questo le famiglie lo devono pagare. Chiaramente ha ragione Casarin, bisogna trovare delle formule per aiutare i giovani, per aiutare i ragazzi. Chiaramente non può essere solo la Lega Calcio, noi nel nostro piccolo, per esempio, ogni volta che facciamo delle gare di beneficenza, delle manifestazioni di beneficenza, poi devolviamo il ricavato a creazione di campi di periferia o a formatori, però deve essere un movimento, tutto il movimento del calcio che cerca di aiutare i ragazzi a giocare e senza grandi spese economiche come sta capitando adesso.
1: Presidente, sì, prego, concluda, prego.
0: No, dico concordo con Casalini come sempre.
1: E io invece le giro la domanda di un nostro ascoltatore, secondo me interessante, al 335-699-2949, il nostro numero per SMS e WhatsApp. Domanda posta con un sarcasmo legittimo, ma che le risparmio. Presidente, il tema, venendo al sodo, è quest'anno torna in auge l'ipotesi di giocare all'estero una partita e l'ascoltatore tira in ballo il caso Australia, poi non se ne fece nulla, lo sappiamo bene, della passata stagione, però è un qualcosa che resta sul tavolo, visto che lei non vuole, non può svelare ancora la sede della Supercoppa, però le indiscrezioni ipotizzano anche poi il ritorno in Italia. Insomma, il calcio italiano all'estero, come siamo messi?
0: Ma è quello di fare delle partite all'estero, è una forma per pubblicizzare il nostro calcio all'estero. Lo fanno, come sapete, tanti altri sport. Lo fa lo stesso Giro d'Italia che inizia la prima tappa fuori dal nostro paese. Capisco che per un tifoso non sia il massimo, però per il movimento calcistico italiano potersi presentare presso altri, diciamo, continenti, presso altri palcoscenici, è quello di far capire la bellezza del nostro calcio, che non è così come dire, messa male come lo diciamo noi, perché intanto credo che sappiate che il valore delle rose del campionato italiano è secondo solo a quello dell'Inghilterra, avanti al valore delle rose della Francia, della Spagna, anche se lì poi tutti i grandi campioni sono concentrati in una o due squadre, quindi tutti conoscono Real Madrid e Barcellona, però non sanno che la somma del valore dei calciatori spagnoli è inferiore rispetto alla somma dei calciatori italiani, quindi teoricamente noi dobbiamo far capire che il calcio italiano è comunque bello e appetibile all'estero, perché è il punto dove dobbiamo crescere di più per i ricavi, per colmare il gap tecnico a questo punto con le altre leghe che guadagnano dall'estero molto di più di quello che non guadagniamo noi. Quindi capisco il problema del giocare all'estero, non credo che quest'anno faremo partite, anzi sicuramente non faremo partite di campionato, non tenteremo di fare partite di campionato all'estero. La Supercoppa ci potrebbe stare, anche se credo che 50-50 con la possibilità di giocarla in Italia, però sono dei passaggi, come dire, necessari per far sì che aumentino i ricavi, e se aumentano i ricavi aumentano la qualità dei calciatori che possiamo comprare, se compriamo calciatori di maggiore qualità aumentano gli spettatori e aumentano i ricavi, un po' come dire il cane che si morde la coda, finché non partono gli aumenti dei ricavi non possiamo poi nemmeno comprare nuovi calciatori di livello.
2: Presidente, le nostre infrastrutture, situazione stadi italiani, siamo ancora in ritardo per Euro 2032, forse qualcosa si sta muovendo, a suo giudizio riusciremo a sbloccarci definitivamente oppure ancora dovremo faticare molto?
0: Beh, io devo per forza credere che ci riusciremo a sbloccare, siamo oggettivamente in ritardo, non dovevamo aspettare gli europei del 32 per fare nuovi stadi, cito sempre che la Turchia negli ultimi 20 anni ne ha fatti 38, noi ne abbiamo fatti 4, quindi a prescindere dagli europei potevamo fare molto di più. I nuovi stadi sono, ieri ero a Frosinone per la prima di campionato a vedere Frosinone Juventus, e uno stadio benché piccolo, molto ben organizzato, e parlando anche con le autorità locali mi dicevo anche dal punto di vista di sicurezza è uno stadio molto sicuro anche per i flussi dei tifosi. Ecco, quindi anche da quel punto di vista fare stadi nuovi è un aspetto positivo per l'immagine del calcio italiano, ma anche per evitare problemi tra tifoserie, cosa che appunto mi diceva Frosinone, non capita mai, non capita raramente, grazie anche al nuovo stadio.
2: Sentiamo ancora Alberto Cerruti, prego Alberto.
3: Presidente, diceva poco fa che bisogna essere dalla parte di Mancini, siamo tutti d'accordo. Se la sente di promettere degli stage al nuovo CT, se li chiedesse?
0: Allora, naturalmente, forse per me, sicuramente sì. L'altra volta con Gattuso non è stato fatto, ma alla fine non è stato nemmeno richiesto, perché poi sapete anche voi comunque che il calendario era tale da non consentire nessuna sosta, e sapete anche che avevamo anche una serie di giocatori importanti che giocano in campionati esteri dove questa richiesta non poteva essere fatta. È il tema annoso dei calendari, di avere più spazi, calendari che un tempo non venivano influenzati troppo dai calendari di UEFA e FIFA, oggi con tutte le nuove manifestazioni, con la Champions League, con un numero altissimo di squadre, con la Coppa del Mondo che c'è stata lo scorso anno, non danno più spazi per poter fare né recuperi, perché noi abbiamo anche quel tema che se ci sono delle partite che vengono sospese per maltempo non abbiamo mai il punto dove andarle a recuperare, né per dare spazi alla nazionale, anche se sono d'accordo con lei, dovremo fare di tutto per trovarli.
2: Senta Presidente, c'è un caso particolare, una questione particolare che danneggia sicuramente anche l'immagine complessiva del calcio italiano. Mi riferisco al caso della Lazio, situazione davvero ormai estrema, i tifosi della Lazio in grande ma civile contestazione contro il presidente Lotito. Quando la Lazio gioca in casa lo stadio è praticamente vuoto, i tifosi invece continuano ad appoggiare la loro squadra andando in trasferta. Ecco, è una situazione davvero particolare, che cosa ne pensa?
0: Beh, non vorrei entrare nelle dinamiche delle singole squadre, però mi piace entrare nella dinamica degli stadi mezzi vuoti. Quello è sicuramente un aspetto non bello che noi diamo del nostro calcio. Guardavo le immagini dello stadio di Parma sabato, dove tra l'altro c'era anche il nostro amico.
2: No, ma dico, mai una questione all'ordine del giorno per tentare di risolvere questo problema, il caso Lazio?
0: Ma il caso Lazio non lo possiamo risolvere certamente noi come Lega, è un problema di Lotito e dei propri tifosi che hanno delle richieste su cui io non vorrei entrare. No, io volevo dire che avere gli stadi vuoti, anche perché spesso alcuni settori sono vietati agli ospiti, non è una bella cosa, e su questo stiamo cercando di ragionare anche con col Ministero degli Interni per cercare di trovare delle soluzioni onde evitare queste tribune mezze vuote come quelle che si sono viste a Parma sabato scorso.
1: Presidente, a proposito di passione e di partecipazione, ora anche a causa dei recenti insuccessi della nazionale, il nostro calcio, lo sappiamo, ora al di là dei club che le rappresenta, vive una fase un po' in calo, e al contempo ci sono altre discipline, non da oggi, da anni. Abbiamo seguito di recente trionfali europei di nuoto e di atletica, sono in corso quelle di pallavolo, poi ci saranno anche quelli maschili, e sappiamo quante gioie ci ha dato questo sport. Non parliamo del tennis a trazione Sinner. Insomma, la nostra, la vostra è un'industria nel senso più sano del termine, che deve anche generare profitto. Lei, e soprattutto, ripeto, i club che lei rappresenta, insomma, c'è il timore di un'erosione del consenso, della passione, dell'interesse a beneficio di altri sport dove i risultati arrivano, dove insomma l'emozione si vive ancora e forse è un po' più genuina?
0: Sicuramente noi siamo felici dei successi dell'Italia in tutti gli altri sport. Mi sono anche recentemente complimentato con Stefano Mei per i successi dei nostri atleti azzurri in atletica, così come nel nuoto, così come nel tennis, dove faccio sempre i complimenti a Binaghi per quello che è riuscito a fare come movimento. Il calcio, lo sport si va per cicli, noi oggi siamo in un ciclo naturalmente non positivo, ma ci auguriamo che nel tempo questo possa ritornare per avere i passi del passato. Però voglio dire, come sempre, che quando l'Inter ha vinto lo scudetto quest'anno, io a Milano c'erano 400.000 tifosi in giro per la strada, non so quanti altri ce n'erano in giro per l'Italia, quindi vuol dire che la passione per il calcio dell'italiano rimane sempre. Vi do i dati dei mondiali, paragonati magari ai dati della finale di Wimbledon dove giocava un italiano. Wimbledon, data in diretta, ha fatto 1 milione di telespettatori, dove giocava Sinner e dove abbiamo gioito per la sua vittoria. La finale dei campionati del mondo dove non giocava l'Italia ha fatto 13 milioni di spettatori, le due semifinali dove non giocava giocava l'Italia, hanno fatto una 5, una 6 milioni e mezzo di spettatori, quindi vuol dire che
1: il primato è ancora saldo, lei dice.
0: Sì.
2: L'ultima domanda la lascio a Paolo Caserin, vai Paolo.
4: No, sono contento di aver sentito tante cose che conoscevo solo in parte e sentire tanto entusiasmo detto e manifestato da Simonelli, da Ezio, diciamo, dai più volentieri. Ecco, spero che sia l'inizio di un campionato migliore, perché ci aspettano risultati noi del calcio, diciamo, ma per avere risultati importanti bisogna essere tutti assieme, tutti, nessuno escluso, ognuno col suo piccolo lavoro da compiere, ecco, e diventeremo di nuovo un grande paese di calcio, ecco, ma soprattutto cerchiamo di guardare oltre, perché il mondo è straordinario se lo conosceremo anche dal punto di vista del calcio, un po' di più, ecco, senza criticare la partita in Australia, che è un'esperienza per tutti, anche per quella squadra che poi non è andata, ma soprattutto è tutto il calcio che nel mondo che vuole crescere, tutto, e noi dobbiamo aiutarlo perché abbiamo una storia che è in grado di fare tutto questo, quindi dobbiamo essere vicini al calcio in tutte le maniere, e quando il calcio sbaglierà qualche cosa bisogna essere severi senza essere cattivi.
2: Credo che il presidente porterà volentieri con sé questo auspicio di Paolo Caserin.
0: Assolutamente, lo faccio mio, e mi auguro che queste parole di Caserin sia proprio lo specchio di quello che sarà questo campionato.
2: Allora presidente, grazie per questo debutto, grazie per il suo esordio, buon campionato, noi glielo auguriamo di cuore, davvero, perché si possa poi in un altro appuntamento raccontare anche qualche cosa di molto positivo che riguarda il calcio italiano. Grazie davvero Ezio Maria Simonelli, buon lavoro. Io ringrazio i nostri Paolo Caserin, Alberto Cerruti, ti ringrazio, Ombretta Conti in regia, e Massimo Vasciaveo e Stefano Velli che questa mattina hanno curato l'assistenza tecnica. Guido.
1: Filippo, oggi al via una nuova stagione di un altro nostro marchio storico, storica trasmissione Zona Cesarini, apertura anticipata al pomeriggio 18:25 in vista del calcio d'inizio alle 18:30 di Bologna-Lazio, e naturalmente questa sera seguiremo anche Roma-Fiorentina a completare questa prima giornata del campionato di Serie A. Anche noi siamo ripartiti con Radio Anch'io Sport e ci ritroviamo regolarmente lunedì prossimo, Filippo Corsini.
2: Siamo ripartiti a tutta velocità, il programma e il calendario lo impongono. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, buona giornata, vi lasciamo al GR1 qui.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Il 24 agosto di 10 anni fa il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Non dimenticheremo mai quella notte, così sui social poco fa Giorgia Meloni. In questi 10 anni sono state tante le difficoltà, troppi rinvii, false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. Il governo ha raccolto questa responsabilità e ha lavorato con costanza e determinazione affinché potesse concretizzarsi un deciso cambio di passo. La Premier nel pomeriggio sarà ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione. Ma ripercorriamo quella notte di devastazione e dolore con le testimonianze di chi c'era, raccolte dal nostro inviato Simone Zazzera.
3: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
4: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
3: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate, per fortuna siamo riusciti ad uscire.
5: Persone che urlavano: la Matrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
6: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico dove erano morte 5 persone, sono immagini che non mi toglierò mai.
7: Vedere tutti quei corpi a Pescara, vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più, sono stati momenti bui.
2: Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui si prolunga il taglio delle accise di 17 centesimi di 2 giorni. Sarà finanziato con il maggior gettito dell'IVA. Allo studio nuove misure. E per l'economia oggi si apre una nuova settimana per i mercati finanziari. In Europa avviate le contrattazioni. Per sapere come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Rancati. Abbiamo un problema tecnico con il collegamento con Milano, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Per adesso allora andiamo avanti con la cronaca. Prende consistenza l'ipotesi del caporalato a proposito della morte del bracciante pakistano Saddam Hussein, 32 anni, scomparso il 4 agosto, il cui cadavere è stato scoperto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone, provincia di Foggia. Gli investigatori ipotizzano che la vittima, che non risiedeva nel ghetto per migranti dove è stato trovato, che ne ospita fino a 5.000 d'estate, avrebbe creato problemi a qualche caporale attivo nella zona. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave della ONG tedesca che ha sbarcato a Napoli 6 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Lo ha deciso il ministro dell'Interno Piantedosi, secondo il quale durante le operazioni di soccorso non sono stati rispettati gli obblighi di legge. La replica della ONG: abbiamo informato Italia e paesi europei vicini, non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non collaboriamo, così ha concluso la ONG, con i criminali. Ed ora siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Milano, con Chiara Rancati, per sapere come sta andando a Piazza Affari.
8: È un avvio di settimana cauto per i mercati azionari in Europa, con i segni principali che aprono deboli. Milano a meno 0,11%, negativi anche Francoforte e Parigi, mentre Londra è di poco sopra la parità. La giornata è decisamente più nervosa per le borse asiatiche, tutte in netto rosso sulle tensioni per le attese nuove sanzioni americane sull'Iran, ma anche per lo scontro commerciale aperto tra Stati Uniti e Canada. Pagano pegno soprattutto, come già molte volte nelle scorse settimane, i titoli tecnologici, resi più vulnerabili dall'incertezza di fondo sulla sostenibilità futura degli investimenti in intelligenza artificiale. Tra i più pesanti oggi la sudcoreana Samsung a meno 8,7% e il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba, che a Hong Kong perde oltre il 9%. Mentre in attesa di novità sullo scenario medio orientale, scende stamattina il prezzo del petrolio anche per effetto di qualche presa di profitto. Il Brent europeo per future con consegna a ottobre è a $92,77 al barile, contro i quasi 94,5 di venerdì. Linea a voi.
2: Gli esteri ora con il piano di Zelensky per porre fine al conflitto con la Russia. La proposta ucraina è stata elaborata insieme a Stati Uniti ed Europa. Oggi a Kiev, nell'anniversario dell'indipendenza ucraina, vertice dei volenterosi. Presente in video collegamento la Premier Meloni.
0: Blindare i cieli ucraini e avvicinare la pace, le due urgenze di Zelensky mentre l'Ucraina celebra i suoi 35 anni di indipendenza, accogliendo a Kiev una decina di leader dagli Stati Uniti, nessuno dell'attuale amministrazione, e gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff cancellano la loro visita a Mosca proprio quando Zelensky annuncia un piano di pace, 3 le tappe, tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca, sforzi diplomatici anche dal Vaticano con l'arrivo a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati Gallagher. Impellente è però la necessità di difendere i cieli, con le città sguarnite di scudo. I morti civili sono aumentati in un anno del 44%. L'Unione Europea promette così 6 miliardi e altri aiuti saranno discussi nel vertice dei volenterosi. Intanto a Kharkiv altri 5 morti, mentre in Russia 2 bimbi vengono uccisi da un drone ucraino. A insidiare Zelensky poi il fronte interno, con l'ex ministro della difesa Fedorov a incalzarlo su corruzione ed elezioni. Un voto ora sarebbe uno tsunami, dichiara il presidente. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E siamo allo sport calcio. La prima giornata di Serie A si conclude oggi con in campo le due squadre romane, alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina, tutto in diretta su questa rete. Ieri vittorie esterne per la Juventus 1-0 a Frosinone, per il Milan 2-1 in casa del Torino. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio 1 Musica.
10: Ve l'avevamo promesso, siamo tornati, perché parlo al plurale, non perché me la tiri in qualche modo, ma perché la squadra di Radio 1 Musica è composta da 3 persone. Oggi ci sono Leonardo Gragnoli alla regia, Massimo Vasciaveo alla parte tecnica e Nicoletta Simeone. Staremo con voi per un'ora, la musica, e per un'ora non soltanto, ma anche per un mese, quindi andremo avanti fino al 18 di settembre proprio con Radio 1 Musica. E vi do il benvenuto, vi ricordo il numero per partecipare con i vostri WhatsApp 335-699-2949. Anche quest'oggi noi faremo, anche in questo mese faremo una cavalcata tra i decenni della musica, partendo dagli anni 60 fino ad arrivare agli anni 20, ma la partenza è affidata ai Jungle, che sono diventati un trio. Prima erano soltanto un duo, ma ufficialmente è entrata anche Lidia Kitto alla voce. Il 15 novembre loro saranno al Forum di Assago e questa è Sunshine.

nuovo singolo per i Jungle con Sunshine, e non deludono mai, non c'è niente da fare. Allora, cominciamo questa cavalcata, insomma, vediamo un po' che cosa è successo nella musica. Questa è la storia della musica, quindi partiamo dagli anni 60, anche se ci sarebbero dei bellissimi pezzi anche precedenti. L'altra volta, per esempio, avrei voluto ascoltare qualcosa di Platters, ho detto caspita, però sono gli anni 50, ma credo che farò un'eccezione perché li amo troppo. E allora, visto che questa è la prima puntata di questo mese, perché non partire dai Beatles e partire poi da quello che è stato forse il momento migliore di George Harrison nell'album Abbey Road, e cioè una canzone che si intitola Something. Lui stesso ha detto di averla scritta al pianoforte durante la registrazione del White Album. C'è stato un periodo durante quella lavorazione in cui erano tutti quanti in studi diversi a fare cose diverse cercando di finire questo album, e lui si prendeva delle pause, così andava in uno studio vuoto e scriveva proprio Something. La cosa curiosa è che l'ex moglie di Harrison, Patty Boyd, ha detto: ma sicuramente questa canzone è stata scritta per me, io lo so. Invece lui ha detto che ha pensato a Ray Charles. Ci sono proprio le sue parole: quando l'ho scritta nella mia mente sentivo Ray Charles cantarla, e lui l'ha fatto qualche anno dopo. Non riuscivo mai a trovare le parole giuste, anche perché c'era una canzone di James Taylor meravigliosa, tra l'altro intitolata Something in the Way She Moves, che è la prima riga di quel testo, quindi ho pensato di provare a cambiare le parole, ma erano quelle che mi erano venute in mente quando l'ho scritta la prima volta, così alla fine l'ho lasciata così e l'ho semplicemente chiamata Something. E pensate che questa è diventata la seconda canzone dei Beatles più reinterpretata dopo Yesterday, e Sinatra la definì la più grande canzone d'amore mai scritta.

Così mi viene da fare questo sospirone e probabilmente viene anche a voi da farlo, visto che scrivete tantissimo al 335-699-2949. Tra l'altro è bello ritrovare un sacco di persone che avevo lasciato ad agosto, insomma all'inizio di agosto. Quindi un abbraccio grandissimo a Massimo da Vicenza, Rosaria da Napoli, Emanuele appassionato dei Litfiba, so benissimo, Marco da Roma, Elena da Rovereto. Grazie a tutti voi. Se volete anche darmi qualche spunto, volentieri io lo accolgo. E passiamo agli anni 70. Allora, Love, Devotion and Surrender è il titolo di un album del 73 di Santana e John McLaughlin, e insieme alla band di Santana e alla My Vision Orchestra. Però la canzone che vorrei farvi ascoltare quest'oggi, che proprio porta il titolo di questo album, non è contenuta nell'album, bensì in Welcome del 1973, un tributo che voleva essere a John Coltrane. Però bisogna anche dire che è stato ispirato da un leader spirituale indiano che è Sri Chinmoy, perché non Santana bensì John McLaughlin si era proprio appassionato a lui. Allora, infatti, Santana aveva cambiato un po' di cose, aveva cambiato l'abbigliamento, si era tagliato i capelli, però poi la sua passione per questo leader spirituale è durata veramente poco. Allora, loro due hanno collaborato perché Santana avrebbe sempre voluto lavorare con John McLaughlin, e infatti è uscito fuori questa canzone, Love, Devotion and Surrender.

0: Roger da Barletta ha scritto qualcosa che si potrebbe anche dire su Santana, insomma, in realtà lui si riferisce al pezzo dei Beatles che abbiamo ascoltato, dice: "Something è davvero una delle più belle e delicate canzoni d'amore, suona ancora attuale, ma ahimè non ci sono paragoni attuali", hai ragione, e anche per Santana si può dire la stessa cosa, che album che erano quelli degli anni 70, non c'è niente da fare. Ma che bel ritorno è anche quello di Ligabue, perché è uscito il suo nuovo singolo che si intitola Qualcosa per te. Ricordiamo che il 4 di settembre esce il docufilm Luciano prima di tutto, e poi ci saranno 15 date del suo grande tour, la prima il 22 di settembre all'Arena di Verona e poi finirà ad ottobre a Milano. Questa è una canzone che è dedicata un po' a tutte le donne, con un testo che è particolarmente sensibile e delicato. Ligabue.
1: Ti ho sentita comunque tremare, provavi a non farlo vedere, e di colpo chi

0: Ligabue con il nuovo singolo, e dal 2026 ritorniamo agli anni 80. Ricordo benissimo che un giorno Leonardo Gragnoni mi disse: ma perché non fai una bella trasmissione anni 80, ma non mettere le solite canzoni anni 80, ti vengono in mente solo i Spandau Ballet, i Duran Duran, metti qualcos'altro. Allora spero che questa canzone possa piacere anche a lui. Sicuramente piace a qualcuno di voi che mi aveva scritto all'inizio di agosto, quando conducevo Radio 1 Musica la sera. Allora io ho preso nota di tutti i vostri suggerimenti e questo è il momento di ascoltare i Deacon Blue con Dignity. Ricky Ross, il leader, insegnava a Glasgow, però lui voleva assolutamente formare una band e comporre delle canzoni che avessero un significato per le persone. Pensate che questo pezzo nel 2020 è stata eletta la più grande canzone scozzese, anche perché appunto loro sono di Glasgow. Quindi Ricky Ross dice che ormai è un pezzo che viene suonato ovunque, ma parla in realtà della dignità del lavoro. Ricordiamo che quello che succedeva in Gran Bretagna negli anni 80, avevamo Margaret Thatcher e tutta quanta la discografia di quel periodo era dedicata proprio a queste tematiche. La dignità del lavoro, e quindi Dignity. Questi sono i Deacon Blue.
1: There's a man I meet, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter.

0: Lorraine McIntosh ha detto: quando suoniamo Dignity dal vivo canto a malapena la prima strofa perché la canta il pubblico. E tempo fa, dice, la gente mi chiedeva se il testo fosse Sail It Up o Set It Up. Quando Ricky ha detto Sail, ho capito che avevo cantato la parola sbagliata per 30 anni, cioè non sapeva il testo della canzone com'era esattamente. Una cosa veramente che mi ha fatto sorridere appena l'ho letta. Sono le 9:29 minuti, noi lasciamo il posto alle previsioni del tempo. Naturalmente Radio 1 Musica torna subito dopo, sempre con noi, con Nicoletta Simeone, con Leonardo Gragnoli alla regia e Massimo Vasciaveo alla parte tecnica. E ne approfitto, vi ricordo il numero 335-699-2949 per i WhatsApp.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 24 agosto. L'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.
0: Che bello ritrovare i vecchi amici, vecchi non dal punto di vista della cronologia, invece sì, mi dice Stefania Livoli dall'altra parte. Allora, siamo qui, Nicoletta Simeone con voi fino alle 10 quest'oggi, e andiamo subito agli anni 90 con le TLC, che è un gruppo americano che si è formato ad Atlanta nel 1990. Hanno venduto 60 milioni di dischi e quindi sono veramente tra i gruppi femminili che hanno venduto di più in assoluto. La forza creativa però era di una delle tre, Lisa Nicole Lopez, quella che ha avuto più crediti come coautrice. Poi faceva praticamente tutto lei, la scenografia dei concerti, disegnava le copertine degli album, scriveva appunto le canzoni, e con le TLC ha vinto 4 Grammy Awards. Però nel 2002 perse la vita in un incidente stradale in Honduras. La canzone che vi vorrei fare ascoltare si intitola Waterfalls ed è stata pubblicata nel 1995. Il testo di questa canzone fa riferimento a delle problematiche che erano tipiche degli anni 90, come l'HIV e anche la violenza che veniva associata al traffico di droga. Infatti c'è una famosa frase del brano che dice: "Don't go chasing waterfalls", non andare a caccia di cascate, e invita a non inseguire illusioni pericolose o obiettivi impossibili. Bisogna accontentarsi di ciò che è sicuro, di ciò che in qualche modo è familiare, insomma la comfort zone. Continua a seguire i fiumi e i laghi a cui sei abituato.

Era ipnotica questa canzone, TLC con Waterfalls, quando sono le 9:35 minuti, quindi abbiamo una mezz'oretta scarsa per farvi ascoltare gli altri pezzi. Allora forse un pochino devo correre. Allora, visto che c'è anche il 2020, cioè il decennio del 2020 all'interno di questa cavalcata musicale, faccio subito così, vi faccio ascoltare quella che è la nuova canzone di Emma e Fabri Fibra insieme. Evidentemente noi siamo italiani, le ballate continuano a piacerci, anche c'è il rap dentro, ma ci sta benissimo. Questa è Antidroga.

fatto il botto questo pezzo, è il pezzo più trasmesso dalle radio, questa bella collaborazione M. Fabri Fibra con Antidroga. E andiamo allora, ritorniamo indietro perché siamo rimasti un pochettino a metà strada, agli anni 10. C'è un pezzo che è stato ascoltato credo in ogni angolo del mondo, è da un po' che non lo sento e quindi lo riproponiamo. I Nars Barkley sono un duo composto da Danger Mouse e CeeLo Green. Danger Mouse è un musicista, un produttore discografico, ha ricevuto 22 nomination ai Grammy Awards, ne ha vinti 6, è stato produttore dell'anno per praticamente insomma una marea di volte. E invece poi c'è CeeLo Green, cantante, cantautore e anche discografico e attore di Atlanta. Crazy, questo pezzo, nasce da una conversazione, perché Danger Mouse stava proprio parlando con il suo compare e parlava del fatto che la gente non prende sul serio un artista a meno che non sia pazzo. Così lui e CeeLo Green iniziano a discutere scherzosamente di come avrebbero potuto far credere alla gente che fossero pazzi. CeeLo prende questa conversazione e la trasforma in Crazy, che è stata registrata in una sola ripresa. Però c'è anche dell'Italia in questo pezzo e noi siamo particolarmente orgogliosi, perché è ispirata ad una traccia intitolata Nel cimitero di Tucson ed è composta da Gianfranco e Giampiero Reverberi per la colonna sonora di un film western italiano di Ferdinando Baldi, Preparati la bara, con Terence Hill. Quindi loro hanno attinto da lì ed è stato un successo. Crazy.

Crazy erano gli Nars Barkley qui a Radio 1 Musica. Allora è arrivato questo messaggio: ho avuto la fortuna di conoscere Giampiero Reverberi, amico di un amico pittore, entrambi genovesi, grande persona e grande artista. Ci volevi tu per raccontare questa storia italiana, mi fa molto piacere, amico, che non ti firmi, ma sono molto molto contenta di essere riuscita a trovare, perché anch'io poi dopo cerco le notizie, perché questa mi era assolutamente sfuggita. Un abbraccio a tutti coloro che stanno scrivendo al 335-699-2949, Roberto da Cosenza, Gennaro che ci scrive dal Belgio, Gaetano da Caltanissetta, Liliana e poi Stefano da Santa Giustina Bellunese, anni 10, che impressione, fa impressione anche anni 20, perché negli anni 20, anzi qualche mese fa, è uscita la collaborazione tra Tiziano Ferro e Giorgia, che sono grandissimi amici. Questa, anzi, no, arriva dopo Tiziano Ferro e Giorgia, no, questa è Ed Sheeran, Perfect.

0: siamo arrivati anche ad Ed Sheeran. Questo è stato il primo singolo per il suo terzo album. Allora, è una canzone che è incentrata sul matrimonio tradizionale, che è stata scritta per la sua futura moglie, che poi era una sua compagna di scuola. Si erano persi di vista e poi si sono fortunatamente ritrovati. E Ed Sheeran ha rivelato che questa ispirazione è arrivata dopo aver visitato la casa di James Blunt a Ibiza. Sono contenta quando vengono fuori queste amicizie all'interno del panorama musicale, perché mi viene in mente che James Blunt è tra l'altro uno dei cantanti più odiati da personaggi, quelli un po' strong, come per esempio i fratelli Gallagher, che hanno detto su di lui qualsiasi cosa e non ho mai capito perché. Allora, praticamente Ed Sheeran e James Blunt avevano ascoltato la musica di un rapper che è Future alle 6 del mattino, e Ed Sheeran ha detto: a piedi nudi sull'erba ascoltando la nostra canzone preferita, allora io ho prenotato lo studio per la giornata e avevo quella, e ho pensato: ok, lascia che sviluppi questa canzone. La canzone è nata ed era praticamente finita quel giorno. Io sapevo che era speciale. Canzone che, appunto, parlando di un matrimonio, naturalmente viene suonata molto spesso ai matrimoni, però è entrata nella lista dei brani proibiti dal clero di una diocesi polacca, perché in pratica sostiene la diocesi che ci siano un sacco di abusi musicali durante i propri matrimoni, che ci siano tante canzoni che non sono proprio propriamente religiose, ma che vengono prese appunto dalle canzoni, dal repertorio attuale. E secondo la diocesi la canzone era troppo profana per essere riprodotta. Credo che Ed Sheeran se ne sia fatto una ragione. Tra l'altro, la notizia è che torna in Europa nel 2027. Noi siamo in attesa del calendario ufficiale, perché vogliamo sapere se arriverà naturalmente anche in Italia. Il brano che vi avevo presentato prima arriva praticamente adesso, a proposito di collaborazioni, no? Del fatto che io sia molto felice quando ci sono delle amicizie anche fuori dal lavoro, anche insomma gente che comunque si frequenta al di là degli studi di registrazione. È il caso di Tiziano Ferro e Giorgia, e questa canzone si intitola Superstar, che superstar possono essere veramente tutti, non bisogna essere popolari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Paolo da Roma ha scritto un WhatsApp che, su cui sono assolutamente d'accordo, che sia il duetto che abbiamo ascoltato prima, quella di M e Fabri Fibra, Antidroga, sia questo sono dei duetti riusciti, e non sempre questo succede, magari si mettono insieme due cantanti che però insomma non fanno venire fuori un prodotto che sia in qualche modo omogeneo e armonioso, ma questo invece è il caso proprio di questi due duetti che arricchivano la scaletta di quest'oggi. Siamo praticamente arrivati al termine e quindi agli anni 20, agli anni 2020, con una cantante che si chiama Tyla, che è sudafricana ed è stata soprannominata la regina del popiano. Allora, che cos'è? È un stile musicale caratterizzato da una fusione tra pop e appunto questo amapiano, che è un ibrido di vari generi sudafricani. Poi la parola amapiano vuol dire pianoforti. E durante il suo ultimo anno di liceo, Tyla iniziò la sua carriera musicale, come tante, insomma, postando le sue canzoni su Instagram. Però in questo caso fu scoperta da un manager che organizzò le prime sessioni di registrazione e trascorse ogni fine settimana nello studio di registrazione mentre proprio andava al liceo. Poi ha iniziato a studiare per una laurea in ingegneria mineraria e poi ha detto vabbè, la musica per me è veramente troppo importante, quindi i genitori le hanno concesso di dedicarsi proprio alla musica. Questo singolo, che per me è molto molto originale, si intitola Water. L'abbiamo trasmesso parecchio qui a Radio 1 nel 2023 ed è entrato nella top 10 di vari paesi ed è stato il primo brano di un'artista solista sudafricana a entrare nella classifica statunitense in 55 anni e si è aggiudicato il primo Grammy Award per la migliore performance di musica africana. Quindi lei tra l'altro ha anche cantato in occasione dell'ultima Coppa del Mondo e quindi è veramente una straordinaria artista. Io vi lascio con questa canzone che si chiama appunto Water, ma prima voglio dirvi che cosa vi aspetta. Innanzitutto ci sarà l'appuntamento con le notizie, il GR1, e poi ci sarà l'Italia in diretta insieme a Viviana Verbaro e a Gianfranco Valenti. Saluto il duo che mi sta davanti in questo momento, cioè Leonardo Gragnoli e Massimo Vasciaveo, che ha curato la parte tecnica. Nicoletta Simeone vi ringrazio tantissimo per gli splendidi messaggi. L'appuntamento è sempre per domani con Radio 1 Musica, sempre a partire dalle 9. Ciao, buona giornata.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Il 24 agosto di 10 anni fa, il devastante terremoto nel centro Italia, le vittime furono 299. Una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, dice il presidente della Repubblica Mattarella. Oggi pomeriggio ad Amatrice la commemorazione ufficiale alla presenza della Premier Meloni. Nel racconto della nostra inviata il dolore e la speranza di chi ha deciso di restare a vivere nei territori colpiti.
4: Oggi Amatrice è un grande cantiere, il sole illumina gru, impalcature e il rumore dei mezzi e delle ruspe è continuo. Da pochi giorni poi è tornato asfaltato Corso Umberto I, quello che era la strada principale, spazzata via dal sisma.
5: C'era il bar, c'erano altri negozi, quindi si salutava il tabaccaio, si salutava l'altro bar.
6: Manca l'Amatrice dove siamo cresciuti, il centro storico.
4: I numeri raccontano quanto sia lunga qui la rinascita. Secondo i dati del comune, la ricostruzione privata è arrivata a circa il 40%. Mancano ancora tante opere pubbliche. Il comune è ancora in una sede provvisoria e l'ospedale è ancora avvolto dalle impalcature. Ma il dato più pesante riguarda il ritorno degli abitanti nelle proprie case. Circa 2.000 persone, infatti, ancora vivono in quelle casette che erano nate come provvisorie. Le SAE, le soluzioni abitative in emergenza.
7: Quando tira vento, abbiamo paura che queste SAE volano via.
8: La più grande paura è che se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano alla fine muoiono.
4: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
3: La guerra tra Russia e Ucraina, dall'Unione Europea in arrivo 6 miliardi di euro per difesa aerea, missili, munizioni e radar, l'annuncio nel giorno in cui Kiev celebra i 35 anni dell'indipendenza. Per l'occasione è presente il presidente del Consiglio Europeo Costa e altri leader che poi parteciperanno al vertice dei volenterosi. Ieri il presidente Zelensky aveva annunciato un piano di pace in 3 tappe, tregua, ritiro dei soldati e zona economica speciale. Sul campo intanto 5 morti a Kharkiv in un attacco russo. A Krasnodar, 2 bambini russi uccisi da un drone ucraino esploso vicino a un asilo. Medio Oriente, non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza in Cisgiordania, continuati anche nella notte. Ieri morto un bambino di 4 anni e un 14enne. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha definito illegali e contro il diritto internazionale i progetti dei nuovi insediamenti di coloni in Cisgiordania programmati dal governo israeliano. La cronaca, violenta esplosione in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone, è crollato il tetto di un edificio, forse per una fuga di gas. 2 persone ustionate in modo grave. E ora il meteo, dopo la brevissima tregua, torna il grande caldo, non dappertutto, però le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: Iniziamo la settimana con tempo abbastanza buono e anche caldo in serata. Temporali sul nord-ovest, poi sul resto del settentrione e su parte del centro domani. Diminuzione delle temperature al nord e al centro, un aumento invece al sud con 36-37 gradi. Da metà settimana nuovamente molto caldo anche al centro. Il picco arriverà tra il giovedì e venerdì per il meridione e le isole.
3: Migliaia di persone sono scese in piazza a Stoccolma, in Svezia, per manifestare contro i cambiamenti climatici. Al centro dell'iniziativa, che giunge a pochi giorni dalle elezioni, la richiesta di politiche urgenti sul riscaldamento globale. Nel Regno Unito continua a far discutere l'annunciato ritorno dalla California di Harry e Meghan, duchi di Sussex. Il resto della famiglia reale reagisce con un simbolico messaggio di unità. Da Londra, la corrispondente.
10: Sorridente e serena, Catherine viene fotografata in auto con la famiglia mentre va alla messa della domenica a Balmoral. È la risposta della famiglia reale all'annuncio a sorpresa del ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Al soggiorno in Scozia partecipano William e Catherine con i figli Re Carlo e la regina Camilla, la principessa Anna col marito, il principe Edward. Di William, erede al trono e prossimo re, i commentatori vicini ai Windsor descrivono la preoccupazione per le prossime mosse del fratello, con il quale non c'è stata alcuna riconciliazione. migrazione. Anzi, secondo il sondaggio del Mail, appena il 4% dei britannici pensa che sia William a dover chiedere scusa. Per Harry e Meghan le cose si complicano, sembra tramontata l'offerta a Meghan di una parte nella serie The Gentleman. Secondo indiscrezioni, l'offerta sarebbe stata ritirata per le pressioni e le polemiche nel Regno Unito. C'è anche però chi sospetta che l'intera vicenda, col ritorno di Meghan in veste di attrice, sia stata architettata apposta dai Sussex per convincere la famiglia reale a trattare. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Sono le 10.05, prossimo GR alle 11, linea ora l'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.
0: L'Italia in diretta.
2: Ed eccoci, eccoci qui, è lunedì 24 agosto, sono le 10.05, quasi 06. Buongiorno, buongiorno e bentornati all'ascolto di Italia in diretta, edizione del mattino che ricomincia a farvi compagnia ogni giorno, appunto in diretta, dalle 10 alle 13.
11: Questa settimana con Viviana Verbaro e con me, che sono Gianfranco Valenti.
2: E ciao caro Gianfranco, bentornato, bentrovato.
11: Poco abbronzato, però insomma non si può avere tutto nella vita.
2: Non si può avere tutto dalla vita, io non posso dire lo stesso. Va bene, finite le vacanze, ci occupiamo di quello che possiamo fare assieme, perché avremo questa settimana per raccontare ciò che accade, commentare fatti, eventi, notizie, sempre insieme alla nostra squadra che salutiamo e ringraziamo subito.
11: In redazione abbiamo Cristiana Faitati, Francesca Bellino, Roberta Genuini e Claudio Urbani, in regia c'è Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica, al di là del vetro, naturalmente in console c'è Stefano Belli.
2: E dunque subito i nostri temi. Non possiamo non aprire con l'anniversario del terremoto di Amatrice. Alle 3.36 del 24 agosto 2016 un sisma di magnitudo 6.0 fa tremare l'Appennino centrale tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con epicentro tra Cumuli e Amatrice. Ne parleremo.
11: Voltando pagina, poi faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto con Maurizio Nichetti, che non ha bisogno di presentazioni, regista, attore, protagonista ieri sera tra l'altro a Livorno per la chiusura del Mascagni Festival.
2: E poi per le spigolature dall'Italia vi racconteremo una tendenza che è sempre più diffusa, Gianfranco, quella di tenere un calice di vino in mano per una cena sotto le stelle. Bello, vero?
11: C'è del romanticismo, diciamo.
2: Non solo, c'è anche un'attitudine culturale che sta andando avanti. Poi non ci fermiamo qui, perché parleremo anche del fascino di una biblioteca a cielo aperto a Palermo che è disponibile per tutti. Anche questo molto interessante, perché la lettura poi d'estate ha sempre davvero il suo fascino.
11: Anche la musica ha sempre il suo fascino. Poi infatti apriremo la pagina musicale, ci faranno compagnia Gegé Telesforo e Simona Bencini dei Di Rotta su Cuba. Questo anche per omaggiare il leggendario Toots Thielemans, armonicista cromatico, a 10 anni dalla sua scomparsa. Se ne andò proprio il 22 agosto del 2016.
2: E concluderemo questa giornata con un ricordo di Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, insieme al suo fantino, il suo driver italiano Gianpaolo Minnucci, che sarà con noi. Pensate, è ancora commosso per la morte improvvisa di un cavallo che ha saputo diventare una leggenda.
11: Se volete rimanere in contatto con noi, naturalmente i nostri contatti, messaggi, WhatsApp, eccetera, 335-699-2949.
2: E dunque, come dicevamo, Amatrice, ma non solo, perché ricorre oggi il decennale della prima devastante scossa che nel 2016 ha dato inizio alla sequenza sismica dell'Italia centrale. Il bilancio umano terribile fu di 299 vittime, 237 nella sola Amatrice, centinaia di feriti, circa 41.000 sfollati. E a 10 anni dal terremoto che ha spezzato la terra e soprattutto la vita di queste montagne, la forza di una comunità si misura tra il ricordo e la tenacia dei passi compiuti ogni giorno per rinascere. Memoria che spinge a guardare avanti senza davvero dimenticare chi non c'è più. Oggi sono previste le commemorazioni, sarà presente anche la Premier Meloni alla messa celebrata alle 17 dal Cardinale Zuppi. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ha parlato della necessità di ricostruire velocemente dopo la distruzione del terremoto. E allora tanta carne al fuoco, tante cose di cui parlare tra memoria e progetti del futuro. Ed è con noi per farlo in collegamento telefonico Giorgio Cortellesi, che è il sindaco di Amatrice.
0: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Sindaco, grazie a lei, perché ci rendiamo conto che questa è una giornata molto particolare. Quindi le chiedo subito che giorno è quello di oggi.
0: Ma il giorno del ricordo. Questa notte abbiamo fatto una fiaccolata silenziosa. Per noi di qui è un giorno molto difficile, complicato, perché ci porta a quella maledetta notte che per noi è uno spartiacque. Sicuramente è un segno indelebile che portiamo tutti i giorni, ma in questo giorno in particolare è molto difficile. Il ricordo di una tragedia paradossale, di un lutto collettivo che difficilmente riusciremo mai a superare.
2: Perché parla di tragedia paradossale?
0: Ma brevemente, io sono fortunato, ho trovato i miei figli vivi all'interno del centro storico, in una casa fuori da Matrice, ma in un luogo così ristretto vedere 239, non 237 vittime che erano amici, figli di amici, conoscenti, persone con cui avevi condiviso una vita, localizzate in uno stesso punto, è qualcosa di incredibile. Che guardi, si fa fatica a recepirlo come reale. Per mesi noi ci svegliavamo e pensavamo di aver vissuto un sogno, un aver visto un film, un incubo, invece purtroppo era realtà. Le faccio un esempio che è esaustivo per quello che era. Un vigile del fuoco che scavava insieme a me a un certo punto mi ha detto: io non me la sento più di stare qui. E un vigile del fuoco è preparato a queste cose. Gli ho detto: non ti preoccupare, non ti devi vergognare, vai a fare una passeggiata, poi torni.
2: Io le voglio ricordare un'altra frase, lei ora citava questa, che non so, ha fatto in un certo senso compagnia e ha colpito un po' tutti quanti, ma lungamente, non l'abbiamo dimenticata. Il suo predecessore, il sindaco Pirozzi, quando disse: Amatrice non c'è più, che sono frasi lapidarie che rimangono nell'immaginario e continuano a riecheggiare.
0: Certamente sì, una frase corretta, sembrava paradossale quando l'ha detto, ma era così. La Matrice non c'era più, non c'è, quello che era Matrice è cambiato completamente da quel giorno, la vita è cambiata completamente, le persone sono state esiliate, deportate in altri luoghi e poi rideportate nelle proprie abitazioni. Però è un popolo resiliente, certo. È un popolo che ha tanta voglia di rinascere e che non ha mai mollato, e quindi devo fare forse la forza che ci ha dato il ricordo di quella notte, fa sì che questo luogo tornerà a vivere.
2: Senta, parliamo di ricostruzione. A che punto è quella pubblica e anche quella privata? Ci sono stati degli ostacoli burocratici che ancora permangono da superare, oppure la cosa ormai è sbloccata e si sta andando avanti? Facciamo un po' insieme il punto.
0: Guardi, io da un calcolo spannometrico dico che la ricostruzione vera è iniziata solo da 3 anni, perché se noi pensiamo, vi dico brevemente, è una sequenza sismica interminabile con decine di migliaia di scosse, sì, che ha azzerato 3 volte il conteggio del danno, sì, una normativa che si è consolidata solo da poco, poi tra l'altro gli ultimi assestamenti sono stati fatti qualche mese fa, il Covid che ha rallentato tantissimo, ma certo, soprattutto gli incentivi fiscali hanno fatto sì che per 3 anni qui nessuno lavorasse, perché non era né vantaggioso, anche perché i costi dei materiali sono raddoppiati e le maestranze sono andate a lavorare dove era più remunerativo, con il 110 soprattutto nelle città. Oggi, dopo vari assestamenti del contributo, dopo l'eliminazione del cumulo del 110 del contributo, riassestato il contributo con un costo convenzionale che riesce a coprire il costo di costruzione, sì, non ci sono più ostacoli. Quindi diciamo che il 30% della ricostruzione è avvenuto in 3 anni, quindi fa ben sperare che nei futuri anni vedremo veramente un escalation di costruzione e potremmo rivedere qualcosa di più di quello che è stato in 10 anni.
2: Quindi la direzione è presa e ci sono buone speranze. In tutto questo,
0: sì,
2: prima di salutarla, vorrei porre l'attenzione sull'ospedale, che è un luogo fondamentale e dovrebbe essere in via di conclusione nella ricostruzione entro il 2026, è giusto? E nel frattempo state avviando, avete presentato l'anno scorso la piattaforma per la teleassistenza e la telemedicina.
0: Sì, sono due interventi importantissimi, perché è un territorio molto frastagliato, ma dice molto ampia, 69 frazioni, 320 km di strade comunali, oltre a quelle statali e provinciali. L'ospedale è un gioiello di questo territorio, è un luogo di sicurezza, perché chi viene, sia come turista che chi viene a risiedere, ha la certezza di poter essere curato, anche perché nel giro di 60 km non ci sono ospedali. È stato realizzato in un luogo forse che non doveva stare lì, e quindi ha rallentato molto la costruzione. Quello che era il costo iniziale è lievitato tantissimo, perché si è dovuto sbancare una montagna. Ci sono ancora assestamenti perché è stato posto su due strade che lo circoscrivono, e quindi è privo di parcheggi, di uscite, che stiamo cercando di aggiustare, e sicuramente spero che nel giro di pochi mesi possa essere ultimato e funzionale. Già sono stati fatti i bandi per il personale, tutto fa ben sperare che sarà un ospedale d'eccellenza.
2: Un'opera che vi auguriamo di concludere presto, perché diventa centrale per la ripresa e la rinascita. Io voglio dire davvero grazie a Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice. Siamo vicini a voi in questa giornata e in tutte le altre come Radio 1. Grazie di essere stato con noi, sindaco.
0: Grazie a voi, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli italiani che come voi ci sono vicini, che ci danno la speranza di un futuro. Grazie a voi.
11: Viviana, pensavo che al di là di ogni connessione, ogni momento forzatamente didascalico, quando il mondo crolla intorno tocca poi trovare un rifugio da qualche parte, che sia un rifugio spirituale o che sia un rifugio fisico. E c'è questo brano del 2007 che proprio parla della ricerca di rifugio, di connessione umana attraverso la danza e l'amore. Ben Harper in The Colors.

0: Alle 10.19 su Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti con Ben Harper. Era Lifeline 2007, il brano In The Colors, un brano che ha una connessione con quanto accaduto 10 anni fa ad Amatrice, perché in questo caso si cerca appunto di trovare un momento di pace e di fuga. Tra l'altro, su Ben Harper è curioso raccontare anche un po' i suoi inizi, perché lui imparò a suonare la chitarra nel retrobottega, nel negozio dei suoi nonni. Lui trovò delle chitarre, iniziò a suonare e poi si specializzò in questa chitarra orizzontale, che è la lap steel guitar, che tu metti proprio sulle gambe e con uno slide, che sarebbe una sorta di anello di metallo, inizi a suonarla e crei un'arte. E lui, insomma, è stato bravo anche perché poi su questo ha creato una carriera e, diciamo, anche una sorta di unicità.
1: E allora abbiamo scelto un brano un po' morbido, Gianfranco, di accompagnamento, perché il tema che stiamo trattando in questa prima parte, in questa ripresa di Italia in diretta, è estremamente delicato. È il 10° anniversario del terremoto che ha distrutto Amatrice, ma non solo, 2016, alle 3 del mattino. Allora, noi vi facciamo ascoltare una clip che è stata tratta proprio da uno dei GR di quella mattina.
2: Rai GR1, edizione straordinaria.
3: L'edizione straordinaria di quelle che non si vorrebbero mai fare, riferita al sisma di questa notte che ha colpito alle 3.36 tra Accumoli, Rieti, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti. Gianmarco Trevisi in studio, lo stiamo seguendo in diretta praticamente da questa notte, tutto ciò che è successo. L'ipocentro di questo sisma a soli 4 chilometri di profondità, la magnitudo 6. Il sisma è stato avvertito fortemente in gran parte del centro e anche del nord e del sud Italia, in particolare a Roma. Alla scossa delle 3.36, che resta la più forte, ne sono seguite altre a decine, come sempre accade in questi casi, ma alcune di particolare intensità. Ovviamente la priorità in queste ore è quella di salvare quanti sono ancora sotto le macerie.
1: L'emozione, la confusione di quei momenti. Roberto Guerra, tutti noto come Bibi, vicepresidente proloco di Capricchia, frazione di Amatrice, benvenuto a Italia in diretta. Come ricorda
4: Buongiorno.
1: Quei momenti? Abbiamo sentito la concitazione di Gianmarco Trevisi, del collega che si trovava al microfono 10 anni fa in quel momento, nei primi minuti, in questo racconto concitato in cui ancora i numeri erano ballerini e si tentava di capire cosa fosse accaduto.
4: Buongiorno, io mi trovavo a Amatrice quella notte. Ero dietro la torre, in pratica l'unica casa rimasta in piedi in quella notte. Tutta distruzione intorno, poi avevamo bambini piccoli. È stata una tragedia.
1: Certo.
4: C'era gente che correva a destra e a sinistra, case che crollavano. E mi trovavo in pratica tutto proprio al centro, ho aiutato il più possibile in pratica le persone ad uscire dalle macerie, altri erano morti. È stata una notte che purtroppo non si può dimenticare.
1: Una notte che non si può dimenticare. Senta, Capricchia è una delle 69 frazioni di Amatrice, ma è vero che ora ha più residenti di prima del terremoto? Che cosa è successo?
4: È successo che in pratica dal 24 in pratica la Prologo si è attivata. Abbiamo creato un ambiente per vivere, in pratica, per mangiare, per stare insieme. E la popolazione da 13 persone era passata a 23 persone nell'emergenza.
1: Sì.
4: E poi molta gente veniva qui a Capricchia perché in pratica sapevano che eravamo attivi. Ma ci siamo molto uniti. Abbiamo vissuto per un anno in pratica in questa situazione d'emergenza. Senza case, senza niente.
1: Questa unità permane, è ancora un valore aggiunto.
4: Sì, è ancora molto viva qui a Capricchia. Abbiamo creato un villaggio per far venire le persone delle seconde case, perché le SAI l'hanno costruita a settembre 2017, sono state date. Quindi sono stati per un anno dentro roulotte, case mobili, e mangiavamo tutti insieme, mangiavamo con l'aiuto dei privati che ci aiutavano in tutto il possibile.
1: E cosa vi ha permesso di andare avanti con questa forte unità che ci sta raccontando?
4: E non ci siamo persi d'animo, abbiamo sempre sperato in qualcosa, poi con l'aiuto dei privati in pratica, attraverso i social ci hanno aiutato tantissimo, ci hanno creato un bagno, anche perché non avevamo bagni, cioè, ci portavano i viveri. In pratica ci siamo uniti con paesi che non neanche sapevamo l'esistenza.
1: Che vuol dire attraverso i social, di cui di solito si parla tanto male, invece vi hanno aiutato a fare un po' da tam-tam?
4: Sì, da tam-tam, infatti, gente che si è unita al gruppo, ci ha, la solidarietà delle persone ci ha aiutato, poi anche le tv che venivano qui a Capricchia, perché sapevano che avevamo creato una comune. Quindi ci hanno, cioè, tutto che volevamo in pratica ci portavano, anche il superfluo, cioè nel senso portavano i pannolini, noi essendo un paese diciamo alla periferia, l'ultimo paese che si incontra per le montagne, quindi la gente arrivava qua e lasciava tutto quello che era rimasto nei pulmini.
1: Certo. Senta, però c'è stato qualcuno che ha abbandonato il territorio e poi sono arrivate nuove famiglie, c'è stato un movimento da questo punto di vista?
4: No, Capricchia siamo rimasti in pratica tutti uniti. Ultimamente tre persone sono morte purtroppo, e persone a cui hanno fatto la casa, sempre una persona. Sì. Capricchia adesso, diciamo, per quanto riguarda le aree SAE, sono rimaste quattro sfitte, in pratica quattro abbandonate.
1: Ho capito.
4: E purtroppo non danno la possibilità a noi dell'associazione Probilla Capricchia di avere in gestione queste casette, che permetterebbero anche la gente di venire su più tranquillamente.
1: Senta, ma a che punto è la ricostruzione totale della vostra frazione? Intanto ricordiamo che le SAE che ha citato sono le soluzioni abitative di emergenza.
4: Sì. E purtroppo la situazione qui della ricostruzione è molto molto lenta. Noi abbiamo ancora case da abbattere, le macerie sono rimaste come erano il 24 per le strade, non abbiamo illuminazione pubblica, non abbiamo ancora l'urbanizzazione fatta. In pratica, di tutte le case fatte, che in pratica saranno una decina su 150, soltanto due sono abitabili.
1: Senta, vicepresidente, che prospettive vede per il futuro in questa giornata in cui di nuovo il cono di luce è posizionato sui vostri territori?
4: Io la vedo molto dura ancora tantissimi anni, perché purtroppo oggi, che è il 24 agosto, la gente si ricorda in breve di Amatrice, da domani si dimentica tutto.
1: Speriamo di no, speriamo che non sia così, speriamo di riuscire ad essere comunità tutti insieme, ognuno nel proprio ruolo.
4: Purtroppo vengono promesse tante cose che poi non vengono mantenute, tipo l'ospedale. Io sentivo poco fa il sindaco,
1: sì.
4: Ah, cioè il sindaco stesso e il presidente della regione avevano dichiarato che il 7 luglio sarebbe aperto, era aperto il pronto soccorso almeno, invece niente.
1: Quindi la sua è una visione non proprio
4: la realtà, perché io vivo qua, capito? Sì, quindi sì, la realtà purtroppo, le frazioni.
1: È importante ascoltare proprio la vostra voce. Allora, io la ringrazio, Roberto Guerra, noto come Bibi, vicepresidente Proloco di Capricchia, frazione di Amatrice, per aver raccontato il suo punto di vista, la forza di una popolazione e quanto ancora rimane da fare. Gianfranco.
0: Viviana, dopo questa pagina triste e drammatica, piena comunque di sensazioni e di emozioni negative, ma allo stesso tempo di speranza, ci ritroviamo tra pochissimo, parleremo di cinema, lo faremo con Maurizio Nichetti, però adesso diamo la linea all'Onda Verde.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
8: Ah. È arrivata questa per lei.
9: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
10: Farò ricorso sulla gazzetta.
11: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
12: Posso vincere.
13: Ispirato a una storia vera.
14: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
15: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
16: Non sai stare al tuo posto.
17: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
15: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
18: La legge di Lidia Poët. Domani alle 21.30. Rai 1.
19: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
20: Onda Verde, viaggiare informati.
21: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10.30 minuti. Partiamo da un traffico intenso sulle strade della penisola, un bollino rosso in atto ai rientri dalle vacanze. Al momento la maggiore criticità in A2, l'autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato per un veicolo in fiamme a svincolo Mileto in entrambe le direzioni. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord, sulla Venezia-Trieste, traffico rallentato tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. In A12 la Genova-Rosignano, 2 chilometri di coda per incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Sulla statale del Sempione, traffico rallentato tra variante di Ro e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Code in A1 tra Modena Nord e l'A22 in direzione di Milano. Code a tratti anche in A15 Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sul raccordo Rieti Terni, code per incidente tra Rieti Ovest e lo svincolo Greccio in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
20: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.35 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, con Gianfranco Valenti. Se volete scriverci, rimanere in contatto con noi, 335-699-2949. Abbiamo ripreso con queste atmosfere, direi quasi dance, disco music anni 70. L'abbiamo fatto con i Nugenea, con Carè, il loro ultimo singolo. Carè, tra l'altro, il napoletano, che un po' sono nostri cugini, essendo meridionalissimi, io e Viviana Verbaro. Carè significa cadere in napoletano, appunto, perché poi diventa anche il dialetto, va sempre riscoperto e diciamo anche difeso, secondo me.
1: Senza dubbio, un linguaggio assolutamente da valorizzare e a volte da riscoprire.
0: Si cade, ci si rialza, l'abbiamo raccontato poco fa appunto con quanto accaduto ad Amatrice, ma tornando ai Nugenea, insomma, loro saranno ancora in concerto, un lungo tour europeo durante questa estate, ma 11 e 12 settembre a Napoli, Arena Flegrea. Mi fa sorridere, cara Viviana, perché il 12, a pochi chilometri, a Pompei, invece suonerà Edoardo Bennato. Sarà una sfida nel raggio di pochi chilometri, però chissà chi vincerà.
1: Vedremo, lo scopriremo solo vivendo, come disse qualcuno ben più famoso di noi. E allora, adesso, a proposito di famosi, noi vogliamo presentarvi un regista, attore, maestro del linguaggio visivo. Con i suoi iconici baffi e le bretelle ha attraversato il cinema e la televisione italiana, portando un tocco, Gianfranco, surreale, ma anche poetico e innovativo, capace di far dialogare immagini, musica, animazione come pochissimi altri. Avete forse già capito che con noi all'Italia in diretta Maurizio Nichetti, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: E allora, fresco della partecipazione al Mascagni Festival di Livorno con lo spettacolo Soundtrack Mascagni, dedicato proprio al legame speciale tra il compositore livornese e la settima arte, Nichetti si appresta a tornare nei teatri italiani con il tour Occhi Aperti, Serata tra Amici. Sì. È così, Maurizio, raccontaci.
2: Sì, tutto corretto. Ma dunque, qui a Livorno ieri sera abbiamo parlato di Mascagni e della sua ecletticità, perché anche Mascagni, io stesso non lo sapevo, io conoscevo la Cavalleria Rusticana, alcune opere, l'Amico Fritz, però non sapevo che Mascagni avesse anche una grande produzione di musica sacra, di sinfonie e anche di colonne sonore per cinema. Allora, detto questo, di un uomo che è nato nel 1863, capite che è una cosa originale. Cioè, lui, quando aveva

0: sonorizzazione di una colonna sonora per un film di Auxilia. E questa è una cosa molto originale, perché per la prima volta un musicista si è messo a contare i secondi, i minuti di una pellicola e ha sonorizzato gesto per gesto, rumore per rumore, passaggio di emozioni per passaggio di emozioni. Questo oggi lo fanno tutti quelli,
1: certo.
0: che fanno musica per il cinema, ma Mascagni è stato il primo. E questo, ecco, è stata una bella scoperta, anche emozionante. Abbiamo raccontato tutta la sua vita, dalla Cavalleria Rusticana a queste prime esperienze col cinema, fino poi a altre opere, altri suoi lavori, e soprattutto per arrivare poi ai grandi film del cinema che hanno usato la sua musica invece, tipo Toro Scatenato, Il Padrino Terzo, insomma, tutti italo-americani, d'accordo, Coppola, Scorsese, però tutta gente che ha preso la musica di Mascagni come simbolo di italianità e come simbolo di un certo tipo di emozione.
2: Maurizio, c'è stata una grande partecipazione in generale anche per questa settima edizione del Mascagni Festival, c'erano oltre 5.000 presenze. Uno dei motivi, a nostro avviso, a mio avviso, insomma, di questo successo è stata anche la capacità da parte dell'organizzazione, da parte della direzione artistica, da parte di voi artisti che avete partecipato, di mettere insieme, diciamo, delle produzioni di alto profilo artistico e dall'altra parte, tra virgolette, abbassare un po' il livello per cercare di abbracciare un pubblico appunto più ampio, e in questo modo, insomma, c'è stata una sorta di vittoria, ribadisco, con queste oltre 5.000 presenze. Anche nel tuo modo di fare cinema, anche nel tuo modo di fare spettacoli in generale, è bene sempre cercare di avvicinare l'alto e il basso, diciamo così?
0: Ma secondo me mi va bene la definizione di alto e basso se la invertiamo, cioè per me l'alto è parlare col pubblico e il basso è parlare a pochi. Per cui, insomma, alto e basso, per me il grosso valore di un film, di una serata, di una chiacchierata, di quello che io ho sempre cercato di fare, è di parlare a tutti, perché più la gente ti capisce, più hai qualcosa da dire, più hai meno cose da dire e più non ti interessa di farti capire. Ecco,
1: Ma
0: io ho un
1: come
0: po'
1: si fa a
0: questa
1: parlare a
0: sensazione.
1: tutti, Maurizio Nichetti?
0: Intanto non si fanno citazioni in inglese, in latino, cioè, in cose che uno se le deve studiare prima, perché non è che nella tua testa hai le citazioni, perché se uno avesse nella sua testa tutte queste citazioni non mi fa invidia, ecco, perché avrebbe una testa molto occupata. Invece se uno ha dei pensieri semplici, che esprime dei sentimenti comprensibili, condivisibili dal pubblico, le parole per farsi capire si trovano. Ecco.
2: Maurizio, la musica nel cinema è fondamentale. Forse negli ultimi tempi abbiamo un po' smarrito tutto questo. Per fortuna non tutti i registi. Non vorrei fare un passo all'indietro troppo lungo, però cito un titolo, Ratataplan, che forse tu
0: Sì.
2: ricorderai.
1: Forse, concentrati.
0: Su questo argomento mi sono preparato.
2: Meno male. Insomma, lì c'era Detto Mariano, che molti ricorderanno, grande compositore, direttore d'orchestra, musicista. E credo che sia stato fondamentale per quella pellicola, senza nulla
0: Allora,
2: togliere
0: guarda,
2: naturalmente alla sceneggiatura e tutto il
0: no,
2: resto, eh.
0: figurati. Allora, l'intuizione di Detto è stata quella di dare una musica molto soft, molto romantica a una commedia di gag, per cui anziché mettere una musica che assecondasse la comicità, è andato in controtendenza, cioè ha fatto una musica emotivamente forte, quasi da commedia romantica. E questa è stata vincente come accostamento. Però la colonna sonora di Ratataplan è vissuta moltissimo anche di rumori, di effetti speciali, perché io venivo dal cartone animato e il montatore di quel film era anche quello che ancora non si chiamava sound designer, no? Però era la persona che faceva tutti i rumori ai cartoni animati dello studio Bozzetto. Per cui tu puoi mantenere un film senza dialoghi se con la musica, con i rumori, con tutto quello che il sonoro ti fornisce, riesci a non far annoiare il pubblico, perché dire sono andato a vedere un film muto di un'ora e mezza può anche spaventare,
1: Eh
0: ma
1: certo.
0: la gente quando usciva dal cinema, mi ricordo che io quando dicevo ma poi è un film muto, tutti mi guardavano e dicevo ma non mi sono neanche accorto che non parlava nessuno. Ecco, questo secondo me era la carta vincente del film, grazie a una colonna sonora, secondo me è molto bella.

0: era molto bella quella di Volere Volare,
1: Manuel De
0: sempre
1: Sica,
0: legata.
1: Manuel De
0: Ecco,
1: Sica, grande.
0: Manuel De Sica è anche lì, però arricchita da tantissimi rumori, perché il protagonista faceva il rumorista di cartoni animati, per cui era proprio insito nella storia avere dei rumori, no? E io credo che la vita è piena di sonorità belle da riprodurre, non c'è bisogno di fare grandi discorsi, grandi monologhi e grandi dialoghi per fare un bel film.
2: E allora cosa succede oggi? Cosa ti piace e cosa non ti piace?
0: Non mi piace tanto la serializzazione delle idee, cioè oggi se tu vai da un produttore e gli
2: Sì.
0: porti un'idea per un film, ti dice ma lo potremmo fare in 10 episodi, la potremmo fare in 10 serate, la potremmo proporre a una piattaforma. Ecco, questo non è più cinema, questo è un'altra cosa,
2: Certo.
0: bellissima, ma non è più lavorare per un prototipo cinematografico come mi raccontava Cristal. Quando con Carraro ha prodotto Ratataplan nel 79 ancora si aveva l'illusione che il cinema fosse una fabbrica di prototipi e Ratataplan era un prototipo che non ha mai avuto il numero 2, il numero 3, il numero 4 perché era impossibile farlo.
2: Certo.
0: Ecco, oggi invece se non ti tuteli con dei sequel della stessa storia è più difficile trovare i finanziamenti, ecco.
1: Maurizio, rimani con noi perché a proposito di serialità ho una curiosità, però intanto andiamo
0: Sì.
1: alla metà degli anni Ottanta. Non so se tu fossi un fan di quella che è stata la regina del rock internazionale, che è Tina Turner. Noi ascoltiamo un suo classico proprio del 1984, che è Let's Stay
2: Noi nel
1: Together.
2: frattempo balliamo,
1: Va
2: in
1: bene,
2: piedi.
1: volentieri, volentieri.
3: Let me say the same.

0: Tina Turner, 10:48 su Rai Radio 1 con Viviana Verbalo, Gianfranco Valenti. Questo è sempre l'Italia in diretta, un disco del 1984 con questa bella voce, tra l'altro un pezzo che poi fu anche canticchiato da Barack Obama durante una convention elettorale e ha portato anche abbastanza bene, potremmo dire. Chissà se l'Italia in diretta invece porterà bene a Maurizio Nichetti, che
1: sicuro,
0: è ancora con noi.
1: Non c'è dubbio.
2: di sicuro, perché sennò non vengo più.
1: Mamma, io gli è meno, lo caccio questo Maurizio, poi mi dirai come sarà andato il tuo spettacolo e io, se le cose
2: benissimo.
1: Non vanno bene, prendo provvedimenti immediati. Senti Maurizio, parliamo di questo tour Occhi Aperti, Serata tra Amici. Sì. Che cosa prevediamo? Che ci aspetta?
2: Ma guarda, ti dico come è nato, perché bisogna essere molto trasparenti anche lì, farsi capire molto bene. Io negli ultimi 2 anni ho girato l'Italia incontrando il pubblico di Amiche Mai. Ho fatto un film che è uscito l'anno scorso con Angela Finocchiaro e Sara Ilmaz, è uscito in tutta Italia, però mi dicevano il regista deve accompagnare il film, e questo è un po' una contraddizione, perché uno fa i film per non fare le tournée teatrali, no? Cioè, poi se devo fare una tournée teatrale per accompagnare un film, faccio 2 lavori in uno, perché prima ho fatto un film e poi devo fare la tournée teatrale. E però questa cosa mi è piaciuta moltissimo, perché per 2 anni ho incontrato delle sale esaurite, contente di parlare di cinema, contente di parlare del film, ma non solo, anche della vita, di quello che ci sta accadendo, di quello che stiamo vivendo tutti a cavallo tra 2 secoli. E questa cosa mi è piaciuta al punto che ho detto, ma non devo fare un altro film per fare un giro così, vado in giro a incontrare direttamente il pubblico.
1: C'è un grandissimo bisogno,
2: Ecco, e questo, ti dico la verità, da quando l'ho detto così un po' come battuta, ho trovato delle persone che ci hanno creduto e che mi stanno organizzando la cosa, ma soprattutto mi sono accorto che è un bisogno non solo di oggi. Adesso ho scoperto che Cary Grant, adesso per dire un nome enorme,
1: così un ragazzino.
2: No, ha abbandonato il cinema molto giovane. Se andate a guardare, lui è sui 50 anni, adesso non so esattamente, ha smesso di fare cinema e si è messo a fare altre cose. E tra queste altre cose andava a fare delle serate di incontro col pubblico, che lui chiamava domande e risposte, sollecitava delle domande e parlava dicendo, però se non avete domande posso cantare, ballare, cioè le cose che sapeva fare. Ecco.
0: Ricordiamo, intanto ricordiamo le date, perché il 5 ottobre parte da Pavia il tour, ricordiamolo,
2: sì,
0: naturalmente.
2: Sì. Poi
0: tante altre date.
2: A Milano
0: 27 dirò del gennaio, credo 2027, ci sarà la chiusura qui proprio a Roma. Noi siamo a Roma, quindi ci fa piacere anche dirlo.
2: Sì, allora a Roma arriviamo a gennaio. È un mini tour, perché ripeto, non volevo né portar via gli spazi a chi fa teatro, diciamo, alto, ecco. Io faccio degli incontri, mi piace incontrare il pubblico, mi piace scambiare dei pareri proprio.
1: Una serata tra amici, come dice,
2: ecco,
1: il titolo.
2: In fondo è Occhi Aperti, perché qui se ci distraiamo un momento basta un niente che ci hanno fregato, come hanno dimostrato tante cose che sono accadute negli ultimi tempi. Basta una fake fatta con l'intelligenza artificiale che fa partire una raccolta firme balorda. Ecco,
0: poi insomma, possiamo dirlo che Maurizio Nichetti con gli occhi ce l'ha proprio, perché anche in quel famoso film, no, con Angela Finocchiaro, gli occhietti, sì, che poi hai ritrovato, no? In uno sketch su Instagram hai fatto vedere.
2: Sono un accumulatore seriale, soprattutto di cose che ho messo nei miei film, perché ho avuto sempre la fortuna di lavorare con mia moglie Maria Piangelini, che è scenografa e costumista di tutti i film, per cui la nostra tecnica era portare sul set quello che avevamo a casa o portare a casa quello che avevamo trovato per il set, per cui io ho la casa piena di tutti gli oggetti che mi ricordano i miei film, ecco.
1: Vi siete trovati, Maurizio?
2: Sì.
1: Anche questa può essere una fortuna. E a proposito di trovare, Gianfranco, tu che hai trovato scavando?
0: Adesso non è un reperto archeologico, Maurizio, però l'hai messo tu sulla tua pagina Instagram e ci ha fatto tanto divertire, perché l'11 agosto, quindi insomma è molto recente, aprile 1987, tu hai trovato in una bancarella, a proposito proprio di serialità, hai trovato un numero di Topolino che tutti conoscono, in copertina però c'è anche un certo Maurizio Nichetti.
2: Sì, allora per essere corretti, quella a cui tu fai riferimento è l'ha postata diciamo uno degli amici che mi segue su Instagram e l'ha trovata lui, perché io ho la casa piena dei topolini dove comparivo, perché io negli anni 80 ho fatto pista con la Rai e il nostro sponsor era la Walt Disney, la Mondadori all'epoca che editava Topolino, e ho avuto 3-4 copertine di Topolino e un paio di storie dove il personaggio mio caricaturato viveva proprio delle avventure con Topolino.
1: Senti,
2: E questo
1: ci fa molto piacere che tu abbia citato Pista su Rai 1, parliamo degli anni 80 e si trattava di un programma in cui tu ti rivolgevi ai ragazzi in maniera interattiva, poetica, ma qual era la chiave vincente e oggi sarebbe ripetibile questo schema?
2: Ma guarda, allora è sempre stato difficile perché io non ho mai voluto dire che era Cataplan, Pista, Quo Vadis, fossero lavori fatti per i bambini. Era riduttivo, è un modo per svilire le cose che fanno le persone che si fanno capire. E io credo che se uno fa una cosa che possono capire anche i bambini, ha un valore maggiore. Poi è chiaro che un adulto guardando uno spettacolo, guardando un film, leggendo un libro, può trovarci anche dei contenuti diversi, più profondi, però la prima lettura deve essere chiara anche per un bambino, anche per uno che non ha grande cultura.
1: Quindi
2: E
1: quello è il segreto. Ma
2: questo è
1: oggi
2: il segreto, secondo
1: funzionerebbe,
2: me.
1: Maurizio?
2: Ma secondo me sì, è che il problema è che non lo sa fare nessuno. Non
0: Boom.
2: dico, non lo, ecco, non lo dico con, come dire, con spocchia, no? Perché non è una cosa semplice. E allora, qual è il network che ti dedica un pomeriggio per le famiglie oggi? Fatemi il nome di un network che dà a un professionista la libertà di parlare per 3 ore e mezzo alle famiglie. Famiglie significa dai nonni ai bambini.
1: Sì, bisogna capire anche se dall'altro lato l'ascolto ci sarebbe o meno, perché ora c'è una fruizione, sai meglio di
2: No,
1: noi, che è completamente diversa.
2: sì, c'è anche un rincoglionimento generale, adesso lo dico in italiano, no? Perché, come dire, a furia di spezzettare, a furia di avere ritmi, a furia di fare tutti quelli che vuole Netflix, alla fine tutti devono aderire a quel modello di spettacolo e molta gente non va più al cinema, non guarda più la televisione, fa altre cose,
0: A proposito di
2: fortunatamente.
0: serialità, a proposito
1: Chiaro,
0: di
1: chiaro.
0: serialità.
1: Io prima di lasciarci, Maurizio, però ho una domanda che ti avranno fatto tante, tante volte, ma io non so la risposta e quindi sparo. Baffi e bretelle, quando sono diventati ufficialmente la tua divisa d'ordinanza?
2: Allora, i baffi me lo ricordo perché appena mi sono cresciuti i baffi, insomma, pensa che anche avevo giurato di non farmeli mai crescere da bambino, perché io avevo un nonno che aveva i baffi e un padre che non li aveva. E evidentemente i baffi mi davano fastidio, insomma, vederli, mi pungevano quando mi abbracciava, insomma, e avevo sempre detto non farò mai crescere i baffi. Poi in realtà, arrivato a 18 anni, 19 anni, avevo un viso molto giovanile, sembravo un 14enne, e allora i baffi mi davano un po' più un'aria adulta, ecco, sono nati così i baffi.
1: E le
2: Poi
1: bretelle?
2: dopo, ma le bretelle sono nate più che altro per Quo Vadis, perché io poi nei film le ho portate poco, ecco, mi sembra forse solo in volo regolare, mentre in Quo Vadis e in Pista erano diventate delle icone televisive, prima di altri, adesso non faccio nomi,
0: No.
2: ma dopo altri conduttori sono arrivati con le bretelle rosse,
0: Ai ai ai.
2: ma a metà degli anni 80 non c'era nessuno che aveva messo le bretelle in
1: E
2: televisione,
1: ce lo
2: ma ci tengo.
1: ricordiamo, ce
2: Perché,
1: lo
2: ecco,
1: ricordiamo.
0: Maurizio, grazie di cuore, un grandissimo abbraccio, alla
2: figurati.
0: prossima. Ciao, ciao, grazie
2: Grazie.
0: Maurizio.
2: Allora vi aspetto a teatro.
0: Ci
1: Bene,
0: saremo,
1: ci
0: ci saremo.
2: saremo. Ciao,
0: L'Italia in
2: ciao.
0: diretta intanto continua, naturalmente, ma per forza di cose ci fa piacere. Tra pochissimo le notizie GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Oggi è il gran giorno!
10: E voilà, una ghiotta bontà!
11: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
10: Kiwi e Arturo!
12: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
13: Buona festa dell'amicizia, Frido!
14: Prendila! Presa!
12: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
15: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
16: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
17: Acqualete.
18: What up?
17: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Il conflitto russo-ucraino, proseguono i raid incrociati. A Kiev oggi il vertice dei volenterosi, nel giorno in cui il paese celebra l'indipendenza dall'Unione Sovietica. Bisogna rafforzare la difesa aerea ucraina, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il presidente Zelensky lancia un messaggio a Putin.
4: Non consegneremo a Mosca i territori del Donetsk ancora sotto il nostro controllo. La situazione è difficile, ma l'Ucraina non cadrà. Zelensky lo ribadisce dopo che ieri aveva annunciato un piano di pace elaborato con europei e americani che prevede tregua, ritiro di entrambe le truppe e una zona economica franca, i cui limiti geografici però non vengono dettagliati. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese, il presidente accusa poi Putin di essere ancorato al passato, di vedere ancora l'Ucraina come uno spettatore sottomesso e chiede aiuto ai partner per proteggere i cieli ucraini. A tal fine destinati 6 miliardi annunciati stamani dall'Unione Europea e altri aiuti verranno forse promessi nel vertice dei volenterosi, a cui parteciperanno anche gli oltre 10 leader arrivati a Kiev. Il giorno di festa nazionale però non ferma negli attacchi ucraini sulla Russia, con 2 bimbi morti nella regione di Krasnodar, né quelli russi, 5 le vittime a Kharkiv. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Medio Oriente, tra poche ore saranno forniti i dettagli del cosiddetto D-Day, ovvero le sanzioni che gli Stati Uniti commineranno all'Iran con l'intento di stringere la Repubblica Islamica in una morsa economica. Lo spiegherà il segretario al Tesoro americano Bessent. Chi sta con l'Iran è un paria, ha detto. Non siamo il Venezuela, la replica di Teheran, che minaccia a sua volta ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle sanzioni. Il terremoto di 10 anni fa nel centro Italia, nel ricordo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, scrive il capo dello Stato. L'obiettivo rimane comune e condiviso: vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale, dice la premier Giorgia Meloni, che questo pomeriggio sarà ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione. Caro carburanti, diffusi dal Ministero del Made in Italy, prezzi medi al self-service: benzina a 2,01 euro al litro, gasolio 2,131. Più alto il costo in autostrada, dove secondo la denuncia del Codacons il gasolio ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022. Rimane ancora in vigore il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, prorogato ieri dal governo fino al 26 agosto. A Cassino, in provincia di Frosinone, una violenta esplosione in una palazzina di 2 piani ha causato il crollo del tetto dell'edificio. 2 persone sono rimaste gravemente ustionate, tra le ipotesi quella della fuga di gas. Musica in quota, al via oggi la 31esima edizione dei Suoni delle Dolomiti, festival che fonde paesaggio, ascolto e sostenibilità nelle montagne del Trentino. Un programma di concerti a ingresso gratuito fino alla chiusura del 3 ottobre con Daniele Silvestri, che attraversa generi e tradizioni.
5: 18 concerti con artisti internazionali, prati, vette, rifugi alpini come palcoscenici naturali. Da più di 30 anni i Suoni delle Dolomiti sposa consapevolezza ambientale, inclusione e ottima musica negli scenari spettacolari delle montagne trentine, patrimonio UNESCO. Un mese di appuntamenti imperdibili come l'Alba delle Dolomiti in Val di Fassa con Le Belle of the Rockies, ensemble di ottoni tutto al femminile, e per i più volenterosi il Trekking dei Suoni, 3 giorni di camminata e musica guidati dal violoncellista Mario Brunello, grande appassionato della montagna e direttore artistico del festival.
6: Il trekking racchiude i valori principali di questo festival: la condivisione, il rispetto della montagna, il silenzio è speciale, si cammina per raggiungere il luogo del concerto e il suono che ci si porta a casa è un'esperienza unica.
5: Si inizia con il singolare incontro tra i violoncellisti della Scala e un coro di voci tradizionali della montagna, ma le sorprese, annuncia maestro Brunello, non finiscono qui.
6: La novità quest'anno è un progetto di musica verticale, musicisti che arrampicano e arrampicatori che suonano.
5: Claudia Faiens, GR1.
3: Sport calcio, la prima giornata di Serie A si conclude oggi con le ultime due partite, quelle delle squadre romane in diretta su questa rete. Alle 18.30 Bologna-Lazio con i tifosi biancocelesti che disertano l'Olimpico in segno di protesta nei confronti della società ma vanno in trasferta. Previste 3.500 persone. Alle 20.45 Roma-Fiorentina, il tecnico Giampiero Gasperini parla delle difficoltà del mercato e degli sforzi della società.
0: Siamo partiti con dei profili molto alti, però ci siamo poi dovuti scontrare con l'esigenza di mantenere il monte ingaggi sotto certi tetti e quindi non riesce ad andare a prendere giocatori affermati e che magari abbiano caratteristiche che necessariamente magari ricerchi.
3: Alle 11.05 la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: L'Italia in diretta.

0: il nuovo singolo per James Blunt, Tastes Like Summer 2026, proprio pochissime settimane fa uscito, lo aspettavano sicuramente i suoi fan, perché sono 3 anni che non usciva, insomma, con un suo brano inedito. E tra l'altro non suona in Italia ormai da oltre un anno, perché a febbraio 2025, proprio a Bologna, non lontanissimo da qui, insomma, per certi versi, celebrò i 20 anni dal suo album di debutto. 11 quasi e 10 su Rai Radio 1, sempre l'Italia in diretta, Viviana Vervaro, Gianfranco Valenti, e leggiamo qualcosa.
1: Adesso. Leggiamo qualcosa, assolutamente, ma non prima di aver ricordato ai nostri ascoltatori un po' di interazione con noi. Che c'è oggi? Siete un po' addormentati? Siete un po' ancora in vacanza? Pochi messaggi, coraggio, al nostro 335-699-2949, anche perché stiamo portando dei temi veramente belli e importanti, e il tema di ora forse è il più bello di tutti, permettimi Gianfranco di dirlo, perché in tempi in cui il linguaggio che va per la maggiore è quello dei social oppure dell'intelligenza artificiale, la lettura non rappresenta soltanto un atto di arricchimento personale da difendere a tutti i costi, ma anche un potente motore di coesione sociale e anche di rigenerazione urbana. Lo sa bene il nostro ospite in collegamento telefonico, che è Pietro Tramonte, che nel 2013 ha aperto a Palermo una libreria biblioteca a cielo aperto per promuovere proprio l'amore per la lettura. Da lui si barattano volumi usati in un'iniziativa unica nel suo genere. Tramonte, buongiorno, ce la racconta, benvenuto intanto.
2: Grazie, buongiorno, sono Pietro Tramonte. Allora, vi racconterò brevemente, perché il tempo è denaro, come suol dire, no? Vi racconto che io in 13 anni ho raccolto circa 70.000 libri provenienti da tante persone, da genitori che volevano sfoltire la libreria dei figli e viceversa, e naturalmente alla gente che veniva curiosa per vedere questi libri, non pareva vero che ci fossero tutti questi libri proprio in mezzo alla strada, perché le nostre bancarelle sono con le cassettine di frutta, sì, proprio sulla strada, quindi no, è più vicinanza di questa penso che non esista, tra il fruitore e il libro,
1: senza dubbio.
2: Quindi da questo punto di vista io sono felice e contento che voi mi abbiate chiamato, perché alla fin fine non è che se non fossi stato, diciamo, noto a qualche giornale, voi magari non ve ne sareste accorti di chiamarmi, di telefonarmi, quindi ve ne sono grato.
1: Allora, noi non abbiamo la sede a Palermo, quindi naturalmente è proprio il tam tam che viene dai giornali, dalle riviste, che ci ha portato fino a lei. Noi sappiamo addirittura che c'è una celebre rivista statunitense, Forbes, che ha inserito questa biblioteca itinerante all'aperto a Palermo tra le esperienze e i luoghi imperdibili da scoprire in città, quindi una bella soddisfazione.
2: Una bellissima soddisfazione. Confermo questa notizia, e chi vuole può andarla a trovare, perché ormai, come suol dire, le bugie hanno le gambe corte, si può guardare tutto in internet in un istante, no?
1: Certo.
2: E allora, volevo dire che ho donato libri anche alla neocostituenda biblioteca di Alessandria d'Egitto, adesso la stanno un pochettino ampliando,
1: sì,
2: e una decina di poeti siciliani, e poi anche a quella di Washington. Della una, di quella di Alessandria, mi hanno mandato i ringraziamenti, dell'altra invece lettera morta. Questo
1: ma al di là, Tramonte, di queste esperienze diciamo un po' più costituite, più importanti, più definenti rispetto al suo lavoro, un libro che gira, che passa di mano in mano, che trova nuovi lettori, che diventa strumento d'incontro, alla fine rappresenta anche un ponte tra generazioni, un presidio culturale che può essere aperto a tutti e può raccontare e unire.
2: Sì, una osservazione acuta anche mi dà lo spunto per dire che ho coniato proprio in questi giorni una parola, se mi permette la dico, librocrazia. Quindi il libro
1: bellissimo. Ci piace, ce la spieghi bene.
2: Librocrazia che dà la possibilità a tutti di poter avvalersi della la gratuità assoluta, la cultura come dono. Non lo so, da 70.000 libri la gente qua va in solluchero. qualche volta, se qualcuno di voi, gli ascoltatori, volesse vederci, volesse trovarci, lo può fare qua a Palermo, in via Gaggini. Non è una meta lontanissima rispetto al centro, proprio al centro della città.
1: Bello. Senta, mi dice il ruolo dei più giovani all'interno di questo spazio a cielo aperto? Come si avvicinano a questi volumi?
2: Con tanta gioia, perché a parte il fatto che dono per esempio 10 libri a chi si laurea per il loro impegno, no? Ma oltre a questo, chi compie l'onomastico, chi compie gli anni, addirittura si prendono un libro cada uno gratuitamente, o mi dà una mano a sistemare i libri, che allora ai ragazzi piace sistemare la filosofia, la psicologia, e dono loro dei libri quando finiscono il loro compito. Però il tempo se lo prendono loro, perché i ragazzi hanno sempre qualcosa da fare. Quando vogliono venire vengono, nella massima liberalità, quando ce ne vogliono andare, perché io amo molto la libertà. E quindi è qualche cosa che mi ha commosso in questi ultimi tempi, che vedo questo interessamento dei giovani. Gli universitari qua ci conoscono tutti.
0: Pietro, chiedo scusa se ti entro a gamba tesa, ma proprio perché parlavi di giovani e di ragazzi, poco fa abbiamo avuto ospite Maurizio Nichetti. Soltanto libri o anche, diciamo, dei volumi in qualche modo legati all'universo dei fumetti? Perché no, potrebbe essere magari qualcosa di questo tipo. Ci sono?
2: Sì, c'è anche la fumetteria, centinaia di libri. Perché per esempio una persona qua a Palermo purtroppo ha avuto un piccolo incidente e i familiari mi hanno detto: signor Tramonte, dice, non vediamo quale migliore occasione per donarle tutti i libri della fumetteria a lei. Quindi abbiamo migliaia di fumetti, abbiamo 70.000 libri, insomma qua è una pacchia, come suol dire.
1: E allora, e ricordiamo che è una pacchia che non ha fine di lucro, questo è qualcosa di molto importante per Pietro Tramonte, che ci tiene sempre a sottolineare. Io prima di salutarla, Pietro, voglio capire, ma perché un ex ragioniere, un correttore di bozze, perché questa era la sua, fra virgolette, vita precedente, si è imbarcato in questa nuova avventura?
2: Allora, in due paroline, noi, la mia famiglia, siamo normanni della Normandia, siamo venuti in Sicilia nel 1300 come viticoltori, e il fatto stesso di essere un normanno, io non sono mai stato un secondo, dico uno, in panciolle, come suol dire, mi è sempre piaciuta l'attività, l'iniziativa. Io dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 7, alle 19, io sono qua in biblioteca, tranne domenica perché è festa comandata, sono qua bellissimamente alla mercé di tutti, e sono molto felice di comunicarvelo, perché è anche un impegno, però io la considero una missione, non la considero un impegno.
1: Bene, grazie del suo tempo, grazie del suo impegno e della sua testimonianza all'Italia in diretta.
2: Auguri a tutti gli altri ascoltatori, che sono migliaia.

0: era Viviana sulla voce di Phil Collins, Genesis 1991, questa era I Can Dance. Io lo posso dire, mi commuovo, perché proprio a microfoni spenti diceva Viviana che nel 2007 ero al Circo Massimo per questo concerto straordinario dei Genesis. Beh, su questo pezzo poi tutti abbiamo ballato, perché loro sul palcoscenico facevano quella sorta di coreografia come fosse un trenino, una piccola locomotiva. E mi viene anche da fare una riflessione, perché in quella serata di luglio del 2007 non faceva caldo, cara Viviana, cioè va detto, sono passati 20 anni, non c'era caldo. L'estate evidentemente di 20 anni fa è diversa rispetto a quella degli ultimi anni, cioè...
1: E allora facciamo un annuncio di questo grande tema del caldo dell'estate, ne parleremo domani in apertura all'Italia in diretta, perché è un argomento centrale per la vita di ognuno di noi, questi disagi che subiamo la notte, questa inquietudine che sentiamo addosso, insomma avremo modo di approfondire, quindi hai fatto bene a fare questo riferimento.
0: Posso dire però che quando si beve troppo vino poi si suda e il caldo viene amplificato, quindi adesso non ti faccio l'assist in realtà.
1: E allora questo è uno spoiler bello e buono, perché una forte tendenza dell'estate 2026 è stata proprio bere un calice di vino sotto il cielo stellato, uno però, Gianfranco?
0: Only one.
1: Ma stiamo parlando di molto più di una degustazione, di un rito che è diventato quasi contemporaneo, che unisce proprio questa cultura millenaria del territorio alla meraviglia dell'osservazione cosmica, favorito anche da tanti eventi, tante manifestazioni. Questo fenomeno risponde al desiderio sempre più vivo di un turismo che sia esperienza, in cui il vino può diventare il fulcro attorno al quale ruotano la musica, l'arte, l'astronomia, la convivialità consapevole. Allora, se è così, lo domandiamo alla nostra ospite, che è Violante Gardini Cinelli Colombini, che è la presidente del movimento Turismo del Vino. Benvenuta all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, grazie di avermi invitata, è un grande onore essere con voi.
1: Grazie di aver accettato. E allora, questo vino ormai è viatico di valorizzazione delle nostre bellezze?
2: Io vi ascoltavo, mi avete fatto sorridere. Certo, il vino non è soltanto un'arte nell'assaggiarlo, ma c'è tutto il contorno. E poi ricordatevi che perché l'Italia fa dei vini eccellenti e non c'è nessun'altra nazione che abbia una qualità così alta. Poi magari non facciamo così tanta squadra e quindi non sappiamo venderci così tanto bene, ma veramente non abbiamo uguali. E perché? Perché abbiamo sempre il vento, abbiamo la natura che è costante nei nostri territori. Quindi pensate che molto spesso, anche se è evidente che sia caldo, insomma, che le vendemmie siano anticipate, certo, però spesso quando si va in vigna, soprattutto, no, in tante nostre cantine, c'è la possibilità anche di mangiare la sera, ci sono ristoranti, ci sono possibilità di fare picnic. Ci sono vere e proprie scene, come dicevate poco fa, scene tra i filari, quindi che in certe occasioni sono occasioni di fare festa,
1: sì,
2: quindi con la musica, col divertimento. Certe altre invece sono cene romantiche, quindi pensate anche alla possibilità di avere un tavolo apparecchiato per due tra i filari. Ma dove volevo arrivare? Che certe volte i clienti ci chiedono una copertina.
1: Così, e queste sono così soddisfazioni.
2: C'è il vento, è vero?
0: Da cosa nasce cosa?
2: Perché c'è il vento? Perché c'è il vento? È vero, assolutamente, no? Che l'alcol intanto va bevuto con moderazione.
1: Con moderazione.
2: Quindi il nostro vino, ecco, noi ci teniamo molto a collaborare con un progetto che è bellissimo e che si chiama Wine in Moderation. Andate a curiosare,
1: sì,
2: perché è un progetto oltretutto europeo e fa proprio cenno a quello che è la scena nella dieta mediterranea.
1: Sì.
2: Quindi quando si parla di cene tra i filari, feste tra i filari, pensiamo anche a quanto di enogastronomia abbiamo di eccellenza. E logicamente nelle nostre cantine, ecco, questo abbinamento tra vino, che sono i vini più importanti della cantina, no? Quando si va a visitare una cantina, e molto spesso c'è proprio anche il produttore in persona, perché di più di 700 cantine in tutta Italia del movimento socio, del movimento turismo del vino, molte sono piccole, e i piccoli hanno proprio la voglia di aprire in persona, di conoscere in persona il cliente che viene a visitare la cantina. Quindi ecco, c'è la possibilità anche di assaggiare il mosto, c'è la possibilità di assaggiare vini magari da botte che ancora non sono pronti.
1: Che bello l'entusiasmo, Gianfranco, sì, che viene fuori da queste parole. Io penso che stiamo in...
0: Stapperei una bottiglia con te adesso, ma non ce la danno, per cui bisogna...
2: Volentieri, lo sentite, no? Che io sono toscana, lo sentite
1: poco
2: dall'accento, quindi io aspetto.
0: Ma Violante sta bevendo un calice in questo momento, perché a volte si cucina bevendo, magari lei fa l'intervista bevendo.
2: Non sono una gran cuoca,
0: però
2: una gran cuoca, me la cavo più sul vino che sulla cucina.
1: Senta, io invece ci tengo, prima di salutarci, a mandare però anche un messaggio che di responsabilità e di responsabilizzazione, esatto, verso i giovani, perché bisogna, come è stato il vostro motto quest'estate in tanti movimenti, brindare alla vita, quindi bere, esatto, in maniera responsabile, soprattutto tutte per i giovani. Quindi voi ci avete tenuto molto a questo messaggio, io le consento di rimandarlo attraverso i microfoni di Radio 1.
2: Assolutamente, ecco, la vita è, no? Vita, vite, quindi è il nostro messaggio. Ancora oggi che si è appena aperto, cantina aperta in vendemmia, quindi vi invitiamo a venire a visitare le cantine dove ci sono nuovi programmi, addirittura anche ai più piccoli, no? A quello che vogliamo far capire ai più piccoli, come un po' si faceva un tempo, no? È da dove nasce il vino. È la tradizione che è sempre stata sulle nostre tavole e che non è mai stata un invito ad abusare, ma a goderne le possibilità di stare bene con i genitori, stare bene, certo, con le persone che si amano intorno a un tavolo, perché il vino fa parte della nostra storia e così lo dobbiamo conoscere.
1: Violante, prima di salutarci, non mi odi, ma bianco o rosso?
2: Rosso,
1: ha detto rosso.
0: Io pensavo che dicesse rosato, e invece rosso, va bene. La salutiamo, è stato un piacere veramente averla
1: davvero,
0: con noi.
1: Davvero, grazie.
2: Piacere mio, grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Mi è venuta sete, però intanto che cosa
1: solo
0: fosse...
1: Solo acqua per te,
0: solo
1: finché
0: acqua.
1: Sei a questo microfono.
0: Nemmeno frizzante perché gonfia, quindi va. Andiamo a sentire cosa, insomma, qual è l'umore del clima e che tempo farà domani. A tra poco.
1: Restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Meteoradio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 24 agosto. L'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: Alle 11.33 su Rai Radio 1, questo era GG Telesforo con This Is For You 2024, l'album è Big Mama Legacy, è un pezzo mandato non a caso, ci fa piacere mandarlo naturalmente, passarlo qui a Rai Radio 1, qui all'Italia in diretta, ma anche perché con noi c'è proprio GG Telesforo. Buongiorno GG.
1: Buongiorno Alice.
2: Ciao, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti. Grazie.
0: Siamo andati un pochino indietro nel tempo con un pezzo che probabilmente però è ancora protagonista dei tuoi infiniti concerti nella stagione estiva, GG.
1: Sì, è un brano che ho suonato tanto, soprattutto con la tournée di Big Mama Legacy. Invece adesso da qualche mese sono impegnato con un altro progetto per il quale ho anche registrato un nuovo album, ma insomma parliamo per la pubblicazione della prossima stagione invernale, ecco.
0: Questo ci fa piacere tra l'altro, perché il titolo, diciamo, di questa avventura, di questo giro di concerti è proprio Jazz Radio, e la radio in qualche modo viene utilizzata proprio come strumento del racconto, perché non c'è soltanto musica in questi concerti. Ricordiamolo, tra l'altro il 28 di agosto sarai a Muro Leccese, e una serata nella quale, un giro di concerti nei quali tu racconti anche degli aneddoti, un po' della tua carriera, possiamo dire ultra trentennale, ormai sono più di 30 anni che fai musica in giro per il mondo, per l'Italia e per il mondo.
1: Esattamente, da professionista sono arrivato a 46 anni di contributi versati.
2: Però, complimenti.
1: Questa è la verità, perché non sono più un giovincello, ho iniziato prestissimo da professionista, esattamente nel 1980, appena arrivai a Roma con la scusa di studiare l'università e economia, e invece insomma la notte me ne andavo in giro a fare concerti, ho iniziato prestissimo. Ed è quello che continuo a fare. Sì, come dicevi, Jazz Radio perché ho immaginato una sorta di network di strada, quello che noi definivamo così anni fa, soprattutto per diffondere un certo tipo di musica che non trovava e probabilmente non trova ancora oggi tanta esposizione nei media. E quindi, pensando al network di strada, mi sono detto: ho il piacere di fare musica, di girare, di fare tournée, ma anche la voglia di continuare a comunicare, a raccontare aneddoti, con l'obiettivo soprattutto di divulgare in modo particolare alle nuove generazioni come funziona la musica, come funziona la vita di un musicista on the road. Ed è quello che sto facendo, tra l'altro con grande soddisfazione, perché abbiamo più o meno sold out ovunque, con il pubblico che si diverte, perché gli aneddoti che poi racconto naturalmente sono bizzarri, divertenti, molte storie personali, anche cose che riguardano i grandi musicisti.
2: Dici, raccontaci il tuo preferito, GG.
1: Ma c'è tutta una parte che riguarda i trombettisti, che il pubblico apprezza molto, perché con me c'è un trombettista della nuova generazione straordinario, che è Francesco Fratini, e quindi, esaltando le qualità dei trombettisti e soprattutto l'importanza della tromba come strumento nel mondo del jazz, lì mi lascio andare a una serie di aneddoti che non vorrei fare adesso, anche perché scavano nel profondo della vita dei musicisti, con cose belle, meno belle, ma sempre raccontate ironicamente. Devo dire che quello è un momento interessante, e poi insomma vari racconti che riguardano anche la mia carriera, la mia crescita, la mia evoluzione in una casa piena di dischi e di musica, con papà che era integralista musicalmente, perché si poteva ascoltare soltanto il jazz. Quando arrivava il Festival di Sanremo scappava con gli amici e rientrava alla fine della puntata, e quindi insomma un po' di vicende personali che arricchiscono il concerto. E poi credo che quando fai anche musica di un certo tipo, raccontarla prima o spiegarla dopo è una cosa che aiuta molto oggi.
0: GG, Jazz Radio, la radio, noi non andremo in onda se non ci fossero i tecnici. Adesso insomma la parte tecnica ci ha raggiunti Massimo Vasciaveo, che salutiamo, prima c'era Stefano Velli. E a parte questa sviolinata, che però ogni tanto fa piacere fare, cara Viviana,
2: no,
0: perché
2: no,
0: veramente,
2: ma è vera, non
0: se non
2: è
0: ci
2: una...
0: fosse...

0: sì.
1: No, noi ti abbiamo ospitato con grande piacere, anche perché tra l'altro 10 anni fa se ne andava Toots Thielemans, che è stato uno straordinario musicista, sì, armonicista cromatico e quant'altro, e tu hai avuto il privilegio, insomma, di conoscerlo in quella che possiamo dire è stata probabilmente la trasmissione musicale più importante nella storia della televisione italiana, che era Doc, sul finire degli anni Ottanta. Che ricordi hai?
0: Sì, intanto fammi dire che probabilmente è stata una delle trasmissioni musicali più importanti non solo nel nostro paese ma a livello internazionale, perché in quel periodo venivano da tutto il mondo e in Rai ospitavamo tecnici e producer che arrivavano addirittura dalla BBC o dagli Stati Uniti per capire come funzionava questo programma, che era diventato un mito, un programma cult, visto che dal vivo si esibivano Miles Davis, James Brown, Manhattan Transfer, Sonny Rollins, oltre naturalmente ai grandi artisti italiani. E fra i grandi artisti internazionali ospitammo anche Toots Thielemans, e che devo dire, non lo so, per il quale immediatamente si provava un affetto particolare, perché non era soltanto un musicista eccellente ma anche una persona speciale, era come dire una sorta di zio o nonno che tutti noi appassionati di musica avremmo voluto avere. Io ho avuto una nonna musicista dalla quale ho appreso tanto, ma immaginate avere come parente uno come Toots Thielemans. Era sempre sorridente, sempre cordiale, uno dei pochi musicisti con il quale subito dopo la realizzazione delle puntate si andava volentieri a cena, lo ospitammo alle nostre cene subito dopo la realizzazione del programma. Insomma, è inutile dire che è stato uno dei musicisti più importanti della storia del jazz, uno dei più apprezzati, amato da tutti. Quincy Jones lo considerava probabilmente il suo musicista preferito, perché aveva proprio la musica nel sangue, eccellente chitarrista, come dicevi tu, armonicista cromatico, tanto per spiegare agli amici, sì, l'armonica cromatica è quella che ha un bottone e spingendolo ti dà la possibilità di poter suonare cromaticamente tutte le note, al contrario dell'armonica diatonica che invece ha una tonalità prestabilita ed è quella che viene più usata, che ne so, nel country o nel blues. Invece la cromatica permetteva a Toots Thielemans, ma anche a Stevie Wonder certo, di poter improvvisare così come fanno tutti gli altri musicisti. La cosa importante di Toots Thielemans è che aveva un suono preciso, bastavano due note e tu lo riconoscevi, che è quello che succede anche quando ascolti Stevie Wonder. E poi un musicista incredibilmente versatile, cioè che è nato negli anni 20 e che ha suonato di tutto, dallo swing manouche fino allo swing, per arrivare al bebop, per suonare con i grandi maestri del jazz contemporaneo. C'è un disco bellissimo intitolato Affinity con Bill Evans, ma anche è stato protagonista della big band che mise su Jaco Pastorius, e quindi puoi immaginare
1: l'emozione.
0: Questo signore poi è nato in Belgio, che si è ritrovato a suonare col Gotha della musica e del jazz
1: tra l'altro
0: internazionale.
1: GG al 335-699-2949, molti messaggi per Toots Thielemans. Tra l'altro c'è Antonella da Foggia, che è proprio una tua, diciamo, in qualche modo, no, conterranea, concittadina, che ci ricorda, insomma, Toots Thielemans anche aver suonato Non gioco più di Mina, insomma, la parte proprio strumentale,
0: certo,
1: di armonica.
0: Esatto, da noi diventò famoso per la sigla famosa di quel bellissimo programma con Mina protagonista, che cantava la sigla finale. C'era questo signore carino, elegante, con i suoi occhiali, che fraseggiava con l'armonica e ci faceva sognare. Quindi
1: Gegè, rimani con noi, perché adesso facciamo un altro salto indietro con un festival di Sanremo, perché con Toots Thielemans ha avuto a che fare Gegè Telesforo e anche naturalmente Renzo Arbore, Monica Nannini, insomma tutta la banda
0: certo,
1: di Doc sul
0: di
1: fine
0: Doc.
1: Degli anni Ottanta, ma ha avuto a che fare anche una band funk molto forte che ancora fa concerti per fortuna in tutta Italia, che sono i Dirotta su Cuba. Nel 1997 al Festival di Sanremo loro portarono un pezzo e durante una delle serate Toots suonò proprio l'armonica, ma noi sentiamo la versione originale di È andata così.

0: 15:46 su Rai Radio 1 è la voce di Simona Bencini di Rotta su Cuba 1997, è andata così. Con noi c'è Gegé Telesforo ancora, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Gegé. E c'è una connessione non solo tra Simona Bencini, che è adesso con noi in diretta, vero Simona?
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Simona, ciao. Benvenuta.
1: Ciao, allora, grazie.
0: Intanto,
1: ciao Gegé.
0: Sì, tra l'altro
3: Simona ciao,
0: ha una
3: ciao,
0: connessione carissimo. Fortissima con noi, è discreta per via del treno che sta per partire, ma ha una connessione molto forte con Gegé, Simona. Perché Simona?
1: Sì, perché vabbè, Gegé, a parte la grande stima che di Rotta su Cuba e anche io veramente personalmente ho di Gegé, ma è stato ospite in un nostro album, nell'album Studio Sessions del 2016, dove lui insomma è stato ospite in un nostro brano, Batti il Tempo. E poi Gegé è stato il produttore di un mio primo album di jazz crossover con la sua etichetta Grandmaster Edition, quindi mi ha dato la possibilità anche di dar voce ad una mia, diciamo, seconda vita, secondo di questo mio lato, diciamo, ma molto importante, che è quello insomma del jazz. Quindi mi ha dato la possibilità di poter produrre e far uscire questo album.
2: Simona, tu sei itinerante, sentiamo molto rumore di fondo in questo collegamento.
1: Io sono in treno e sto andando per il prossimo concerto di Rotta su Cuba in provincia di Matera, questa rassegna di Vino Veri Jazz, quindi sono, ahimè, una crotola in questo periodo.
2: È la bellezza della radio, la capacità di raggiungervi ovunque se abbiamo un progetto.
0: Ovunque voi siate. Tra l'altro, Vino Veri Jazz, si parlava prima anche con l'ospite del turismo del vino, quindi insomma il jazz e il vino hanno sempre una connessione molto forte. Torno su Gegé. Gegé, stavamo continuando il discorso anche legato a Toots Thielemans, ma tu hai avuto la possibilità, l'opportunità di conoscere veramente degli artisti clamorosi attraverso Doc, ma anche attraverso, perché no, le varie scorribande televisive con Renzo nel corso di questi, diciamo, oltre 30 anni ormai.
2: Renzo chi?
0: Renzo Piano no, Renzo Arbore sì. Renzo Piano no.
3: Beh, sì, con Renzo ho avuto la possibilità di conoscere, di incontrare, di diventare anche amico di personaggi straordinari, a partire, vabbè, da tutti quelli che lo circondavano, da Luciano De Crescenzo, per non parlare di Mario Marenco, insomma, per citare soltanto due amici che non ci sono più. Ma poi, avendo vissuto anche negli Stati Uniti subito dopo il periodo di Doc e lavorando per un producer importante come Ben Sidran, e lì poi mi sono sfogato con tutti i musicisti del jazz, da Phil Woods, John Hendricks, Dizzy Gillespie, Bob Berg, ho lavorato al Paisley Park nello studio di Prince, ho lavorato per Tommy Lee Puma, che è considerato ancora oggi il produttore più importante del jazz di sempre. Insomma, un po' di avventure le ho vissute e spero di continuare a viverle, perché la cosa bella è che la musica continua a essere la migliore terapia e continua a darmi grandissime emozioni, quindi sempre con i piedi per terra continuo a studiare e a darmi da fare. Ecco.
0: Simona, ancora con noi, Simona Bencini di Rotta su Cuba, si parlava di Toots Thielemans, allora lo vogliamo ricordare questo momento del 1997, Festival di Sanremo, esordio per voi su quel palco, unica occasione, ottima figura con È andata così. A un certo punto Toots Thielemans sale e sale l'armonica. Come andò?
1: Ho un ricordo bellissimo, ho avuto il grande privilegio di conoscere questo che noi chiamavamo in modo affettuoso Tuzzino, e lui rideva sempre quando lo chiamavamo così, perché era un modo molto affettuoso, che era persona di una umiltà.
0: Purtroppo ti sentiamo male Simona, dobbiamo bloccarti, mannaggia, perché il treno, che spesso ci aiuta per fare dei giri in mezzo, insomma, in mezzo al mondo e per l'Italia, però in questo caso non ci aiuta. Però Simona stava raccontando appunto della sua combinazione, di questo incontro con Toots Thielemans 1997, ricordiamolo, Festival di Sanremo, È andata così. Quello che, cara la mia Viviana, fu un festival molto particolare, particolare perché vinsero poi i Jalis, che vogliamo dire che questa settimana verranno a farci compagnia.
2: Abbiamo un altro spoiler della nostra programmazione.
0: Non bisognerebbe mai farlo, regola della radio: non dire mai quello che accadrà.
2: Invece è carino,
0: ma a me mi diverte tanto, guarda, tanto.
2: Perché no? Ti ricordi il giorno?
0: Dunque, giovedì, che cos'è? 27, quindi alle 11:30 ci saranno i Jalis che ci racconteranno anche della loro recente esperienza a Canzonissima. Gegè, Renzo Arbore, ad esempio, ultimissime avventure, Streaming City Show, ad esempio, cioè la capacità ancora che hai con Renzo di andare in televisione, prendere sicuramente dei, chiamiamoli, dei reperti della televisione bella che avete fatto insieme e anche no, e poi questa armonia clamorosa. Una volta, insomma, qualcuno ha detto Gegè è un po' una sorta di figlioccio di Renzo, perché si trovano a meraviglia e si capiscono solo con uno sguardo.
3: Beh, pensa che stiamo continuando a lavorare, perché Streaming City l'abbiamo creato durante il periodo della pandemia,
0: sì, cioè
3: per non annoiarci con Renzo, facendoci le video call insieme a Ugo Porcelli e divertendoci come pazzi, ci siamo detti: ma perché non facciamo la stessa cosa presentando i filmati per la TV? E quindi nel giro di pochi mesi Renzo riuscì a fare la proposta alla RAI, e in periodo di pandemia, con tutte le mascherine e i permessi che dovevo fare per raggiungerlo, perché non so se vi ricordate che dovevamo stilare tutto,
0: sì,
3: compilare per nel caso la polizia ci fermasse, insomma è stato un periodo complicato, però in quel periodo siamo riusciti a realizzare quel programma, e poi ne abbiamo fatti altri per Rai 5 e Rai Cultura, perché abbiamo fatto due edizioni di Appresso alla Musica e anche Come Ridevamo. Ma ci saranno anche delle sorprese che io non voglio anticipare, ma con Renzo stiamo lavorando su un'altra cosa carina che ci vedrà protagonisti insieme, e devo dire che continuo non solo a divertirmi ma a imparare. E quindi
2: Gegè, radio o TV, persona... dici almeno questo.
3: È TV. Però la cosa è che è TV, ma può andare tranquillamente in onda in radio, perché sono chiacchiere e insomma non posso anticipare
2: e
3: nulla.
2: E dai, dici almeno il filo rosso di questo nuovo progetto. Qui c'è...
3: Il filo rosso sarà in qualche modo festeggiare Renzo che si avvicina ai 90 anni.
2: Bello, bello, già bello, ci piace.
0: Bello, molto bello, anzi poi sicuramente sarei ancora nostro ospite, magari con Renzo nelle prossime puntate potremo fare una chiacchierata tematica. Io però ostinato, come tutti i meridionali e tutti i calabresi, vorrei provare a tornare un attimo su Simona Bencini, vediamo se la sentiamo adesso. Simona.
4: Sì, mi sentite?
0: Sì, meglio? Adesso ti sentiamo meglio rispetto a prima. No, allora questa sera ricordiamolo Bernalda, quindi provincia di Matera, per il suo tour Into the Groove con i Dirotta su Cuba. Come nel caso di Gegè, Simona, tantissime tappe, tantissime date per i Dirotta che sono tornati l'anno scorso per festeggiare, anzi quest'anno chiedo scusa, per festeggiare un anniversario importante, quello appunto di Gelosia, 30 anni, 1996, e il pubblico risponde, Simona.
4: Chiaro non si risponde, no? Devo dire che c'è una grossissima, c'è un affetto bellissimo da parte del pubblico. Ormai siamo una band cult, capito? Facciamo un genere poco frequentato ormai in Italia, un funk nostrano italiano, e quindi proteggiamo questo nostro modo di fare musica con grande passione, grande determinazione. Come diceva Gegè, è la mia terapia, è la nostra terapia. Abbiamo ancora tanto da dire, tanto da dare al nostro pubblico, quindi continuiamo con passione, nonostante i numeri eccetera, lo sappiamo, ci diano contro, ma non ci interessa. Veramente abbiamo ancora tanta soddisfazione nel fare musica con i Dirotta su Cuba.
0: Senti Simona, torniamo al volo su Toots Thielemans, perché prima
4: sì,
0: stavi
4: volentieri
0: raccontando quel momento,
4: sì,
0: e secondo me è molto piacevole anche per i nostri ascoltatori. 1997, arriva sul palco del Festival di Sanremo e suona con voi.
4: Sì, è un ricordo bellissimo, perché come dicevo noi abbiamo avuto il grande privilegio di incontrarlo, di conoscerlo, di trascorrere del tempo con lui. Era una persona di un'umiltà, di una semplicità, di una dolcezza infinita, e mi ricordo questo ricordo bellissimo, che quando lui si è presentato sul palco di Sanremo a fare le prove con l'orchestra, tutta l'orchestra si è alzata in piedi. È stato un momento emozionante, commovente, e lui, per ringraziare l'orchestra, ha iniziato a suonare la tarantella con l'armonica e lì c'è stato un applauso, cioè è stato un momento veramente bello, lui era incredibile, lui aveva avuto una carriera incredibile, ha performato e suonato con artisti incredibili in tutta la sua vita, e quindi averlo accanto a noi ci sembrava un sogno. E lui, serafico, tranquillo, mi ha detto: Simone, io ho suonato con Ella Fitzgerald, adesso suono con te. Io lì proprio mi sono sciolta, non ci potevo credere. Insomma, aveva questa grande, grande empatia umana, e oltre ad essere veramente uno dei più grandi musicisti del Novecento, ovviamente tutti stilano. Quindi abbiamo avuto questa grande fortuna e privilegio.
0: Pochi secondi per Gegé Telesforo, prima di salutare entrambi, soltanto per una curiosità, perché con Gegé tantissimi ospiti giovani, tantissimi musicisti giovani come Greta Panettieri e tanti altri. Com'è secondo te, sì, in 20 secondi la musica in questo momento, Gegé, soprattutto per quanto riguarda il tuo genere?
3: Beh, guarda, intanto lasciami dire che in Italia da 20 anni funzionano molto bene i dipartimenti di jazz dei conservatori, ci sono molte scuole di musica accreditate, per cui musicalmente le nuove generazioni sono molto ferrate, molto preparate, ci sono dei veri talenti, e spero che ci sia la possibilità per loro di poter in qualche modo farsi conoscere.
0: Grazie Gegé, grazie Gegé Telesforo, grazie, ti chiedo scusa, purtroppo abbiamo il GR tassativo, grazie Gegé e grazie a Simona Bencini. A tra poco su Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
9: Acqualete.
8: What the?
9: Ottima mossa per le tue ossa. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
13: Noi ci siamo, e voi?
14: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
15: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti.
1: Ore 12.
2: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Nicole Ramadori. 10 anni fa il terremoto che distrusse Amatrice, accumuli, Arquata del Tronto, 299 vittime, quasi 400 feriti, migliaia di sfollati. Una pagina drammatica, scrive il presidente della Repubblica Mattarella, che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione. Il capo dello Stato ha poi ricordato i volontari accorsi da tutta Italia che portarono, aggiunge, il primo segnale di speranza. Infine un appello da Mattarella: la ricostruzione va ultimata velocemente, non si può aspettare. Il capo dello Stato sarà da Amatrice il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. E oggi nel comune reatino è lutto cittadino, nel pomeriggio la cerimonia di commemorazione, un decennale che arriva mentre molti cantieri sono conclusi, ma nei centri distrutti restano ancora tante sfide da affrontare. In diretta l'inviata Simona Decina.
5: Sotto la luce della luna, ad accumuli il ricordo delle 11 vittime del piccolo centro.
6: Per chi non c'è più.
5: Poi, nel cuore della notte, Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. Una fiaccolata ai rintocchi delle campane della chiesa alle 3:36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
7: Queste case che rifaranno, chi le abita?
6: Nessuno.
5: La giornata prosegue poi ad Amatrice con la commemorazione al monumento ai caduti, dove sarà presente la premier Giorgia Meloni, e subito dopo la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Don Vito Piccinon, vescovo di Rieti.
8: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si... Bisogna alimentarla anche questa speranza.
5: Qui ad Amatrice 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 in corso. Dietro ai numeri la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
9: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
5: Da Amatrice con Danilo Ranieri, a voi la linea.
4: Grazie Decina. La cerimonia di questo pomeriggio, come avete sentito, presenzierà anche la premier Giorgia Meloni. L'obiettivo rimane comune e condiviso: vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale, ha scritto sui social Giorgia Meloni. Prima di partire, la presidente del Consiglio partecipa alla video call dei volenterosi per l'Ucraina. E Kiev festeggia intanto l'anniversario dell'indipendenza da Mosca, mentre non si fermano gli attacchi, nuovi aiuti arrivano dall'Europa.
10: Сьогодні день незалежності України.
11: A 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica continuiamo a difenderla grazie al coraggio dei cittadini. Il momento è difficile, ma restiamo uniti e prevarremo. Zelensky affida il suo messaggio alla nazione dopo 1643 giorni di guerra e mentre i morti civili sono in aumento rispetto a un anno fa per via dell'esaurimento dei missili intercettori, il presidente implora dunque sostegno per rafforzare la difesa aerea ucraina. L'Unione Europea risponde annunciando 6 miliardi per Kiev e altri aiuti verranno forse promessi nel vertice dei volenterosi in programma oggi, a cui parteciperanno anche gli oltre 10 leader arrivati a Kiev nelle stesse ore in cui Zelensky ha annunciato un piano di pace elaborato con americani ed europei. 3 le tappe: tregua, ritiro di entrambi gli eserciti, creazione di una zona franca. La festa per l'indipendenza intanto non ferma né gli attacchi della Russia, 5 morti a Kharkiv, 2 supermercati in fiamme a Odessa, né quelli ucraini sulla Russia, con 2 bimbi morti nella regione di Krasnodar. Valeria Fraschetti, GR1.
4: Caro carburanti, secondo le rilevazioni odierne del Ministero delle Imprese, i prezzi risultano sostanzialmente stabili sulla rete stradale, mentre si registrano piccoli rialzi in autostrada, dove la benzina costa al litro 2,088 euro, il gasolio 2,02 euro. Governo al lavoro per cercare le risorse sulle eventuali ulteriori proroghe dopo il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino al 26 agosto. L'inchiesta sul bracciante trovato morto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Manfredonia. La procura di Foggia procede per omicidio, ma si indaga anche nell'ambito del caporalato perché, stando alle prime testimonianze, il 32enne di origine pakistana lavorava per pochi euro nella raccolta dei prodotti agricoli. E proprio in quella che è considerata una delle zone più a rischio nel Mezzogiorno abbiamo raccolto alcune testimonianze di chi vive tutti i giorni quella dura realtà.
0: Di Borgo Mezzanone si parla quando succede una disgrazia. Poi il ghetto di braccianti più grande d'Europa torna invisibile come i suoi abitanti. 5.000 ora che c'è la raccolta, il 70% non ha permesso di soggiorno e questo li rende ancora più soggetti allo sfruttamento. Antonio Ligorio, Fly CGL Puglia.
1: I caporali vengono qui per prendere forza lavoro e per la raccolta dei prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole.
0: Per superare i ghetti erano stati stanziati 200 milioni del PNRR, 54 erano destinati a Mezzanone, ma nessun progetto è stato messo a terra e sono andati persi. I volontari della CGL hanno aperto nel borgo una scuola di italiano. Fare lezione dopo 8 ore nei campi non è facile. Alessandro Galano.
3: Abbiamo fatto lezione anche con le torce dei telefonini perché d'inverno alle 5 è buio, però i progressi si vedono.
0: Mussa vuole imparare l'italiano, dice, per poter leggere il contratto, parlare col medico, rendersi autonomo.
12: Perché se sei un paese non si può parlare la lingua dei paesani, non si può dire quello che tu hai bisogno.
0: Grazie alla scuola anche Mohamed si è emancipato, vive fuori dal ghetto, torna qui per aiutare gli altri.
13: Siamo qua perché non abbiamo dove andiamo e vogliamo uscire di qua.
0: Francesca Fornario, GR1.
4: La mostra del cinema di Venezia, un nuovo titolo si aggiunge al concorso dell'83esima edizione della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre prossimi. Si tratta di Naza, documentario sulla guerra in Palestina. È il nuovo film di Yuval Abraham e Rachel Zohar, due dei quattro registi coautori della pellicola Nomadland, vincitrice dell'Oscar 2025. Siamo allo sport con il calcio. La prima giornata del campionato di Serie A si conclude con i due posticipi in campo, le squadre romane.
14: Olimpico disertato ma in trasferta, si va in massa. I tifosi della Lazio mantengono la parola e saranno 3.500 oggi al Dall'Ara in un lunedì pomeriggio di fine agosto. In attesa degli arrivi di mercato, Gattuso vuole dare una scossa alla squadra dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia. Frattesi, dal primo minuto la notizia più importante. Nel Bologna, curiosità per la prima ufficiale in panchina di Domenico Tedesco, che davanti si affida a Piccoli. Alle 20.45, solito tutto esaurito all'Olimpico giallo-rosso per il debutto contro la Fiorentina. I tifosi sognano con il tridente formato da Dybala, Solé e Malen. Unico nuovo dal primo minuto, Molina, vice campione del mondo. Mercato difficile anche questo per la Roma e non solo. Giampiero Gasperini.
15: Devo dire però che la società, che comunque ha fatto degli investimenti su un altro profilo di giocatori, possibilmente giovani da fermare. Magari inizialmente anch'io pensavo, una volta raggiunto la Champions, fossero risolti tutti quanti le situazioni di bilancio. Però siamo tutti abituati a guardare davanti, no?
14: Nella Fiorentina ci sarà Ken, ma il Como spinge forte per averlo. Potrebbe essere la sua ultima in maglia viola. Giuseppe Bisantis, GR1.
4: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo giornale radio, come sempre, alle 13. Ora spazio all'informazione regionale. Buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
19: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
20: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
20: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
20: Perché?
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
21: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: 10 anni fa il terremoto del centro Italia, matrice accumuli, ricordano le vittime di quella notte tra dolore, memoria, speranza di rinascita e attesa della ricostruzione. 3 morti sulle strade del Lazio in poche ore, 2 le vittime nel Viterbese, nella provincia di Latina, un 56enne, un ragazzo di 19 anni. A Roma è morto un 60enne. È stato iscritto nel registro degli indagati il titolare del chiosco di panini per cui lavoravano i 2 venditori ambulanti morti ad Allumiere. Domani l'autopsia. Calcio Serie A, il Frosinone neopromosso, ieri ha perso contro la Juventus che ha messo a segno il gol della vittoria. Oggi in campo la Lazio contro il Bologna e la Roma in casa affronta la Fiorentina. Buongiorno da Antonella Pallanti, studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Sono passati 10 anni da quella notte in cui alle 3.36 del 24 agosto 2016 una forte scossa fece tremare il centro Italia. 299 vittime in totale, 239 quelle di Amatrice e 11 ad Accumoli. A distanza di un decennio, il 24 agosto resta il giorno del ricordo, iniziato già la notte che proseguirà per tutta la giornata. Sentiamo la nostra inviata Isabella Di Chio.
2: Sì, buongiorno, noi ci troviamo davanti al monumento che ricorda le 299 vittime del sisma del 2016 ad Amatrice, lutto cittadino nel comune distrutto dal terremoto. Tante persone sono venute davanti a questo monumento per rendere omaggio alle vittime. Già stanotte sono stati posti dei lumini e dei fiori durante la veglia e durante la processione che si è snodata nel comune ferito dal sisma. Veglia presieduta dal vescovo di Rieti, Monsignor Vito Piccinonna, che ha ribadito: chiediamo la grazia di sentire i nostri cari che non ci sono più come compagni di viaggio. Poi i rintocchi della campana della torre civica nel silenzio della notte. Oggi, lo dicevamo, lutto cittadino, ci sarà alle 16.30 la deposizione della corona d'alloro davanti al monumento e poi alle 17 la messa nel palazzetto dello sport presieduta dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana Zuppi. Sarà presente la premier Giorgia Meloni con le istituzioni nazionali e locali. Alle 20.30 poi, sempre nel campo sportivo del comune di Amatrice, il requiem rimembranza. Sono tante le testimonianze che abbiamo raccolto in questi giorni. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Marina e dell'uomo che l'ha salvata nella zona rossa di Amatrice. Ascoltiamola e poi linea a voi.
3: Per me Agostino è un fratello, perché comunque lo ringrazierò a vita, perché se sono qui è per lui.
2: Marina e Agostino, lei era sotto le macerie della sua casa in corso Umberto I ad Amatrice, dove è morto suo marito Francesco. Lui, infermiere di Rieti, ora in pensione, subito dopo la scossa è arrivato da Borbona nel Reatino. È stato lui a destrarla viva dopo ore.
4: Ormai sì, ormai c'è l'amicizia fraterna proprio. Sì, ci sentiamo spesso alle feste, sì.
3: Se non arrivava Agostino io ero morta, perché comunque avevo sassi in gola, non respiravo quasi più, bacino rotto e i dolori erano tanti, le costole, le gambe, i piedi.
4: Aveva detriti sulla bocca, polvere impegnativa proprio, era impregnata naso, gola, proprio. Infatti non è che riusciva a parlare, infatti ho chiesto più volte il nome ma non riusciva proprio.
2: Marina ancora non ha ricostruito la sua casa.
3: Adesso qualcosa si è mosso, però c'è tanto ancora da fare.
1: Il ricordo di quella tragica notte è ancora molto vivo anche ad Accumoli, la nostra inviata.
5: Buongiorno da Accumoli, epicentro del sisma del 2016. Ieri sera, la notte del dolore, delle case perdute, delle vite spezzate, la comunità unita a 10 anni da quelle ore che ha cambiato per sempre la loro vita ha ricordato le 11 vittime del terremoto. La lettura dei nomi ad ogni rintocco di campana, mentre i bambini poggiavano lanterne attorno all'albero della vita davanti al monumento in ricordo di chi non c'è più. È l'albero della rinascita, dicono, le sue radici sono la nostra memoria. Poi fiaccole in mano, in processione, gli accumulesi hanno raggiunto la nuova scuola dove il vescovo di Rieti, Monsignor Vito Piccinonna, ha celebrato la messa. Ma ripercorriamo insieme quella tragica notte di 10 anni fa.
6: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene per la mano, lo prego!
7: Dove siete?
6: A Illica, frazione Accumoli!
7: Da dove chiama, signora?
5: Accumoli. 24 agosto 2016, il mostro ad Accumoli piomba nel cuore della notte.
8: Dormivamo tutti, è stato come una bomba, il palazzo si muoveva tutto, la polvere.
9: Non c'è un ricordo, Vogliamo dimenticarlo.
5: Il borgo gioiello del Reatino è già isolato, le strade sono impraticabili. Senza non poche difficoltà i vigili del fuoco di Rieti riescono a salire intorno alle 4. Non credevamo ai nostri occhi, racconta Roberto Calabrese, allora caposquadra.
10: Eravamo tutti pietrificati. La prima persona sulla strada che la illuminavamo con il blu del lampeggiante, perché non c'era, tutto buio, là è scattata la molla per dire qua è un disastro, bisogna che interveniamo in qualche modo, dobbiamo fare qualcosa. Siamo passati da una fase di incredulità a una corsa a trovare le persone sotto le macerie, con le mani nude, perché siamo resi conto che gli attrezzi non si potevano usare, perché tutto invaso dal gas, da odori particolari.
5: Alla fine delle operazioni nel borgo epicentro del sisma del 2016 si conteranno 11 vittime. E pensare che la sera prima eravamo tutti a ballare, a fare festa, dice Giovanni Funari, membro della banda musicale.
11: Da Cumuli, un paese dei vecchi, la famiglia più giovane, due ragazzi con due ragazzini, erano rimasti sotto le macerie, e quella è stata la cosa più brutta che ancora adesso mi emoziona.
5: Un'intera famiglia, padre, madre e due bimbi, uno di 8 anni, l'altro di appena 8 mesi, muore sotto le macerie del campanile della chiesa di San Francesco. Anche nelle frazioni la situazione è grave. Franco Pitoni, vigile del fuoco di Rieti in congedo, all'epoca caposquadra, sarà il primo ad arrivare ad Illica, dove si conterà il più alto numero di vittime, 5.
12: Se ritorni sui posti ti ritornano in mente tutte le cose che hai fatto. Purtroppo è così, ti fa emozionare, senti tutte le persone quando che stavano lì sotto, che cercavano, che ti chiedevano aiuto, che volevano uscire prima possibile, capito? Magari a tanti non ci riuscivi, a tanti sì.
5: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
13: E oggi alle 18.25 su Rai 3 andrà in onda La Terra, che ricorda lo speciale TGR a 10 anni dal sisma. Immagini e testimonianze, dirette e servizi dalle zone terremotate, il punto sulla ricostruzione. 3 morti sulle strade del Lazio in poche ore. Ieri sera sulla Cassia Sud, vicino Viterbo, un 56enne deceduto dopo lo scontro frontale tra 2 moto, grave ma non in pericolo di vita, un 21enne. Poco dopo 1, sulla via Flacca, vicino Gaeta, ha perso la vita un ragazzo di 19 anni in scooter, coinvolto in uno scontro con 2 auto. La terza vittima è un 60enne, morto dopo un incidente avvenuto a Casalmorena, a Roma. Un'esplosione intorno alle 8.45 di questa mattina in una palazzina di 2 piani ha causato il crollo del tetto della struttura nella zona di via Casilina Nord a Cassino, in provincia di Frosinone. Gravemente ustionate 2 persone che, soccorse dai sanitari del 118, sono state prima portate all'ospedale di Cassino e poi al Santo Eugenio di Roma, specializzato per le grandi ustioni. In corso le indagini da parte dei carabinieri, tra le ipotesi quella della fuga di gas. La tragedia dei venditori ambulanti morti forse per esalazioni di monossido di carbonio di un generatore in uno stand gastronomico ad Allumiere. Iscritto nel registro degli indagati il titolare del chiosco di panini per cui lavoravano. Domani le autopsie.
14: È indagato per duplice omicidio colposo il titolare del chiosco di panini in cui lavoravano Francesco e Giulio, i 2 giovani morti venerdì notte ad Allumiere, dove lavoravano come ambulanti durante il palio. La decisione arriva dal sostituto procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Pietro Stefano Maglione. A finire nel mirino dei magistrati un commerciante di fondi, titolare della società, che aveva affidato il furgone al concittadino di Fazio, 36 anni, e al giovanissimo Gabriele Tullio, 15 anni, studente lavoratore. Il decesso dei 2 sarebbe avvenuto per inalazione di monossido di carbonio proveniente probabilmente dall'alimentatore dei frigoriferi sistemato dentro la tenda dove dormivano. A stabilire con certezza le cause della morte sarà però l'autopsia, che verrà effettuata domani dal medico legale al cimitero del Verano di Roma. La procura vuole però vederci chiaro sulla situazione contrattuale dei 2 lavoratori e su quella relativa alla sicurezza del furgone e delle attrezzature collegate. Su questi aspetti a condurre le indagini sono i carabinieri di Civitavecchia con l'ausilio degli ispettori della ASR, del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Dopo il lutto e il dolore, affondi e l'Enola, ora è il momento delle domande. Filippo Pala per TGR Lazio.
13: Ancora spari ad Aprilia, 5 colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte tra sabato e domenica contro il portone di una delle torri Ater di via Londra nel quartiere Toscanini, riportando l'attenzione su un fenomeno che negli ultimi tempi ha già colpito più volte la città. Sul caso indagano i carabinieri. E ora la politica. Il presidente della regione Rocca dal meeting di Rimini ha parlato soprattutto di sanità, l'obiettivo costruire nuovi ospedali e puntare su prevenzione e farmaci innovativi.
9: Conti in ordine e più servizi, il presidente della regione Francesco Rocca al meeting di Rimini si è soffermato sui risultati raggiunti nel suo mandato, delineando le prossime tappe a partire dai 5 nuovi ospedali in costruzione e poi il piano per riaprire il San Giacomo e il progetto per il nuovo Policlinico Umberto I, entrambi nella capitale. Il presidente ha poi ribadito come la priorità sia quella di aumentare la fiducia dei cittadini nel servizio sanitario pubblico. Altra battaglia, ha spiegato Rocca, è quella di portare avanti un'interlocuzione con l'Unione Europea per permettere alle regioni di investire ancora di più su prevenzione e farmaci innovativi.
15: È fondamentale che il governo vada in Europa a trattare esattamente come ha fatto e giustamente sul tema della sicurezza, per poter mettere il tema della prevenzione e dei farmaci innovativi non più come spesa corrente all'interno dei nostri bilanci, ma come vera e propria, trattati come vera e propria infrastruttura.
9: Francesco Rositano, TGR Lazio.
13: Sport calcio, ieri nella prima giornata di Serie A il Frosinone cede alla Juventus che vince 1-0.
16: Troppa Juventus per il Frosinone, anche se il risultato racconta di una vittoria di misura con Bremer, gli uomini di Spalletti possono rammaricarsi per le tante occasioni sprecate. Massimiliano Albini, allenatore del Frosinone.
17: Non abbiamo corso bene, non abbiamo giocato in verticale, non abbiamo attaccato gli spazi, siamo stati forse meno efficaci.
16: Bianconeri spingono forte sin dai primi minuti. Al 17esimo Bremer colpisce di testa ma manda fuori di poco. Due minuti dopo è Colmoni ad essere poco reattivo, calciando fuori un'occasione ghiotta. Al 22esimo il gol decisivo della Juventus, traversone di Conceição, e Bremer questa volta non sbaglia. Colpo di testa preciso del difensore brasiliano, batte Palmisani e porta in vantaggio i suoi. Frosinone accusa il colpo ma al 40esimo impensierisce Vicario. Tiro a botta sicura di Bracaglia, respinto dal portiere. Poi Kvernadze calcia fuori dando l'impressione del gol, ma in chiusura di primo tempo è Palmisani a mettersi ancora in evidenza, prima deviando sul palo il tiro di Kalulu, poi respingendo il tentativo di Ildiz. Nella ripresa parte ancora forte la Juventus, con Conceição protagonista, ma il portoghese prima è parato, poi si divora un gol tirando alto, infine calcia fuori di poco. Nel recupero è l'incrocio dei pali però a dire di no a Calvani per il pareggio, ma Albini è soddisfatto così.
17: È bello, è stata una giornata fantastica. Ci siamo giocati una partita fino al 97esimo, 98esimo contro la Juventus. Abbiamo preso un palo.
16: Davide Fiorani, TGR Lazio.
13: E oggi ritornano in campo anche la Lazio, che affronta fuori casa il Bologna alle 18.30. La Roma, in un olimpico sold out, attende la Fiorentina alle 20.45.
18: Tocca a Lazio e Roma. Oggi il debutto nella nuova Serie A per le formazioni di Gattuso e Gasperini. I biancocelesti alle 18.30 scendono in campo al Dallara, spinti dal calore di 3.500 tifosi al seguito, per sfidare il nuovo Bologna di Domenico Tedesco. In attesa di chiarire negli ultimi 9 giorni di mercato se arriverà l'attaccante chiesto dal tecnico calabrese, Pinamonti resta l'obiettivo principale. Il ballottaggio in avanti è fra Dia e Ratkov, con il senegalese in vantaggio. Zaccagni e Cancellieri completeranno reparto. A centrocampo spazio a Frattesi con Rovella e Taylor, mentre in difesa, con il nuovo arrivato Sciutalo out per problemi fisici, tocca alla coppia Duki-Prostgard con Marusic e Pedraza sulle fasce. Mandas in porta. Alle 20.45 olimpico sold out per Roma-Fiorentina. Gasperini è pronto a proporre Molina sulla fascia destra come unico volto nuovo in un 11 titolare che si affida ai soliti noti, Svilar tra i pali. Mancini indica Hermoso in difesa, Cristante e Conè in mediana con Wesley a sinistra. Sulle è in vantaggio su Rodrigo Mora per affiancare Dybala a sostegno di Malen. Sul mercato salta l'arrivo di Luis Enrique dall'Inter, resta una possibilità per il 22enne Jamie Gittens del Chelsea, ma i londinesi vorrebbero cederlo in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Roma preferirebbe limitarsi al diritto. Cleto Romantini, TGR Lazio.
13: E ora per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblico Attività, dove c'è Giulia Casadei.
19: Bollino rosso questa mattina per gli ultimi rientri della stagione estiva. In auto sole in direzione di Firenze e code, traffico intenso tra Ceprano e l'allacciamento con la 24. Ancora in auto sole, sempre in direzione di Firenze, rallentamenti tra Ponzano Romano e Orte. Sul tratto urbano della 24 code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Vi segnaliamo anche un incidente su via Tuscolana all'altezza di via Nocera Umbra, con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. Ricordiamo inoltre che questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico in programma Roma-Fiorentina, prevista una disciplina provvisoria del traffico nell'area dello stadio.
13: Ed è tutto per questa seconda edizione del Giornale Radio del Lazio, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Paradisi. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il TGR Lazio, e per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Antonella Pallante, che ha coordinato e condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR. giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
20: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Verde, viaggiare informati.
21: 12:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, al Piazzale Francese è di un'ora l'attesa, la coda verso Courmayeur, a quello italiano è di 15 minuti, la coda è verso Chamonix. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada, il traffico risulta essere bloccato in entrambe le direzioni. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, 2 km di code a tratti tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova. Sulla A1 tra Parma e Fidenza verso Milano le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A23 Palmanova Tarvisio tra confine di Stato e Ugovizza verso la Torino-Trieste ci sono 3 km di coda e il traffico risulta essere congestionato. Sulla A1 Milano-Napoli tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze ci sono 6 km di coda in diminuzione per via di un incidente ora risolto al chilometro 344. Sempre sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, il traffico risulta essere bloccato e ci sono 2 km di coda in aumento in direzione di Roma. 6 km di coda sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
21: Ed eccoci di nuovo qui per l'ultima parte, l'ultima mezz'ora dell'Italia in diretta. Sono le 12:27, Viviana Verbaro
22: e Gianfranco Valenti.
21: E saremo insieme a voi fino al GR1 delle 13. Adesso non perdiamoci di vista, perché abbiamo un tema che siamo certi vi coinvolgerà e vi farà davvero piacere affrontare insieme a noi. Ma prima, Gianfranco, ce ne andiamo in musica.
22: Eh sì, perché prima di trottare...
21: Eccolo.
22: Non volevo dare un assist agli ascoltatori.
21: Non sapevo che fossi uno spoiler man.
22: Ma sì,
21: stamattina l'ho scoperto.
22: Vanno di moda questi supereroi adesso, quindi spoiler man potrebbe essere una novità. Però diciamo così.
21: Ti piace?
22: Visto... Moltissimo, moltissimo, grazie per avermelo dato, adesso me lo metto proprio sulle spalle come scritta. Ma a proposito di Spider-Man o di Spider-Man, stiamo uscendo diciamo da una grande stagione per il cinema, insomma quest'estate incassi molto forti.
21: Gragnoli, questo me lo cacci.
22: Gragnoli, questo ce lo cacci. Ma lui è contento, perché essendo, anche se, devo dire la verità, Catanzaro e Firenze gemelle per sempre.
21: Sì, sono d'accordo.
22: Siamo d'accordo, perfetto. Dicevo, grande stagione per il cinema, grandi incassi soprattutto per Odissea e per Spider-Man. Questo pezzo che stiamo per ascoltare è nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Parliamo di Material Lover, Sienna Spyro.

0: Material Lover, 12:31, Rai Radio 1, Senna Spyro, Il Diavolo Veste Prada, il secondo capitolo di questo film che ha avuto un grande successo, tra l'altro non come il primo ancora, però grande successo, grande riscontro, grande critica per Anne Hathaway e per gli altri protagonisti e le altre protagoniste. Mi viene da pensare rispetto a Senna Spyro, grandissima voce, giovanissima, ma 21 anni quasi per lei, e alla sua età L'amore di plastica, che canta adesso lei, lo cantava Carmen Consoli alla stessa età. Quindi adesso non voglio fare l'enciclopedico, però ci vuole poco, perché basta andare subito al volo sulla sua data di nascita.
1: È di plastica.
0: Vedi qua, abbiamo scoperto la Verbaro canterina. Poi la curiosità è, perché io ero completamente incapace da ragazzino e lo sono tuttora, tu sei mai andata a cavallo?
1: Allora, ci ho provato, mi piaceva moltissimo, però non ho proseguito. Peccato.
0: Perché se si cade da cavallo è come quando cadi quando fai la discesa, insomma, con gli sci, quello è il momento più brutto, ti fai male veramente, e quindi forse conviene non provare se non sei convinto di questo tentativo.
1: Ma quando sei ragazzino poi non ci pensi a queste cose.
0: Sei snodabile da ragazzino, adesso forse lo siamo un po' meno.
1: E ti riaggiusti anche facilmente.
0: Capito? Vero.
1: Così. E va bene, quindi avrete capito da queste botte e risposta un po' che stiamo parlando di cavalli, ma non di cavalli in generale. Nello spazio che il Lunedì Italia in diretta dedica agli animali, al loro benessere, al loro incrociare le nostre vite e renderle migliori, Gianfranco, perché sono delle creature meravigliose, non potevamo esimerci dal parlarvi di Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, che è venuto a mancare pochi giorni fa per un infarto fulminante all'età di 31 anni. Un cavallo che è entrato nella leggenda, ed è con noi per parlarne Giampaolo Minnucci, driver italiano che è stato il suo conduttore, diciamo così, giusto Giampaolo? Benvenuto.
2: Sì. Sì, grazie, buongiorno a voi per lo spazio.
0: Buongiorno.
2: Il driver. Si dice nel gioco ippico il driver del cavallo di Varenne.
1: Il driver del cavallo di Varenne. Allora, ci sono cavalli che corrono per vincere e campioni capaci di far battere all'unisono il cuore di un intero paese, perché Varenne non è stato soltanto il più grande trottatore della storia, è stato una favola italiana, un mito popolare, ha unito generazioni, ha battuto i confini degli ippodromi, ha trasformato la velocità in una forma d'arte pura. Com'era questo Varenne?
2: Ma in poche parole l'hai decifrato in maniera, direi, sostanzievole. Lui, diciamo che oltre a tutto quello che ha vinto, naturalmente, che non sta a me adesso a spiegare, insomma, è stato visto in parecchie occasioni, messo in parecchi giornali, è entrato nelle case degli italiani, perché vincendo è venuta una curiosità, anche se nel mondo dell'ippica, poi specialmente quello del trotto, perché ci sono due discipline ben diverse, sì, galoppo e trotto. Infatti io dicevo driver al trotto e fantino al galoppo. E lui, ecco, è entrato nelle case degli italiani, è stato parecchio sponsorizzato, era un attore provetto. Non ci dimentichiamo che è entrato in parecchi studi televisivi senza stare a dire dove, come e quando. E diciamo che è stato un mezzo per far conoscere sia lui come cavallo e come atleta, sì, ma sia anche il nostro mondo, il mondo del cavallo, il mondo equestre,
1: allora,
2: il mondo a quattro zampe.
1: Giampaolo, vogliamo ricordare una radiocronaca di Claudio Icardi per presentare, sì, un po' questo grande campione.
3: Giampaolo Minnucci, vabbè, e Varenne alla ricerca della gloria stanno per fare il loro ingresso, addirittura d'arrivo. sono sempre inseguiti dal gruppo, si fa sotto anche il General Dupont che è dotato di un arrivo veramente veemente. General Dupont in terza corsia, Varenne si difende alla corda, si allarga un pochino, Varenne e Giampaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai, Varenne ancora in vantaggio, inseguito dal General Dupont, c'è ancora da soffrire e vince Varenne, ha vinto, incredibile, poi fa l'idol General Dupont, italiani in autentico tripudio.
1: Giampaolo Minucci, te lo ricordi questo successo? Eravamo nel 2001, giusto?
2: Me lo ricordo perfettamente, tutte le volte che lo sento ho delle foto indelebili davanti a me, mi viene in mente come quando Galeazzi dice siamo campioni del mondo, siamo campioni del mondo, è una cosa così, è l'Italia che trotta, è l'Italia ippica e poi è Italia ragazzi, qualsiasi cosa che sia è Italia.
1: E allora il capitano ha trascinato l'Italia sul tetto del mondo. La sua scomparsa non è solo la fine di una vita straordinaria, ma forse un'epoca irripetibile del nostro sport. Cosa dici? Arriverà un altro Varenne?
2: Io mi auguro tanto di vederlo, ma non credo. Non credo perché, non perché voglio che sia Varenne l'unico al mondo, che sia ben chiaro, perché aveva tante etichette che facevano sì che era un campione, sì. E per poter portare tutte quelle medaglie ci vuole un bel medagliere, ecco perché io dico che sarà molto difficile che uno lo possa rivedere. Io continuo adesso tutt'oggi a fare il guidatore, guido sempre cavalli al trotto, sì. E però tutte le volte che vado in gara, che gareggio, diciamo un po' così, nessuno mi ha mai dato più quella leggerezza.
1: Che cosa aveva di speciale? Faccelo vivere con le tue parole.
2: Ma questa è una domanda che mi fanno tutti spesso e volentieri, ma non è che non ve lo voglio far vivere, non lo so neanche io a tutt'oggi, perché lui con una carezza poteva sconfiggere l'avversario, diciamo, era un gentiluomo quando correva. E non voleva fare del male, tante volte per i più tecnici naturalmente, se volevamo vedere un Varenne meno grintoso era un Varenne che lui stava sempre in testa e aspettava i cavalli dietro, come arrivavano vicino lui ripartiva, invece se lui stava totalmente all'esterno, ecco perché dico con una carezza voleva sconfiggere l'avversario, lo batteva ma lo batteva sempre un po' più elegantemente, diciamo così. Poi come cavallo è stato sempre uno scontroso.
1: Ah, sì?
2: Quando era in paddock,

0: Poi quando venivano le telecamere di ogni testata, lui piano piano tornava verso di loro perché sapeva che molto probabilmente erano venuti solamente per lui, esclusivamente per lui.
1: Giampaolo, una curiosità, perché prima hai parlato
0: Sì.
1: di attore quasi, e qualche giorno
0: Sì.
1: fa su Repubblica c'era una bella intervista da Enrico Vanzina che per promuovere La Mandracata, che è il seguito di Febbre da cavallo, volle proprio Varenne come
0: A
1: cavallo,
0: Milano,
1: ricordiamolo, insomma. E
0: sì.
1: la curiosità è, siccome Vanzina dice: io mi sono inginocchiato soltanto di fronte a Pelé e di fronte a Varenne, ma per un cavallo riuscire ad arrivare a questi livelli c'è allenamento, c'è talento, c'è una dote innata? Perché quando sei unico, evidentemente perché sei nato con questo talento, con queste potenzialità, oppure è il corso del tempo che ti dà.
0: Su questo hai perfettamente ragione, perché io l'ho sempre definito, no, un cavallo, il cavallo, e perciò il cavallo su tutti. Poi l'ha dimostrato lui, non sono stato io che l'ho dovuto dire. Lui molto probabilmente era innata, una cosa innata proprio nel suo DNA, perché gli allenamenti di Varenne erano allenamenti, non ti dico normali, però allenamenti di un cavallo campione. Ma non era tanto il tirare fuori la sua velocità, perché lui la sua velocità già ce l'aveva. Quando noi abbiamo comprato Varenne, in poche parole, e dopo la seconda corsa, alla terza corsa, vinse subito un gran premio. Un cavallo che dopo due corse va a vincere un gran premio è come un giocatore che dopo una partita debutta non so dove, nella Champions. Perciò tu già sai la dote del campione, riesci a capire che era un campione.
2: Allora, pensando a lui, che cosa ti viene in mente come prima cosa? C'è un episodio che ti va di raccontarci vostro, prima di salutarci, Giampaolo Minnucci?
0: Allora, all'epoca c'erano due cavalli, uno era Varenne e l'altro si chiamava Viking Kronos. E io avevo l'età di 34 anni, perciò diciamo che come guidatore possiamo dire che non ero nessuno. E all'epoca c'era un antagonista che era Viking Kronos, e io con l'allenatore Jori Turia, che era l'allenatore del cavallo, perché io lo guidavo solamente e Jori lo allenava.
2: Sì.
0: Un giorno gli dissi: ma è possibile che noi abbiamo avuto questa sfortuna, no, fortuna, questa sfortuna di incontrare un cavallo, se non come Varenne, pure più forte di Varenne? Era come se c'era Maradona e Pelé, in poche parole. E per me era una sfortuna, perché ho detto: una volta che ho un cavallo del genere, ho trovato un antagonista. Però non era così, perché poi dopo lui ha battuto anche Viking Kronos.
2: È vero che l'hai definito una Ferrari col cervello quando lo guidavi?
0: È vero, però lì siamo due cervelli pensanti. La Ferrari la devi guidare e vai con l'acceleratore. In quel momento, Varenne o non, qualunque cavallo che sia, il guidatore deve dare un input al cavallo. Lui si fida di quello che fai. Se quel momento il guidatore non è certo o il cavallo non è pronto, naturalmente da noi dal trotto si passa al galoppo. Quando passi al galoppo sei squalificato.
2: Certo, è chiaro che ci vuole un feeling assoluto.
0: Due
2: Questo
0: cervelli pensanti.
2: feeling l'avete mantenuto per una vita. L'addio com'è stato? È stato naturalmente una sorpresa un po' per tutti, ma
0: È
2: per te
0: stata un,
2: particolarmente
0: sì, un
2: doloroso?
0: sorpresone, perché noi pensavamo che lui andasse anche oltre la longevità di un cavallo. Il papà è morto a 36 anni, e per come stava Varenne, una cosa del genere non se l'aspettavamo. È andato via da campione, non ha dato fastidio a nessuno, è andato via da campione, però pensare che quando chiami il giorno prima Varenne sta bene e il giorno dopo la notte ti chiamano e Varenne non c'è più, è pesante. Poi per un cavallo come lui fa rumore, indipendentemente che ogni animale ha la sua dignità.
2: Se n'è andato con un colpo di scena, però diciamo anche questo,
0: Sicuramente, sicuramente,
2: che è
0: se
2: un
0: n'è
2: po'
0: andato da campione.
2: nella logica della
0: È
2: vita che ha
0: andato via che
2: vissuto.
0: poi ha finito anche la sua attività stalloniera,
2: Certo,
0: perché
2: perché
0: adesso Varenne,
2: ricordiamo
0: no,
2: che è
0: sì.
2: stato anche quello, ci sono 2000 figli, vedremo se qualcuno riuscirà ad eguagliare o quantomeno ad avvicinarsi alle gesta di cotanto padre. Grazie a Giampaolo Minucci, ma continuiamo a

0: parlare di Varenne, resta con noi Giampaolo, prima in musica e poi con il nostro ospite da ascoltare.
1: Vale veramente la pena perché rimaniamo perfettamente in tema cavalli, in tema sport, in tema Varenne. Molti non ricordano che nel 2001 uno dei più grandi, diciamo, chansonnier italiani, Enzo Iannacci, a Varenne in vita dedicò questo pezzo.

0: Lorenzo Iannacci, Varen 2001, un disco che non è passato alla storia, ma le canzoni di Enzo Iannacci sicuramente passano alla storia moderna, contemporanea della musica, anche perché è sempre stato molto abile a raccontare la realtà. Lo ha fatto in questo caso con Varen. Tra l'altro Iannacci era un personaggio, Viviana, credo, sì, talmente simpatico che forse ci si dimenticava del senso delle sue canzoni, perché erano sempre molto intense, molto emozionanti. Questa sicuramente racconta un personaggio dello sport, ma ce ne sono tante altre. Mi piace molto come ha iniziato il pezzo Iannacci, perché lui dice: passato il tempo del grande Ribot, non sentivamo più battere il cuore. E questo si allinea con quanto diceva prima Minnucci rispetto proprio all'unicità di Varen, che ha un paragone soltanto con Ribot, ma andiamo veramente molto indietro nel tempo.
1: E allora continuiamo a parlare di questo tema, di questo campione, di questo mito, di questa leggenda, mettendo proprio l'accento su questo, perché se è vero che l'ippica piange il suo re, abbiamo anche un fenomeno di costume che ci ha tenuto legati. E oltre a Giampaolo Minnucci, che è rimasto in collegamento con noi, abbiamo in collegamento telefonico anche Pippo Russo, che è sociologo dello sport, Università di Firenze. Russo, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: E quindi che cosa succede? Varen il capitano, perché diventa un mito, perché ci ha unito ed è diventato leggenda?
2: Ma è diventato leggenda innanzitutto perché ha spostato i limiti, è diventato un atleta a tutti gli effetti. Voi poco fa, introducendo il discorso, avete parlato di un nuovo personaggio come se fosse un personaggio umano.
1: Sì.
2: Varen ha intercettato in un certo senso quello che era un mutamento sociale in fieri. Siamo all'inizio del XXI secolo, c'è un forte mutamento culturale che è anche portatore di una più grande attenzione nei confronti del mondo animale. Cominciamo a vivere gli animali come qualcuno che fa parte della nostra famiglia. In questo Varen dà uno straordinario contributo al mutamento culturale. È un atleta vincente, è un soggetto che porta avanti un'idea vincente di italianità, ma è anche qualcuno che viviamo come un amico, come una persona quasi. Ci ha completamente cambiato la testa, e sì, questo credo che sia il più grande lascito culturale. Aggiungo che quello è anche il momento in cui la legislazione fa un salto in avanti, dichiarando il cavallo da corsa un atleta, non più un animale, quindi sottoponendolo a delle speciali tutele. E in questo credo che l'influenza di Varen sia stata decisiva.
1: E l'ippica, che diciamo storicamente ha un linguaggio più di nicchia, invece con Varen si è aperta, ha aperto il suo mondo, ha aperto le sue conoscenze, così?
2: Sì, sì, assolutamente, è diventato un mondo più aperto, un mondo che dialoga con la società, soprattutto perde quella sorta di stigma. Noi culturalmente eravamo sempre stati abituati a vedere, a collegare soprattutto l'ippica con l'idea del vizio, delle scommesse. Sì. Abbiamo invece un soggetto che porta avanti valori positivi. Io continuo a chiamarlo soggetto perché veramente Varen ha, come dire, cancellato, reso evanescente il confine fra la dimensione dell'umano e la dimensione dell'animale. Io ricordo degli enfaticissimi editoriali del direttore della Gazzetta di allora, Candido Cannavò, che sì, parlava dei suoi incontri con Varen come se fosse un incontro fra due persone, fra due vecchi amici che dialogavano.
1: Ma io credo che su questo Minnucci sia assolutamente d'accordo. Dialogavate,
3: sì,
1: con Varen, Giampaolo?
3: Benissimo. Candido, sì, verissimo, ha preso un tasto importantissimo. Candido era diventato un estimatore di Varen. Non ci dimentichiamo che anni e anni sono passati per non andare a finire sulle prime testate dei giornali, e Candido aprì la testata della Gazzetta dello Sport, Magnifique, vinse, e poi non si è mai perso una corsa di Varen anche all'estero, sia lui che la moglie. E loro sono degli animalisti a senso puro, voglio dire. Perciò avete veramente azzeccato proprio la formula giusta per parlare di Varenne.
1: Sì, anche i nostri ascoltatori sono molto contenti di questo ricordo, ci stanno scrivendo bellissime parole dedicate al grandissimo Varenne, traspirano veramente affetto e lo sentiamo tutto, ci scrive Fabrizio al nostro 335-699-2949. Vorrei tornare con Pippo Russo sulla denominazione capitano e Varenne come Totti.
2: Sicuramente Varenne è stato un leader, è stato uno che ha indicato una strada, poi le stimmate del vincente aiutano a costruire un profilo da leader. È un titolo che lui si è guadagnato sul campo, se lo è meritato e ha continuato a portarselo dietro anche nel post carriera. E in questo voglio dire, non è da tutti, nemmeno gli atleti umani, continuare a intercettare un'attenzione, quasi una sorta di venerazione dopo che la carriera è finita. Lì si chiude una storia, cala il sipario e alla fine ne ricordiamo pochi di grandi atleti, a meno che non siano stati grandissimi. Questo è stato ancora più straordinario nel caso di Varenne, perché non stiamo parlando di un atleta umano, ha continuato a essere ricordato e celebrato nel post carriera. E questo dà la misura del perché il nomignolo di capitano sia assolutamente azzeccato.
1: Un capitano Minucci che le ha morso una mano.
3: Morso no, non direi proprio così. Lui purtroppo adesso da vecchietto aveva dei denti un po' più limati e l'ultima volta che ci siamo visti io mettevo sempre la mano davanti alla sua bocca, ma lui non ha mai morso, rimaneva sempre con la lingua fuori, ma capace che rimaneva lì anche per 10 minuti, forse magari era il senso suo e mio per stare un po' più legati, un po' più vicini, ma non ha mai morso. E lì mi ha fatto un po' un graffio su una mano che dopo la cicatrice è rimasta e questo sarà il mio tatuaggio, non avendo tatuaggi da nessuna parte del corpo mio, il mio tatuaggio è perenne per quanto riguarda la renne.
1: Allora, Russo, prima di salutarci in 30 secondi, quale eredità culturale lascia la parabola di questo campione a quattro zampe?
2: Ci lascia un'eredità culturale di una maggiore attenzione al mondo animale e una maggiore idea del dialogo che deve esserci, un rapporto paritario. Quella è una grande eredità, Varenne sicuramente ha molto contribuito e questa è la cosa più importante.
1: È chiaro, è chiarissimo. Un'epoca dominata dall'ipertecnologia in cui però alla fine riusciamo a ritrovare dei valori che in qualche modo possono continuare ad accomunarci.
2: Assolutamente, siamo in un'epoca ipertecnologica, un'epoca dominata dalla realtà virtuale. Un campione come Varenne, quello che ci ha lasciato, il rapporto che si è costituito fra un soggetto che appartiene al mondo animale e tutti noi che siamo soggetti del mondo umano, ci restituisce un rapporto con la natura, con le cose vere che dobbiamo assolutamente preservare, tanto più adesso.
0: Volevo fare una domanda telegrafica a Giampaolo Minucci, chiedo scusa. Se la morte di Varenne potrà in qualche modo avvicinare i più giovani all'equitazione, perché poi a volte quando se ne va un mito, questo può essere la conseguenza naturale.
3: Ma sai, io ho visto tantissimi giovani che naturalmente non hanno visto correre Varenne perché erano molto più piccoli, però come dicevamo prima, con tutti questi, con questo avvento di tutti questi network, è naturale rivedere tutte quante le corse del cavallo. Lui, avendo sempre vinto, ha dato lustro, è stato uno sponsor molto importante.
1: Grazie.
0: Grazie Minucci, grazie davvero. Ci ritroviamo domani alla stessa ora alle 10 con l'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questo è un podcast di Confine, il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
4: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What the?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: 10 anni fa il terremoto in centro Italia, 299 vittime, monito di Mattarella, pagina drammatica della Repubblica, la ricostruzione, un impegno complesso da ultimare velocemente. Ad Amatrice nel pomeriggio la commemorazione, partecipa Giorgia Meloni, rinvii e false partenze hanno impedito un iter rapido, il governo ha lavorato per un cambio di passo. Ucraina, Kiev, vertice dei volenterosi nell'anniversario dell'indipendenza, la premier in videochiamata, dall'Europa in arrivo altri 6 miliardi, si da Francia e Regno Unito a Zelensky a produrre missili da crociera, ira del Cremlino. Caro carburanti, dopo la mini proroga del taglio delle accise si cercano ulteriori risorse, il PD tassare gli extra profitti delle società energetiche, no, netto da Forza Italia. Vieni a ballare in piazza, virale sul web l'esibizione del maestro settantenne con un allieva ottuagenaria al testaccio di Roma. Il contagio occorre nel quartiere e trascina anche i giovani. Prince senza tempo. Il 28 agosto esce il nuovo album postumo, 10 brani inediti scritti durante tutta la sua carriera, scelti dal leggendario archivio personale del cantante. Calcio, il presidente della Lega Serie A Simonelli, volevamo Conte CT, ma ora tutti uniti per Mancini. Oggi le ultime due partite del primo turno, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, dopo il Gran Premio d'Olanda, Antonelli sempre più leader della classifica piloti e ora Kimi punta forte su Monza. Buongiorno da Nicole Ramadori, era la notte del 24 agosto del 2016 quando un terremoto di magnitudo 6 colpì il centro Italia e distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, 299 vittime, quasi 400 feriti, oltre 40.000 sfollati. Cerimonia alle 16.30 da Amatrice, presente la premier Meloni, una pagina drammatica della Repubblica, ricorda il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà ad Amatrice il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico.
4: La ricostruzione è un impegno complesso, occorre ultimarla velocemente. Parole con cui il presidente Mattarella torna sulle conseguenze del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia e di cui Amatrice divenne il simbolo. Una pagina drammatica della Repubblica che, sottolinea il capo dello Stato, funge da monito costante sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. È un giorno di memoria, mi unisco alla sofferenza di chi perse un familiare o di chi oggi si trova in difficoltà, prosegue Mattarella, ricordando lo spirito di solidarietà del popolo italiano che portò speranza e ripartenza. Di qui l'invito alla responsabilità collettiva. Il risanamento, conclude, va ora portato a termine per ripristinare quella normalità spezzata nei territori colpiti dalla tragedia. Valentino Russo, GR1.
3: Nei comuni colpiti dal sisma tra Lazio, Marche ed Umbria, fiaccolate, celebrazioni e cerimonie, il decennale arriva mentre molti cantieri sono conclusi, ma nei centri distrutti restano ancora tante sfide da affrontare. Ad Amatrice al lutto cittadino, in diretta l'inviata Simona Decina.
5: Ad Amatrice oggi è la giornata del silenzio, si aspettano le celebrazioni dove sarà presente la premier Giorgia Meloni e subito dopo la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi oggi anche i lavori della ricostruzione, qui 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 ancora in corso. Ma dietro ai numeri, la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
6: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
5: Sotto la luce della luna ad Accumoli si sono ricordate le 11 vittime del piccolo centro.
7: Non c'è più.
5: Nel cuore della notte poi Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. I rintocchi delle campane alle 3.36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
8: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
5: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
9: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera, ecco perché bisogna alimentarla anche questa speranza.
5: Da Amatrice con Danilo Ranieri, a voi la linea.
3: E come avete sentito, Zuppi celebrerà la messa ad Amatrice questa mattina, l'ha celebrata invece a Pescara del Tronto. Il presidente della CEI nell'omelia ha detto: rinascere la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti, che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto. Ma non è solo un auspicio, vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, ha aggiunto naturalmente il cardinale, invitando a combattere la rassegnazione, richiamando il peso di questi lunghissimi anni, ha detto, delle promesse rimaste tali e delle attese che si sono scontrate con ritardi anche insopportabili. Il territorio del centro Italia ha combattuto tra spopolamento e memoria collettiva, ricorda, lo abbiamo detto oggi, chi in quella notte di 10 anni fa perse tutto. Tra queste famiglie, quella dello chef Daniele Bonanni, insieme alle nipoti, lui ha deciso di restare ad Amatrice, dove in attesa della ricostruzione del centro storico ha riaperto il suo ristorante in una struttura provvisoria. L'ha incontrato il nostro inviato.
0: Quando capiti sotto la tua abitazione e vedi che non c'è più e sai che lì sotto ci sono i tuoi parenti, ti crolla il mondo addosso. Cerchi di tirar fuori i tuoi familiari, ma senti le urla da un'altra parte. Sono tutte scene che nessuno ti toglierà mai dalla mente.
2: A Daniele Bonanni il terremoto ha portato via la madre, la sorella e un nipote.
0: Ho le mie nipoti e abbiamo cercato di fare ancora di più gruppo, e il lume di speranza era quello che ti dicevano tutti: non ti preoccupare, saremo veloci. Quando si parla di quello che hanno costruito e restituito già alla comunità, si parla di un 30%. L'Aquila a quest'ora era un po' più avvantaggiata di noi.
2: Ad Amatrice invece le 580 casette provvisorie allestite nel post terremoto sono ancora tutte abitate.
0: Cercare di rimanere sul territorio è dura, perché tu vivi di speranza, però non puoi morire di speranza.
2: Oltre ai 2 anni di pandemia, a rallentare la ricostruzione, ci dice, è stata soprattutto la burocrazia.
0: Le ditte che erano venute a lavorare ad Amatrice improvvisamente sono spariti per 2 o 3 anni, finché non hanno finito i lavori del bonus 110 e poi sono tornati ad Amatrice. Nel mio esempio casa l'hanno iniziata l'anno scorso, però sono comunque passati 10 anni e prima di altri 2 anni non me la restituiranno.
2: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
3: Nel pomeriggio, dicevamo, la cerimonia di commemorazione, sarà presente la Premier Giorgia Meloni, in diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
7: Un rispettoso raccoglimento, nonostante l'imponente macchina organizzativa domina qui ad Amatrice in lutto, in attesa della commemorazione alle 16.30 per i 10 anni dal terremoto che ha devastato il centro Italia. Ci sarà la Presidente del Consiglio per portare alla popolazione ferita nell'intimo l'abbraccio dello Stato. Oggi rendiamo omaggio alle vittime e torniamo a stringerci ai loro cari, ha scritto questa mattina sui social. Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto. Poi la Premier ha rivendicato il cambio di passo imposto dal suo governo alla ricostruzione del territorio. Dopo tante difficoltà, rinvii e false vertenze, ha spiegato, abbiamo lavorato con costanza e determinazione e la direzione è cambiata. E sono tornati a splendere alcuni dei simboli identitari del luogo. Giorgia Meloni si riferisce ad esempio alla Basilica di San Benedetto di Norcia e riconosce che seppur molto è stato fatto, altrettanto resta da fare per vincere quella che chiama la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Per questo, dice, non abbiamo intenzione di fermarci. In questi minuti Giorgia Meloni da Palazzo Chigi dovrebbe video collegarsi con la coalizione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario della guerra d'indipendenza. La Premier ribadirà il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina per una pace giusta e duratura. E da Amatrice con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: E il vertice dei paesi volenterosi alleati di Kiev entra nel vivo proprio nel giorno in cui l'Ucraina celebra 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica.
10: Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar e non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi. Così il presidente Zelensky, nel corso delle celebrazioni, indossa una tradizionale camicia con ricami ucraini al fianco del premier inglese Burnham. La Russia ha fallito. Tenete viva la fiamma della libertà come ha fatto la Gran Bretagna nel passato, ha detto Burnham, nella sua prima trasferta all'estero. Sostegno a Kiev anche dal presidente del Consiglio europeo Costa. Zelensky, insieme ai leader presenti, a quelli collegati da remoto, torna a chiedere sostegno per rafforzare la difesa aerea ucraina ormai sguarnita. Da Regno Unito a Francia arriva il via libera a Kiev alla produzione di missili da crociera e l'Unione europea annuncia 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. Altri potrebbero arrivare nelle prossime ore dopo l'annuncio di Zelensky di un piano di pace elaborato con americani ed europei. 3 le tappe: una tregua, il ritiro di entrambi gli eserciti e la creazione di una zona franca. Ma intanto la guerra continua e le celebrazioni di oggi sono macchiate dagli attacchi russi. 5 morti a Kharkiv e 2 supermercati in fiamme ad Odessa. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La Russia critica duramente l'intenzione annunciata da Londra di condividere con l'Ucraina informazioni classificate sui componenti britannici dei missili a lungo raggio e avverte che le forze russe colpiranno i siti di produzione. Intanto è stata un'altra notte di bombardamenti da parte di droni ucraini con vittime, tra cui alcuni minori. La corrispondente.
11: Una casa residenziale che ospita un centro per ragazzi a Krasnodar è stata colpita nella notte dai detriti di un drone ucraino. Sono 3 i ragazzi morti, diversi feriti, 2 vittime anche nella regione di confine di Bielgorod colpita dai droni. Droni ucraini che per la 3ª notte consecutiva hanno centrato ancora gli stabilimenti del colosso russo dell'e-commerce Azon in Dagestan, dove ci sono stati dei feriti, e in altre 3 località. Il Cremlino monitora i danni inflitti all'economia russa, ha detto il portavoce Peskov, che poi ha minacciato: Kiev ogni notte sente e sentirà le conseguenze delle proprie azioni. Sul fronte dei negoziati per Putin le proposte ucraine sono inaccettabili. La Russia si è detta aperta alle trattative di pace, ma solo sulla base della situazione sul campo in Ucraina. Intanto non si ferma la diplomazia del Vaticano. Stasera arriverà a Mosca il segretario per le relazioni con gli Stati, l'arcivescovo Gallagher, per una missione diplomatica e umanitaria di 3 giorni. A luglio era già stato a Kiev e a settembre è previsto il ritorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa per la situazione in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: È polemica per l'inaugurazione di una targa a Vagli di Sotto, in provincia di Lucca, dedicata alla figlia dell'ideologo di Putin, Daria Dugina, giornalista e scrittrice russa uccisa in un attentato a Mosca il 20 agosto del 2022. La cerimonia si è svolta alla presenza dell'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, al Parco dell'Onore, dedicato ai caduti russi, santuario per i turisti moscoviti. A Vagli è presente anche una statua dedicata a Vladimir Putin. Siamo alla guerra in Medio Oriente, ancora attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, almeno 2 i palestinesi uccisi secondo fonti mediche locali. Intanto funzionari militari ugandesi e ruandesi si sono recati in Israele per discutere del possibile dispiegamento di truppe a Gaza nell'ambito di una forza di sicurezza internazionale prevista dal Board of Peace. L'Iran non permetterà agli Stati Uniti di dettare le condizioni per porre fine alla guerra, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei. Sempre Baghei ha affermato che Teheran si riserva il diritto di colpire basi e infrastrutture messe a disposizione da chi concede attacchi contro la Repubblica Islamica. In serata il segretario americano al Tesoro Bessent presenterà i dettagli del D-Day economico contro l'Iran, da lui stesso definita la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro Teheran. Siamo al caro carburanti. Dopo un'ulteriore proroga fino a giovedì del taglio delle accise sul diesel e caccia alle coperture finanziarie.
12: L'esecutivo è impegnato a trovare le risorse necessarie per finanziare la proroga sul taglio delle accise che negli ultimi mesi ha contribuito ad alleggerire almeno in parte il costo dei carburanti. Per finanziare una proroga più lunga, dal 27 agosto servirà una copertura più sostanziosa che il governo non può adottare con un semplice decreto interministeriale, ma dovrà riunire il Consiglio dei Ministri. Intanto, secondo le rilevazioni odierne, i prezzi risultano sostanzialmente stabili sulla rete stradale, mentre si registrano piccoli rialzi in autostrada, dove la benzina costa al litro 2,088 euro e il gasolio 2,204 euro. Resta alta l'attenzione dei consumatori e operatori del settore e mentre si cerca una soluzione per mantenere il taglio delle accise, continua il monitoraggio sull'andamento dei prezzi, con l'obiettivo di contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Lorenzo Opice, GR1.
3: E caro carburanti, è possibile contromisure al centro del confronto tra i partiti.
13: No alla tassazione degli extra profitti per le società energetiche. Da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani risponde alla segretaria del PD Elly Schlein, che era tornata ad avanzare un'imposta su chi in questi anni sta guadagnando da questi aumenti. Il concetto di extra profitto non esiste in diritto, ribatte il numero uno di Forza Italia. Risponde a Schlein Tajani, ma manda un messaggio chiaro anche al leader della Lega Matteo Salvini, che sull'argomento non è invece così netto. Ma le opposizioni insistono, in attesa che lo faccia l'Europa, come chiesto per peraltro anche dall'Italia, si tassino i maggiori incassi delle società energetiche. Stop a misure tampone per il carburante, insiste il PD. Basta decreti tampone anche per Italia Viva. Meloni doveva cancellare le accise, ma con il suo governo i prezzi sono alle stelle, insiste Matteo Renzi. Tante promesse, zero risultati. Mentre sul fronte migranti la maggioranza insiste, la chiusura di Schengen con Madrid non ha nulla a che vedere con il rientro in Italia dei migranti approdati nel nostro paese e poi partiti alla volta di altri paesi europei. Ma per l'opposizione, Meloni, ossessionata dall'avanzata di Vannacci sui migranti, ha perso la bussola. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: E sui migranti, nella conferenza stampa sullo scambio in corso fra Italia e Germania riguardo alle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, il portavoce del cancelliere tedesco Merz ha affermato: non vedo alcuno scontro fra i nostri due paesi, c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria e lo scambio, ha aggiunto, avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Meeting di Rimini, si parla anche dell'impatto del caro energia sul settore agricolo. Gli aggiornamenti in diretta dall'inviata Francesca Capannolo.
14: E sì, torna centrale in questa giornata il dibattito sul valore strategico dell'agricoltura per il paese. Il settore, lo dicevi, rilancia l'allarme sugli effetti della crisi energetica. La chiusura di Hormuz ha fatto impennare i costi dei fertilizzanti, ma soprattutto aumentare di circa il 50% il prezzo del gasolio agricolo. Sentiamo Massimiliano Gianzanti, il presidente di Confagricoltura.
15: L'agricoltura italiana in questo momento è fuori da quello che è il taglio delle accise previsto dal governo Meloni in queste settimane, quindi vorremmo poter avere anche noi un taglio delle accise. Ci rendiamo conto che le risorse non sono infinite, quanto mai c'è necessità che l'Europa ci dia il via libera per uscire dalla procedura di infrazione legata ovviamente al patto di stabilità. Questo è un fattore limitante, un fattore di sviluppo che sta fortemente condizionando l'economia italiana.
14: In vista della legge di bilancio è fondamentale poi riattivare incentivi e agevolazioni, spiega ancora Gianzanti.
15: Noi abbiamo chiesto con forza il ripristino di Agricoltura 4.0, laddove si sono fatti investimenti in tecnologia, in ricerca e in agricoltura, aumentata in maniera significativa la produttività e la competitività delle nostre imprese. Il volano degli investimenti è un volano importante. Mi auguro e spero che quanto prima venga adottata in Senato la legge Coltiva Italia, perché abbiamo bisogno che si sblocchi il piano da 1 miliardo di euro promesso dal governo.
14: In questi minuti è in corso un confronto sulla sfida della valorizzazione delle aree interne e centrale, il ruolo delle politiche di coesione. Se ne parla con il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Per il momento dal meeting è tutto, con Sergio Ciani vi restituisco la linea.
3: Ambiente entra nel vivo in Mongolia la conferenza ONU contro desertificazione e siccità, fenomeni che colpiscono soprattutto l'Africa, ma non solo, perché anche l'Italia è a rischio.
16: Desertificazione, perdita di fertilità del suolo provocata da sovrasfruttamento, inquinamento e cambiamento climatico. Tra gli effetti anche migrazioni, quando la terra non produce più abbastanza cibo. Degrado subdolo, complesso, se ne occupa un'apposita convenzione con risultati altalenanti e quasi 200 paesi aderenti, oggi riuniti per la seconda e ultima settimana dei negoziati biennali, sede stavolta la Mongolia, pure particolarmente colpita. Anna Luise, vice capodelegazione per l'Italia.
17: Sul tavolo il supporto ai paesi per rinforzare la loro resilienza alla siccità, quale sarà il prossimo quadro strategico della convenzione e per la prima volta anche il tema dell'intelligenza artificiale, di come possa favorire la lotta al degrado del suolo, alla desertificazione e siccità.
16: Pesano tensioni geopolitiche, il nodo di costi e finanziamenti, ma come per clima e biodiversità si tratta di un tema che tocca tutti.
17: Le decisioni prese dovranno anche essere rispettate dall'Italia per migliorare le condizioni del suolo e spezzare il suo degrado e la corsa verso la desertificazione ormai in tante aree del paese.
16: Sonia Filippazzi, GR1.
3: Maestro di danza e allieva, 70 anni lui, 80 lei, ballano tutti i giorni in piazza al Testaccio e diventano star del web, e ora tutto il quartiere romano balla con loro.
18: Tutti i pomeriggi dalle 17.30 a Testaccio si balla. Ad aprire le danze sono stati Pasquale Iannotta, allenatore di calcio, maestro di ballo, e la sua allieva Elisa. Ballano insieme da 13 anni. Prima si davano appuntamento lontano dai curiosi al parco ai piedi del Colle Aventino. Poi hanno deciso di debuttare in piazza, perché la piazza è di chi l'anima. La spianata di marmo nel cuore del quartiere popolare, oggi minacciato dall'iperturismo e dalla gentrificazione, resta il luogo di ritrovo dei testaccini di tutte le età. I bambini giocano a pallone, Leone, i giovani fanno l'aperitivo, gli adulti si godono l'ombra seduti sulle panchine e gli anziani ballano, e non solo loro. Come nella canzone, se prima erano in due a ballare l'Alligalli, oggi sono in 10, 20, 30. Ogni giorno si aggiungono persone di tutte le età. Pasquale inventa coreografie e tutti lo seguono divertiti. Paolo Santurri, abitante del quartiere.
19: Si sono uniti a loro dei giovani che stavano là, si sono messi a ballare. Mi piace perché è stato un modo anche di dare manifestazione di quello che uno fa, uno impara, in una pubblica piazza, colloquiando per via indiretta anche con gli altri.
18: Francesca Fornario, GR1.
3: E c'è grande attesa per, siamo alla musica, c'è grande attesa per il nuovo album postumo di Prince. Il conto alla rovescia terminerà il 28 agosto, giorno fissato per l'uscita di Timeless. 10 brani inediti realizzati tra il 1977 e il 2016, anno della scomparsa del musicista di Minneapolis, scelti dal leggendario archivio personale dell'artista. Il disco racconta la crescita creativa di Prince, dai primi esperimenti in studio alla maturità di uno dei talenti più influenti della musica degli anni 50, che ha saputo fondere i linguaggi del funk, rock, pop, soul e R&B. Direttore Nicola Arau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, grazie in regia Fernando Conti e Fabio Cardinali. E ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
20: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
21: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
22: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
23: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
24: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
25: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
26: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
27: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
28: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
29: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
28: E il signor Alessandro Volta?
30: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
28: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
31: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
32: La spesa intelligente!
33: GR1 Sport.
34: In studio Francesco Albanese, dunque partita la Serie A, oggi le ultime due gare della prima giornata alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, seguita alle 20.45 da Roma-Fiorentina, entrambe le potrete seguire qui su Radio 1. L'inizio della stagione è stata l'occasione per fare il punto sui principali temi dell'attualità calcistica con il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto a Radio Anch'io Sport.
35: È ripartita la Serie A, un campionato bello e appetibile per il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli, che sottolinea con orgoglio come il valore totale delle rose sia secondo solo a quello della Premier League. L'estate è stata travagliata con il lungo tiro e molla con protagonista la panchina azzurra. I club di Serie A avrebbero voluto Antonio Conte CT, Simonelli non lo nega.
36: C'era, diciamo, questa preferenza però tra due grandissimi allenatori, quindi oggi noi dobbiamo tutti tifare perché Mancini riporti la nazionale a quei fatti che merita. merita.
35: Spingere tutti dalla stessa parte, tanto che il numero uno di Lega si dice possibilista su uno stage per gli azzurri. Dipenderà da un calendario sempre più ingolfato, che quest'anno avrà alcune novità, tra cui la pausa natalizia e la Supercoppa che torna in gara secca. Ancora Simonelli.
36: Non faremo partite di campionato all'estero, la Supercoppa ci potrebbe stare, anche se credo che 50-50 con la possibilità di giocarla in Italia. La data presumibilmente sarà prima di Natale.
35: La prima giornata non è ancora chiusa, ma già ci sono polemiche arbitrali. In questo caso Simonelli predica calma.
36: Orsato e Messina ci hanno spiegato che il loro metro di valutazione sarà diverso, più spazio al gioco e meno ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti, l'importante è che ci sia omogeneità di giudizio.
35: Luca Cesaretti, GR1.
34: Debutto con vittoria ieri a Frosinone per la Juventus, 3 punti arrivati non senza fatica. Il commento a fine gara di mister Spalletti al microfono del nostro inviato.
0: Se non ti va bene, poi l'occasione se la creano anche gli altri. Ne sbagli una, ne sbagli due, ne sbagli tre, ne sbagli quattro. Ti dici bravo per sostenerti, però è chiaro che dobbiamo trovare il verso di svoltare in queste situazioni qui, perché sennò diventa difficile perché gli avversari sono tutti avversari fortissimi. Abbiamo fatto tutti quello che dovevamo fare, però siamo un po' soft in alcuni momenti e questa cosa la dobbiamo modificare, per cui senza dover impaurire nessuno, ma bisogna cominciare a parlarne, perché sennò si arriva dietro il tran tran delle stesse situazioni, ma senza diventare antipatico, senza diventare rompiscatole, però siamo un po' molli.
1: Vicario, nel finale qualcosa che ci impensierisce?
0: Solo crampi, ha sentito questo morso forte, per cui abbiamo preferito cambiare. Meno male avevamo ancora una sostituzione da fare, perché poi a volte si arriva a quei minuti lì e si è già fatto tutte e 5 le sostituzioni.
1: Da Frosinone con Jacopo Teodoro, Diego Carmignani, GR1.
34: Dal presidente dell'UEFA Ceferin arriva la notizia della sua non disponibilità a candidarsi alla guida della FIFA contro Gianni Infantino, del quale, lo ricordiamo, Ceferin è uno strenuo oppositore. Formula 1 si è concluso con la vittoria della McLaren di Norris il Gran Premio d'Olanda. Secondo si è piazzato Kimi Antonelli, che ha così rilanciato in maniera ancora più decisa le quotazioni in chiave mondiale. L'intervista dell'inviato.
2: Bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint. Non è stata una gara facile, però P2 era il massimo che potessimo fare.
4: Quel che fa la differenza in questa fase sono quegli aggiornamenti che a voi di fatto mancano.
2: Alla fine è dal Canada che non porti a niente, quindi si è visto lo step che hanno fatto, soprattutto McLaren. Però dai, sono confidente nel team che quando sarà il nostro momento di portare l'aggiornamento ci aiuterà abbastanza. Credo che ci sia una ragione, perché abbiamo aspettato e stiamo aspettando così tanto. Credo che il team voglia essere sicuro che una volta messo il pacchetto ci darà il guadagno che vedono in galleria.
4: Non posso non chiederti anch'io di Monza, no? Che emozione avrai arrivando a Monza? C'è un ricordo che ti lega a questa pista, a questa gara, nella tua carriera, nella tua storia? Non so, un ricordo di Monza?
2: Beh, sicuramente la prima volta che ho fatto il grid boy nel 2018. È un momento che non scorderò mai, soprattutto il 5 con Lewis in griglia, un momento bellissimo che ricorderò sempre e che mi lega molto anche a ricordo di Monza, ecco, al circuito. Credo che mi godrò il weekend molto più dell'anno scorso, sarà un weekend davvero speciale e non vedo l'ora di godermi anche l'atmosfera. Prenderò la penalità, però credo che sia comunque una grandissima opportunità per fare una buona gara e per portare a casa punti importanti.
4: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con tempo in peggioramento sul nord-ovest, dove iniziano ad arrivare i primi temporali. Nubi sparse ma innocue tra centro e Sardegna e cielo sereno al sud. Domani, martedì 25 agosto, la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
8: Ah, ma quindi è vero che torni?
4: Siamo ripartiti.
8: Ah, ma tocca a noi di nuovo.
4: Tocca a noi di nuovo.
8: Ma dove eravate? Non ho cercato 3 settimane. Non
4: io 4, pensa.
8: Ciao Marcella Sollo.
4: Ciao Duccio Pasqua.
1: Ma un po' di entusiasmo, no?
8: È tornato il mangiadischi! Yeah!
4: Raga, abbasso un attimo.
1: Scusate, raga, abbasso, un po' di...
4: Abbasso un po' il volume delle cuffie.
1: Scusa, Duccio, sono anche molto felice perché Marcella, vedo Marcella che ha preso 8 kg. Quest'estate, allora
8: a chi l'ha presi?
1: A chi l'hai presi?
4: No, no, se li sono portata così, no, non li ho rubati a nessuno.
8: No, bentornati, cari Marcella, caro Dedo, bentornata a tutta la nostra squadra.
4: Sempre questo accento britannico, sì.
8: Accento britannico
1: perché sei stato dove? A Londra?
8: No, in Friuli.
1: Ah, perché
4: tutti parlano così, fanno, in Friuli, lo fanno.
8: E quindi volevo salutare Luca Bernardini
4: in regia. Sì.
8: E anche Federica Forni
4: in redazione. E alla console?
8: E anche Stefano Valli. Yeah.
4: Stefano Valli viene meglio con l'accento britannico. Yeah.
8: Okay. Stefano Well.
4: Stefano Well.
8: Yeah. 3356992949, già valanghette.
4: Valanghette. Non ci allarghiamo. Valanghette.
8: Con parsimonia.
4: Ma posso dire una cosa?
8: Dipende.
4: Che c'è una pagina meravigliosa Facebook dedicata al mangiadischi, voluta dai nostri ascoltatori. Vabbè, volevo dire
8: molto
4: questa
8: bello.
4: Cosa, mi rende molto orgogliosa.
8: Devo dire bravo a Gianluigi che se l'ha inventata. Sì. Comunque ci scrive Italo che dice: bentornati mangiadischi, il vostro ritorno rende più tollerabile il suo ritorno oggi al lavoro.
4: Quindi è anche rientrato.
8: Sì. Poi salutiamo Niccolò che ha molto animato la pagina Facebook.
4: Tantissimo.
8: Gli amici del Mangiadischi. Sì. C'è la poesia di Paolo da Roma.
4: C'è la poesia di Paolo.
8: Che si intitola Bentornati. Sono passate 3 settimane di vostra assenza, ma è da tanto che accusiamo l'astinenza. Ora lo sprint verso la fine dell'estate, prima che un'altra volta ci lasciate. Bando al futuro, al presente pensiamo e Radio 1 tutti i giorni ascoltiamo.
4: Bello,
8: davvero.
4: Un carpe diem in chiave moderna.
8: Ma sì, infatti, davvero siete in tanti. Salutiamo Ciccio da Lecce che ci dice che spero che le vostre ferie siano state meravigliose. Insomma, ce la siamo cavata. Mauro dalla Maddalena e poi ancora Michele dalla Parabiago.
4: Bene, sì.
8: Che è stato a Marina di Pulzano in vacanza.
4: Che bello, e giù quindi è stata al sud.
1: Sono a Taranto?
4: Verso Taranto.
8: Sì. Vabbè, i messaggi sono tantissimi, fra poco li leggiamo. Ma
4: come?
8: Prima, e fra poco li
4: fra
8: leggiamo.
4: Poco, fra poco.
8: Ma direi di iniziare bene, no?
4: Sì.
8: Così, con un capolavoro.
4: Partiamo verso Marte?

0: Non si fanno più i brani così.
1: Ma perché?
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Ma lo vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori. Chiediamo. Perché non si fanno più i brani così?
1: Perché?
2: Ma
0: qual
2: sapete che questa canzone ha mille cose per cui mi piace.
1: Quali?
0: Quali?
2: La prima è che viene pubblicata nell'anno di nascita mia di Duccio Pasqua.
0: La
1: sì,
0: seconda?
1: Sì.
2: La seconda
3: come
2: è che
3: omaggio proprio.
2: Come omaggio,
3: sì,
2: proprio
3: esatto,
2: come omaggio.
3: Esatto, sì.
2: La seconda è che, se non erro, la scrittura della partitura di chitarra si rifà a Something dei Beatles.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Ma pensa.
0: E la terza?
2: Sì. E la terza è che c'è un riferimento a John Lennon nel testo.
0: Ah,
2: sì,
0: la quarta?
2: Sì. Basta, no, erano
0: hai detto
2: tre.
0: Mille,
1: hai detto mille.
2: Poi
0: ce le dici piano piano.
2: Sarebbe troppo lungo.
1: Io voglio salutare un po' gli ascoltatori. Carla dal Plemmirio di Siracusa, e poi ci saluta anche i suoi nipoti Damiano e Marco Valerio. Manuela dice: ma dai, siete tornati, me l'ero dimenticato, evviva, mi piace molto.
2: Hai visto Manuela, che sorpresa.
1: Poi salutiamo Pippo, salutiamo
2: Pippo.
1: Roberto, il nostro amico corriere di Alghero, Romolo dall'Aquila che come sempre ci chiede
2: come va, ce la caviamo.
1: Daniele da Milano che sentiva un vuoto ed è contento di ritrovarci, così come Yvonne felice di ritrovarci al gran completo.
0: Che bello.
1: E poi c'è ovviamente nonna Ida.
2: Ciao nonna Ida.
1: Mitica Jenny e Kelly da Belluno che ci ha aspettato con nostalgia. Domenico da Guardavalle, bellissimo il trio mitico Marcella Duccio e Max Dedo, grande abbraccio da Marco che dice fantastici mamma.
0: Grazie Marco.
2: Ha ragione.
1: È venuto a vedervi a Frosinone.
0: È venuto, sì, ci siamo conosciuti, sì.
1: Grande
0: grazie.
1: Live, ci sono i video anche su YouTube.
0: Ci sono i video su YouTube, sì, anche sui nostri social.
1: Ecco, quindi insomma andatele tutti a vedere. Poi ancora salutiamo Ale da Rimini, Niccolò giustamente dice un omaggio al grande maestrone Guccini scomparso durante la nostra assenza. Anche Emanuele dice di ricordarlo e c'è anche chi dice di ricordare gli ZZ Top, visto che se n'è andato Frank Bird e Petronio da Bologna, che ce lo dice. 3356992949. C'è ovviamente anche Giacomo da Mestre che chiede: avete visto qualche bel concerto in questa pausa vacanziera?
2: Io no, purtroppo. Vabbè, per a parte che ero a Saxa dal 9 agosto, quindi a Roma era un po' tutto serrato.
1: Sì,
2: però no, in questi dalla fine di luglio non ho visto nulla,
1: però neanch'io, proprio staccato. Però adesso ricomincio per vedere Wilco, gli Hermanos Gutierrez, molto interessanti.
2: E noi li abbiamo passati anche qualche volta. Io volevo andare a vedere i Judas Priest,
1: pure quelli sì, che sono in tour in Italia.
2: E poi il 10 esce il film su Oasis,
1: certo. Giacomo dice: ma poi andrei a vedere Bon Jovi a Edimburgo.
2: Sì, perfetto.
1: Vabbè, adesso invece andiamo a Genova con Bruno Lauzi. Questa è la sua Genova per noi, che ogni tanto ci sta bene, no?
2: Sempre. Bruno Lauzi sta sempre bene.
1: Ma sì, poi queste canzoni che abbiamo tutti nel cuore, eccola qua.

siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi.

sospetti ci muoviamo, un po' randagi ci sentiamo noi. Ma Gaia, scimmia di luce e di follia, Moschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia.

0: Francesco La Martina Franca, dice Lauzi, autore meraviglioso, e cita Almeno tu nell'universo, che è canzone incredibile.
1: Grandissimo artista, poi un timbro unico. Dovete sapere che lui amava moltissimo il jazz, tant'è che quando cantava jazz lo cantava divinamente.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, sì, io ho avuto l'opportunità di conoscerlo, sì, tanti anni fa, un programma che facevo con Baudo nel 2002-2003 che era 900, e lui venne ospite e suonammo assieme dei brani jazz, e la sua voce è incredibile anche in quel repertorio.
0: Ci credo, sì. Ci credo. C'è anche un messaggio, un WhatsApp audio, sentiamo un po' che ci dicono, sentiamo le voci dei nostri ascoltatori.
2: Non poteva esserci inizio migliore con David Bowie e La vita su Marte, ma solo a patto che ci sia pure il mangiadischi.
0: E beh, vedi, questa voce io la conosco.
1: Ho riconosciuto la voce, Fabio Sodano.
0: Esatto,
3: sì.
1: Grande, ciao Fabio.
0: Senti, c'è qualcuno che ti risponde, Massimiliano La Pescara, sì. A proposito del perché capolavori come quello di Bowie arrivano
3: sì,
0: così.
3: Ho paura della risposta.
0: No, no, dice il motivo è che artisti come David Bowie nascono ogni 200 anni, dice Massimiliano.
1: Questo è vero.
0: E Ciccio da Viterbo dice, come dicevano il professor Broccoli, il maestro Bernardini, com'è che a quei tempi componevano quei capolavori? Lavori perché lo sapevano fare.
1: Anche questo
3: vedi,
1: è
3: la
1: vero.
3: Risposta era molto più semplice
0: molto
3: di
0: semplice.
3: Quanto
0: sì.
3: Pensassimo.
0: Sì, sì, sì, va bene. Insomma, saluti anche a Vincenzo da Salerno che ovviamente
3: sta sugli scogli.
0: Sta lì.
3: Sì, sì.
0: Gli siamo mancati.
3: Almeno fino al 21 settembre si sta lì.
0: Ma sì, c'è Salvatore, c'è Maurizio, c'è ovviamente Antonio da Potenza che non può mancare, Paolo da Roma. Saluti dalla Sardegna, ci dice Gianluca, che ci manda anche un po' di foto da una spiaggia completamente deserta.
3: Che bellezza!
0: Forse la
3: che
0: gente
3: fortunato.
0: Inizia a tornare, eh? Sì, si torna al lavoro. Salutiamo Tony 54 e vabbè, Cinzia da Gorizia, davvero siete tantissimi. C'è ancora chi ci chiede dei concerti, poi ci torniamo magari.
3: Sì.
0: E nel frattempo invece arriviamo a una novità della nostra playlist.
3: Hai fatto un po' una crasi.
0: Sì.
3: Tra Bruno Lauzi e Life on Mars.
0: Sì, non è casuale, è Bruno Mars. Cioè,
3: Bruno Mars.
0: Non è casuale.

0: vedi,
1: sono gli strani percorsi della mia mente, sì, quindi sì. Dopo l'iPhone Mars e Bruno Lauzi c'è Bruno Mars con On My Soul, che è il suo nuovo singolo, e come al solito un grande groove,
0: sì,
1: che ci dà un po' di quell'energia, no?
0: Ma io, perché? Bellissimo, visto a luglio, grande concerto,
1: vedi?
0: Bellissimo.
1: Ecco qua.

0: On My Soul.
1: Se poteste vedere adesso Marcella Sullo sì. mentre balla un nuovo, cos'è, una coreografia inventata da lei in questo momento.
2: No, che era non un è po' una uno Sullo spirito dance. Di emulazione, dicevo a te, a Duccio fuori onda, del cugino di Will Smith nel Principe di Bel-Air,
3: il mitico Carlton
2: che ballava sempre in modo stranissimo, e quando sono andata a vedere Bruno Mars mi era venuta voglia di ballare, in quel modo.
0: Vabbè, è giusto. Poi insomma il ballo di Carlton è nella memoria di tutti noi che siamo cresciuti più o meno in quel periodo. Salutiamo Maria da Varazze, dice: ah, finalmente è tornata alla radio parlata, che bello.
2: Oh.
0: Dice altre cose che non possiamo leggere.
2: Ma no, parla male degli altri.
0: No, assolutamente parla male di noi. No, assolutamente, dice cose molto sensate che apprezzo e approvo. E poi c'è chi ci chiede, Michele, di ascoltare Ivan Segreto e Mario Rosini, due artisti italiani che lui ritiene meravigliosi, e vedremo. Noi come sempre prendiamo richieste.
2: Nota.
0: Doris da Verona ci saluta.
2: Ciao, Doris.
0: E poi ancora Ciccio da Lecce, che è stato a vedere La notte della Taranta a Melpignano. A proposito di
2: con
0: concerti,
2: con un ottimo Ermal Meta, maestro concertatore.
0: Sì, insomma. Lui ha un legame forte con
2: quelle terre. Poi c'era Levante, Alessandro Amoroso, Safe, insomma.
0: Dedo, tu ci hai mai suonato La notte della Taranta?
1: No. Beh, va bene. Non mi invitano, non mi vogliono.
2: Non ti hanno invitato?
1: No.
2: Come mai? Non lo so.
0: Beh, per quel brutto fatto.
2: Per quel fatto che rompe tutti i tamburelli.
1: Che rompo tutto quanto, le sedie, i tavolini. No, scherzo, non è vero.
2: Ballando la pizzica, però, al ritmo di pizzica.
1: Ho molti amici tra i musicisti lì.
0: Sì, bene. Dedo, ma tu sei in tour con i Mamma, ma poi riprendi anche il tour con Gazzè.
1: Da ottobre fino a dicembre.
2: Tre giorni in ogni città, quindi non avete scuse.
1: No. Da Torino a Palermo.
0: L'ornamento delle cose secondarie.
2: Ho comprato Roma, così volevo avere.
0: Cioè la città tutta hai comprato.
1: Perché hai preso tutto? Anche il Colosseo?
2: Ho preso anche questa, poi vengo a vedere voi, però.
0: Ok, ma
2: a dicembre ho preso Roma.
0: Il fatto che tu adesso sia proprietaria di Roma, noi che vantaggi avremo da questa cosa?
1: Ma soprattutto cosa darai a me, a Duccio?
2: Esatto. Allora, blocco del traffico totale, circoleranno solo le nostre auto. Siete contenti?
0: Non va bene.
2: Siete contenti?
0: Non è molto democratico.
1: Che brutte cose, Marcella. Sei una brutta persona. E poi cosa ci dai?
2: Allora, a tutti un palazzetto nel centro storico,
0: così,
2: per invitare amici.
1: Poi
2: l'uso solo per gruppi che ci piacciono, dell'Olimpico.
1: Questo ci piace molto.
2: Sì, dove giocherà solo la Lazio.
1: E dove i biglietti saranno totalmente gratuiti.
2: Tutto gratis.
1: Non si pagherà nulla.
2: No, scherzi a parte, era la data romana che ho comprato.
0: Sì. Di Gazzè.
1: Fantastico.
0: Con cui finiremo il tour, no?
1: Con cui finiremo il tour. Marcella sarà la chef ufficiale.
2: Chef ufficiale di fine tour.
1: A proposito di chef, scusa Duccio, ma secondo te Marcella questi 8 kg che ha preso?
2: Come li ha presi?
1: Cioè, dove ha mangiato? E soprattutto, cosa ha mangiato? Ci sono delle ricette nuove che ha assaggiato?
2: No, è stato breve ma intenso. Sì. Ma credo di averli presi in Germania, dove ho mangiato solo prevalentemente
1: patate.
2: Vero?
0: Giusto, le patate.
1: Vabbè, incredibile.
0: Quindi, insomma, ottime notizie. Benissimo.
2: Vabbè, ero un po' sciupata nell'ultimo anno, quindi più.
0: Allora, dopo On My Soul, ci vuole una canzone sulle anime.
2: Certo. Duccio
1: sempre.
2: Pasqua crea questi fil rouge.
0: Ma che poi c'è un fil rouge per chiudere la prima parte, ma non ci va. Però intanto ci ascoltiamo Franco Battiato con Le nostre anime, e poi forse vi raccontiamo qual era il fil rouge di chiusura, che non ascolteremo mai.
1: Mai.
2: Perché non è quello che leggo.
0: No.
2: Ah.

0: Le nostre anime, Franco Battiato.
1: Che delicatezza che
2: manca tantissimo.
0: Manca
2: eh?
0: Tantissimo. Sì. Il tuo quasi vicino di
2: il
0: casa.
2: Il mio quasi vicino di
0: casa. Bentornati, dice Antonio. Viva la musica e no war. Questo siamo sempre d'accordo.
2: Sempre.
0: Giacomo da Mestre, che è anche appassionato di basket, dice: mi piace questa Roma con due squadre in A1. Di basket parliamo. E con Marcella Imperatrice. C'è fermento nella capitale. Sì.
1: Fermenta.
0: Una domanda per te, caro Dedo, da Arnold di Canosa.
2: Arnold.
0: Che dice, la domanda, visto che ti intendi di fiati,
2: sì?
0: Tra Chicago e Blood, Sweat and Tears, quali preferisci?
2: Questo è molto difficile,
0: molto
2: sai?
1: Tu Chicago?
2: No.
1: No?
2: Vedi? Se proprio sono costretto a scegliere
1: Se sei costretto
2: Blood,
1: a buttare qualcosa dalla torre.
0: Sì. Beh, grandi band.
2: Ma se poi devo scegliere ancora di più, scelgo Tower of Power.
0: Tower of Power. Sì. Vedi?
2: Se poi sono costretto a scegliere ancora Earth, Wind and Fire.
0: Insomma,
2: posso andare avanti.
0: Ma se vuoi,
1: proprio
2: sai come si dice Canosa in dialetto di Canosa?
0: No.
2: Canaus.
0: Veramente?
2: Non so se è giusto.
1: Frequenti?
2: Beh, insomma, lavorando anche in Puglia spesso.
0: A Monopoli. Sì. Salutiamo Sergio.
1: Vinci mai?
0: Sì.
1: Sto scherzando.
2: No, però mi pagano i soldi del Monopoli. No,
0: bellissimo. Salutiamo anche Sergio da Torino. 335-699-2949 per i vostri messaggi. Stiamo per arrivare al primo break del Mangialischi. Avremo chiuso questa prima parte con l'arrivo su Marte della camera migliore.
1: E sarebbe stata proprio la chiusura del cerchio.
0: Band che ha anche lavorato con Max Gazzè, quindi erano tanti cerchi che si chiudevano, visto che Dedo suona da tanti anni con Gazzè. Dopo questo primo intervallo, il primo ospite di questa seconda parte di Mangialischi,
1: andiamo al nord.
0: Andiamo in Val d'Aosta a parlare di un festival molto interessante. A tra poco.
1: Non mancate.
0: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
9: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
9: Ideali per chi fa sport.
8: Ideali per tutti, sono super buoni. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 14.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Il mangiadischi.
4: Marcella che balla, per me è una cosa incredibile.
5: Sì, eh?
4: Cioè, mi dà questa sensazione
6: ora
4: di libertà.
6: Non ho fatto nulla,
4: mi
6: però.
4: Porta, sì, perché stavi ballando anche durante il jingle pubblicitario.
5: sì.
4: Perché si sa, Marcella balla sempre,
6: sempre
4: se la musica è bella.
5: È vero,
6: sempre.
4: Le hanno anche dedicato una canzone, ma insomma,
6: chissà prima o poi la sentiremo.
5: Arrivano ancora tanti messaggi al 3356992949. C'è Vito da Sesto San Giovanni che dice che ha un collega con la voce identica alla mia. Chissà se quella standard o questa un po' raffreddata.
6: Secondo me quella è un po' raffreddata.
5: E quindi dice: io ho l'impressione di lavorare per Rai Radio 1. Beh, non è male.
6: Ok, Duccio Pasqua lavori con lui.
5: Può darsi. C'è anche un vocale, sentiamolo un po'. Sentiamo. Chi è. Sì.
7: Bentornati carissimi, che
5: grazie.
7: Bello risentirvi.
6: Bella voce.
7: E passate bene le vacanze. Un bacione, Marina Venezia.
6: No, oh, Marina.
5: Sì. Beh, no.
4: Beh, benissimo.
5: Vacanze,
4: no?
5: Siamo tutti riposatissimi.
4: Beh, quando stai in Sicilia una settimana, stai molto bene, no?
5: Capito, è stato a casa.
4: A quattro di bastoni sulla spiaggia davanti casa di mamma, così fermo
6: immobile.
4: Immobile, tra una parmigiana
6: e una granita.
4: Tra un gelato e una pasta,
6: pasta la norma.
5: Ecco, capito che routine devastante.
6: Beh, che stanchezza,
4: la routine va fatta bene, no?
5: Sì, assolutamente. 3356992949 e adesso noi ripartiamo andando in Val d'Aosta con l'Orage, che è una formazione che ormai da tanti anni lavora e suona in quel mondo sonoro, appunto, ma poi ci immergiamo veramente nella storia di un festival che da quasi 30 anni porta le musiche di tradizione in quei posti, e ce lo racconta il direttore artistico, che però è anche un musicista che suona dentro questa band.
6: Quindi
5: la canzone si intitola A Ciel Sereno, ma non il cielo, proprio il cellulare, che poi ci faremo spiegare perché. L'Orage al Mangiadischi, A Ciel Sereno, eccoli qua.

0: Ah, grandi l'orage, dice Emanuele al 335-699-2949. Ci arrivano gli abbracci anche di Silvia di Soncino, che è felice di ritrovarci.
1: Silvia.
0: Ma noi adesso abbiamo il primo ospite di questa seconda parte di Mangiadischi dopo la pausa di agosto, e andiamo, come abbiamo detto, in Val d'Aosta. Tanto per cominciare, il nostro ospite è uno dei musicisti di questa formazione
1: che abbiamo appena ascoltato,
0: che è attiva da quasi 20 anni. Tra l'altro hanno vinto Musicultura nel 2012, visto che noi siamo la radio ufficiale, è anche carino ricordare.
1: Purtroppo
0: questa cosa.
1: Non c'eravamo.
0: Perché non eravamo nati?
1: Non eravamo nati nel 2012.
0: E allora diamo il benvenuto, il ben trovato al Mangiadischi a Vincent Bonifaz. Ciao, buongiorno.
2: Ciao Mangiadischi, ciao a tutti, come state?
1: Bene, bene.
0: Tu come stai?
2: Io sto bene, sono in trepida attesa perché, come sapete, stiamo per iniziare un lungo viaggio che si chiama Etetrad.
0: Poi 28esima edizione, insomma è una storia molto importante ormai quella di Etetrad.
2: È una storia lunga, è una storia che ha a che vedere con la mia famiglia, il Tour Valdotin, che dal 79 fanno ricerca nelle Alpi occidentali, poi nel 98 hanno pensato bene di realizzare questa folle impresa che cresce di continuo, cresce sia nelle ambizioni che nei risultati. Quest'anno 30 spettacoli, ci saranno dei momenti di ascolto, dei momenti di danza, delle esposizioni, delle presentazioni di libri, e poi naturalmente una cornice strepitosa. Fenice è un luogo noto per la presenza di un castello medievale bellissimo. Io invito sempre i frequentatori del nostro festival a fare una visita. C'è il Museo dell'Artigianato Valdostano e poi ci sono, insomma, le montagne più alte d'Europa. Basta alzare gli occhi e godere di questo paesaggio mozzafiato.
0: Quel castello è una delle cose che mi affascinava di più quando da ragazzino studiavamo a scuola, no, la geografia, e quando l'ho visto finalmente è stato veramente un colpo
1: al cuore. Una bella emozione.
0: Sì.
1: Vincent, c'è anche una bella novità quest'anno, che è l'accesso alle aree del festival, che anche per i concerti pomeridiani è completamente gratuita.
2: Esatto, sì, il concerto delle 16 avviene proprio nel prato del Museo dell'Artigianato Valdostano, adiacente al castello. Anziché visitare solo il castello e il Museo dell'Artigianato, voi vi potete già direttamente lanciare nell'area del Sant'Idobuva, come si chiama, che è proprio l'area verde che ospiterà l'evento, dove alle 18 un concerto gratuito avrà luogo davanti ai gradoni dell'arena, e poi ci sono due strutture per l'accoglienza: il restaurant Valdotè con le specialità del cuoco Danilo Salerno, che affronta la cucina regionale valdostana alpina con il resto del mondo, e poi c'è l'Ete Bar, dove potete degustare per esempio il cocktail di quest'anno che si chiama Tricot a base di genepi di San Rocco. Insomma, anche il palato, non solo le orecchie,
1: e che ha anche i colori della locandina del festival, quindi è elegantissima.
2: Esatto,
1: questa cosa
2: bello. Sì, sono i colori che la locandina porta con sé sin dall'inizio, li ritroviamo in questo cocktail per rinfrescare tutti quelli che hanno vissuto un concerto e sono pronti ad affrontarne un altro. Ce ne sono tantissimi, sono 30, quindi momenti di musica.
0: Raccontiamo un po', sì, la storia, ma anche l'idea che c'è alla base di Etetrad, perché diciamo il sottotitolo è Festival Internazionale delle Nuove Musiche Tradizionali. Questo Nuove Musiche Tradizionali è molto importante, perché tendiamo spesso a legare la musica di tradizione a un passato, no? Pensando invece è una cosa che è in evoluzione perenne e continua.
2: Completamente, il concetto stesso di tradizione è evoluzione e soprattutto arricchire il background e la conoscenza patrimoniale del passato, di tutto quello che è stato l'importante ricerca effettuata da etnomusicologi, musicisti, appassionati, anche scienziati del discorso, che hanno affrontato le cose con grande operosità, e poi oggi abbiamo naturalmente questo patrimonio che diventa anche materia artistica per la creazione, per ricostruzione, per immaginare una musica magari anche dissociata dal discorso territoriale, ma che guarda al futuro con una varietà di suoni totalmente inaspettata. Se consideriamo il panorama, diciamo, di certe musiche pop, la musica che noi proponiamo contiene sonorità affascinanti, provenienti da strumenti davvero geniali: la ghironda, la cornamusa, l'organetto diatonico, il corno delle Alpi. Ci sono tanti strumenti sul palco di Etetrad e danno vitalità al sistema musicale contemporaneo, alla pari di altri sistemi musicali, e cercano soprattutto di dare allo spettatore un'immagine evolutiva, perché è solo in questo modo che le musiche tradizionali possono proseguire, anziché limitarsi a un concetto di folklore, ecco.
0: Noi qua, pensando a questo, in questa trasmissione abbiamo un programma, una rubrica che si chiama Indovina lo strumento, grazie al nostro Max Dedo, grande musicista. Il corno delle Alpi non l'abbiamo ancora fatto,
3: non l'abbiamo
0: Max.
3: Fatto, ma mi piacerebbe moltissimo.
0: Prima o poi lo facciamo, lo faremo, anche sì. Perché è un simbolo di quelle zone da cui ci parla.
1: Quindi Vincent. Anche se non lo hai, Dedo, lo cerchiamo qualcuno che ce lo possa.
3: Assolutamente.
0: Abbiamo Vincent a questo punto.
1: A questo punto chiediamo direttamente
0: sì,
1: a Vincent. Certo.
0: Chiederemo direttamente.
2: Il corno delle Alpi è uno strumento fantastico perché in antichità arriva per richiamare le mandrie al pascolo e poi diventa strumento esteticamente valido e interessante. Peraltro quest'anno, il giorno dopo il festival che conclude il 29, ma il 30, domenica, staremo con metà gruppo dello stage di musica d'insieme sul Col Citroen, l'altro sarà sul Col Barasson e suoneranno con le cuffie, con i microfoni, con un ponte radio, andando un po' a solcare quello che era il messaggio dei corni delle Alpi che anticamente comunicavano anche i romani con degli specchi, utilizzavano questi messaggi per comunicare nei colli strategici, diciamo, di collegamento tra le valli.
0: Allora, visto che abbiamo raccontato un po' cos'è questo festival, cos'è Tetrad, fra un po' diciamo anche raccontiamo un po' di nomi degli artisti partecipanti e dicevamo dell'unire tradizione e modernità. Allora ascoltiamo insieme, Vincent, un brano del Bitbue Trio che è fatto fondamentalmente con accordion, poi Max Dedo, tu mi correggerai, beatbox e rap. È un brano che si intitola La Bamboche, poi continuiamo a chiacchierare con Vincent Boniface, ci racconta ancora un po' questa 28ª edizione di Etetrad Festival in Val d'Aosta da domani al 30 agosto. Intanto La Bamboche, Bitbue Trio.

0: La bamboche.
1: La bamboche, che mi spiegava Duccio Pasqua, sì. Oramai parla, non gli chiederemo perché, ma parla un ottimo francese.
2: No, magari fosse vero, ma qualche termine ormai.
1: Mi hai spiegato che deriva da bamboccio.
2: Pare di sì, pare, vedi, che questo tempo, poi Von Sant lo potrà spiegare meglio, insomma, indica la festa, no? La bamboche, pensando. Però arriva...
3: Niente, peraltro... È anche un progetto centrale in Francia, l'alba degli anni 70 nacque proprio il movimento del folk revival, era uno dei gruppi centrali assieme alla Chiffonie, Malicorne e la Bamboche, hanno segnato una strada che ancora è quella che seguiamo con Et Trad.
2: Certo, dunque dicevamo di citare un po' di nomi, appunto tra i protagonisti ci sarà questo trio, questo Beatbue trio, ma tra le tante cose c'è appunto questo progetto a cavallo tra Valle d'Aosta e Svizzera, l'Orchestra Alpestre. Stavamo accennando a qualcosa, ci vuoi raccontare quali sono i nomi più importanti di questa edizione?
3: L'Orchestra Alpestre è un progetto ambizioso che punta a fondere nello stesso spettacolo l'eredità dei brani tradizionali, delle canzoni tradizionali antiche delle valli delle Alpi occidentali, con un feeling vicino al free jazz, perché alcuni membri di questa formazione, accanto a Rémy, mio fratello e sottoscritto, provengono proprio da un mondo effervescente, il mondo jazz di Ginevra, dove ci sono diverse dimensioni, quella appunto del jazz classico, ma ce ne sono diverse che puntano a liberare gli schemi, ed è proprio un album nuovo che andiamo a presentare per la prima volta dopo domani sera, il 26 alle 21. Poi ci sono dei gruppi storici, per esempio un gruppo inglese che è un gruppo faro per tutto il sistema di queste musiche, di questi modi di suonare la musica tradizionale evolutiva. Uh-huh. Loro sono i Bluesabella e fanno 50 anni l'anno prossimo. È un gruppo storico che ha attraversato i decenni rinnovandosi, ma sempre portando avanti quel suono a bordone, quel suono modale, quel suono ancestrale che fa davvero sognare, perché è una specie di medioevo fantasioso, un po' come faceva un pittore di Fenice, proprio il paese che accoglie il festival. Lui era Francesco Nex e con le sue tele immaginava un medioevo pieno di ironia. E poi accanto a questo gruppo storico fa eco un gruppo italiano che anch'esso arriva ai 50 anni di attività. Loro sono i Tre Martelli, da Alessandria, una ricerca importantissima nel Piemonte, ma non solo, nelle Alpi occidentali, porranno un omaggio alla loro figura centrale, al loro leader, diciamo, cantante dei Tre Martelli per tantissimo tempo, Vincenzo Ciaccio Marchelli, che purtroppo è scomparso e questo concerto gli rende omaggio. Poi ci sono diversi progetti, perché abbiamo per esempio i Mitsune, che vengono dal Giappone, quindi è la prima volta che questa isola, sì, con gli strumenti tradizionali, ma con un feeling vicino alla musica psichedelica, cinematografica, quindi davvero ampio spettro su questo spettacolo. L'elettronica naturalmente è uno degli ingredienti di questo festival, la troveremo in duo con Benoît Michaud nella Furie. Poi ci sono degli spettacoli che vanno anche al di là della semplice musica d'ascolto, perché tanti sono i momenti per la danza. Questo per noi è molto importante, perché non è una danza osservata sul palco, ma è una danza condivisa, proprio
1: partecipata
3: nel pubblico. Sì. Esattamente, questa è una cosa che secondo me lo rende davvero vivo questo festival.
1: Senti Vincent, prima di salutarci, in realtà questa edizione 2026 fa parte un po' di una trilogia, perché è un progetto triennale che arriverà fino al prossimo anno, quindi 2025, 2026, 2027.
3: Esatto, è un progetto che ha il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo, del Ministero della Cultura della nostra nazione, che è una super occasione per certamente dare respiro a questo progetto, che è naturalmente molto ambizioso, che ha dei costi importanti. Abbiamo lavorato in questa maniera: nell'anno 2025 i progetti erano preponderantemente dal lato francese, della regione del Auvergne-Rhône-Alpes. Quest'anno c'è un focus sulla Svizzera, ci sono 8 progetti che vengono proprio dalla Svizzera, e l'anno prossimo faremo il ritorno in qualche modo a casa con la Valle d'Aosta al centro, ma anche le regioni accanto, quindi il Nord Italia sarà il protagonista della prossima edizione.
1: Abbiamo sempre il Monte Bianco come riferimento geografico, diciamo.
3: Esatto, il triangolo del Monte Bianco, così bene, lo chiamiamo, sì.
2: Che bello, che bello. Allora grazie Vincent Boniface, grazie per essere stato con noi, e ricordiamogli gli appuntamenti da domani fino al 30 agosto, questa 28ª edizione di Et Trad 2026 tra Aosta, Fenice, insomma tutte quelle aree splendide della Val d'Aosta. Grazie Vincent. E va bene,
1: abbiamo perso sulla chiusura.
2: Salutiamo Emanuele, che nel frattempo ci scrive: ah sì, il Beatbue Trio ve l'avevo segnalato anch'io, la bamboche. e ci segnala anche un festival che c'è stato la settimana scorsa in Belgio, analogo, il Boom Ball Festival, in cui si balla anche sulle musiche tradizionali.
0: Boom Ball?
2: Eh sì. Oh, ovviamente non è che dimentichiamo Indovina lo strumento, tra poco arriva, ce lo chiede l'Europa.
1: Dopo vi dirò una cosa sull'Europa.
2: Sì?
1: Sì.
2: L'hai comprato pure l'Europa?
1: No, però stai comprando? No, però mi sono sentita una cittadina poco europea, poi vi racconterò.
2: Ah, vabbè, è andata così. Questa è una novità della nostra playlist Jungle, con un brano che si intitola Sunshine, ed è dopo tra Milare Marcella che balla.
0: Sì.
2: Eccola qua.

0: ha ballato Marcella.
1: Ha ballato, sì.
2: Però non so perché ultimamente non scatta proprio la Sullo Dance, che è proprio la sua danza principale,
3: no,
2: quella
3: scatta,
2: con cui lei, diciamo,
3: in questo periodo
2: si esprime maggiormente.
0: Ah, come mai non c'è la Sullo Dance?
2: Come mai non c'è la Sullo
3: Dance? Se l'è portata a casa Ludovico Suppa.
0: Forse si è rotta la Sullo Dance.
2: Ludovico Suppa d'estate balla proprio la Sullo Dance.
3: Solo,
2: quindi
3: sì,
2: si è
3: da solo a
2: la
3: casa.
2: Cassetta.
3: La cassettina, sì. La cassettina.
0: Magari parte la Sullo Dance prima o poi, chissà.
3: Chissà. Mai dire mai.
0: No.
3: Lo vedi.
4: Se la musica è bella.
3: La musica è bella.
2: Certo, balli solo se la musica è bella.
0: Sentiamola, perché è un po' che non la sento, mi manca. Il testo.

0: dadaismo, cioè capisci?
1: È puro, no, è puro dadaismo, puro futurismo.
0: Sì.
1: Quasi un Marinetti.
2: Balla, balla, balla, sullo, balla, sullo, balla, sullo, sullo, balla, sullo, sullo.
0: Cioè, secondo me, adesso non perché l'ho composta io, sì, però potrebbe essere proprio una hit questa.
1: No, una hit, cioè, ma non estiva, proprio tutto l'anno, sì, quattro, sì, stagioni.
0: Sì, quattro stagioni.
3: Ma io la presenterei, sì, sì, a Sanremo.
1: Ma presentiamola a Sanremo.
0: Ormai l'abbiamo mandata in onda.
1: Ah, è vero, beh, scriviamone un'altra.
0: Ma
1: per
0: l'Eurofestival.
1: O per l'Eurofestival, sì, sì, sì.
3: Beh,
1: sì,
3: comunque la su Lorenzo è sempre una potenza. Non so se se la batte un po' con America, America di Mamma Mia.
1: Un po', addirittura. Un po', sì, un po'. Sì, sì, potremmo, sì, fare un vinilino da un, sì, lato la Sullo Dance e dall'altra America.
3: Beh, il vinilino, sì, mi piace.
0: Molto, sì, interessante come, sì, idea. Sì.
3: Comunque Giacomo ci dice che non è mai stato in Val d'Aosta, però devi rimediare.
1: No, devi,
3: Giacomo,
1: rimediare, Giacomo. Però tra l'altro ti consiglio di fare le terme a Présandidier.
3: Perfetto, sì, perfetto. Però ha visitato il Castel Trotzburg, dove nacque il menestrello Oswald von Falkenstein, sulle Alpi, ma in zona Dolomiti.
1: Frau Brucker.
3: No, Falkenstein, tra, sì, l'altro è il nome tedesco della Val Gardena, quindi, sì, ecco, sì, da lì nasce. Salutiamo anche Simone Dallari, che ha,
1: ciao,
3: molto, trova molto interessante il festival Le Tetrad che abbiamo presentato con Vincent Bonifaz. Ci chiede di, se conosciamo i Musica Officinalis, che sono anche un gruppo tradizionale, li andremo ad ascoltare. E salutiamo anche Massimo da Pistoia,
1: ciao Massimo,
3: che ci ringrazia per lo spazio che abbiamo spesso dedicato a Ivan Graziani, ospitando, beh, anche Filippo.
1: Sfonda una porta aperta,
3: eh già, e ci chiede di riascoltare I Marinai nel duetto virtuale tra Ivan e con la Pesce di Martino, perché no?
1: Perché
3: lo
1: no?
3: Rifaremo,
1: perché
3: lo
1: no?
3: Faremo, lo faremo. Immenso Ivan Graziani, un patrimonio musicale enorme da far scoprire anche ai più giovani. 335-699-2949, siete in tanti a riabbracciarci dopo le tre settimane di pausa e quindi, ma, vi siete meritati?
1: Indovina lo strumento.
0: Ma ricordiamo subito come funziona.
1: Come funziona? Funziona
0: che al 335-699-2949
1: dovrete
0: indovinare lo strumento.
1: Misterioso.
0: Questa volta non la melodia, non il brano.
3: Ah, sei
0: perché,
3: più buono oggi.
0: Sì, perché già lo strumento è molto difficile.
1: Allora,
0: il brano, un brano di un paese lontanissimo, un brano popolare, insomma, antico. E quindi
1: era improponibile.
0: Ma lo
3: quindi
0: strumento si potrebbe anche indovinare.
3: Quindi
0: volendo,
3: diciamo, sei stato più buono perché
0: parzialmente
3: non è...
1: pensa
0: buono,
1: che io conoscevo soltanto il brano.
3: Beh, sì, veramente non ci credo.
0: Vero?
3: Non ci credo.
0: E poi ci dici il titolo, allora.
1: Bene,
3: quindi riassumendo, è un po' più facile perché non dovete indovinare la melodia.
0: No,
3: dovete concentrarvi solo sullo strumento,
1: sullo strumento, e si vince,
3: che arriva da molto lontano,
1: da lontanissimo,
3: è piuttosto difficile.
0: Si vince un viaggio con Marcella in Europa,
3: che ormai è sua,
0: che potrebbe essere anche qui Roma, voglio dire, in Europa.
3: Perfetto.
1: Anche girare.
0: Va bene, ascoltiamo,
3: ascoltiamo, sentiamo, indovina lo strumento, sentiamo.

0: Secondo me è uno strumento a corde.
1: Tra l'altro somiglia tanto a un altro strumento che è dall'altra parte del mondo rispetto a questo.
2: Così per confondere le idee.
1: Sì, somiglia molto.
0: Va ma bene. Non è.
1: Ma sicuramente nomineranno questo strumento.
2: Beh, vediamo, vediamo. 335-699-2949. Nel frattempo salutiamo Renato da Torino e anche Maurizio da Torino, che ad Aosta ha fatto un anno di militare stupendo, dice lui.
0: Di solito si fa a Cuneo il militare,
2: lui
0: invece
2: l'ha fatto ad Aosta. Vabbè, intanto provate a indovinare, però nel frattempo
0: c'è la reclame e poi torniamo.
2: A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatina.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè, buona, ma non fritta.
8: Ah!

0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Il mangiadischi.
2: Il mangiadischi.
3: Il mangiadischi.
2: Allora,
3: abbiamo ricominciato con Indovina lo strumento. E Dedo oggi è stato particolarmente
2: buono.
3: Mica
2: buono.
3: Tanto.
2: Vabbè, non c'è la melodia.
4: Senti,
2: da indovinare.
4: La dice sempre cose giuste.
3: Non è vero, perché lo strumento è difficilissimo. Infatti, vedo che scrivono, ma sono un po' indecisi sullo strumento.
2: Sono titubanti.
3: Vogliamo riascoltarlo.
2: Sentiamo qualche altro secondo.
3: Riascoltiamolo.
2: Dai.

0: Vabbè, abbiamo capito che è uno strumento a corde.
1: È difficile.
2: È molto ipnotico.
0: È ipnotico.
3: Infatti io mi stavo addormentando.
2: Vero?
0: Dedo, dai un aiutino.
3: No,
0: è
3: no,
0: piccolo,
3: no. Vediamo.
0: Che ne so, è grande come un ukulele. È un po' più...
2: Un po' più grande.
3: Allora, Giacomo dice, bah, queste tre settimane di pausa mi hanno arrugginito, ma dico Buzuki.
2: Non ci siamo, Giacomo.
3: Poi Antonio dice balalaika.
2: Non è la balalaika.
3: Marcello dice molto difficile, ma credo che potrebbe essere lud.
2: Non è lud.
0: No.
3: Il liuto pizzicato o swing, dice Alberto.
0: Alberto dice liuto.
2: No. Poi lud è un liuto. Okay.
3: Sì. O Renato dice uno strumento a corda dell'Asia?
2: No. Toman è un negozio di strumenti musicali.
3: Ah, perfetto.
0: Dunque
3: Cinzia Ragorizia spera di vincere per andare in viaggio con Marcella.
0: Ah, possiamo andare a prescindere, Cinzia.
2: Sì, però non puoi andare in Francia con Marcella. No, perché.
3: E dice che lo strumento potrebbe essere il canun.
2: No.
3: Ci somiglia? No. Una tambura o tanpura indiana, dice Monica da Pordenone.
2: No, il canun l'abbiamo fatto l'anno scorso,
3: sì.
2: Il canun turco.
3: Sì,
0: noi
3: sono
0: non,
3: vari
0: ripetiamo,
3: tipi di canun.
0: non ripetiamo.
3: Poi adesso dobbiamo fare il corno delle Alpi. E quindi
2: che facciamo? Lo dobbiamo svelare così?
0: Aspettare qualche altro secondo?
2: Vogliamo aspettare due o tre ore ancora?
3: Perché non c'è, nessuno riesce a indovinare oggi, ma d'altronde l'ho detto, secondo me sei stato un po' cattivo.
0: Vogliamo dire l'iniziale?
2: No, è uguale, diciamolo direttamente. Lo strumento era il benjou.
3: Il benjou.
2: Benjou, che è uno strumento. Intanto ringraziamo chi l'ha suonato per noi, che è Ustad Nor dal Pakistan. Ed è uno strumento, pensate, tradizionale, utilizzato soprattutto nella musica balochi o baloci, non so quale sia la pronuncia esatta,
3: sì.
2: Proprio legata al popolo baloci che vive principalmente tra Pakistan, Iran e Afghanistan. Ed è uno strumento simile a una cedra. Ho una piccola cedra da tavolo,
3: sì.
2: E ha questo suono brillante metallico prodotto dalle corde che vengono pizzicate o battute con dei piccoli plettri o anche con le dita, e viene spesso utilizzato come strumento melodico principale come diciamo nella musica di questo popolo,
3: sì.
2: Per canti epici e tradizionali.
0: Vedi. Un po' dovevamo capire
2: che faceva parte di quell'area,
0: no, perché ricordava un po' quelle canzoni che piacciono tanto a me dei matrimoni indiani. Ora i pakistani si offendono, però insomma, andando un pochino più
3: ci siamo.
0: Quelle
3: bravo Dedo, ma quanti strumenti avremo ascoltato in questi
0: dal 2018 ad oggi?
3: E chissà quanti altri ne arriveranno.
2: A casa mia ad esempio non possono più arrivare gli strumenti,
3: no,
2: perché o i miei strumenti
3: ti cacciano di casa.
0: Andiamoli tutti a casa di Nicola, così di Nicola Costa.
2: A casa di Nicola Costa,
3: esatto. Sì. Ve lo ricordate Painted Black dei Rolling Stones?
0: Sì.
3: Questa è la versione italiana,
0: sentiamo,
3: cantata da Caterina Caselli.
0: Sentiamo.
3: Andiamo indietro alla fine degli anni 60, ovviamente. Si chiama Tutto Nero. Tutto Nero.
0: Tutto Nero.

0: in alcuni passaggi, in alcuni passaggi questa canzone di Caterina Caselli
1: sì.
0: ricorda il testo della più bella canzone scritta in tutti i tempi sul nero,
1: cioè
0: Black.
1: Ah, dei Pearl Jam. Figurati se non ci infiammi.
0: No, perché quando dice tutto dipinto di nero, sì, con sì, la tua sì. assenza tutto diventa nero.
1: Certo,
0: è un
1: parli
0: po'
1: di me? Parli della mia assenza.
0: No, tu c'è cioè una canzone d'amore.
2: Hai visto com'è spigolosa Marcella
1: mamma
2: oggi?
1: Mia, sarà.
0: Sei spigolosa.
2: Perché è ricercata in Francia.
1: Ah, sì? Sì. Ah, vedi? Non lo sapevo.
2: È ricercata in Francia. Oh. Sta girando questa voce.
0: C'è stato un misunderstanding.
2: Misunderstanding.
1: Sì, sì. Adesso quindi compra pure la Francia.
0: Compra la Francia.
2: Sì, sì, sì. Hai preso la Bastiglia.
0: Tipo Risico.
2: Hai preso la
0: tipo
2: Bastiglia.
0: Tipo Risico. No? Arrivo con dei mini carri armati di plastica e invado la Francia.
1: Allora, c'è un misunderstanding.
0: Sì.
1: Sì. Sì.
0: Ho provato a girare l'Europa
1: non su quel tuo problema che adesso
0: su
1: lo staremo
0: cosa,
1: lì
0: allora, su
1: sullo
0: cosa?
1: Strumento misterioso perché Luca da Roma
0: sì.
1: ha pensato che stessimo parlando del banjo.
2: No, non è il banjo, è il benju.
0: Benju
1: che si scrive in modo molto simile,
2: è scritto
1: di fatto
2: Benju,
1: esatto, qua, molto simile a banjo,
2: però perché... Benju è scritto banjo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
2: beh,
1: sì.
2: Banjo.
0: Questo è scritto proprio benju.
1: Benju. Benju, B-E-N-J-U, ed è uno strumento del Pakistan.
2: Sì.
1: E vabbè, e dice anche De André, sbaglio, anche De André suonava il banjo agli esordi. Sì, indubbiamente sì, però ecco, parlavamo proprio
0: del benju,
1: di un altro strumento.
2: Sì, un altro strumento.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, però era giusta questa precisazione. E vabbè, noi adesso comunque dobbiamo ancora leggere.
2: Siete contenti?
0: Sì.
2: E perché siete contenti?
0: Perché sfasciamo.
2: Perché con questa sigla
0: sfasciamo.
1: Ma cosa?
2: Si annuncia.
1: Non ricordo di che
2: la
1: si tratta.
2: La celebre.
1: Cosa?
2: Ti sfascio una canzone.
1: Che cos'è?
2: Come che cos'è Duccio?
1: Non mi ricordo.
2: Sei anche tu il coautore di questa rubrica.
1: Sono passati anni.
0: Secoli.
2: Oggi tenteremo uno sfascio importante.
1: Sì.
2: Back to Black di Amy Winehouse. Vi piace?
1: Molto.
2: Scritta da Amy Winehouse e Mark Ronson.
0: Io anche Back in Black amo.
1: Sì, sì. Però non è quella.
0: Non è quella.
2: Non è quella.
1: Non è
2: quella.
1: Neanche Black dei Pearl Jam.
0: Niente.
1: No, è Back to Black.
2: Esatto. Back to Black, pensate che esplora elementi della musica soul della vecchia scuola.
1: Sì.
2: E la produzione della canzone è nota per aver utilizzato il metodo di registrazione Wall of Sound, che è una tecnica interessante.
1: Sì.
2: Una tecnica proprio di produzione.
1: Sì.
2: Utilizzata negli studi di registrazione.
1: Uh-huh.

0: Of Los Angeles, yes, la mia pronuncia
1: è affascinante, diciamo.
0: Cos'era questa tecnica di registrazione Wall of Sound?
2: Sì.
0: Una tecnica che consisteva...
2: Che vuol dire muro del suono.
0: Esattamente, che consisteva essenzialmente nell'aggiunta alla classica strumentazione, basso, chitarra, batteria, di strumenti tipici della musica orchestrale, archi, ottoni, insomma, percussioni di ogni tipo.
2: C'era il triangolo.
0: Era anche il triangolo.
1: L'avevano considerato, quindi.
0: Esatto. Però quindi sovrapponevano questi strumenti in un secondo momento per ottenere un suono più denso, più ricco. Quindi il brano Back to Black parte con un riff di pianoforte suonato da Victor Axelrod. Ma che cos'è il riff? Perché noi parliamo di riff, ma non tutti
2: non
0: lo
2: è
0: sanno,
2: la barriera corallina,
0: non è la barriera corallina. Cos'è un riff musicale, Duccio?
2: È una frase musicale che si ripete molto spesso, molto frequentemente all'interno di una composizione e che di solito viene utilizzata come accompagnamento, cioè quella che porta la canzone.
0: Esatto. In questa introduzione c'è una batteria minimale che suona la cassa, quella che si suona col piede destro, e il Charleston, e in primo piano c'è un tambourine che suona sul quarto quarto. Cosa significa sul quarto quarto? Se il tempo è 1 2 3 4, su questo 4, su questo 4 suona
2: c'è il tamburello
0: suonato da Mark Ronson, per l'appunto il compositore
2: e produttore.
0: Il tamburello è uno strumento musicale della famiglia delle percussioni, costituito da un telaio spesso di legno o anche di plastica, con coppie di piccoli jingle metallici detti
2: zills.
0: Ascoltiamo questi strumenti.
2: Sentiamo. Zill sul 4.
0: Esatto, zill sul 4. Bene, andiamo avanti, andiamo ad una delle strofe che continua più o meno come l'intro.
2: Sì.
0: Ma in più cosa troviamo? Il basso elettrico, che prima non c'era, a suonarlo è Nick Movshon.
2: Sì.
0: Alla batteria Homer Steinwells. Oltre al tamburello in primo piano ci sono altre percussioni suonate da Frank Ricotti.
1: Meno male che c'è Frank Ricotti.
2: Secondo me è Frank Ricotti. Per cortesia.
0: E in coda a questo frammento possiamo udire un glockenspiel di cui abbiamo parlato varie volte.
1: Che non è un cane.
0: E anche delle campane tubolari di cui non abbiamo mai parlato.
2: No.
0: Secondo me Marcella lo sa cosa sono.
1: Piena di campane tubolari.
0: Sì, davvero.
1: Sì,
0: e cosa,
1: sì,
0: sono? Cosa sono?
1: Lunghe barre metalliche cave, solitamente tubi di ottone o altro metallo, appesi verticalmente a circa 1 o 2 metri di altezza, che si accordano modificando la lunghezza.
0: Bravissima.
1: E sono normalmente suonate colpendole con un martelletto speciale a testa di cuoio.
0: Esattamente. Troviamo questi strumenti sul secondo frammento.
1: Cercateli.
2: Basso c'è.

0: Ah, ecco le campane.
1: Senti le campane. Sì. Pian piano, andando avanti, si aggiungono altri strumenti. Un'orchestra d'archi, quindi violini, viole, violoncelli.
0: Sì.
1: Pensate che ci sono anche dei sassofoni, ma che non sono udibili. Cioè,
0: stanno lì
1: in basso, che non
2: suonano. Contribuiscono soltanto all'armonia.
1: All'armonia, esattamente. Ci sono anche due chitarre elettriche, non si sentono anche queste, ma insomma fanno il loro lavoro di armonia. Abbiamo parlato tante volte di violino, di violoncello, ma non abbiamo mai parlato di viola.
0: Ah, viola.
1: Che è uno strumento incredibile.
0: Sì.
1: Chi vuol parlare della viola?
0: Marcella, vuoi parlarne tu o io?
2: Tu la conosci?
0: No,
2: viola?
0: Non conosco nessuna viola.
2: La viola è uno strumento musicale a corde appartenente alla famiglia degli archi, occupa il posto del contralto, con un'estensione intermedia tra quella del violino e quella del violoncello.
1: Bravissima.
2: È simile al violino nella forma e nella costruzione, ma di dimensioni lievemente più grandi, con le corde accordate una quinta sotto e un'ottava sopra rispetto al violoncello.
1: E quindi ha questo timbro dolce, scuro, il suono delle corde più gravi è particolarmente espressivo, mentre le corde più acute si distinguono per il loro accento malinconico e appassionato.
0: Che storia!
1: Sentiamo.

0: sentiamo tutti gli strumenti.
1: Si sentono i sassofoni in lontananza.
0: In lontananza, le campane tubolari, c'è un po' di tutto. Pensate che Amy Winehouse era molto, ma molto simpatica.
1: Sì,
0: spiritosa. Ma l'hai conosciuta? No, sì.
1: No.
0: Beh, insomma, aveva un senso dell'humor importante.
1: Certo.
0: Forte, ma anche tagliente. In un'intervista famosa disse che si sentiva più un uomo che una donna, aggiungendo, ridendo, che non era lesbica, almeno non prima di una sambuca, comunque.
2: Vabbè. Dopo la una sambuca non si sa mai cosa può succedere.
0: Ci ascoltiamo tutto il brano?
1: Ma se insisti, molto volentieri.
2: Volentierissimo.
1: Back to Black, Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse, Back to Black, sfasciata da Max Dedo. Yvonne ti ringrazia per questa canzone sfasciata. Adora Amy e la riascolterà ancora più attentamente.
1: Marcella mi chiedeva
2: le
1: campane tubolari.
2: I tubolari.
1: Devi conoscere anche un po' il tipo di suono per poterlo individuare nel brano, no? Se non ce l'hai presente è difficile, perché è mixato molto... non presente, però udibile.
0: Renato consiglia Tubular Bells di Mike Oldfield, così risolvi,
2: diciamo. risolto.
0: Back to Black è una canzone meravigliosa, indipendentemente dalla tragica morte di Amy, dice Simone Dalari, verissimo. Michele dalla Parabiago Bene dice: questo brano veramente fa venire voglia di una sambuca con la mosca. E invece Giacomo ti ringrazia per le tue citazioni hard rock, Marcella. Anche Black Diamond dei Kiss era splendida.
2: Sì.
0: C'è un vocale, anche sentiamo chi ci.
3: Un affettuoso saluto all'imparigiabile trio del Mangia Dischi, da Andrea da Rustico in provincia di Ancona. Finalmente back on air.
2: Vedi?
0: Grande
2: back
0: Andrea.
2: On air.
0: Grazie Andrea. E poi c'è un altro messaggio, Giuseppe di Scilla, che dice: voi non avete i miei penultimi anta, mi piace come definizione questa. Però anche quest'anno vi marcherò, perché lui ci aveva fatto una richiesta per una puntata sulle grandi orchestre, che è un tema che a te sta a cuore, no?
1: Certo.
0: Quindi se ti va la facciamo.
1: La faremo, assolutamente.
0: Lui
1: in
0: programma. Cita anche William Galassini, che fu un grande direttore d'orchestra degli anni 50. Se non sbaglio, ha diretto anche un'edizione del Festival di Sanremo, ma poi lo cerchiamo, insomma.
1: Certo, certo.
0: Legato a Maestro Cinico Angelini, cioè parliamo dei grandissimi.
1: Kramer, tutto quel mondo lì che ci piace.
0: Esatto. Vabbè, ci ascoltiamo i Ribelli?
2: Sì.
0: Pugni chiusi, questa meraviglia con la voce di Demetrio Stratos, che erano i Ribelli prima di entrare negli Area.
2: Negli Area.
0: E questo è il loro più grande successo, sempre negli anni 60 siamo.

0: Sentite questo messaggio al 335-699-2949. Gianni, ci scrive Gianni? Da Varese, è un sociologo, e dice: Bruno Lauzi è stato mio compagno di banco a ragioneria a Varese, nella mitica terza C, tutti promossi. Ebbene, Bruno in quel periodo mai aveva evidenziato la voce da cantante e la vena poetica, e per tutti noi fu una lieta sorpresa e diventammo tutti fan.
1: Ma che bello.
0: Bella, bella, grazie mille Gianni
1: per aver condiviso questo ricordo, sì, che bello.
0: Sì. Doris dice che è bello in generale ascoltarci, ma quando mandiamo queste canzoni come Pugni Chiusi è una vera meraviglia. E poi insomma un saluto a Giacomo, a Franco da Roma che ci chiede un brano di Toni del Monaco, grazie a tutti. Noi ci siamo, andiamo avanti fino al 18 di settembre.
1: Sì, per ora ci hanno informato così.
0: Dedo, tu quando torni?
2: Io torno mercoledì. Con forse una sorpresina.
0: Ah sì,
2: forse.
0: Vabbè.
1: Mi trucco.
0: Mi trucco pure io.
2: Truccati anche tu, anch'io mi trucco.
0: Ci
1: tipo Halloween.
0: Sì, Allora, io voglio ringraziare Luke Bernardini.
1: In regia.
2: Com'è che inizi e finisci con questo accento anglosassone orribile?
0: Frederick Forney.
1: In redazione.
0: Stefano Wells.
1: Stefano Wells alla console.
0: Anche Max Dedo.
1: Max Dedo, che torna. The Day After Tomorrow.
0: Yes, Marcello Sullo.
1: Io torno tomorrow.
0: Va bene, perfetto.
2: Sì. Duccio Pasqua.
0: E tutti i nostri ascoltatori.
1: Duccio Easter.
0: It's closing time.
1: It's closing time.
0: Yeah, so we close with Semisonic.
1: Stay with us.
0: Stay
1: on Radio 1.
0: Dopo di noi il GR delle 15, poi l'estate in onda. Noi ci risentiamo domani alle 13.30 con il Mangia Dischi.
2: Ciao.
1: A domani.
0: Ciao.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Sastucci, studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La guerra fra Russia e Ucraina, ancora combattimenti, 5 morti a Kharkiv, 2 bimbi uccisi nella regione russa di Krasnodar. In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina è in corso una riunione della coalizione dei volenterosi. Il punto con Azzurra Meringolo in studio.
3: Si è iniziato da circa un'ora il vertice della coalizione dei volenterosi tra gli alleati di Kiev. Alcuni sono presenti fisicamente nella capitale ucraina, come il primo ministro britannico Burnham nella sua prima missione all'estero, mentre altri partecipano da remoto, tra loro la premier Meloni e Macron. Un popolo libero non si sottomette, ha detto il presidente francese, ribadendo il sostegno della Francia e dell'Europa a Kiev. L'Unione Europea è arrivata a questo appuntamento con un nuovo pacchetto di aiuti da 6 miliardi di euro e da Regno Unito e Francia anche il via libera a Kiev per la produzione di missili da crociera. La richiesta principale di Zelensky resta quella di nuovi sistemi di difesa aerea di cui Kiev è ormai sguarnita, come mostra il bilancio delle vittime delle ultime settimane. Questo nuovo vertice dei volenterosi arriva in un giorno particolare, il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina dall'Unione Sovietica. Nel suo discorso Zelensky ha ribadito che gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli zoccoli dello zar e non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi.
2: Medio Oriente, secondo media palestinesi, decine di coloni israeliani hanno dato fuoco a un impianto di alluminio vicino a Ramallah in Cisgiordania. L'agenzia di stampa Wafa ha pubblicato le foto del rogo spiegando che le fiamme si sono propagate dopo il lancio di bombe Molotov che ha seguito l'irruzione nella fabbrica. Stati Uniti, il presidente Trump torna a parlare di Iran. Sta completamente collassando, scrive sul suo social Truth, in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico, definito la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario. Secondo alcune indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Torniamo in Italia, al decimo anniversario del terremoto in centro Italia che provocò 299 vittime. In un messaggio il presidente Mattarella parla di una pagina drammatica della nostra Repubblica e sollecita l'impegno per accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che devastò il piccolo centro, insieme ad Accumoli ed Arquata del Tronto, nel pomeriggio le commemorazioni rinviata.
4: Ad Amatrice è la giornata del silenzio e del lutto cittadino. Si aspettano le celebrazioni dove sarà presente la premier Giorgia Meloni e subito dopo la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi anche i lavori della ricostruzione, qui 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 in corso. Dietro ai numeri, la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
5: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
4: Nel cuore della notte Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. I rintocchi delle campane alle 3:36 l'ora del sisma hanno ricordato una tragedia che non è superata tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
6: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
4: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
7: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera.
4: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
2: Caserta chiede giustizia per Guido Roviello, il clochard ammazzato di botte in pieno centro la scorsa settimana. Sui social è comparso il video del brutale pestaggio di cui è stato vittima l'ex cameriere, finito ai margini. Le immagini mostrano Roviello nella centrale piazza Sant'Anna a discutere con un uomo che improvvisamente gli sferra un violento pugno in volto e poi si accanisce su di lui. Ad infierire sul clochard sarebbe stato un cittadino di origine ucraina, poi arrestato. È stata fissata per il 7 novembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex imprenditore, come annunciato dai suoi difensori, renderà dichiarazioni spontanee. Nei prossimi giorni, interrogatorio per i 4 arrestati come esecutori dell'attentato, tempi più lunghi invece per la convocazione di Ranucci come persona informata sui fatti. La bimba morta a Palermo per sospetta difterite. L'azienda sanitaria locale fa sapere di essere ancora in attesa dell'esito degli esami sui campioni biologici della piccola da parte dell'Istituto Superiore di Sanità per avere la conferma. Dalle prime analisi, una decina di persone fra i componenti della famiglia della bambina sarebbero positive alla malattia, ma senza manifestazione della difterite in quanto vaccinate. Atteso in giornata un bollettino ufficiale. Tennis, Jannik Sinner si conferma in testa al ranking ATP, posizione che occuperà almeno fino ai primi di ottobre, nonostante il forfait agli US Open. Flavio Cobolli sale al sesto posto ed è il sesto italiano nella storia a classificarsi così in alto. Fra le donne perde 5 posizioni Jasmine Paolini, la toscana ora è 20ª. È tutto, ora c'è l'estate in onda, GR1 torna alle 16.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 €.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: L'estate in onda.
9: Ma quanto ci siete mancati? Io
10: troppo.
9: Oggi non vedevamo l'ora di tornare qui in questo studio blu di Radio Rai 1.
10: Eh sì, perché l'estate in onda è sempre, quindi io me la sono portata dietro anche in vacanza.
9: Anche in vacanza, nel sì. Trolley. Io sono Marzia Britutti Carbone, per chi se lo fosse dimenticato.
10: E io sono Valentina Poggi, siamo sempre qui su Radio 1 dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì.
9: Con l'estate in onda, mi raccomando, anche perché Vale, quest'estate i nostri ascoltatori sono stati meravigliosi, ci hanno riempito di messaggi, quindi continuate a farlo. Noi vi ricordiamo il numero della diretta, che è il 335-699-2949. Hai notato, Vale, che l'ho imparato a memoria?
10: Sei stata bravissima, ti sei esercitata durante queste settimane di assenza.
9: Tutte le mattine appena mi svegliavo.
10: Un mantra.
9: Ripetevo il numero. Ma a proposito di estate, no? Noi siamo state 3 settimane in vacanza, chiamiamola così. E tu che hai fatto?
10: Allora, io sono stata nella mia residenza estiva romana, cioè nel senso che non mi sono mossa da casa.
9: Ma quanto è bella Roma ad agosto, però
10: l'ho apprezzata particolarmente, mi sono goduta anche il litorale, sono stata con i miei cani ancora di più di quanto non lo faccia sempre e, insomma, sono stata bene.
9: Secondo me è sottovalutata, perché poi alla fine Roma è una città meravigliosa che però durante l'anno è un po' trafficata, un po' congestionata, quindi uno si dimentica un po' di amarla, invece in estate può goderla appieno. Io oltretutto ho fatto,
10: poi viaggiato tanto però
9: io ho fatto varie estati romane, però quest'estate in particolare no, perché sono stata in Spagna.
10: E mi sembra comunque una scelta giusta, dai.
9: Sì, no? Però l'Italia è l'Italia. L'Italia.
10: Siamo campanilisti anche in questo.
9: Sì, devo dire che io ogni volta che viaggio poi mi ricordo sempre che l'anno dopo voglio fare le vacanze italiane.
10: Qui. Tra l'altro io, a proposito di campanilismo, mi sono chiusa in casa e mi sono guardata gli europei di atletica, le competizioni del nuoto, poi c'è stata la ginnastica artistica, quindi mi sono fatta una scorpacciata d'Italia e di medaglie che, insomma, sarà difficile da dimenticare.
9: Anche perché, Vale, noi ci eravamo lasciati con te che stavi diventando una campionessa di tiro con l'arco.
10: Ma quando?
9: Quindi vogliamo sapere i progressi. Ti sei allenata?
10: Sono allenicchiata.
9: Oh, più che allenata, allenicchiata. Però è già un buon inizio.
10: Sicuramente, chi ben comincia a metà dell'opera.
9: Ma a proposito, ma oggi di che parliamo?
10: Perché a proposito di cominciare, di ricominciare qui appunto su Radio 1, oggi noi parliamo, facciamo una sorta di puntata anche un po' revival, quindi c'è questo back to 90s, questi anni 90, questo ritorno agli anni 90 versus social media.
9: E quindi noi vogliamo sapere se siete un po' più tipi da nostalgici oppure tipi da telefonino, da social. Quindi mi raccomando, fatecelo sapere al numero della diretta. E adesso Nu Genea, care.

0: nostalgia, la nostalgia degli anni 90, ma soprattutto la nostalgia di questi giorni dell'estate in onda, che insomma ha preso questo periodino di stop, ma noi siamo di nuovo qui, Marzia.
1: Noi siamo di nuovo qui, siamo tornate, non vedevamo l'ora, infatti Vale... Che inizio, oggi inizio, parliamo di social e di anni 90 e oltretutto i nostri ascoltatori hanno già iniziato a dirci le loro preferenze.
0: Eh sì, molti nostalgici, sono arrivati tantissimi messaggi, tra l'altro ci hanno anche fatto un po' di complimenti, un saluto, insomma,
1: sono sempre
0: veramente
1: tanto cari.
0: Sì, sono veramente carini e c'è chi appunto inizia a schierarsi dalla parte della nostalgia e c'è chi comunque chi è campanilismo social e quindi insomma si sa che ci sono due fazioni che si contrappongono. Pongono, no?
1: Beh, l'argomento, quello dei social, è sempre molto polarizzante
0: anche, no?
1: E noi ci piace per questo. E a proposito di questo, per parlare di social e non solo, abbiamo due ospiti che prima ci stavano quasi per rubare il posto.
0: Un po'
1: qui,
0: la scena, però gliel'avremmo lasciata volentieri perché sono veramente due persone deliziose, meravigliose, sono due professionisti incredibili.
1: Due grandi professionisti. Allora diciamolo ai nostri ascoltatori, prima di presentarli, il siparietto che si è consumato. Io e Vale siamo arrivate qui in studio, non vedevamo l'ora, insomma, di ritornare qua dentro. Abbiamo trovato accomodati,
0: appollaiati, no, accomodati, erano proprio, cioè si erano bella presa posizione sulle nostre sedioline e davanti ai nostri microfoni, però gliel'abbiamo lasciata volentieri.
1: Ma a parte gli scherzi, noi siamo felicissime di avere qui con noi Samuel Montegrande, che è un autore televisivo e anche esperto di dinamiche social. Ciao Samuel.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: E poi una meravigliosa cantante, showgirl, volto cult di la Rai, e lei è Pamela Petrarolo. Ciao Pamela.
3: Eccomi, ciao a voi, ed è bellissimo trovarci qui all'Estate in Onda. Grazie per l'invito.
1: Ti abbiamo preso un po' in giro all'inizio, abbiamo fatto questa introduzione un po' così.
2: Questo studio si sta da Dio, cioè stupendo, non voglio più andarmene, basta.
1: Ma per l'aria condizionata o per noi?
2: Per tutte e due.
1: Ah, sei salvato.
0: È vero, eh? Potremmo fare un tipo un summer party finale qui dentro questo studio, sarebbe carinissimo, perché poi ci sono le poltroncine,
2: sì,
0: un bel buffet che ci sta sempre bene.
3: Ma uno schiuma party.
1: Schiuma party, io non so quanto
0: si sposi. I tecnici dicono di no perché saltano tutte le linee.
2: Anche l'autrice fa così con la testa, scuote la testa.
0: Scandalizzati, giustamente.
1: Vabbè, stavamo scherzando.
0: Non lo faremo. Vabbè, senti Marzia, qua abbiamo insomma due rappresentanti delle due varie fazioni social media, da una parte con Samuel e Pamela per quanto riguarda gli anni 90, ma non per forza, perché poi vai forte anche sui social. Pamela, raccontaci un po' la tua fazione, se ti senti più nostalgica, revival, oppure se sei ormai...
3: Ma io mi reputo un'ibrida, via.
1: Un'ibrida, diplomatica anche lei.
3: Sì, perché comunque bisogna anche adattarsi, no, alle nuove generazioni, che poi sono quelle che sono in assoluto più attive sui social. Poi è chiaro, io sono una nostalgica per natura, sono classe 76 e quindi quella che è stata la mia storia televisiva inizia nell'89, quindi ero proprio una ragazzina piccolina, e è chiaro che quando ripenso a quegli anni, che comunque mi hanno dato la possibilità e la consacrazione di poter fare questo lavoro che amo tanto, è sempre bello. Quindi quando mi dicono ogni tanto ma ancora parlate di quel programma, ragazzi, è diventato un cult, se ancora se ne parla dopo 30 anni
0: non parlarne,
3: evidentemente ha lasciato un segno. Sa, ed è per questo che
1: ricordiamo
0: 30 anni parleremo dell'Estate in Onda.
3: Perché mai dire mai?
1: Mai dire mai. Ma ricordiamo il programma,
3: sì, di... non è la Rai. Di quel gran genio di Gianni Boccompagni, insomma, non proprio uno così.
0: uno a caso. Senti, tu ci hai detto, Pamela, che insomma comunque ti dividi tra i social media e la nostalgia degli anni 90, ma i fan come erano prima, come sono adesso? Perché si esprimono, credo, in maniera diversa, magari prima lettere piuttosto che fiori mandati agli studi.
3: Esattamente,
0: adesso, fan,
3: la distinzione è proprio questa. Perché io che sono nata negli anni dei non social, no? Quindi abbiamo anche immaginato come sarebbe stata non è la Rai nei tempi social, no? Magari oggi avevo 5 milioni di... Perché se penso alle lettere che ricevevo, io avevo proprio dei sacchi,
1: wow,
3: con centinaia di lettere, mi mandavano dei peluche, ricevevamo anche dei regali importanti.
2: Le persone che dormivano sotto casa, sì, tua, sotto mi casa, raccontavi, no?
1: Vabbè.
3: Sì, sì, vero, sì, sì, vero. Io dovevo
1: anche
3: andare
1: un po'
3: in giro.
1: Inquietante, però, sì, questo.
3: Però sai cosa? Erano comunque dei napoletani, quindi degli adolescenti.
0: Che erano genuini.
3: E quindi sì,
0: genuine.
3: Erano innocui. Sì, sì. Una volta proprio mia mamma l'ha beccati una domenica, mi ha detto: amore, svegliati perché ci sono delle persone dalla Puglia che sono venuti per te. Io sono scesa con il pigiama e le ciabatte di Minnie. Io abitavo in un primo piano rialzato a Boccea, questa zona di Roma. Sono uscita e ho fatto le foto con la pinza in testa, perché a 15 anni, soprattutto negli anni 90, non c'era questa rincorsa alla perfezione come oggi con i social, quindi sempre tutti, quindi ci facevamo le foto e poi le stampavamo.
1: C'era più verità.
3: Bellissimo. Sì,
1: e chiediamolo anche a Samuel Montegrande, che invece è un po' la rappresentanza
0: molto sui social,
1: dei social, solo, della tecnologia, non solo, perché lui è autore televisivo, ci può dare anche questa doppia lettura, no, di come si coniuga oggi la televisione con i social. Allora Samu, tu di che fazione sei, anche se insomma abbastanza scontato?
2: Beh sì, ma poi diciamo che quello che ha raccontato Pamela è un po' lo specchio della realtà, no? È vero, se non è la Rai fosse nato oggi, loro sarebbero state delle star non solo della televisione ma anche dei social. Io credo che tu avessi avuto più di 5 milioni di followers sicuramente.
3: Ma forse noi siamo state proprio le prime influencer.
2: Le prime, assolutamente sì. Quindi questo.
1: Ma pensi che il fatto che i social all'epoca non ci fossero abbia tolto o magari dato?
2: Beh, a livello di passionalità sicuramente ha dato molto di più, perché ad oggi i personaggi, no, le persone che lavorano in televisione, gli artisti vengono visti un po' più come amici, quindi un po' più facili da raggiungere, no? Perché sai dove va a cena, sai cosa fa nella vita, sai dove si sposa, cioè è tutto molto più semplice, tutto molto più smart, no? All'epoca c'era più l'idea del divo, della diva vera, perché era irraggiungibile. Tu l'unico modo per vedere Pamela in questo caso era accendere Rai 1 e vederla lì, non potevi vederla da altre parti.
3: Io mi ricordo,
2: ecco perché la televisione aveva anche un potere, più
0: un valore diverso,
2: è
0: certo
2: un potere,
0: appeal, certo.
3: Sì, mi ricordo proprio in virtù di questo che sta dicendo Samuel, che per raggiungermi all'epoca c'erano le famose pagine gialle, quindi
0: oddio,
3: mia nonna l'hanno praticamente
2: massacrata
3: perché andavano cercavano su Petrarolo il mio cognome, e mia nonna tutte le ore, addirittura la notte, staccava il telefono perché chiamavano in continuazione per parlare con me, quindi pensate.
2: Poi ha raccontato che un giorno nonna ha detto: non è mia nipote, basta chiamare.
3: E a un certo punto ha proprio detto: non è mia nipote, è un'omonima.
0: Conosciuta la nipote, così vabbè, è andata così.
2: Esatto.
0: Allora continueremo a parlare chiaramente di anni 90, di revival, di social media per rimanere nell'attualità, ma adesso facciamo un tuffo nel passato, proprio negli anni 90, perché c'è Luca Carboni, Mare Mare qui su Radio 1.

0: mare, mare, mare. Quanti di noi vorrebbero stare al mare? Sicuramente io no, preferisco stare qui.
1: Stare qui con te, posso?
0: Nello studio di L'Estate in Onda. E allora Vale, ci sono già arrivati dei messaggi. Ricordiamo il tema del giorno, che è anni 90 o social. Voi cosa preferite? In cosa vi rispecchiate di più? E ad esempio,
1: salutiamo Sergio... Renato, che ci scrive sempre.
0: Renato, lo salutiamo. Appassionato. Salutiamo Renato, tutti i nostri ascoltatori. Salutiamo, saluto, già che ci siamo, anche gli ospiti che sono in studio con noi. Samuel Montegrande, autore televisivo ed esperto di dinamiche social, e Pamela Petrarolo, che è cantante, showgirl, e chi più ne ha
2: grazie,
0: più ne metta.
2: Ragazzi.
0: E allora dicevamo che Sergio da Roma non ha dubbi, perché lui è un nostalgico. Ci scrive: sono felice di essere stato giovane quando si usciva da casa a testa alta e non con la testa sullo smartphone, attenti alla dipendenza dal telefono. Buona
1: estate. Un bel monito, eh?
0: Bel monito. Beh, io vorrei sapere Samuel che ne pensa di questo monito.
1: Anche io dovrei stare attenta su sta roba, perché anche a me, insomma, smanetto parecchio sui social, devo dire, quindi...
3: Bisogna veramente darsi un po' dei limiti. Io infatti ho messo il blocco. Io non posso utilizzare i social per più di 5 ore al giorno. Si bloccano le app.
0: Del telefono.
1: Bello.
3: Lo possono fare tutti.
2: Come faccio io con le mie figlie?
3: Sì, sì, praticamente sì. Si può fare sia da Android che da... iPhone, e quindi tranquillamente ti metti il blocco, poi superate le 5 ore, non ti fa aprire l'app, semplicemente.
1: Ma qualsiasi app?
3: Le app, sì, social, le selezioni
1: anche
3: te.
1: Cioè per la messaggistica, cose così, o solo...
3: No, social. No, le puoi selezionare te, puoi pure bloccare WhatsApp se vuoi.
2: E poi delle
3: però
2: volte basterebbe anche un po' di buon senso, no? Perché quando magari sei a cena...
1: Ma quello non lo abbiamo.
2: Delle persone con cui stai, secondo me è anche dettato un po' dalla noia, il fatto di stare sempre...
3: Ma il punto è che casca un po' quella roba tipo effetto droga, no? Perché quando uno inizia a scrollare...
2: La dipendenza, praticamente, non finisce ormai più. È diventata una dipendenza.
0: Però io qua ho una domanda che mi avete fatto nascere voi ora che stavate un po' disquisendo. Samuel, abbiamo capito che per astenersi dai social deve mettere un blocco, ma tu invece, Pamela, che sei figlia di una generazione diversa dove i social non erano ancora diffusi, invece hai facilità a dosarti nell'utilizzo dei social?
2: Allora,
0: no?
2: Io spesso me ne dimentico, proprio secondo me perché non sono proprio abituata. E poi, essendo anche una mamma, quindi molto presa anche dalle faccende, dai figli e da altro, quindi io sono anche molto, cioè mi dedico molto anche ad altro, quindi proprio delle volte mi dimentico che devo comunque stare un po' più sui social, proprio anche per lavoro, no? Però io dopo un po' mi annoio, cioè non è una cosa che io non mi sento dipendente dal telefono.
1: Questa
2: sono
1: una
2: sincera,
1: cosa buona, nel senso,
2: sono sincera,
1: la trovo positiva, anche se lo utilizzi con giustamente cognizione di causa.
2: Adesso, io ho fatto dei reality, no? Per cui per tanti mesi, sono stata 5 mesi nel Grande Fratello, e io quando sono uscita non avevo assolutamente la necessità di prendere il telefono, e infatti mi guardavo, ma come mai? Io proprio non...
0: Questa è una fortuna.
3: Lei però perde, non lo sta dicendo, ma lei perde molto tempo a rispondere a tutti i commenti che le arrivano.
2: Quello
3: quindi
2: sì,
3: quando magari la
2: piacere,
3: vedi tanto prese perché risponde a tutti, dico, pa me, ma perché risponde a tutti?
2: Perché mi sembra...
0: Perché alzi l'hype dell'algoritmo.
2: No, è proprio un senso di gratitudine, cioè il fatto che, anche perché se io sono qua e faccio quello che faccio, è anche grazie alle persone che mi seguono, che mi amano, anche a quelle che non mi amano. Io rispondo sempre, magari dei messaggi brevi, però voglio far capire che ci sono e che ho letto, perché poi alla fine è anche comunicazione. Sennò alla fine tu leggi un qualcosa e se non c'è mai una risposta, anche la persona dall'altra parte, dopo 5 volte che ti scrive, magari pensa che tu non la
0: si sente ignorata,
2: la stai ignorando.
0: Noi qui all'Estate in Onda siamo un po' impiccioni, e io e Vale ci chiedevamo come vi siete conosciuti. Voi siete amici anche fuori, no, dai contesti lavorativi?
3: Sì, ci conosciamo ormai da tanti anni, ci frequentiamo proprio, cioè io vado spesso a casa sua, lei viene spesso da me, ci vogliamo veramente tanto bene, e questo ovviamente a prescindere dal fatto che comunque noi ci troviamo a lavorare insieme. Io lo scorso anno ho scritto un format per lei che è andato benissimo, abbiamo fatto tante cose, adesso stiamo lavorando su altri progetti. E quindi è bello perché
0: dopo ce li svelate,
1: non svelate tutto, perché insomma tanto rimanete qui ancora per un po', e noi adesso abbiamo l'Onda Verde, poi torniamo qui all'Estate in Onda su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, via Viaggiare informati.
1: 15:30 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, coda per traffico intenso tra Melegnano e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è di 30 minuti e il piazzale francese, la coda in direzione di Courmayeur, a quello italiano di 15 minuti la coda verso Chamonix. A14 Bologna-Taranto, 2 ore i tempi di percorrenza stimati tra Valle Rubicone e Bologna Fiera, direzione Milano-Napoli, code a tratti e traffico intenso. A1 Milano-Napoli, qui 1:10 tempi di percorrenza tra Ponzano Romano e Orvieto, direzione Firenze, di nuovo code a tratti e traffico intenso. 50 minuti i tempi di percorrenza tra Ceprano e Colleferro, siamo sempre sulla 1, code a tratti e traffico intenso in direzione di Roma. Sulla A14 tra Grotta Mare e Fermo verso Ancona ci sono 4 km di coda in aumento in quanto è in corso il ripristino della pavimentazione. Adesso di nuovo la A14 tra Vasto Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona, 1:20 tempi di percorrenza, ancora code a tratti e traffico intenso. A 30 Caserta Salerno il traffico è congestionato, c'è coda verso Caserta, tra Maddaloni e il bivio a 30 a 1. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
3: L'estate in onda.
4: L'estate in onda su Radio 1. Io sono Marsa Veritutti Carbone, qui con me Valentina Poggi e in studio con noi due ospiti. E che ospiti! Abbiamo Samuel Montegrande, autore televisivo ed esperto di dinamiche social, e Pamela Petrarolo, che è una cantante, una showgirl, insomma,
5: grazie,
4: volto di
5: carine.
4: Nonella Rai, volto di Nonella Rai, insomma, è un volto televisivo e non solo.
6: Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, Marzia, al nostro numero della diretta, e ve ne leggo alcuno. Allora, intanto ci scrive Mauri da Torino e ci dice che si stava meglio quando si stava peggio. In effetti non ha tutti i torti, visto che insomma, stiamo parlando di anni 90 vs social media. E poi ce n'è uno un pochino più introspettivo, di Luca da Roma, che ci chiede: era meglio ricevere e inviare una cartolina cartacea o commentare e ricevere invece in tempo reale foto digitali in un flusso infinito e continuo in cui siamo immersi adesso con i social?
5: Ma per quanto mi riguarda, io aspettavo con ansia le cartoline, ma proprio tanto, e non vedevo l'ora di mandarle, quindi se devo fare un paragone, quell'emozione lì per me non ha prezzo.
6: Back to 90s, quindi
4: sì. È una ritualità che un po' si è persa. Samuel, ho una domanda per
7: direct,
4: te.
7: Adesso c'è il direct.
4: Adesso c'è il direct, che per chi non lo sapesse dei nostri ascoltatori, il direct è il messaggio istantaneo che ti arriva sui social.
6: Esatto. Che va anche in spam se non sei in amicizia.
4: Eh sì, o se sei inopportuno.
7: E che se te penti lo puoi annullare, quindi è meraviglioso. Mandi la cartolina, se ti penti che fai? Arriva.
4: Ormai è spedita e chissà quando
5: puoi
4: arriva.
5: Sempre quanti... dire che hai cambiato casa e non l'hai mai ricevuta.
6: Devi sperare che si perda in qualche modo.
4: Quante cartoline sono state ritrovate anni e anni dopo, lettere d'amore? I nostri posteri non avranno questa fortuna, perché direct si mandano sul telefonino. E allora, Samuel, abbiamo detto che tu sei un autore televisivo, ma sei anche esperto di social, e segui come social media anche tanti personaggi. Io voglio chiederti in modo un po' provocatorio, ma la richiesta più assurda che ti hanno fatto?
7: Beh, tante. Ovviamente non dirò mai chi
4: mi
7: ha posto queste, perché non fa parte. Però diciamo che un artista in particolare voleva essere totalmente snellita. Cioè, per me queste sono le cose
4: troppo.
5: Quindi un miracolo.
7: Il collo lo voleva più stretto.
4: Liftata.
7: Più liftata possibile. Il collo più. No, la roba del collo più stretto mi ha fatto troppo divertire.
4: Però questo Samuel si è trasformato in un. Insomma, fai anche miracoli.
7: Plastico.
4: Un chirurgo plastico.
5: Più che altro mi viene in mente anche
7: quello
5: il
7: molto
5: fatto che
7: cosa?
5: Il fatto di essere poi sproporzionati. Cioè, un collo, ma
7: il collo più stretto
4: è giraffa.
7: È la cosa più assurda che mi è stata.
5: E cosa hai risposto?
7: Mi metto in fase di editing, mi raccomando, il collo stretto, strettissimo.
5: Posso capire il punto vita su via, ma il collo.
4: La Vespa,
5: la giraffa,
4: perché?
7: E poi ho scoperto che CapCut ha questa opzione.
4: Che è un programma per fare editing.
7: È un'app per fare editing video. Tu praticamente selezioni l'immagine, vai su ritocca e c'è proprio la sezione collo.
5: Allora ero esperta o un esperto.
7: Secondo
6: io
7: me
6: adesso
7: sì,
6: quando vado a casa e finisco la diretta voglio fare questa prova.
7: E il collo
6: prova.
7: Si rimpicciolisce, rimane stretto così.
4: Senta, domani tutti noi avremo sui nostri profili
7: una roba
4: social
7: strana,
4: dei colli da giraffa.
7: Questa è una cosa strana.
6: Noi abbiamo
7: che
6: fatto
7: mi è
6: un selfie
7: poi
6: prima.
7: Mai,
6: adesso io dopo vado a casa, modifico i quattro colli e la pubblico, perché devo vedere assolutamente il risultato.
7: Sì, è meraviglioso.
4: Ma qua noi ci stiamo perdendo in chiacchiere, perché prima dell'onda verde Samuel e Pamela ci avevano detto
6: che hanno un'esclusiva per Radio 1, ma visto che vi teniamo sempre un po' sulla graticola, ora ascoltiamo un po' di musica, perché c'è Merk & Cremont insieme a Serena Brancale con The Colors, Partenope.

0: E c'è un'esclusiva qui all'Estate in Onda su Radio 1, cara Marzia, che ce la vogliono dare i nostri meravigliosi ospiti Pamela Petrarolo e Samuel Montegrande. È vero, ragazzi?
1: È proprio così, noi vi abbiamo tenuto in attesa ed è arrivato il momento di scoprire di cosa si tratta, Samuel.
2: Allora, semplicemente una notte d'agosto stavo con un mio amico che si rimpellava la chitarra e io così di getto scrivo una canzone, ma non è che scrivo una canzone tanto periodico, scrivo una canzone che possa raccontare un po' Pamela. C'è il suo, c'è diciamo una parte un po' più che il pubblico non conosce, quindi un po' le sue interiorità, quindi il suo dolore, la fatica che ha dovuto fare, perché lei spesso si racconta a me come credo a
0: amico,
2: nessuno,
0: certo.
2: Perché veramente mi racconta anche le sue cose, anche un po' più viscerali, più, e ho detto senti, io mi butto, voglio provare a scrivere una canzone, cioè, io non sono un autore di testi di canzone.

0: Io lo direi, ma ci hanno detto non fatelo.
1: No, scherzo.
0: E io l'ho mandata a Pami, che tra l'altro lei aveva una serie di tipo una trentina, forse di più, canzoni che le sono arrivate in questo periodo, anche di fior fior di autori molto, certo, importanti. E lei mi ha detto: guarda, ti dico una cosa, dillo tu.
2: Sì, ho scelto il tuo brano come il mio prossimo singolo,
0: wow, a settembre. E ho detto: non ci credo. Ma tu hai altri brani scritti? No, questo
1: voglio,
0: come
1: il
0: che
1: tuo.
0: Detto?
2: Sì, sì, ho detto no, perché l'emozione che mi ha dato ascoltandolo la prima volta, sapete che con la musica, quando dobbiamo scegliere, ci arrivano tante demo, no? Quindi ascoltiamo. Solitamente si dice le devi ascoltare più di una volta, no? Per cercare anche di capire.
1: Si dice almeno tre.
2: E invece con la sua è stata
1: imprinting,
2: proprio
1: imprinting, amore a prima vista.
2: A prima vista, esattamente.
1: E quindi è andata così.
2: Sì,
1: quindi settembre, il mese.
2: Tra poco lo inciderò e poi non abbiamo ancora deciso la data, ma sicuramente sarà fine settembre, primissimi di ottobre, proprio se proprio dovessimo ritardare un pochino, però insomma, spingiamo per settembre. Ed è una ballad che poi tutte le persone che mi amano mi chiedono da tantissimi anni, perché l'ultimo singolo che è uscito, appunto Chiaroscuro, che è uscito in estate,
0: è
2: un po' più frizzante, e quindi vogliono proprio una ballad, però sai, finché non arriva quella giusta, e questa
1: doveva arrivare, Samuel Montegrande
2: stava per uscire il titolo senza volerlo,
0: esatto,
2: invece non l'ho detto,
0: no.
2: E uscirà insomma a settembre.
1: E allora grazie per averlo condiviso con noi, adesso restate qui perché a proposito del tema di oggi, anni 90 versus social, abbiamo in collegamento uno degli organizzatori di Voglio Tornare agli anni 90, che è un format di uno spettacolo live che pensate sta registrando il sold out in tutta Italia.
3: Anche,
1: e allora
3: premiatissimo,
1: diamo, anche premiatissimo, diamo il benvenuto a Mattia Molon, uno dei fondatori.
4: Buonasera.
3: Ciao Mattia, buonasera, benvenuto all'Estate in Onda.
4: Ciao a tutti.
3: Senti, ma raccontaci un po' questo Voglio Tornare agli anni 90, che tipo di spettacolo è? So che siete in tour, raccontaci di più, faccelo conoscere.
4: Allora, Voglio Tornare negli anni 90 è una serata revival ad oggi, è un vero e proprio festival che è dedicato agli anni 90. È un progetto che è nato nel 2018 nel locale del mio socio, Marco, che saluto. Noi siamo in tre soci, io, Marco e Stefano. E nasce come festival revival, cioè nasce come show, e quello che noi vogliamo proporre è proprio questo. Quindi uno spettacolo, un'esperienza dove portiamo indietro nel tempo la gente che partecipa, no? Quindi li portiamo a vivere e a rivivere quelli che erano le emozioni, il divertimento tipico degli anni 90.
1: Che però tu non hai vissuto, Mattia, perché sei giovanissimo.
4: Io sono più
1: anni.
4: Giovane, io sono più giovane, sì, io sono il socio più giovane e io sono il socio smanettone nei social.
3: E come ti è venuto questo amore per gli anni 90, visto che appunto sei giovane, cioè te l'hanno fatto scoprire loro, i tuoi genitori?
4: No, in realtà no, ce l'ho sempre avuto dentro, perché fino ai primi capodanni che partecipavo con gli amici in queste arene dove c'era la musica anni 90, era quello che all'epoca andava anche un po' di più e che soprattutto mi piaceva di più. Dopo da lì è nata la passione e quello che oggi è un lavoro a tutti gli effetti, cioè un'azienda a tutti gli effetti, perché siamo in quasi 50 collaboratori che lavorano fissi su Voglio Tornare negli anni 90. Ad oggi veramente un'azienda.
1: Ma ai vostri eventi, tu sei giovanissimo, ma immagino che il vostro pubblico abbia un target un po' più alto, oppure...
4: Esatto.
1: Ci sono anche ragazzi ai vostri eventi.
4: Questo è uno degli aspetti più belli secondo me del progetto, perché il pubblico è estremamente trasversale. Chiaramente ci sono quelli che hanno vissuto gli anni 90 in prima persona, ma ci sono anche tantissimi ragazzi molto giovani che conoscono quelle canzoni magari grazie ai social, ai genitori, o semplicemente perché sono diventate dei classici.
1: E a proposito di anni 90, scusami Mattia se ti interrompo, noi qui abbiamo una rappresentanza degli anni 90.
3: E che rappresentante?
1: Pamela Petrarolo è qui con noi.
2: Ciao caro. Eccoci. Mi fa molto piacere pensare che i ragazzi più giovani, delle nuove generazioni, siano degli affezionati che magari vuoi per i nonni, vuoi per i genitori, magari in macchina hanno ascoltato la nostra musica legata agli anni 90. Quindi se ti canticchio please don't go. Quindi ecco, vedi, sei un intenditore.
4: Questa
2: allora.
4: La inseriamo durante il nostro spettacolo.
3: Ce l'hanno
2: i nostri
4: sì,
2: W.
4: Ce l'abbiamo.
3: Okay. Mattia, ma dove tra l'altro siete stati premiati proprio insomma da pochissimo ai Dance Music Awards, questo format, il miglior format dell'anno, quindi comunque anche riconoscimenti, esatto, importanti. Ma voi adesso siete in giro, avete...

0: diciamo delle tappe.
1: Io sto preparando adesso la mia valigia per i prossimi 5 giorni, perché questa sera saremo in provincia di Mantova e non solo, saremo in provincia di Perugia, in provincia di Novara. Cioè, noi questa settimana andremo a fare circa 20 di date in tutta Italia.
0: Okay.
1: E quindi siamo sempre ovunque, in realtà basta seguire il nostro calendario che trovate su Facebook, su Instagram, c'è tutto il calendario ufficiale.
0: Però ritornano i social, vedi quanto sono importanti. Stiamo parlando, sì, no, del fatto che comunque c'è anche la nostalgia degli anni 90 e poi però gli appuntamenti li troviamo sui social, perché adesso
2: la comunicazione oggi è questa,
1: sì,
2: anche se la TV secondo
1: ed
2: me
1: oggi la nostra comunicazione è basata essenzialmente sui social media.
2: È un male necessario, no?
1: sì, però quando si partecipa allo spettacolo si entra in quella dimensione che non sono i social media, ma si entra in ricordi, prime discoteche, le prime vacanze, gli amici, le storie d'amore, MTV, le cassette, i CD, proprio un mix di un vortice di emozioni.
2: Mattia, una domanda in chiusura, ma secondo te cos'è che manca oggi che c'era invece negli anni 90?
1: Le emozioni. Secondo me questo è ciò che manca nei giovani di oggi, soprattutto nella gente di oggi.
2: Bello.
1: La parola, la chiacchiera è quello che manca purtroppo, perché secondo me i social media sono un'arma a doppio taglio, per noi è un'arma fondamentale per lavorare chiaramente, dall'altra parte però
2: certo,
1: è un'arma che ti porta
2: vanno
1: saputi
2: dosare.
0: Sono un po' più asettici forse i social.
1: Esattamente, infatti noi quando facciamo le serate la cosa che noi vogliamo trasmettere è proprio questa, cioè tutta un'esperienza, un viaggio che porta fuori dal mondo reale, quindi fuori dal mondo dei social, fuori dal mondo dello scrollare video e tutte queste cose qua. Questo è quello che noi non vogliamo fare, vogliamo proprio dargli un viaggio, un'esperienza, ecco.
0: E allora ringraziamo infinitamente Mattia Molon di Voglio Tornare agli anni 90 per essere stato con noi in rappresentanza del trio, perché siete appunto in tre.
1: Esatto.
0: E poi insomma ci vediamo in giro per l'Italia con tutte le vostre tappe incredibili.
1: Seguiteci nei nostri social, che ci vediamo in tutta Italia. Grazie mille.
0: Grazie a te. E ora Takagi Ketra, L'esercito dei selfie.

0: l'esercito dei selfie. Penso che non c'era canzone più adatta per la tematica di oggi, anni 90 versus social, e per parlare di questo e non solo sono qui con noi Samuel Montegrande e Pamela
1: Petrarolo.
2: Allora, cara Marzia, tu non ci hai però detto se sei più nostalgica anni 90, revival, oppure se ti schieri dalla parte dei social.
0: Allora, io gli anni 90 non è che li abbia proprio vissuti, perché poi Samuel, io e te siamo praticamente coetanei, quindi ho
2: mi
0: ricordi...
2: Stai della vecchia?
0: No, per me, lungi da me, però ho ricordi...
2: No, anzi, ci stai a... Cioè...
3: No, ricordi, io sono polvere, se per questo...
0: No, ragazze, però questo... No, l'avete detto voi, io non mi sarei mai permessa, non era questo il senso di ciò che volevo. Devo dire, intendevo che li ho vissuti poco, per cui mi sento di dire che sono social. Ma a proposito di social, mentre ascoltavo questa canzone, l'esercito dei selfie, mi è venuto in mente, ma voi vi ricordate il primo selfie che vi siete fatti?
4: No. Io non faccio mai selfie, detesto i selfie.
0: Perché anche tu ti vuoi snellire il collo.
4: No, non mi piace proprio farli in generale.
0: Però la cosa dei selfie...
4: Da solo no.
0: Ad oggi è un qualcosa per noi di quotidiano, ma se ci pensate, fino a qualche anno fa il selfie era...
2: Sì, fino a tipo 10-13 anni fa non è che vedevi la gente con il braccio teso che si auto-inquadrava, no?
4: Sì.
0: È una novità. Però così mi è venuto in mente.
2: Siamo andati in down.
0: Vi ho colto un po' alla sprovvista.
3: Sì, è vero.
2: E però c'è chi invece, insomma, anche se si muove, balla, canta, eccetera, e ci fa fare in questo momento un tuffo nel passato, ed è la nostra ospite, cara Marzia, che è lì che sta aspettando, perché le vogliamo dare il benvenuto.
0: Dobbiamo darle il benvenuto, perché lei è la regina indiscussa dei balli di gruppo, colei che ha firmato i successi mondiali come il Pam Pam o il Tipi Tipi Tero.
2: Il Tipi Tipi Tero è quella, no?
0: Ah, è proprio qui. Lei, sto parlando di Cecilia Gayle.
5: Ciao a tutti!
0: Ciao!
5: Che piacere!
4: No, ragazzi, ma è veramente lei.
2: È lei, hai visto?
5: Sono io. L'amo.
2: È lei.
5: Grazie. Che bello stare con voi, stavo ascoltando. Complimenti per il programma.
2: Grazie, Cecilia.
5: Senti, a questo punto mi snellisco anche io il collo.
2: Allora, dopo sai cosa adoro. Fai? Ci mandi un bel selfie. A proposito di selfie, ti mettiamo con l'intelligenza artificiale, ti uniamo nel nostro selfie,
4: certo,
2: di gruppo, e snelliamo 5 colli su 5.
5: Senz'altro.
0: Questa cosa sta prendendo veramente una piega terribile.
2: Da quando ci siamo noi c'è un po' più di trash qui, devo dire.
0: E devo dire di sì. Allora, Cecilia, intanto benvenuta qui su Radio 1. Hai fatto quasi prendere un mancamento a Samuel Montegrande, che è rimasto un attimo scioccato.
5: Ciao Samuel.
4: Ha fatto la storia delle nostre estati, dei nostri capodanni, i nostri divertimenti. Cioè, lei è la voce del nostro divertimento.
0: E continuerà ad esserlo, perché ha caldo un nuovo progetto, un nuovo singolo, giusto Cecilia?
5: Sì. Io quest'estate ho fatto un nuovo singolo che si chiama Rompe las cadenas, e come sempre nelle mie canzoni ci tengo a dare dei messaggi molto leggeri, molto spensierati. Questa canzone parla di spezzare le catene, soprattutto quelle lì che si impediscono di lasciarsi andare nel ballo, nel divertimento, in quell'occasione che non riusciamo a prendere il meglio della giornata.
2: E di cosa tratta questo singolo? Perché hai scelto questo titolo per questa canzone?
5: Sì, perché come ti stavo dicendo prima, che nelle mie canzoni sono state sempre, ci tengo molto a dare un messaggio, un messaggio positivo. E allora si parla proprio si chiama Rompe las cadenas, che vuol dire spezzate le catene, però soprattutto quelli, quando, sai, molto spesso che abbiamo voglia di lasciarsi andare con il ballo, che lo osservo molto spesso, si ha paura, si sa vergogna. Allora attraverso il ballo, che è una grande occasione per interagire, per stare insieme,
0: bisogna lasciarsi andare.
5: Certo, sì,
0: e questo
5: giusto.
0: Titolo ti piace talmente tanto che è anche il nome del tuo tour. Un flash, i prossimi appuntamenti velocemente?
5: Oggi sono a Favara, provincia di Agrigento, quindi venite a vedermi se vi state ascoltando.
2: E allora ascoltiamo anche il singolo di Cecilia Gayle, che è stata qui con noi, la ringraziamo. Rompe las cadenas su Radio 1, all'estate in onda.

0: E Cecilia Gale corrompe la scadena, ci ha fatto ballare tutti qui all'estate in onda. Daniele Antelmi, i nostri tecnici, Damiano Quarato, che ringraziamo, erano scatenati dall'altro lato del vetro qui
1: sì, all'estate in onda. Anche la nostra redattrice Stefania Livoli, Luca Bernardini, tutti super felici, super calienti.
0: Anche i nostri ospiti in studio, che ringraziamo per essere stati con noi durante quest'ora. Samuel
2: grazie
0: Montegrande.
2: A voi. Grazie a voi, è
0: e
2: stato
0: Pamela
2: bellissimo.
0: Petrarolo, siete stati bene?
2: Addio.
3: Sì, io mi sono già legata, non voglio più andare via.
1: Hai preso la residenza qui con
0: torniamo
1: noi.
0: Domani per la puntata di domani, sei già qui.
2: Sì.
1: Va a cappello e si resta. E vai. E allora ringraziamo tutti. Il nostro appuntamento è ogni giorno, quindi dal lunedì al venerdì, con l'estate in onda dalle 15 alle 16. Ci potete riascoltare su RaiPlay Sound. E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. A domani!
0: A ciao! Domani, ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 16.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. A Kiev la riunione dei volenterosi nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. I leader concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca e l'Unione Europea annuncia 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. Da Regno Unito e Francia arriva inoltre il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Zelensky chiede soprattutto nuovi sistemi per la difesa aerea, sempre più necessari di fronte agli attacchi russi. Al vertice ha partecipato in collegamento la premier Giorgia Meloni, che ha ribadito il fermo sostegno alla sovranità di Kiev e confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che si proseguirà con l'invio di ulteriori generatori destinati a sostenere la resistenza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. La premier sarà fra poco ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione delle vittime del terremoto. Vittime che furono 299, oltre alla commemorazione ufficiale sono tante le iniziative tra Lazio, Marche ed Umbria per ricordare chi non c'è più, ma ci sono anche le storie di chi è sopravvissuto a quella tragedia, come l'amicizia tra Agostino e Maria e Marina, nata proprio sotto le macerie. Ce la racconta l'inviata Isabella Di Chio.
5: Per me Agostino è un fratello, perché comunque lo ringrazierò a vita, perché se sono qui è per lui.
6: Marina e Agostino, lei era sotto le macerie della sua casa in Corso Umberto I ad Amatrice, dove è morto suo marito Francesco. Lui, infermiere di Rieti, ora in pensione, subito dopo la scossa è arrivato da Borbona nel Reatino. È stato lui ad estrarla viva dopo ore.
7: Ormai sì, ormai c'è l'amicizia fraterna proprio. Sì, ci sentiamo spesso alle feste, sì.
5: Se non arrivava Agostino io ero morta, perché comunque c'avevo sassi in gola, non respiravo quasi più, bacino rotto e i dolori erano tanti, le costole, le gambe, i piedi.
7: Aveva detriti sulla bocca, polvere impegnativa proprio, era impregnata naso, gola, proprio. Infatti non è che riusciva a parlare, infatti gli ho chiesto più volte il nome ma non riusciva proprio.
6: Marina ancora non ha ricostruito la sua casa.
5: Adesso qualcosa si è mosso, però c'è tanto ancora da fare.
2: E in attesa della conferenza stampa del segretario al tesoro americano Bessent sul D-Day economico, definito la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, la valuta iraniana crolla al minimo storico contro il dollaro. Intanto il presidente Trump torna a parlare della Repubblica Islamica, sta completamente collassando, scrive sul suo social Truth. E in attesa delle sanzioni americane all'Iran, le borse restano caute, prevalgono i ribassi in Europa. Ci aggiorna da Milano Fabrizio Patti.
8: Sì, avvio di settimana cauto per le borse europee. Milano scende dello 0,23%, sono negative anche le borse di Francoforte e Parigi, mentre sono di poco positive Londra e un po' di più Madrid. Sui mercati pesa la conferma arrivata dall'amministrazione Trump di dazi al 50% su auto e acciaio del Canada dal prossimo 1 gennaio, e poi c'è attesa per i molti eventi in arrivo. Questa sera, come ricordavate, il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent terrà una conferenza stampa sulle nuove sanzioni all'Iran, e in queste ore che precedono il discorso il petrolio è in calo dell'1%, il future di ottobre del Brent è a quota 93,20 dollari al barile. Mercoledì sera poi ci saranno gli attesi conti di Nvidia e il giorno dopo comincerà il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole negli Stati Uniti. In attesa di questi eventi la tecnologia scende, il Nasdaq dei titoli tecnologici a Wall Street segna meno 0,90%, peggio del meno 0,30% dell'indice principale, l'S&P 500. Il tech nella notte ha trascinato in rosso anche i mercati asiatici. Linea dello studio.
2: Di nuovo all'estero, in Sud Sudan, due caschi blu dell'ONU sono morti in un'imboscata durante un'attività di pattugliamento nello stato di Jonglei, nel centro del paese. Ci sono anche 7 feriti, lo ha resonato il comando della missione delle Nazioni Unite, senza fornire altre indicazioni sui responsabili e sulle nazionalità delle due vittime. Da diversi mesi nel Sud Sudan sono ripresi gli scontri tra le forze governative e le milizie legate all'opposizione. Musica, il pianista Enrico Pieranunzi alla guida di un quintetto rende omaggio a Chet Baker, poeta del jazz e trombettista straordinario, in un concerto questa sera a Serravalle Pistoiese, dove fino al 26 agosto si svolge la 25esima edizione del Festival Serravalle Jazz. La nostra intervista.
4: Il sapore delle cose fatte bene, questo piccolo festival nel borgo di Serravalle Pistoiese, che custodisce tesori medievali come la rocca di Castruccio Castracani, condottiero ghibellino di dantesca memoria, dove si svolgono i concerti. Tra gli ospiti in cartellone il pianista cubano Omar Sosa e il sassofonista Javier Girotto. Protagonista di questa sera il pianista romano Enrico Pieranunzi, che nel progetto intitolato Chet Remembered rievoca il profondo legame artistico e umano che lo ha legato al trombettista americano, la voce più lirica del jazz.
9: L'incontro con Chet per me è stato un punto di svolta, di quelli che ti cambiano tutto. Chet era quel miracolo di sensibilità musicale e poetica. Sono stato fortunato, l'ho incontrato nel 79 e poi ho fatto vari dischi con lui, abbiamo suonato tanto. Era un rapporto silenzioso, un rapporto intensissimo, fatto non di parole ma viaggiava tutto attraverso i suoni.
4: Pieranunzi questa sera riceverà il premio intitolato a Renato Sellani, indimenticato pianista di infinita eleganza dentro e fuori dal palco. Claudia Faienz, GR1.
2: Ora la linea all'Italia in diretta, buon ascolto.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'Italia in diretta.
7: Bentrovati a tutti da Germana Brizzolari.
8: Claudio De Tommasi, mi sembra di aver già
7: ancora
8: vissuto
7: tu?
8: Questo. Cioè, che ce l'abbiamo oggi?
7: No,
8: oggi ce la spariamo tutti.
7: Serio,
8: non
7: la
8: sapeva,
7: sul
8: è vero.
7: Serio, che bello. Allora, di nuovo 3 ore, oggi saranno invece 2 ore e mezza perché diamo lo spazio alla Serie A al posticipo con le partite, ma avremo come sempre tantissimi temi di cui parlare, cominciando dall'intelligenza artificiale e le fake news.
8: E la confusione in cui si tuffa proprio. Non sappiamo più quello che è vero, quello che non è vero. Come
7: è
8: facciamo,
7: vero.
8: Germana?
7: Tu chi sei, piuttosto?
8: Io aspetta, ci penso e poi te lo racconto.
7: E poi parleremo anche ovviamente con Sergio Caputo, un incontro bellissimo quello di oggi pomeriggio. Parleremo di biofilia, che non è una malattia,
8: anche se il suono, insomma, la parola potrebbe no confondere.
7: Assolutamente. E poi il cammino di San Francesco, come sempre, tante.
8: Abbiamo i giochi del Mediterraneo. Come dimenticarlo?
7: Come dimenticare, Germano? Lo sport sempre in primo piano su Radio 1. Però prima cominciamo come sempre dicendo chi sono i ragazzi e le ragazze della nostra magnifica squadra. Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecilia Mosetti e Lucia Pioppi in redazione. Alla regia il nostro Leonardo Patanè. Scatta l'inchino.
8: E abbiamo, vediamo oltre il vetro, Max Gambino alla parte
7: Gambino,
8: tecnica.
7: Sì, assolutamente.
8: Allora, cominciamo con la musica come sempre. Allora, visto che domani ne parleremo, la maggior parte delle canzoni celebrano o la nascita, ma soprattutto la fine di un amore, no? E la tristezza, la disperazione. Lui dice no. Io invece finalmente mi sono liberato dell'amore. Capito? È Kamrad, arriva dalla Germania e questa è la sua Sober.

0: me lo suggeriva Germana, il contrario di cocciante praticamente questa canzone.
1: Sì, quella pure è bellissima, però certo ti lascia.
0: E questa invece celebra, meno male che è finita,
1: è
0: lui
1: dice.
0: Era sober, questo invece è l'Italia in diretta.
1: E allora, l'abbiamo anticipato nel nostro sommario, abbiamo parlato di un'immagine che è diventata virale ed è circolata pochi giorni fa sui social, non solo. Mentre l'Alta Val Brembana, lo sappiamo, era alle prese con una vera emergenza di maltempo, si vedeva una foto con un hotel distrutto dalla frana. Peccato, mio caro Claudio, che era un fake dell'intelligenza artificiale.
0: Quindi niente, informazione...
1: Per fortuna non era vero, ma l'informazione è girata. E allora ecco con noi Beatrice Rossi, una delle tre titolari del hotel in questione, ristorante Hotel Corona. Ben trovata.
0: Pronto? Eccola.
2: Pronto? Sì,
1: eccoci.
2: Sì.
0: Eccoci qua.
2: Ci sono.
1: Allora, ho fatto un breve riassunto, ma insomma quello che si vedeva in questa foto era il vostro hotel distrutto dalla frana, con tutta l'acqua fangosa che passava sotto, un gommone, cioè una cosa che poteva sembrare più che verosimile, vera.
2: Sì, sì, c'è tanta gente, infatti, cioè, se poi tu guardavi, magari se ti soffermavi sulla foto realmente, potevi dire impossibile, però la cosa è successa realmente, diciamo.
1: Cos'è che poteva far sembrare che fosse impossibile?
2: Fosse impossibile nel senso, noi che ci abitiamo qui, che conosciamo la zona e tutto,
0: certo,
2: possiamo dire impossibile che cada la montagna che abbiamo dietro, però uno che non conosce la zona, che così al primo momento poteva benissimo capire che poteva essere successo, visto che a Brandi sono scese un po' di frane dove ci sono dei torrenti o meno, e la cosa era abbastanza, la cosa è stata molto molto pesante, diciamo.
1: Eh sì, anche perché appunto vi facevano le telefonate, erano preoccupati, non si può liquidare
2: secondo me
1: con uno scherzo.
2: L'abbiamo saputo da dei nostri cugini che ci hanno chiamato dicendoci, quindi quasi ci conoscono da vicino, diciamo, abitano a Foppolo, quindi dicendo cos'era successo, e noi abbiamo detto perché non è successo niente, ma come non è successo niente? Allora poi mi fa, ma c'è una foto sul... E allora da lì poi mi ha mandato la foto, abbiamo controllato le cose, abbiamo detto... Cioè questa è stata la prima telefonata che abbiamo ricevuto, poi anche altre chiamate, hanno chiamato anche dei clienti dell'albergo chiedendo come stessero, diciamo, perché avevano visto poi circolare questa foto e la gente non sapeva se la cosa era realmente o successa o meno.
1: E poi, come stavo dicendo, mi permetto di dire che non può essere liquidato come uno scherzo. Uno, perché c'era un'emergenza vera, limitrofa.
2: Ma infatti l'emergenza c'era, infatti, è quello che... Cioè, non capisco come certa gente possa fare queste cose quando realmente succedono questi fatti, ecco, il problema è quello.
1: Purtroppo le persone fanno anche tante altre cose. Voi siete riusciti a capire da chi è stata fatta circolare questa immagine?
2: No, intanto no, però adesso stiamo interpellando un avvocato per vedere, ma più che altro per vedere appunto da chi è partito, se si riesce, perché tanti dicono che poi, non so, li vengono tolti. Io non è che me ne intendo molto di queste
0: no, certo,
2: cose, però comunque la cosa vogliamo approfondirla, diciamo.
1: Beh sì, anche perché evitare che nel futuro si ripresenti, magari se viene data anche, non so, si risale a chi ha commesso questa, chiamiamola leggerezza, ma la definirei peggio, magari una punizione abbastanza esemplare, in maniera tale che non circolino più situazioni di questo genere, foto con situazioni di questo genere.
2: Ma veramente sì, è stata una cosa, cioè non riesco neanche a definirlo.
0: Infatti,
2: cioè non...
0: Immagino che lei, insomma, sia rimasta sorpresa in maniera assoluta, ma qual è stata la prima domanda che si è posta? Perché o quale altra cosa? Perché una cosa del genere?
2: La prima domanda è tanta rabbia, nel senso, immagino, ci sono delle persone che sono troppo ignoranti per fare delle cose, come può arrivare la gente a fare queste, chiamiamole stupidate, non so come si può chiamare questa cosa, perché non lo so, ecco, come diceva prima... cioè visto che c'era proprio anche in corso un'emergenza, perché sì, è certo. Tutto lo scherzo in un altro periodo, diciamo, visto nel periodo in cui eravamo anche peggio ancora, perché
1: ma sì, ma io immagino anche un parente che magari non vi sentiva da un certo. Po' si preoccupa, insomma, le cose dalle quali prestare attenzione.
2: No, ma ci hanno chiamato proprio da gente, da degli amici che sono in Sardegna, della gente che certo, cioè, veramente
1: uno,
2: cioè,
1: uno si preoccupa,
2: vede la foto, poi non è certo che si preoccupa, nel senso. Poi però abbiamo avuto anche tanta solidarietà anche da parte dei clienti e tutto, dicendo ma che cosa stanno facendo, ecco.
1: Beh, ma lo credo. Quello... benissimo, io la ringrazio Beatrice Rossi, appunto una delle tre titolari del ristorante Hotel Corona, protagonista loro malgrado di questa fake news che è stata virale con appunto il loro albergo rovinato dalla frana. Grazie, in bocca al lupo e buona giornata.
2: Grazie ancora anche a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci. E abbiamo con noi, mio caro Claudio, Davide Bennato, professore di sociologia dei media digitali presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie. Allora, questa vicenda, no, dell'albergo in Val Brembana è un caso, secondo me, interessante anche dal punto di vista proprio appunto sociologico, perché l'immagine falsa, come abbiamo detto con la signora, è comparsa dentro un'emergenza reale, e questo magari ha reso più difficile anche per le persone capire cosa è plausibile, cosa è vero, cosa è falso.
3: Sì, allora, secondo me il modo migliore per comprendere questa situazione, per collocarlo in un contesto più ampio, è quello di fare riferimento all'inquinamento informativo. Cioè, fondamentalmente noi dobbiamo cominciare a concepire le fake news, quella che viene chiamata la disinformazione o la misinformazione, quindi informazioni sbagliate che circolano loro malgrado, come se avessimo a che fare con dell'inquinamento, cioè come certo, se fossero certo. delle cartacce. Lo so che la metafora è curiosa, ma
1: no,
3: bisogna,
1: beh,
3: prendere
1: perfetta,
3: in considerazione.
1: Guardi, poi noi insomma, mi permetto di dire, professionisti dell'informazione, vorremmo proprio che fosse chiara la differenza tra l'informazione corretta, verificata, deontologicamente, virgolette, pura, da tutto il resto, quindi va benissimo così.
3: Sì, sì, no, ma è importante questa analogia, perché ormai noi fondamentalmente tutte le nostre scelte che facciamo, sia come singoli individui, come consumatori, come dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista personale, lo facciamo rispetto all'informazione che noi raccogliamo dai mezzi di comunicazione di massa. È una cosa che esiste da tanto tempo. Negli ultimi tempi però ovviamente hanno prevalso i mezzi di comunicazione digitali, no? Quindi sia quelli che circolano su internet, sia quelli che vengono, diciamo, si circolano tramite quello che potremmo chiamare il passaparola digitale, da un account WhatsApp all'altro, da un inoltro all'altro. Questo ha fatto sì che si sia creata una situazione per cui è molto complicato riuscire a, come giustamente diceva la signora, a risalire sia a chi ha fatto partire questa cascata informativa e disinformativa, e soprattutto difendersi, perché una volta si poteva anche cercare di capire dalle fonti, dalle immagini e così via dicendo, ma da quando è che sono arrivati gli strumenti di intelligenza artificiale così sofisticati nel modificare immagini e testi, è diventato veramente complesso potersi difendere da questo tipo di situazione.
0: Una situazione del genere fa anche pensare di come ormai la foto, l'immagine stia prevalendo sul testo vero e proprio, perché la forza dell'immagine.
1: Uno prima si fidava della foto,
0: certo.
1: No? Perché anche del video dici: beh, questo qui
0: questo
1: è reale.
0: L'hanno fatto.
1: Qualcuno faceva una cosa e qualcun altro l'ha registrato. Invece non è più così, dobbiamo abituarci anche a questo.
3: Allora, diciamo che una buona diciamo così scetticismo nei confronti dei media, per poterli, quindi il confronto incrociato tra più fonti, è un'indicazione che viene data da tanto tempo, anche perché le foto, noi sappiamo bene, voi sapete bene sicuramente meglio di me, che siete professionisti, opportunamente tagliate, opportunamente inquadrate, raccontano delle storie che non sempre sono realistiche, quindi sicuramente c'è bisogno di un sano scetticismo mediale, che non vuol dire non utilizzare i mezzi di comunicazione di massa, ci mancherebbe, sia analogici che digitali, ma soprattutto cercare di capire quando un'informazione è poco chiara o se ne capiscono poco gli estremi, cercare di fare quelle solite cose che si fanno: controllo incrociato, accedere a fonti informative più accreditate, verificare che quell'informazione sia stata diffusa da fonti più affidabili, così via dicendo. E quella vera, il vero problema di questo ambiente è la velocità, cioè sì, le persone, per certo. cercare di essere up to date, mi faccio utilizzare questo inglesismo, ovviamente non si fermano lì a controllare, mentre magari guardando
1: allora,
3: con attenzione
1: traduco, faccio il figo e mando per primo una foto agli altri altri dicendo guarda che scoop che ti sto segnalando.
3: Bravissima, no, non l'ho detto io perché sto facendo la parte del professore, però ce l'avevo in testa così.
1: Allora me l'ha passata telepaticamente.
0: Sì,
3: ce l'avevo
0: professore,
3: in testa così.
0: Ma quale può essere però lo scopo di una cosa del genere? Poi continua.
3: Allora, ci sono vari livelli, nel senso a livello più individuale, poco organizzato, è semplicemente quello di aver fatto una ragazzata, me la faccio dire in questo modo poco scientifico. Dal punto di vista più sofisticato invece, mandando in giro diversi contenuti falsificati o modificati anche parzialmente in una rete di narrazione, cioè che vogliono raccontare tutti una storia, ognuno con un pezzo suo, e in questo caso siamo proprio nella vera e propria manipolazione, che può essere o per scopi commerciali o per scopi politici, quindi comunque per scopi ideologici, cioè perché si vuol far sì che le persone facciano delle scelte che siano in direzione appunto di qualcuno, perché come dicevo noi utilizziamo l'informazione dei media per fare delle scelte, e ovviamente se le informazioni sono errate faremo scelte errate.
1: Non è mai un gioco, c'è sempre qualcosa dietro, un secondo fine.
3: E allora dipende da quanto è complessa l'informazione. Secondo me quel caso specifico dell'albergo è un caso di boutade, la devo proprio dire in questo modo, perché in realtà non aveva una strategia, uno scopo, un obiettivo. In altri casi però ci sono situazioni per cui c'è un rimpallo fra varie fonti non assolutamente accreditate o una circolazione molto veloce di questi contenuti, che fanno sì che in realtà si vuole raggiungere un obiettivo, che può essere disinformare, che può essere delegittimare, che può essere spingere all'acquisto di prodotti che magari non avrebbero questa affidabilità in un contesto più, diciamo, se è dal punto di vista comunicativo più tranquillo.
1: Allora mi proietto in avanti, no? Perché adesso il rischio è che non crediamo più a un'immagine vera, perché possiamo pensare che sia falsa, no? Perché potrebbe essere anche questo. E poi dobbiamo anche proiettarci in una modalità di come dire, controllo dell'immagine che potrebbe essere un fake. L'intelligenza artificiale si può, come dire, utilizzare per controllare se quell'immagine è un fake? Le ho fatto due domandone.
3: Allora, diciamo che per quanto riguarda la questione di non credere alle immagini reali, c'è stato qualche settimana fa uno studioso di intelligenza artificiale che ha fatto circolare nei social un quadro di Monet dicendo che era stato un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale, attirandosi tutte le critiche delle persone che non avevano riconosciuto che in realtà era un vero e proprio quadro di Monet di una galleria parigina molto tradizionale. In realtà la questione è diventata questo: l'intelligenza artificiale è un farmaco, quindi sia medicina che veleno, nel senso è veleno quando inquina l'ambiente informativo, ma si possono inserire questi contenuti all'interno delle piattaforme di intelligenza artificiale per chiedere due cose molto basilari. Una, questa immagine è unica o ce ne sono le altre fonti che la stanno raccontando? Due, quante probabilità ci sono che questa immagine sia modificata? E la capacità che ha l'intelligenza artificiale, anche le app gratuite, nel sezionare un'immagine, riconosce delle incongruenze, è sicuramente di gran lunga superiore a quella dell'occhio umano.
0: Okay. Comunque diventa sempre più difficile alla fine.
1: Diventa faticoso.
0: Faticoso,
1: e poi veramente
0: difficile, c'è sempre un lavoro dietro per cercare di capire e interpretare che a questo punto che cosa è vero e che cosa no.
1: Secondo me infatti il passo ancora successivo sarà capire cosa è vero e cosa non è vero esattamente, cioè se è anche vero o verosimile una cosa, una fake, perché poi tutti l'hanno guardata, sentita, commentata, cioè, però poi qua andiamo sulla filosofia, non la voglio portare così lontano.
3: Guardi, in realtà secondo me guardi, vedi una cosa, da sociologo, secondo me è proprio una questione di cittadinanza digitale, cioè nel senso, se noi vogliamo essere cittadini del XXI secolo, oltre a sapere come funziona il nostro governo e come esercitare i nostri diritti, dobbiamo anche imparare a gestire questi flussi informativi. I ragazzi per esempio per certi versi sono più abituati perché sono completamente immersi in questo spazio, ma questo non vuol dire che siano più bravi
1: o smaliziati
3: delle altre generazioni nella capacità di discernere ciò che è vero e ciò che è falso. Secondo me è proprio un punto educativo, cioè dobbiamo che tutte le istituzioni che educano, quindi dalla scuola all'università, ma anche i mass media come la vostra trasmissione, puntino il faro su questi temi per far capire che non tutto ciò che circola su internet è necessariamente vero o necessariamente falso.
1: È vero, assolutamente, noi ci proviamo. Tra l'altro un'altra delle cose che mi permetto di segnalare è che nell'educazione dovrebbero essere coinvolti anche i social network, no? Perché sono talmente abituati a dare la preferenza all'immagine, non so, scioccante,
0: forte,
1: emotiva, no? Certo. No? Che anche i ragazzi che si formano in quel momento si sentono trasportati da quel tipo di comunicazione, quella vogliono, quella condividono.
3: Gli algoritmi premiano la polarizzazione, quindi più l'immagine è scioccante, più le persone sono interessate, le condividono, e quindi ovviamente per scopi commerciali la polarizzazione è uno strumento che fa sì che gli algoritmi monetizzino questa circolazione di contenuti. Non possiamo affidarci al buonsenso, all'etica di piattaforme che nascono esclusivamente per motivi commerciali. Come noi consumatori di prodotti ci muoviamo nei territori del consumo, centro commerciale, quindi abbiamo le nostre strategie per riuscire ad avere ad esercitare il nostro diritto come consumatori e come acquirenti, dobbiamo fare la stessa cosa rispetto alle piattaforme digitali. Sappiamo che quelle piattaforme sono pensate per farci spendere utilizzando la nostra attenzione come gancio, e quindi dobbiamo comportarci di conseguenza.
1: Professore, è stato bravissimo, ci ha detto un sacco di cose, la chiameremo prossimamente per altri approfondimenti. Grazie a Davide Bennato, professore di sociologia dei media digitali presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, e buona prosecuzione d'estate.
3: Grazie anche a voi, un saluto a tutti.
1: Un saluto.
0: Grazie ancora. La musica arriva dall'Australia, arriva da Times Square, che propone proprio come soluzione a questo mondo confuso, sempre più difficile, che richiede sempre più attenzione. Bisogna stare attenti a quello, a quell'altro.
1: Times Square,
0: sì, però lui arriva a una soluzione rapida. Seguire la natura, affidarsi al flusso del sole.
1: E questo ci porta alla biofilia.
0: Eh certo, follow the sun, Times Square. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui con Sergio Caputo.
1: Bello.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: A me piace mangiar bene.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
6: Osservate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
7: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
8: L'Italia in diretta.
9: Allora, ci siamo, siamo tornati.
10: Sì, un attimo di silenzio perché chi stiamo aspettando?
9: No, stiamo aspettando e ci devono dare il via libera, esatto. Il semaforo verde.
10: E lo abbiamo avuto.
9: E allora, Sergio Caputo con noi qui a Italia in diretta. Ciao Sergio.
11: Ciao a te e a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento.
9: E allora, Sergio Caputo, un mare di musica potremmo dire.
10: Di tutti i tipi.
9: Di tutti i tipi, stiamo parlando ormai di qualche anno fa, no Sergio?
11: Beh sì, poca roba. Più di 40 anni, anche perché poi non molti lo sanno, ma io ho iniziato a far musica mentre di essere conosciuto come musicista, quindi facevo già musica prima, senza mai pensare di neanche lontanamente di farlo come professione per tutta la vita. Però insomma ho iniziato molto presto e quando poi ho preso la decisione di fare il musicista per la vita, è stata una decisione molto sofferta perché avevo già una carriera come pubblicitario che forse a questo punto sarebbe stato anche meglio.
10: Ma no, assolutamente non possiamo non avremmo avuto un Sabato Italiano e tante altre, no.
11: Sì, beh, io guarda, rispetto ad alcuni che sono i miei idoli, tipo Charles Aznavour, quello ne ha scritte 2700 e se le ricordava tutte in 8 lingue diverse. Ma io ne ho scritte, ne ho pubblicate tipo 200.
9: Tornando proprio a quello, in qualche maniera il linguaggio da pubblicitario, e eri insomma ben avviato nella tua carriera, ha influenzato la narrativa musicale, cioè il tipo di immagine proposta, anche perché il tuo linguaggio è stato sempre, parlo anche a livello di testi, particolare, preciso, molto riconoscibile, più per immagini che per racconto.
11: A dire la verità è stato il contrario, nel senso che è proprio l'essere musicista, quindi essere sempre attento ai trend, a quello che stava succedendo, mi aiutava poi a fare il mio lavoro di pubblicitario, perché i trend si manifestano prima in altre forme d'arte che non nel pubblicità, insomma, e quindi si fanno proprio delle ricerche per vedere che cosa sta cominciando a andare, cosa può esplodere a breve scadenza.
10: Quindi la parola
11: adesso io ignoro.
10: La parola ti evocava, da appunto da un trend e la mettevi giù scritta e poi ci mettevi la musica?
11: No, non esattamente, però ecco, diciamo che era proprio la musica che fare attenzione alle ai trend musicali mi ha aiutato a fare più brillantemente il pubblicitario, nel senso che vedevo prima le cose che sarebbero poi andate di lì a 6, 7, 8 mesi, insomma, che sono i tempi normali di creazione e realizzazione di una campagna. Oggi io non ho idea di come si faccia la pubblicità, perché sono cambiate molte cose.
9: È cambiato tutto. Quindi praticamente
11: prima si disegnava tutto a mano, poi si incollava le cose. Infatti lasciai il lavoro di pubblicitario perché mi tagliai con un bisturi mentre cercavo di E questa goccia di sangue che cadde su questo foglio bianco mi disse: tu te ne devi andare, devi fare il musicista. E quindi diedi le dimissioni quella mattina lì e me ne andai per le strade di Milano a passeggio.
9: Però insomma la scelta di fare il musicista è stata quasi da subito premiata in maniera importante, perché hai avuto anche, e stiamo parlando poi del momento proprio di esplosione massima, negli anni Ottanta, un periodo intenso da un punto di vista di successo e di musica prodotta.
11: Devo dire che sì, in musica ci vuole il talento sicuramente, e anche la fortuna.
9: Quella serve un po' ovunque.
10: Un 10%, anche 15% serve, sì.
11: Io mi trovo spesso a pensare quanti hanno scritto qualcosa come un sabato italiano, ma non hanno avuto l'opportunità di farlo ascoltare, di farsi sentire, quindi poi si sono demoralizzati
9: e sono tornati a fare i pubblicitari nel loro caso.
11: E quindi sono tutti più ricchi di me, hanno la pensione, eccetera.
9: La pensione assicurata. Senti, poi comunque la tua musica, che è stata sempre abbastanza eclettica, perché dallo swing al jazz a ritmi latini, mambo, italiani mambo, che ci ricordiamo tutti, ma che poi ti ha portato un po' tutto il mondo, perché ti sei trasferito negli Stati Uniti, ultimamente vai e vieni tra Italia e Francia. Qual è il tuo percorso geografico di questi tempi?
11: Ma guarda, io sono sempre stato uno irrequieto e mi piace sperimentare, andare a vedere così, e ovviamente ci vuole anche un po' di coraggio perché a fare certe cose, perché chi lo sa dove vai a cacciarti, no? Però, per rispondere alla tua prima domanda musicale intrinseca in quello che mi stavi dicendo, io considero il jazz, il blues, lo swing e il latino come lo stesso tipo di musica, che ha delle ritmiche diverse. Ad esempio il jazz e il latino sono...
9: Il latino ovviamente parliamo di musica latinoamericana e non di latino nel senso di lingua,
11: sì,
9: scherzo.
11: Naturalmente, fu proprio Dizzy Gillespie col quale io ho avuto l'onore di appunto suonare. Portò da Cuba Macito, che era un percussionista di grande fama, e lo portò dentro il jazz. Da lì venne fuori il Latin jazz, che appunto cominciò a... di riflesso in Brasile sentirono questa musica e cominciarono a scrivere della musica che aveva delle armonie, uno sviluppo armonico jazzistico su delle melodie che non erano jazzistiche, e questo ha dato origine appunto alla bossa nova, che bossa vuol dire ritmo fondamentalmente, no? Non è la moglie del boss, era proprio ritmo nuovo che veniva messo sotto delle melodie che erano classiche più o meno, insomma, classiche nel senso di musica leggera.
10: Sergio Caputo è con noi qui a Italia in diretta. Tu ovviamente giochi con le parole, no? Lo stiamo sentendo anche adesso durante questa intervista. Cosa, visto che abbiamo detto, no, un sabato italiano nell'83, 43 anni fa, cosa c'è di diverso del Sergio Caputo di allora e quello di adesso?
11: Beh, ci sono io.
10: Tutta la vita.
11: Diverso, ecco, a questo punto devo dire una cosa che mi è molto curiosa, che c'è una quantità, una parte del mio pubblico, anche giovane, per carità, che quando viene a sentirmi in concerto si aspetta di vedere quello lì che c'è sulla copertina di un sabato italiano. E poi arrivo io, che insomma, non gli somiglio quasi più.
10: Ma nessuno di noi assomiglia come era 43 anni fa.
9: No, però ce lo ricordiamo tanto bene. Tanto bene.
10: Che tristezza.
11: Questo mi diverte molto, perché insomma, noto sempre quell'attimo di smarrimento, anche se io appunto faccio adesso, a parte adesso che mi sono fratturato una caviglia, sto andando a fare concerti con una caviglia slogazzo.
9: Sembra che

0: Immagino per te di quando ti dicono: ah, io sono cresciuto, ero piccolo quando sentivo quella
1: Sì,
0: canzone o
1: sì, sì, sì, sì.
0: quell'altra. Quello pure è bello, però anche un po' triste. Pensa,
1: Adesso
0: dico,
1: mi
0: sono il
1: cominciano
0: nonno.
1: ad arrivare gli ottantenni che mi
0: No,
1: dicono: io sono
0: dai.
1: cresciuto, sei stato la colonna sonora della mia adolescenza. Arriva,
0: No,
1: scusa, ma come
0: dai.
1: non è possibile.
0: Quella,
1: Vabbè,
0: però.
1: però te lo lascio credere, insomma, diciamo che va bene
2: Però
1: così.
2: in tutto questo tempo, diceva appunto Germana 1983, il sabato italiano, ma hai sempre vissuto, hai mangiato musica, hai continuato a respirare musica senza fermarti mai, perché sono tantissimi dischi, infatti sono tanti, anche parlavi di tour anche recentemente, nonostante la caviglia.
1: Sì, beh, certo, perché comunque vivo di musica, è il mio lavoro, è quello che faccio più volentieri, come per un attore che continua a fare cinema finché può farlo, finché riesce
2: Beh, del resto abbiamo
1: a
2: esempi come i
1: farlo.
2: Rolling Stones, insomma, per cui non possiamo fermarci certo alla nostra età, Sergio.
1: Mick Jagger, diciamo che è un caso molto particolare perché esprime, cioè, le sue rugosità le esprime sul volto, ma poi sul palco non si notano. Balla, salta, canta e fa cose che nessuno della sua età, credo, potrebbe fare. Insomma.
2: Allora, Sergio, no,
0: C'è
2: vai,
0: una
2: vai, prego.
0: nostra ascoltatrice, Ilaria,
1: No,
0: che
1: sì.
0: dice: l'alba si incendiò sui binari del tram. Una delle più
1: Sì. E
0: belle canzoni mai scritte, video stupendo.
1: io ti ringrazio e quella
0: No, Ilaria va
1: posso
0: ringraziata.
1: dare così, posso, ah, ciao Ilaria, posso raccontare come nacque quella canzone. Quella canzone nacque perché quel momento vivevo di più in Toscana che non a Milano e accesi, avevo il satellite, perché allora ci volevano dei satelliti enormi per prendere le TV americane, accesi e c'era CNN che dava la notizia appunto della guerra in Iraq, e questo mi colpì in maniera particolare e portò appunto a scrivere quella canzone
0: Credo
1: lì.
0: che hai fatto un bel regalo a Ilaria raccontando
2: Eh
0: questo.
2: certo, gli hai dato un particolare in più per svelare un particolare in più di quello che tu stai facendo. Andando a chiudere la nostra intervista a Sergio Caputo, ma visto che li abbiamo tutti vissuti in pieno quegli anni, sto parlando ovviamente degli anni Ottanta, c'è una cosa che ancora porti forte nel cuore di quel periodo che hai vissuto? Che so, la sorpresa per il successo oppure la capacità di scrivere tante canzoni in un tempo non così lungo poi?
1: Beh, premesso che mi beccate in un momento in cui ne sto scrivendo una nuova,
2: Ecco, vedi, vedi, è il lupo che perde il pelo, ma non il vizio.
1: sì, poi vado ad ululare in giro. Però porto me stesso, io dentro non mi sento come prima, come
2: Com'è
1: ero.
2: giusto che sia?
1: Allora non mi sento molto cambiato, ecco, magari quando poi mi spacco un piede. È la prima volta nella mia vita che mi faccio una
2: Lo
1: frattura.
2: so, le cose cambiano, mettiamola così, Sergio.
0: L'elasticità anche.
2: Allora, augurandoti il
1: Con questo
2: meglio
1: se.
2: per quello
1: Ma
2: che sta per arrivare, prego.
1: posso annunciare i miei concerti molto velocemente, prossimi,
2: Vai,
1: così la gente
2: prego.
1: sa. Allora, il 5 settembre sarò sulla Sila, in un posto che si chiama Tirivolo Anello di Prometeo, e sbucherò fuori da qualche cespuglio, e la gente mi sentirà suonare così. Ne so quanto voi di questo. Il 6 settembre sarò a Rutigliano. Il 24 ottobre a Napoli al Teatro Acacia, il 21 gennaio a Bologna al Teatro Duse, dove sono già stato varie volte, siccome all'Acacia di Napoli, il 30 gennaio a Bari in un teatro nuovo di zecca che si chiama Palatour e c'ha pure il parcheggio. Quando tu prenoti il biglietto puoi anche prenotarti
2: È
1: il tuo
2: un
1: posto
2: lusso assoluto.
1: macchina.
0: Esatto.
1: Poi
2: Allora,
1: per adesso il 10 febbraio a Torino Teatro
2: vabbè, dai,
1: Colosseo,
2: stiamo prendendo
1: il primo
2: appunti perché
1: aprile.
2: stiamo parlando di tra 10 mesi praticamente, però va bene.
1: Eh beh, il teatro è fatto così. Il primo certo. aprile, che non è uno scherzo, è a Roma, al Teatro Auditorium, al Palazzo della Musica.
2: Va bene, allora grazie Sergio Caputo, grazie per essere stato con noi. I migliori auguri, in bocca al lupo per ciò che stai facendo ora e per la canzone che stai scrivendo.
0: Esatto, magari ci risentiamo presto.
2: Magari ci risentiamo e ce la fai sentire.

0: Date.
1: Però noi non possiamo fare. Prego.
2: Io lo spero.
1: Allora,
2: io
1: noi, lo spero. Noi non possiamo fare a meno di suonare quello che, insomma, la canzone di cui abbiamo tanto parlato, quella che un po' rappresenta la sua signature, ovvero la canzone firma. Possiamo definirla così, di quanto hai fatto e di quanto speriamo continui a fare al meglio. Grazie, Sergio Caputo.
2: Ciao. Grazie a te, ciao a tutti quelli che mi così seguono, e cercatemi a questo punto sui social, sui miei social.
1: Certo, va bene. Grazie a Sergio. E questa è il sabato italiano, no? Forza.

0: Speriamo che davvero il peggio sia passato, o sembra essere passato, come canta Sergio Caputo, che lo cantava insomma qualche anno fa.
1: Pare si dice.
0: Era Sabato Italiano di Sergio Caputo, che è stato qui con noi. Adesso ci spostiamo, sempre parlando di musica, in qualcosa che sta accadendo.
1: Attualità pura.
0: Sì, assolutamente, che parliamo dei giochi del Mediterraneo in corso, e ne parleremo in maniera insomma sportiva, dal lato sportivo, brevissimo.
1: Dopo il GR delle 17.
0: Subito dopo il GR, ma parliamo di musica, ovvero dell'inno dei giochi del Mediterraneo.
1: Allora, chi l'ha composto, chi ha composto la musica di questo inno? Il maestro Roberto Molinelli, è venuta male. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Radio 1, buongiorno.
0: Bello che ci chiami Radio 1,
1: bello,
0: mi piace.
1: Radio 1, mi piace, sì. Con Melissa Mastro Lorenzi, autrice del testo, avete firmato, adesso lo dico, insomma non riesco a dirlo proprio bene, Sottusole, appunto, il brano ufficiale dei ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
2: Sì, questo brano è stato appunto scritto da me, pensando naturalmente di valorizzare il territorio, quindi di partire da un ritmo che è quello ternario della tarantella sostanzialmente, ma non necessariamente solo della tarantella, quindi un ritmo che sia coinvolgente, che sia corale, così proprio come la canzone, nello scriverla abbiamo pensato che potesse diventare corale. Tra l'altro, quando l'abbiamo scritta non pensavamo che in realtà poi sarebbe stata cantata da uno stadio intero, no? Lo stadio di Acomone è stata cantata da tutti, ma quando l'ho scritta non lo pensavo, c'era l'idea ma non lo pensavo. Poi l'abbiamo fatta sentire attraverso l'orchestra della Magna Grecia, abbiamo fatto sentire la canzone a Mietta, che è subito stata entusiasta di questa cosa e l'ha voluta incidere. Quindi ecco, questa storia è una storia di un mese praticamente,
1: ecco,
2: ma
1: infatti ho letto che era velocissima,
2: questo.
1: Tutta una cosa proprio a fretta.
2: Sì.
0: Allora, Roberto Molinelli, maestro, studia viola al Conservatorio Gioachino Rossi di Pesaro. La sua è una solida formazione sinfonica classica, però poi riesce a mescolare un po' di tutto, modernità, rock e altri tipi di sonorità e ritmi, come ci ha spiegato proprio in questo istante. Ma com'è che si scrive un inno? Cioè, un maestro dice adesso faccio un inno. Come
2: ma
0: succede?
2: Innanzitutto per un inno si parte proprio dalla melodia, naturalmente, come diceva il nostro grandissimo Giuseppe Verdi, una bella melodia non è né antica né moderna, diceva lui, non ha tempo. Quindi diciamo, una bella melodia sicuramente è un qualcosa che è sempre importante per ambire, diciamo, a un risultato di canto corale, no? Per avere, diciamo, l'idea che tutti possano cantare un brano. Poi naturalmente c'è anche il testo di Melissa Mastro Lorenzi, in pochissime parole, in pochi versi, racconta il Mediterraneo come storia, nostra storia, quindi il nostro retaggio, ma anche il nostro futuro. Mediterraneo, storia naturalmente e futuro, e poi parla naturalmente di sole, parla di luce. Taranto è una città piena di colori, piena di sole,
1: bellissima,
2: di luce, di mare.
1: Sì.
2: Ce ne sono addirittura due di mare.
0: Una storia importantissima, tra l'altro, Taranto, parliamo dei greci, insomma, per cui
2: sì.
1: E tra l'altro lei, maestro, ha proprio definito la musica un abbraccio sonoro fra popoli e culture. Direi che è esattamente il senso, il contesto anche di questi giochi del Mediterraneo.
2: Sicuramente sì, dei giochi, dello sport, perché poi la cosa bella è che quando finisce lo sport, così come quando finisce una canzone, l'auspicio è che tutti continuino in qualche modo ad abbracciarsi, no? Ipoteticamente nel ricordo della canzone, nel ricordo dei giochi, che sono una competizione ma sono anche un momento di fratellanza grande. Così come nel testo, anche nella musica, ho voluto unire strumenti provenienti da, ovviamente non potevo metterli tutti, ma da tante nazioni, stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Abbiamo strumenti turchi, abbiamo strumenti egiziani, abbiamo strumenti di tante etnie, che tutti chiaramente partono da questa idea di ritmo ternario di tarantella, per poi proiettarla in un qualcosa di più internazionale.
0: Con una musica appunto che riesce a mescolare davvero diverse cose tra loro non necessariamente vicine. Del resto l'esperienza del maestro Molinelli è proprio questa, un eclettismo che lo ha portato a collaborare anche con tanta gente diversa. Faccio due esempi: Tony Adley, Francesco De Gregori, Serena Autieri.
1: È proprio
2: Serena Autieri, quest'anno a Sanremo, a Risa, siamo arrivati terzi nella serata delle cover con Arisa e Quello che le donne non dicono, con il coro del Teatro Regio di Parma, quindi a Sanremo portare 40 coristi del Teatro Reggio di Parma, che è uno dei teatri più importanti, come la Scala, come naturalmente il Teatro dell'Opera di Roma, e portarli a Sanremo, insomma, arrivare terzi è stato un bellissimo risultato che proprio va nella direzione che ha appena citato lei, cioè dell'unione di tante musiche diverse, quindi di tante culture diverse, ma tutte riunite sotto proprio l'abbraccio della musica, diciamo, intesa a 360 gradi come evento collettivo e più grande.
1: Potremmo fare proprio un parallelo, no? Mediterraneo, non confine, ma qualcosa che unisce, così come la musica.
2: Esattamente, esattamente. Sicuramente questo è l'auspicio di quello che abbiamo scritto, insomma, speriamo che venga recepito così.
0: Allora ringraziamo il maestro Roberto Molinelli per le sue parole e per averci spiegato cosa stiamo per sentire.
1: Esatto, una intro a quello che è l'inno proprio dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Grazie mille, maestro, di essere stato con
2: noi,
1: di aver condiviso anche questa, insomma, la gestazione.
0: Allora, la voce di Mietta, grazie ancora al maestro Roberto Molinelli, la musica appunto di Roberto Molinelli si chiama Sotto Sole, e subito dopo il GR, no?
1: Che facciamo? Arriviamo con Emanuele Granelli della redazione sportiva, che ci racconta cosa sta già facendo l'Italia in questi pochissimi giorni di inizio dei giochi del Mediterraneo. Quindi rimanete collegati, la musica, il GR, e poi torniamo noi.
0: Sotto Sole.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. I 10 anni dal terremoto del centro Italia, una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, che sollecita l'impegno ad accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che ha colpito anche Accumuli ed Arquata del Tronto, è in corso la commemorazione, presente la Premier Giorgia Meloni. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Carla Macrellino.
4: Un silenzio intimo interrotto soltanto dall'applauso della folla che ha accolto Giorgia Meloni qui per assistere alla deposizione di una corona d'alloro al monumento che Amatrice è dedicato alle vittime del sisma del 2016. Giorgia Meloni è arrivata in elicottero tra la gente per assistere alle commemorazioni, per rendere omaggio a chi ha perso la vita sotto le macerie e per stringersi ai loro cari, ha scritto questa mattina sui social, e anche per rivendicare il cambio di passo impresso nella ricostruzione, promettendo di voler andare avanti con determinazione perché molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Poi la Presidente del Consiglio è giunta qui al campo sportivo, dove il Cardinale Matteo Zuppi sta per celebrare la messa in memoria delle vittime, ma prima di partire da Palazzo Chigi la Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, e in vista anche del rigido inverno sul territorio ha annunciato l'invio di ulteriori generatori per garantire la rete elettrica a supporto della popolazione. I leader hanno anche condiviso la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia. E da Amatrice con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: E alla riunione dei volenterosi l'Unione Europea ha annunciato 6 miliardi di euro di nuovi aiuti all'Ucraina. I leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare anche le sanzioni contro Mosca. Dobbiamo tenere presente che la Russia, ha detto Emmanuel Macron, intensificherà le tensioni nei confronti dei 27. È chiaro che i paesi della NATO saranno presi di mira e le provocazioni si moltiplicheranno, ha aggiunto il presidente francese, invitando tutti a mantenere una posizione risoluta. Il premier britannico Burnham ha esortato gli alleati a fornire più missili intercettori Patriot all'Ucraina e ha chiesto al Congresso statunitense di intensificare la pressione economica sulla Russia. Dopo il brusco stop ai negoziati sui dazi fra Stati Uniti e Canada, il presidente Trump torna ad attaccare Ottawa e sui social annuncia che dal 1 gennaio 2027 le tariffe commerciali su tutte le auto, i camion grandi e piccoli, i ricambi automobilistici e l'acciaio saranno portate al 50%. Se la produzione avviene negli Stati Uniti, continua il capo della Casa Bianca, non si applica alcun dazio. Il Canada non sarà più trattato come uno Stato, aggiunge Trump, e una delle peggiori nazioni del mondo con cui trattare. Torniamo in Italia. Caserta chiede giustizia per Guido Roviello, il crociar ammazzato di botte in pieno centro la scorsa settimana. Sui social è comparso il video del brutale pestaggio. Enzo Perone.
5: È stato ucciso da un clochard come lui per un debito di 50 euro nel centro di Caserta, picchiato a sangue mercoledì, ricoverato in ospedale, morto dopo 2 giorni di agonia, trascinato a terra da una panchina e massacrato di botte, una sequenza terribile che viene ricostruito e non filmato delle telecamere di videosorveglianza. La vittima, Guido, l'aggressore, Giorgio, entrambi senza fissa dimora, originari della Romania e dell'Ucraina. Un prestito per comprarsi da mangiare non ancora restituito, il movente della violenta aggressione. L'omicida è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Spero che la sua morte non sia vana, dice la farmacista di Piazza Sant'Anna, Giulia Cosconati. Guido frequentava le associazioni di volontari per un aiuto, era uno scricciolo d'uomo precipitato nel disagio, ma cercava di uscirne cercando lavoro. Per un periodo aveva fatto anche il cameriere. È una tragedia anche dell'indifferenza, di chi gira la faccia dall'altro lato davanti alla disperazione, spiega Anna Napolano della comunità di Sant'Egidio.
3: È stato venduto per circa 2,9 milioni di euro il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della mano di Dio nei quarti di finale dei mondiali del 1986 in Messico contro l'Inghilterra. È stato battuto all'asta negli Stati Uniti dopo che un precedente tentativo di vendita non era andato a buon fine per il mancato raggiungimento del prezzo minimo. A 100 anni dalla nascita di Mario Bortolato, in arte Bort, Alessandria rende omaggio a uno dei dei più popolari vignettisti e umoristi italiani del Novecento. L'artista, nato il 2 agosto 1926, ha trascorso ben 65 anni della sua vita nel comune piemontese, raccontando con ironia abitudini, vizi e virtù della società italiana, cristallizzati nelle celeberrime vignette della serie Le ultime parole famose, pubblicate sulla Settimana Enigmistica. Dal 3 settembre la città ospiterà dunque la mostra Il secolo di Borta, aperta al pubblico fino al 4 ottobre. La linea all'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
2: L'Italia in diretta.
6: Claudio De Tommasi.
7: Ciao Germana Brizzolari.
6: E ciao anche Emanuele Granelli.
8: Ciao, buon pomeriggio. Ciao
6: della
8: Germana,
6: redazione,
8: ciao Claudio.
6: Sportiva che ci ha raggiunto perché ci deve raccontare questi giochi del Mediterraneo che non riusciamo a stare lì dietro per tutte
7: troppe medaglie tutte insieme. Però cominciamo con la musica, anche perché la musica parla di sport in un certo senso. Racconta dell'incontro tra Bruce Springsteen e un suo vecchio amico del college. Lui, l'amico, era una star favolosa del baseball a livello della high school, però poi ha provato anche a diventare professionista, non gli è andata così bene, e proprio di questo parla la canzone, di come i sogni che avevi da giovane erano gloriosi, erano davvero strabilianti, ma non sempre la vita ti accompagna.
6: Io volevo fare la giornalista.
7: Vedi, a volte allora si
6: anche
7: realizzano.
6: Anche la tennista, però.
7: Vabbè. Dai, uno delle ce l'hai fatta, già tanto.
6: Dai.
7: Si chiama Glory Days, Bruce Springsteen, e poi qui a parlare dei giochi del Mediterraneo.

0: E la canzone poi stava nel Born in the USA, no? Cioè quel disco del 1984.
1: Album fantastico.
0: Fantastico.
1: Lo so quasi tutta a memoria. Erano gli anni che uno si sapeva tutti a memoria.
0: Erano gli anni di cui cantava poi proprio Bruce Springsteen a proposito dei grandi sogni di quando uno è giovane, no?
1: Così capiscono tutti quanti anni abbiamo, perché prima con Caputo
0: con
1: dicevamo
0: Caputo.
1: Sì, ce lo ricordiamo, eccetera, eccetera. Invece giovanissimo il nostro Emanuele Granelli qui con noi a commentare questi 20esimi giochi del Mediterraneo, iniziati il 21 agosto.
0: Esatto.
1: Io due o tre ore fa ho guardato, mamma mia, 38 medaglie, adesso sono
2: 40, sì, non sono cambiati anche durante la canzone del boss, eh. Dovrebbero essere rimaste 40, anzi in realtà sono già 43, perché abbiamo già la certezza di altre 3 medaglie nella scherma. Tra pochissimi minuti in pedana a Taranto inizieranno proprio le semifinali, ma anche in caso di sconfitta è certa, la medaglia è assicurata, comunque non ci saranno le finali terzo e quarto posto. Altre 5 medaglie sono arrivate questa mattina direttamente dal ciclismo.
1: Rido,
2: il conteggio delle medaglie è la cosa più complicata in assoluto durante questi giorni, però siamo arrivati a quelle certe, sono 45 dal ciclismo di oggi. Tra l'altro oggi è arrivata la prima tripletta azzurra nella prova in linea femminile, con un podio tutto azzurro sul lungomare di Taranto, firmato da Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Barbara Guarischi, ed è anche un traguardo storico per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo, perché hanno conquistato sono arrivate alla medaglia numero 2500 nei
1: Bello.
2: Giochi del Mediterraneo, per quanto riguarda ovviamente i colori azzurri, che hanno sempre dominato il medagliere. Tendenzialmente nelle precedenti 19 edizioni l'hanno vinta 14 volte e hanno preso già il largo anche quest'anno,
1: allora,
2: comunque con 40 e 15 ore.
1: Dei numeri, no? Perché abbiamo parlato di tantissime medaglie, però i giochi hanno complessivamente partecipano 28 sport, se ho studiato bene. Ci sono quasi 4.000 atleti di 26 nazioni.
2: Esatto.
1: E quello che dicevi tu, carino, prima, è che ok, giochi nel Mediterraneo, quindi i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma
2: non
1: no.
2: Non esattamente, esatto. La bandiera è a 3 cerchi, non a 5 come i giochi olimpici, perché riguarda solamente 3 continenti.
1: Beh, certo.
2: Quelli che si affacciano sul appunto sul Mediterraneo, Europa, Africa e Asia, Medio Oriente, diciamo. Però ci sono anche altri paesi, si è allargata, diciamo, l'edizione dei giochi del Mediterraneo. Ad esempio, durante la prima giornata, nelle primissime gare, i primi titoli assegnati, c'era il Portogallo in testa al medagliere, che non si affaccia esattamente.
1: Per quando
0: non,
1: non è ferrato in geografia,
2: esatto.
1: Quello sta sull'Atlantico.
2: Esatto, sta sull'Atlantico. Come ad esempio il Kosovo, anche che ospiterà i prossimi giochi del Mediterraneo a Pristina nel 2003. Quello non si affaccia, non ha proprio sbocchi sul mare, quindi è proprio impossibile. Ma anche Andorra, ad esempio, anche Vaticano. Perché
1: che meraviglia, 4 atleti.
2: 4 atleti, delegazione della Santa Sede, l'Atletica Vaticana. Ci sono 4 atleti, 2 hanno già disputato il loro torneo di padel. Non è andata benissimo. Sono stati anche sfortunati in realtà nel sorteggio, perché subito collocati nella parte di tabellone della Spagna, che sono assoluti dominatori, eliminati poi dall'Egitto con un netto 6-0, però comunque è la seconda comunque esperienza per l'Atletica Vaticana, la prima nel padel, che è una delle discipline novità dei giochi.
1: Allora, hai detto della bellissima tripletta che abbiamo fatto, però sì, ci sono state anche medaglie molto ciccione, io le chiamo così, no? Quando sono belle, importanti. Il nuoto, come sempre, trascinatore, tra l'altro veniamo dagli europei sia di nuoto sia anche di atletica, dove l'Italia è stata prima in un medagliere e seconda in un altro, cioè alla grande.
2: Sì, esatto, la collocazione temporale dei giochi del Mediterraneo è un po' sfortunata per quanto riguarda alcuni big, che però ci sono in alcuni casi, come ad esempio Benedetta Pilato, che è la beniamina di casa, gioca veramente in casa, ha già vinto una medaglia d'oro.
1: È stata la prima medaglia di questa edizione,
2: esatto,
1: mi sembra,
2: la prima
1: vero?
2: Medaglia d'oro.
1: D'oro,
2: esatto,
1: sì.
2: Nel nuoto, e ci aspettiamo come sempre poi la solita raffica a partire dalle 18, in cui inizierà nuovamente il programma nel nuovissimo impianto e stadio del nuoto Torre d'Aiala di Taranto. Sono arrivate 13 medaglie il primo giorno, 13 il secondo, quindi 26 su 40 sono arrivate dal nuoto e dalla vasca, e ci aspettiamo ulteriori medaglie.
0: È un momento straordinario dello sport italiano comunque, no?
2: A parte il calcio, sì.
0: No, ma nel calcio lasciamo stare.
1: È una parola che non si può dire, ma scusa, mi cadete facile. È vero che oggi pomeriggio e stasera ci sono i posticipi anche di Serie A, però
0: esatto,
1: insomma,
0: se parliamo di nazionale lasciamo andare.
2: Esatto, è stata anche un'estate parecchio complicata, guardando nuovamente un mondiale per la terza volta di fila dal divano di
1: al
2: casa,
1: quale
2: con
1: qualificarci.
2: Esatto, con la scelta anche del commissario tecnico che è stato travagliata, sì, vogliamo dire così. Però gli altri sport invece ci danno tantissime soddisfazioni, dagli ultimi europei di atletica leggera e nuoto. Forse il caso più eclatante anche tra giochi e altri grandi eventi internazionali è quello della pallavolo femminile. In questo momento sono in corso gli europei, le azzurre di Velasco hanno vinto le prime.
1: Domani in diretta con Emanuela Collazzo, sarà qui con noi, ci tiene aggiornato in tempo, aggiornata in tempo reale su come vanno le partite.
2: Perché domani ci sarà la quarta partita dell'Europeo.
1: Per adesso 3-0 su tutte e tre.
2: Per ora, senza neanche concedere un set, però c'è anche la pallavolo femminile nei giochi del Mediterraneo con una nazionale che ovviamente è totalmente sperimentale. Ha fatto il suo esordio assoluto anche la nazionale femminile di calcio, che per la prima volta ha giocato, sta disputando il suo torneo ai giochi del Mediterraneo. È una primissima volta, novità assoluta. Ieri ha esordito con una vittoria per 4-1.
1: Altre novità in questa edizione?
2: Altre novità, ci sarà venerdì in programma sempre sul lungomare di Taranto, che è uno degli scenari anche più, diciamo, affascinanti di questa edizione. Ne abbiamo parlato anche durante Sabato Sport, la maratona di pattinaggio a rotelle, che per la prima volta trova spazio in questa edizione dei giochi. Ovviamente sono tutte discipline, non solo è un'edizione in cui ormai negli ultimi anni sta diventando sempre di più una vetrina per i più giovani, ma anche per le discipline più giovani che magari hanno delle ambizioni di diventare sport
1: anche
2: olimpici.
1: Per cambiare, no? Anche noi che guardiamo, che assistiamo, almeno abbiamo l'idea di fare uno sport diverso.
2: Assolutamente
1: anche di
2: praticarlo. Sì, tra cui questi gli sport rotellistici, ci sarà anche lo skateboard street, che ha avuto già una prima sua apparizione ai giochi olimpici di Parigi, il nuoto pinnato e poi il padel, la sua prima apparizione, che magari spera arriverà prima o poi ai giochi olimpici, lo vedrete.
1: Chi è che non gioca a padel?
2: Esatto.
1: Emanuele Granelli, grazie mille di
2: grazie
1: queste cose.
2: Voi.
1: Adesso chissà che cosa è successo in questi 5
2: ci saranno state già altre medaglie. Andiamo ad aggiornarci.
0: Bisogna aggiornare subito il conteggio.
1: Noi ci risentiamo in questi giorni. Va così benissimo. Ci tieni aggiornato. Grazie,
2: grazie
1: mille.
2: A voi.
1: Ciao. Ciao.
0: Grazie ancora e continueremo ovviamente a parlare dei giochi del Mediterraneo, visto che ferve la medagliistica.
1: La medaglia ogni mezz'ora.
0: Ogni mezz'ora. La musica, il nuovo singolo di Biagio Antonacci, fatto insieme al produttore del momento Giuli, tra l'altro lui ha collaborato per questo suo nuovo disco con tanta gente. Faccio dei nomi: Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Pietro, 13 Pietro e Coez. Questa si chiama L'ultima canzone.

0: E c'è anche la fisarmonica, senti? Lui è Biagio Antonazzi e questo è quello che è il suo ultimo singolo, ultima canzone.
1: Molto bene, molto bene. Claudio, lo sapevi che quest'anno si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, che è avvenuta il 3 ottobre del 1226?
0: No, ma mi fa piacere saperlo, anche perché San Francesco è uno che tutti noi amiamo.
1: No,
0: sì, infatti.
1: È successo,
0: cosa è successo? Candidato De Tommasi.
1: Ok, allora diamo il benvenuto a Davide Rondoni, poeta, drammaturgo, scrittore e presidente dell'Associazione del Cammino di San Francesco. Buon pomeriggio.
2: A voi.
1: Allora, il suo ultimo libro si chiama Sette canti contro lo scontento, uscito quest'anno per Garzanti, però appunto parliamo di questo cammino di Francesco, il cammino della luce, che è stato presentato a fine luglio, insomma. Di che cosa si tratta?
2: Ma si tratta di una armonizzazione di varie realtà che esistevano già, perché i cammini di San Francesco esistevano già, fatti da tanti volontari in questi decenni, e abbiamo deciso di unire in qualche modo le energie, anche degli enti, le regioni, il Ministero del Turismo, l'associazione degli enti pubblici, quella che presiedo, e che lavorerà perché la proposta sia sempre più chiara, efficace e camminabile per tutti.
1: A proposito della proposta, vedo qui sei regioni per un percorso di 1500 chilometri abbondanti.
2: Sì, San Francesco appunto era un camminatore, si camminava molto in quell'epoca e lui girava tanto per la sua missione, quindi ha tracciato passando tanti percorsi. Noi abbiamo validato storicamente quelli dove è accertata la presenza di San Francesco, perché sennò San Francesco può diventare un po' come Garibaldi, che è un po' stato ovunque, invece non è proprio così, a 800 anni dalla sua morte. Presiedo il Comitato Nazionale per gli 800 anni, abbiamo deciso di dare un po' di ordine, di fare un po' di ordine in questa situazione bella, perché il cammino è una proposta importante, perché la vita o è un flipper dove sbatti in
0: e rimbalzi di qua e di là,
1: no? Anche perché ti dà
2: oppure un cammino,
1: esatto.
2: Siamo per quelli che camminano.
1: Ti dà anche modo, no, di vivere i luoghi bellissimi dal punto di vista storico, no? Lei diceva abbiamo validato il percorso. Chi volesse approfondire proprio la parte strettamente storica di quando San Francesco è passato in quei luoghi eccetera, ha la possibilità di farlo?
2: Sì, nel sito generale che è legato al Ministero del Turismo trovo le informazioni generali, poi sono tante informazioni ben facilmente rintracciabili, no? Perché quando va a Foligno, a Gubbio, o ad Assisi, da Assisi a Rimini o da Rimini o perché va a Firenze, sono tutte cose che storicamente sono accertate, facilmente consultabili.
1: E si avverte un po' di spiritualità in questi cammini? Oddio, certo, chiedo alla persona che l'ha istituiti, quindi sicuramente sì, però da cosa? Come?
2: Ma guardi, io sono contrario alla distinzione tra laico e religioso, è una distinzione che non ha nessun senso. Cioè l'uomo ha sempre un senso del sacro, del religioso, in maniera innata, in tutte le civiltà, in tutte le epoche. Poi questo senso religioso si può esprimere in tanti modi e per esempio il camminare verso una meta che ha un valore spirituale, al di là della fede che si professa o meno, è sicuramente un'esperienza bella che fanno già in tanti. Ecco, io credo che l'uomo è un essere religioso, cioè si fa questo lo può fare, credo.
1: E poi insomma sì, la spiritualità può essere di tanti tipi, no? Anche verso la natura. Grazie mille di essere stato con noi, Davide Rondoni, presidente dell'Associazione del Cammino di Francesco, il Cammino della Luce. Noi invece adesso facciamo tappa in uno dei luoghi legati proprio a Francesco, lontano anche dalle rotte più frequentate, ce lo racconta la nostra Cecilia Mosetti, quindi sentiamo cosa ci dice lei, poi andiamo a un break, il meteo e poi torniamo.
3: Tra i luoghi di Francesco ne abbiamo scelto uno in cui la spiritualità si fonde con la natura e l'arte contemporanea. Siamo in provincia di Rieti, nel comune di Rivodutri, dove si trova il faggio monumentale che, secondo la leggenda, durante un temporale piegò i suoi rami per offrire riparo al santo di Assisi. Qui ha preso vita il progetto artistico di Maria Grazia Pontorno, artista contemporanea e docente presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Il nome dell'opera, Le radici auree, un progetto in due fasi finanziato dalla Regione Lazio con il bando Arte sui cammini di spiritualità. La prima fase si è già conclusa con l'installazione di 3 radici, l'altra si chiuderà proprio il 4 ottobre di quest'anno con altre 4 radici. Maria Grazia, non è facile far vedere l'arte per radio. Ci affidiamo alle sue parole per descrivere quest'opera.
4: Le radici auree sono un gruppo di sculture in bronzo lungo il cammino di San Francesco. Rappresentano una sintesi tra il miracolo e la scienza. Infatti il faggio di San Francesco ha una tradizione legata al miracolo ma anche alla scienza, perché le sue forme nodose così contorte sono legate a una mutazione genetica, e quindi ho immaginato che queste radici potessero condurre il pellegrino lungo il cammino. Sono delle radici di circa 2 metri su cui ci si può sedere, fermare per riflettere su quello che è il cammino interiore che si sta percorrendo.
3: Perché ha scelto proprio le radici che appaiono e non appaiono, sono perfettamente mimetizzate, se non fosse per gli sprazzi color oro?
4: Le radici sono cifre della mia poetica e mi interessava che l'opera non si imponesse sul paesaggio ma si mimetizzasse, dando l'impressione di essere lì da sempre, senza distrarre chi compie un cammino di meditazione. Le radici le ho immaginate come un prolungamento del faggio, entrano ed escono dalla terra e di fatto indicano la strada al pellegrino. La patina aurea interviene in alcune parti e rappresenta il miracolo. L'oro è un materiale che rimanda al sacro, alla luce, però qui serve a sottolineare, a rendere prezioso un miracolo che è tutto umano e che è il pensiero che si fa memoria e opera.
3: Cosa può aggiungere l'arte a un luogo già ricco di natura e spiritualità?
4: In un luogo come Rivoduto l'arte, più che aggiungere qualcosa, può farci vedere diversamente ciò che già esiste. Può creare un piccolo scarto nello sguardo. L'opera prova a mettere in relazione la dimensione spirituale del luogo con chi l'attraversa, lasciando però a ciascuno la libertà di attribuire a quell'incontro il proprio significato.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
11: Acqualete.
12: What up?
11: Ottima mossa per le tue ossa.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: Meteo Radio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con tempo in peggioramento sul nord-ovest, dove iniziano ad arrivare i primi temporali. Nubi sparse ma innocue tra centro e Sardegna e cielo sereno al sud. Domani, martedì 25 agosto, la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: L'Italia in diretta.

0: E questa si chiama Two Hearts e lui è Phil Collins. Allora, dovete sapere che alcune canzoni Germana Brizzolari qui con me per l'Italia in diretta se le canta tutte. E questa esatto. È una di quelle.
1: E questa è una di quelle perché ho scoperto l'arcano quando il decennio è quello degli anni Ottanta, io le so tutte a memoria.
0: Tu le sai tutte. E te le ricordi
1: e
0: poi.
1: E me le ricordo, che pensa quanta cash in testa mi occupa.
0: Che occupa. Poi dice uno si ricorda le cose.
1: Esatto,
0: e te credo.
1: Cioè, è colpa di Phil Collins.
0: Ecco. Era il 1988, non a caso, questo era Phil Collins. Sono le 17:35 e 35 secondi e questa era l'Italia in diretta.
1: Grazie Claudio De Tommasi, e questo è il momento del nostro collegamento con la redazione di Milano per la chiusura della borsa.
2: Buonasera, buonasera. Avvio di settimana in lieve calo per le borse europee. Milano sta chiudendo in questi minuti meno 0,23%. Sono di poco negative anche le borse di Parigi e Francoforte. In controtendenza positive Londra più 0,33% e Madrid la migliore più 0,70%. Sono contrastate anche le borse americane, con il Dow Jones Industrial più 0,30%. Invece sono negativi anche in questo caso non di molto gli altri indici principali, meno 0,23 per l'S&P 500, meno 0,50 per il Nasdaq. Cosa succede sui mercati? Ci sono posizionamenti prima di una serie di eventi. Il principale sul fronte dei conti è quello della trimestrale di Nvidia. Mercoledì sera si tratta di dati che sono importanti perché danno il segnale dell'andamento dell'intero comparto dell'intelligenza artificiale. In attesa dei conti c'è un po' di nervosismo perché sono uscite notizie secondo cui Nvidia aumenterà il prezzo di alcuni suoi chip del 15%, questo ha provocato una serie di cali in vari clienti e altri operatori del settore tech, soprattutto tra i produttori di chip di memoria. Il tech è andato molto male anche nei mercati asiatici, nella notte in particolare Samsung quasi meno 9% e Alibaba meno 9%. Tra gli altri eventi della settimana sono attesi questa sera il discorso del segretario del tesoro statunitense Scott Bessent, che annuncerà nuove sanzioni all'Iran. In queste ore che precedono il discorso c'è un po' di movimento al ribasso del petrolio, che scende di circa il 2%, $92.50 il Brent di ottobre. E poi ci sarà questa settimana il forum dei banchieri centrali di Jackson Hole, dove parlerà venerdì il governatore della Fed americana Kevin Warsh. Lì nello studio.
1: Grazie mille. Allora adesso invece noi parliamo del rinnovo del contratto nazionale dei bancari. Il negoziato è partito il 16 luglio di quest'anno, quindi insomma un mesetto abbondante fa. Il 24 settembre riprendono gli incontri ed è con noi Lando Sileoni, segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, la piattaforma sindacale chiede un aumento di 518 euro e anche la riduzione dell'orario settimanale a 35 ore.
3: Sì.
1: Diciamo che partite bene, partite forte, partite col botto.
3: Ma noi partiamo, dottoressa, dai numeri, cioè che sono straordinari, perché parliamo di 160 miliardi di utili che le banche hanno realizzato tra il 2022 e il 2025. Secondo noi hanno contribuito a questi straordinari risultati tutte le persone che lavorano nelle banche, e quindi e di contro abbiamo un'inflazione che, come tutti sappiamo, lei per primo lo sa, ha ridotto il potere chiaramente d'acquisto degli stipendi. Quindi secondo noi i 518 euro.
1: Da quanto è scaduto
3: insieme.
1: Il contratto?
3: Sono 5 mesi che è scaduto. Okay. Sono 5 mesi, il 31 marzo 2026. E insomma, questi 518 euro che abbiamo chiesto, dal nostro punto di vista, chiaramente tengono insieme, sono più che giustificabili, perché tengono insieme il recupero dell'inflazione e anche la maggiore produttività delle banche. Poi l'altra riflessione che vorrei fare insieme a lei e a chi ci ascolta, qui è chiaro che se aumentano gli utili per le banche, i dividendi per gli azionisti, ripeto, dividendi per gli azionisti, e una produttività sempre maggiore per le banche, gli stipendi rimangono indietro e l'equilibrio chiaramente prima o poi si rompe. Quindi se si rompe questo equilibrio, chiaramente ne risentono anche famiglie e consumi, anche le stesse imprese.
1: E tra l'altro un altro aspetto importante è quello legato al welfare, no? La conciliazione vita-lavoro, che sono, diciamo, un po' diventati un elemento centrale per le persone, anche nelle aspettative dei lavoratori.
3: Guardi, per noi questo è un argomento molto delicato e importante, perché sono Siamo stati forse i primi in Italia ormai da diversi anni che abbiamo puntato molto sul welfare, sulla previdenza integrativa e sull'assistenza sanitaria. Quindi questi sono tutti argomenti per noi estremamente significativi e politicamente importanti che chiaramente dovranno essere migliorati non solo a livello nazionale ma anche nei rapporti che abbiamo con i vari gruppi bancari dove la presenza del sindacato è molto significativa. Basti pensare che insomma, la categoria è la più sindacalizzata in tutta Europa.
1: Tra l'altro nel contratto ho visto che insistete anche sulle indebite pressioni commerciali. Allora, per chi non lo dovesse sapere, magari ce le spiega brevemente e poi se è un problema che comunque anche, diciamo, riguarda anche i clienti.
3: Sì, allora questo è uno dei punti nei quali chi lavora in banca e il cliente, che è il cliente della banca, chiaramente che ha un rapporto con la banca, hanno esattamente lo stesso interesse, provo a spiegarmi in maniera molto semplice. Quindi se un bancario subisce, questo è il significato, subisce pressioni per vendere determinati prodotti finanziari dai vertici della banca e quindi per raggiungere budget, la maggior parte dei quali sono esasperati, chiaramente diminuisce la sua libertà professionale e aumenta anche il rischio per il cliente, perché se un bancario è costretto a vendere solo prodotti finanziari è automaticamente più limitato nel dare consigli e consulenti.
1: Magari esula da quello che non so, l'aspettativa, il profilo di rischio, no, del cliente, eccetera.
3: Noi ci siamo rivolti per due volte consecutive, quindi con due governi diversi, alla Commissione d'inchiesta parlamentare delle banche, perché questo non è più dal nostro punto di vista un problema di carattere sindacale ma un problema di carattere politico. Cioè la politica deve sapere che in banca ci sono pressioni importanti e che mettono a rischio anche la stessa sicurezza da parte della stessa clientela.
1: Certo, tra l'altro voi parlate anche di intelligenza artificiale, no? Perché spesso e anche da un certo punto di vista giustamente viene percepita, no, come una minaccia per l'occupazione, però è anche un'opportunità ed è importante che ci siano delle regole, delle tutele. Secondo voi come dovrebbe essere governata questa trasformazione?

0: disposizione delle persone, non uno strumento per sostituire le persone. Quindi chiediamo regole contrattuali precise, una trasparenza sugli algoritmi, una formazione, come dire, continua e un confronto preventivo con il sindacato, soprattutto quando, ed è il nostro caso, ci sono innovazioni, cambiamenti di innovazioni tecnologiche così profonde, perché questi cambiamenti, dal nostro punto di vista, stanno cambiando radicalmente l'organizzazione del lavoro. E quindi va creata una nuova occupazione anche ad hoc per queste nuove professionalità che sono strategiche per tutto il settore, ma soprattutto per chi lavora in banca.
1: Lando Silione, ovviamente lei è segretario generale della FABI, quindi non le faccio domande sul risico bancario al quale stiamo
0: Ah, non me le
1: assistendo.
0: faccio.
1: No, attenzione, no, va bene, le voglio dire sempre nei limiti del contratto: se tutto quello che sta succedendo può condizionare il rinnovo del contratto nazionale, appunto, che poi ricordiamolo, cioè, i numeri sono importanti perché sono 260.000 lavoratori nel settore ABI e 34.000 nel settore delle
0: Esattamente.
1: banche di credito cooperativo, quindi 300.000 circa lavoratori.
0: Esattamente. Guardi, allora, chiaramente noi vigileremo perché le operazioni straordinarie in atto, il cosiddetto risico
1: Sì, è
0: bancario
1: semplificante, sì.
0: che sta riempendo le pagine dei quotidiani, soprattutto in questo mese d'agosto. Poi lei vedrà che quando andremo a settembre-ottobre l'attenzione
1: È un riempivista,
0: diminuirà.
1: è un riempivista.
0: Esatto.
1: Quando ci sono poche notizie, si trovano delle notizie da
0: Esattamente.
1: acchiappaclicca anche.
0: Esattamente. E comunque chiaramente non deve accadere che il risico bancario in corso possa condizionare il rinnovo di questo contratto. E quindi noi come organizzazioni sindacali, mi permetto di parlare al plurale perché abbiamo sì qualche diversità di fondo fra noi, ma tutti abbiamo l'obiettivo di raggiungere un rinnovo di un contratto che è già, come dicevamo prima, è scaduto da mesi. Quindi noi pensiamo che la concorrenza tra i gruppi bancari non deve diventare un alibi appunto per rallentare il contratto, e chiaramente se poi questi faranno melina, se le banche faranno melina perché magari sono impegnati in altre faccende come risico bancario, noi abbiamo gli strumenti e la pressione e eserciteremo come abbiamo
1: Tipo?
0: fatto anche in passato. Beh, possiamo fare qualunque cosa, possiamo interrompere l'attività sindacale nei gruppi che creerebbe diversi problemi ai gruppi bancari, possiamo scendere in piazza come abbiamo fatto esattamente 6 anni fa, possiamo tranquillamente utilizzare qualsiasi strumento a nostra disposizione, che sono quelli tradizionali, ma sono quelli anche più, come dire, più intelligenti, perché
1: E
0: andare
1: non artificiali.
0: come e non artificiali, perché andare magari per la terza volta in commissione inchiesta parlamentare per sollecitare un intervento della politica a 360 gradi rispetto alle pressioni commerciali è uno strumento di pressione forte che, come già abbiamo fatto, se servirà lo metteremo comunque in campo.
1: In 30 secondi e poi la saluto. Il settore
0: Sì.
1: bancario attrae ancora le nuove generazioni? È un lavoro che attrae, ragazzi?
0: Guardi, io le do un numero che in televisione e radio non è mai utile, però glielo dico perché è
1: No,
0: importante.
1: vabbè, è
0: Ecco, lei
1: utile,
0: pensi che
1: utile.
0: dal 2012 noi abbiamo assunto col Fondo per l'Occupazione Giovanile, che è finanziato con il contributo delle banche, ma anche delle stesse lavoratrici e lavoratori bancari, abbiamo assunto in un periodo particolarmente importante per il cambiamento in atto, ma anche per qualche crisi in passato che c'è stata, no? Lei ricorderà le banche
1: Certo.
0: venete e quant'altro. Abbiamo assunto 41.840 giovani ragazzi e anche ragazze. Quindi questo è un dato dal nostro punto di vista estremamente significativo, che deve avere un seguito. E quindi la mia risposta è sì, il posto in banca è ancora attrattivo per le nuove
1: Esatto,
0: generazioni.
1: il famoso posto in banca era proprio quello che avevo in
0: Ora è
1: testa.
0: chiaro che però i giovani hanno delle ambizioni, hanno degli orizzonti diversi, perché chiedono buoni stipendi, chiedono crescita professionale, hanno ragione, chiedono una formazione, chiedono una flessibilità dei percorsi professionali e di una crescita professionale che sia ben individuabile. Ecco, questo rinnovo del
1: Va
0: questo
1: in questa
0: contratto
1: direzione.
0: va esattamente, come diceva lei, in
1: Benissimo.
0: questa direzione.
1: Grazie mille. Lando Cileoni,
0: Grazie,
1: segretario generale della
0: grazie a lei.
1: FABI, Federazione Autonoma Bancaria Italiana, buon pomeriggio.
0: Grazie, buongiorno.
2: Grazie ancora, arriva la musica, anzi torna la musica, Gianna Nannini, La strana coppia con Marracash, per quello che è un brano che è proprio il simbolo di Gianna Nannini, no? Quello che l'ha portata al grande successo europeo, sto parlando dell'America, che si ripresenta in questa straordinaria versione in coppia, e proprio Marracash ha detto, guardate che

L'incontro con Gian è stato mitologico e lo è stato anche essere contattato per riuscire a realizzare e collaborare insieme proprio per questo brano. Si chiama L'America e sono Gian Nannini a Marrakesh.

0: si sono piaciuti da subito loro, dalla Lanini Marrakesh, questa si chiama L'America.
1: Avevo una cosa sulla gola.
0: Sulla gola.
1: Eccoci qua. Allora, abbiamo detto inizio trasmissione, no? Che avremmo parlato di biofilia e vi spiego intanto che cos'è. Insomma, una sintetica spiegazione. L'innata tendenza biologica e evolutiva degli esseri umani a cercare una connessione profonda con la natura e ogni forma di vita. E allora diamo il benvenuto alla nostra ospite, che è la dottoressa Rita White, psicologa ambientale e presidente Accademia Italiana di Biofilia.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera. Allora, secondo uno studio però, gli italiani vivono al chiuso per 22 ore al giorno.
0: Che dolore.
1: Quindi c'è qualcosa che non va, no? Perché se abbiamo la tendenza a stare con la natura, ogni forma di vita, e poi siamo al chiuso, al buio, oppure con la luce artificiale, l'aria condizionata in questi giorni, c'è qualcosa che non va.
2: Sì, pensiamo a una giornata normale, ci svegliamo in casa, saliamo nei mezzi di trasporto, arriviamo magari in ufficio, sul posto di lavoro, e la sera torniamo di nuovo a casa o magari ci richiamo in qualche locale al chiuso. Ecco, capiamo che non è così difficile arrivare a 20 o 22 ore in ambienti confinati. Il paradosso è che siamo una specie che si è evoluta nella natura e oggi trascorre appunto quasi tutta la giornata al chiuso. Il punto non è andare a demonizzare ovviamente gli edifici, ma ciò che conta è anche come sono fatti gli ambienti in cui trascorriamo tutto questo tempo, no? Perché ad esempio poca luce naturale può disturbare il nostro ritmo sonno-veglia, il nostro metabolismo.
1: Certo.
2: Un'aria di scarsa qualità, il rumore, il caldo, ecco, molte ore anche davanti agli schermi possono aumentare stanchezza e difficoltà di concentrazione. Quindi,
1: che poi ad esempio quindi già una finestra molto ampia, alzarsi ogni tanto, andare non so sul ballatoio delle scale e respirare un po' d'aria, fare una passeggiatina intorno all'isolato, già questo può essere d'aiuto?
2: Sì, assolutamente. Infatti anche quando riusciamo ad avere 20 o 30 minuti, ecco, questo sarebbe la tempistica ideale di pausa cosiddetta rigenerativa, ma anche pochi minuti, anzi pochi secondi. Infatti c'è un esperimento molto curioso che dice che bastano 40 secondi di vista del verde per aumentare proprio la concentrazione e ridurre lo stress. Quindi davvero la natura non ha effetti collaterali se non proprio effetti benefici.
1: E comunque lo avvertiamo, no? Perché se guardiamo il verde, il mare, il blu, ma anche semplicemente il cielo, c'è proprio una sensazione di maggior rilassatezza, no? Un bisogno quasi fisico che abbiamo, è rimasto l'imprinting dei millenni, dei milioni di anni.
2: Sì, la biofilia ci dice proprio questo, quindi il nostro cervello e il nostro organismo sono stati mappati per tutto il corso della nostra evoluzione a contatto con la natura, immersi nella natura, e quindi in un modo proprio naturale, immediato, cerchiamo la natura appena è possibile. Pensiamo alle vacanze, ai momenti di weekend, al momento libero. Tanti di noi cercano la natura in un modo proprio spontaneo, perché è questo di cui la nostra psiche e il nostro corpo hanno bisogno tutt'oggi.
0: E del resto anche la pratica giapponese del bagno nella foresta,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che è proprio provato scientificamente che riduce lo stress, aiuta il cuore, aumenta le difese, quindi stimola il sistema immunitario, migliora l'umore, per cui c'è un fondamento scientifico di tutto questo.
2: Sì, tutto ciò di cui stiamo parlando è scientifico, sono studi che vanno avanti ormai da decenni. Solo adesso si sta proprio iniziando a capire, anche un po' per una sofferenza generale di stress, burnout, condizioni anche psicofisiche di fragilità proprio date da una mancanza di natura, un deficit di natura, si sta proprio iniziando anche a utilizzare la natura come diciamo così medicina. Quindi in Giappone si utilizzano ad esempio le prescrizioni di natura all'interno del sistema sanitario nazionale. E quindi anche in Italia ci stiamo muovendo per portarle anche nel nostro paese.
1: Anche perché lo dicevamo, no? L'essere umano tende a una connessione con la natura, con le altre forme di vita, non ce l'ha, come abbiamo detto, e quindi ci possono essere delle conseguenze, ad esempio un sonno per esempio poco buono, livelli di stress che aumentano. perché cioè rendiamolo concreto questa situazione di vivere così tanto tempo al chiuso e magari con una luce artificiale, con un condizionatore acceso, eccetera.
2: Sì, il corpo e la mente vanno in stress fino ad arrivare al burnout, perché appunto l'ambiente in cui viviamo non corrisponde, non soddisfa i nostri bisogni fisiologici, per cui si attiva il cortisolo, si attivano delle risposte anche di riduzione di quello che è il funzionamento del sistema immunitario, si riduce la qualità del sonno, si riduce la concentrazione, tutte condizioni che se ci pensiamo nel momento in cui noi ci avviciniamo alla natura anche solo per una giornata, un weekend, iniziano già, diciamo così, a ridursi.
1: Uno riavvia il motore, la sensazione spesso è questa.
2: Esatto, assolutamente. In particolare per bambini anziani questo discorso
1: poi magari
2: è ancora più...
1: Velocissimamente facciamo un paio di domande anche per i bambini a scuola, ero interessata. E voi come accademia praticamente cosa fate?
2: Noi ci occupiamo della diffusione scientifica di questa scienza, di questi concetti, pratichiamo anche ricerche noi stessi, svolgiamo attività di formazione, di consulenza anche per la progettazione, quindi proprio portiamo a 360 gradi la biofilia. Adesso abbiamo anche un progetto nuovo che, come accennavo, è proprio il progetto di portare le prescrizioni di natura in Italia, con proprio un nuovo progetto, Prescrizioni di Natura Italia.
1: Ovviamente adesso stiamo andando verso la chiusura, verso il GR1 delle 18 e il GR regionali, è molto importante tutto quello che abbiamo detto anche per i ragazzi, per i bambini, quindi è importante la pausa a scuola, uscire all'aria aperta, giocare il più possibile anche in strada e togliere i ragazzi sempre dallo schermo dei computer o del telefonino. Grazie mille, no? Immagino che la risposta sia sì.
2: Sì, assolutamente.
1: L'ha certo. Bloccata perché era una domanda che mentre la facevo era così retorica che non poteva che essere sì. Grazie mille, quindi facciamo attenzione, connettiamoci con la natura. Grazie alla dottoressa Rita White, psicologa ambientale e appunto presidente Accademia Italiana di Biofilia.
0: E allora qualche pausa ce la meritiamo.
1: Adesso sì,
0: anche noi, no?
1: Andiamo
0: sul ballatoio e guardiamo che cosa c'è fuori.
1: Una
0: respiriamo.
1: Decina di minuti anche noi.
0: Una decina di minuti, arriva il GR1, subito dopo il GR regionale, ma torniamo per la nostra ultima mezz'ora.
1: Assolutamente, molto divertente e molto interessante. Rimanete collegati, ciao da Claudio De Tommasi
0: e da Germana Blizzolari.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. 10 anni fa il terremoto del centro Italia, pagina drammatica e monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, che sollecita l'impegno per accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che ha colpito anche Accumuli e Arquata del Tronto, la commemorazione, presente la Premier Giorgia Meloni. In diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
4: Sentite, queste sono le parti finali della Santa Messa celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi qui al campo sportivo di Amatrice, il luogo simbolo del terremoto del 2016, e dove è arrivata la Presidente del Consiglio, accolta dagli applausi della folla presente alla deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime del sisma. Giorgia Meloni ha anche incontrato alcuni familiari di chi ha perso la vita sotto le macerie, fermandosi a parlare con loro. La Premier è qui, come ha scritto anche sui social, per rendere omaggio alle vittime e anche per stringersi ai loro cari. Ha anche rivendicato il cambio di passo impresso la ricostruzione, promettendo di voler andare avanti con determinazione, perché molto è stato fatto, ha spiegato, e altrettanto è ancora da fare. Ma prima di partire da Palazzo Chigi, la Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura e in vista del rigido inverno sul territorio, annunciando anche l'invio di ulteriori generatori per garantire la rete energetica a supporto della popolazione. I leader hanno anche condiviso la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia. E da Amatrice, con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: E lo sentivamo oggi, la riunione dei volenterosi. L'Unione Europea ha annunciato 6 miliardi di nuovi aiuti all'Ucraina. I leader concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Da Regno Unito e Francia è arrivato inoltre il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Zelensky chiede soprattutto nuovi sistemi per la difesa aerea, sempre più necessari di fronte agli attacchi russi. Migranti, nessuno scontro tra Italia e Germania, chiariscono da Berlino l'inviata Rai.
5: Cerca di smorzare i toni Stefan Cornelius, portavoce del cancelliere Merz, dopo un'estate di tensioni sulle migrazioni. Non c'è nessuno scontro tra Italia e Germania, dichiara in conferenza stampa. I due paesi stanno lavorando insieme con fiducia sulla questione delle migrazioni e il nuovo patto europeo è la base di questa cooperazione. Berlino chiede che il sistema di asilo sia implementato in modo paritario. A settembre della gestione dell'immigrazione si discuterà anche in un incontro bilaterale tra il ministro degli interni italiano Piantedosi e l'omologo tedesco Dobrindt, anche se ancora da stabilire una data precisa. Il nuovo patto europeo, definito a giugno, non cancella ma accelera e rafforza il meccanismo di Dublino. I paesi di prima accoglienza dovranno mettere su un sistema per identificare i migranti invece di lasciarli andare altrove. Una questione però che rimane complessa con Meloni, che ha ribadito più volte di non volere riaccettare migranti irregolari dalla Germania, e un delegato della ZEDEU che avverte: se l'Italia non rispetterà i patti rischia di saltare tutto il nuovo regolamento europeo e Schengen stesso. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
3: Al centro dell'agenda di governo l'energia. Dal meeting di Rimini il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin non conferma né smentisce la proroga del taglio delle accise, dipende da Hormuz. La situazione è delicata, ha affermato il ministro. La nostra inviata.
6: Al meeting di Rimini il tema energetico tiene banco. In primo piano c'è l'ipotesi di un nuovo intervento sulle accise. Stiamo ancora valutando, fa sapere il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin.
7: La valutazione è molto complessa, lo vedremo nei prossimi giorni. Così come vediamo di ora in ora, si apre lo stretto di Hormuz. Ne è aperto oppure chiuso?
6: Altro tema caldo, la deroga al patto di stabilità per investimenti finalizzati alla transizione energetica, che potrebbe liberare fino a 14 miliardi di spesa. Il Ministero sta mettendo a punto la proposta da inviare all'Unione Europea.
7: Entro metà settembre avremo le idee più chiare, usiamo questo termine, avremo le idee più chiare, poi la lettera.
6: Ma per rispondere al forte aumento di domanda energetica atteso nei prossimi anni sarà necessario ricorrere anche al nucleare, ha ricordato il ministro, delineando la tabella di marcia dell'intervento, i decreti attuativi entro fine anno, poi il confronto con le regioni. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
3: Fissata per il 7 settembre l'udienza del Tribunale del Riesame di Roma sui domiciliari a Walter Lavitola, indagato come presunto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. È l'ultima notizia.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: Giornale radio del Lazio.
8: 10 anni dal terribile terremoto che devastò l'Italia centrale, la commemorazione delle 299 vittime al palazzetto dello sport di Amatrice, la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presente anche la premier Meloni. Esplosione in una palazzina a Cassino, gravemente ustionati un uomo e una donna, entrambi infermieri, indaga la procura, si ipotizza una fuga di gas. Calcio, cresce l'attesa per l'esordio in campionato di Lazio e Roma, e biancocelesti tra poco in campo in trasferta contro il Bologna. Stasera la Roma in un olimpico tutto esaurito, ospita la Fiorentina. Buonasera da Danilo Fumiento in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. Sono passati 10 anni dalla tragedia che il 24 agosto del 2016 sconvolse il centro Italia. Un violento terremoto colpì pesantemente diverse comunità, tra cui Amatrice e Accumuli nel Lazio. In tutto persero la vita 299 persone. Ad Amatrice si commemorano le vittime, presente anche la premier Giorgia Meloni, arrivata sul posto da poco più di un'ora. Il servizio.
9: Il 10° anniversario del terremoto è iniziato questa mattina nei principali centri toccati dal sisma del 2016. Ad Accumoli l'assessore alle politiche della ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, su delega del presidente Francesco Rocca, ha commemorato le 11 vittime alla presenza del primo cittadino Mauro Tolomei e della presidente della provincia di Rieti, Roberta Cuneo. 52 i rintocchi di campana ad Arquata del Tronto, uno per ogni vittima. 299 morti, la maggior parte ad Amatrice, dove nel primo pomeriggio è arrivata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il cammino della ricostruzione non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo, ha scritto nel volume Le Pietre della Rinascita. È il giorno che conferma ancora una volta l'impegno delle istituzioni, presente anche il Presidente della Regione Francesco Rocca e numerose figure istituzionali, 4 le regioni interessate dal sisma che col soprattutto la provincia di Rieti. Una comunità con una forte identità, tenace, che alle 17 si è fermata nel silenzio, ha partecipato alla Santa Messa officiata dal cardinale Matteo Zuppi. Sara Verta, TGR Lazio.
8: La cronaca, un cumulo di macerie è quello che resta dell'appartamento al secondo piano di una palazzina di Cassino in provincia di Frosinone, dopo l'esplosione avvenuta questa mattina intorno alle 8.40 nella zona di Via Casilina Nord. All'interno c'erano 2 persone, una donna di circa 40 anni e un uomo di 54, entrambe infermieri dell'ospedale Santa Scolastica e conviventi, che hanno riportato ustioni su circa il 90% del corpo e sono stati trasferiti in elicottero al Santo Eugenio di Roma, fra le ipotesi della deflagrazione, una fuga di gas. Ed è stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede hanno annunciato i suoi difensori nei giorni scorsi. L'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Intanto Gomez Clesio Tavares, accusato in concorso con Lavitola, potrebbe non essere più in Camerun. Su di lui pende una richiesta di estradizione richiesta dalla Procura di Roma. Sequestrati oltre 120 kg di hashish e arrestate 2 persone, il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai finanzieri in un casolare a Sutri, provincia di Viterbo. Il blitz è arrivato al termine di un'attività investigativa condotta a Roma e che ha permesso ai militari di arrivare fino al nascondiglio. Durante la perquisizione è stata trovata una stanza adibita a magazzino, dove gli oltre 120 kg di droga erano conservati all'interno di 3 celle frigorifere. Immesse sul mercato, la sostanza avrebbe fruttato un giro di affari di circa 1 milione di euro. E ora lo sport, il calcio in Serie A cresce, l'attesa per l'esordio di Lazio e Roma, obiettivo comune partire bene in campionato. I biancocelesti, fra poco alle 18.30, sono impegnati in trasferta a Bologna. Mister Gattuso ha scelto il tridente del reparto offensivo, giocheranno Cancellieri e Zaccagni dietro il centravanti Dia. Alle 20.45 tocca alla Roma di Gasperini, che in un olimpico tutto esaurito affronta il delicato match contro la Fiorentina. In avanti i giallorossi schierano la punta Malen, dietro l'olandese certo un posto per Dybala e poi il ballettaggio fra Sulé e Rodrigo Mora per completare l'attacco. E ora passiamo ai saluti, è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia. Vi ricordo l'appuntamento tra pochissimo alle 18.30 su Rai 3 del nostro speciale sul terremoto, 10 anni dalla tragedia, e poi l'appuntamento con il telegiornale di 19.35 da Danilo Fumietto, che ha condotto in studio. Un augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
10: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:10 minuti sulla A14 Lancona Pescara. Ci sono code per 10 km per il ripristino urgente della sede stradale tra Val Vibrata e Fermo in direzione di Ancona. Traffico che è tornato intenso nei grandi centri urbani, vacanze finite per gran parte degli italiani. Sulla 10 code per 3 km tra l'allacciamento con la 7 Genova Pegli, sulla tangenziale di Milano code a Carugate, attorno allo stadio dall'area di Bologna disagi alla circolazione per l'incontro Bologna-Lazio, sta per iniziare e sarà il fischio d'inizio alle 18.30. Sulla Firenze-Roma rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci e poi code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sulla 24 nel tratto urbano siamo nella capitale, ci sono code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: L'Italia in diretta.
12: Meno di un quarto d'ora con voi e poi vi lasciamo alle partite, al calcio. Ciao da Germana, certo. Pizzolari ancora.
13: E ciao da Claudio De Tommasi qui all'Italia in diretta per questo primo pomeriggio, il grande rientro al pomeriggio.
12: A volte ritornano. Diamo il benvenuto a Maria Grazia Calandrone, ben trovata.
14: Ben trovati.
12: Poetessa, scrittrice, drammaturga, artista visiva, conduttrice radiofonica, sì, tutto. Allora, però vogliamo farti, e tra l'altro ricordiamo finalista al premio Strega del 2023 con Dove non mi hai portata, però vogliamo farti un'intervista diversa, un'intervista pop, perché se no...
14: Sono pronta.
12: Sempre pronta. Il 24 agosto, no? E quindi ti...
14: Esatto. Pure per me, eh?
12: E per tutti.
14: Cioè i pensieri si alleggeriscono.
13: E per meno male, meno male, Maria Grazia.
12: Voglio chiedere qual è la cosa meno poetica che ti è capitata oggi.
14: Oddio, la cosa
12: oppure più poetica, puoi dire tutto uno o l'altro.
14: Allora, più poetica probabilmente che ho potato le piante, che è una cosa che mi rilassa moltissimo.
13: E torniamo alla biofilia, vedi? Quella di cui abbiamo parlato poco fa.
14: Vedi, no, ma assolutamente per me è una dominante della mia esistenza, la biofilia. E poi dunque, la cosa meno poetica, ma sai, è difficile perché...
12: Non so, nel traffico io sono tutto. Poco poetica, per esempio. Ecco.
14: No, io ho scritto una poesia sulla tangenziale, guarda.
12: No, che bello.
13: Ecco, bello.
14: Allora, ti posso dire... Allora, no, non la so la poesia, non la so a memoria, però mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho concepita e il perché. cioè era l'ammirazione per noi in quanto specie, che non ci fracassiamo gli uni con gli altri, cioè potrebbe essere un massacro una fila sulla tangenziale, e invece abbiamo una geometria, un ordine per cui continuiamo ad andare in fila, magari smadonnando ciascuno nella sua macchina, sì, oppure ascoltando un audiolibro come io ho imparato a fare, o facendo le telefonate che non si ha mai il tempo di fare. Però alla fine, sai che ti dico, io penso non ci sia niente di non poetico.
12: Vedi che bello, vedi l'animo, bello, poetico, bello, però l'animo poetico, ve lo ricordate, vieni anche tu sul grande raccordo anulare che circonda la capitale Guzzanti,
14: ecco,
12: cioè,
14: quella
12: è poesia pura anche quella.
13: Però questo conferma che la poesia in quanto tale, poi vabbè, andiamo a definire poesia ma è un altro compito abbastanza difficile, può nascere da tutto, da qualsiasi cosa.
14: Da tutto, la poesia è onnivora, questo io guarda, è una battaglia personale, non esiste nulla che sia infatti vedi, alla fine capita veramente giusta, perché una domanda del genere non me l'ha mai fatta nessuno, però siccome io sostengo sempre che non esiste nulla che non sia poetico, nulla di impoetico, nessuna parola che non si possa usare, né quelle più abusate, cuore, amore, fiore, gabbiani, tramonti, né quelle, né quelle, le suole delle scarpe, piuttosto che appunto veramente il traffico della tangenziale, parlando di Roma.
12: E questa
14: Roma
12: è la differenza tra chi è un poeta e chi non lo è, tipo come me, esatto.
14: Ma cioè che vive in un mondo di illusioni praticamente.
12: O anche, ero stata più carina.
14: Senti, sì, invece, sì, no, ma infatti non è così.
12: Questa è una domanda che non ti avevano mai fatto, invece quella che ti fanno sempre, che tu vorresti abolire per legge.
14: A che serve la poesia?
12: Ah, bello, questo non, neanche sotto tortura mi sarebbe
13: venuto. No, questo non ci sarebbe davvero uscito, anche perché forse.
12: Però l'ho letta tante volte, è vero.
14: Tante volte, no, ma i ragazzi me lo chiedono sempre, io infatti li prevengo e li dico, ragazzi, non serve a niente, me lo sappiamo. Ma il fatto è che il bello della poesia è esattamente questo, cioè che in una società dove siamo costretti a produrre, non abbiamo più tempo, la poesia non serve a niente. Per cui è proprio il suo lusso, nel senso che serve, in realtà serve nelle nostre profondità,
12: nell'animo.
14: Serve come? Cioè serve a ricordarci che alla fine tutto quello che noi sentiamo, proviamo, pensiamo, immaginiamo, è stato già sentito, provato, pensato, immaginato, quindi serve a sentire la nostra solitudine come una solitudine collettiva.
12: Giustissimo.
14: Per cui cioè, i poeti, no? si rivolgono, cioè quando per dire... si pensa a Silvia di Leopardi con gli occhi suoi ridenti e fuggitivi, ma tu basta dire ai ragazzi, guardate, quando voi vi girate di sguincio, no, per guardare la ragazzina e vedete che lei si volta dall'altra parte, quello di quello sta parlando.
12: Ed era così
14: altro,
12: anche tanti anni fa, quindi
14: esatto,
12: praticamente
14: esatto.
12: Non cambia banalmente nulla, no? Per fortuna quasi.
14: Non cambia
12: direi,
14: nulla,
12: sì.
14: Per diciamo che alla radice delle nostre persone non cambia nulla. Penso che siamo animali come eravamo animali millenni fa. Siamo animali, per fortuna, che alcune cose le imparano e si spera di non tornare indietro.
12: Adesso faccio
14: indietro,
12: una citazione io, Zoon Politikon.
14: Ecco.
12: Bella, esatto. Così ho fatto vedere.
13: Hai fatto vedere, esatto, che abbiamo studiato tutti.
14: esattamente. Però io dico questo con un'ammirazione sconfinata nei confronti degli animali,
12: certo.
14: Tipo, siamo animali, non lo dico in senso dispregiativo, dico nel senso radicale.
12: Siamo animali perché siamo proprio animali, nel senso abbiamo carne, ossa, sangue.
14: Siamo carne, ossa, siamo atlanti di anatomia, appunto, quindi che vanno in giro.
13: Maria Grazia Calandrone con noi. Ti sei mossa sempre un po' al confine tra romanzo, per cui prosa, e poesia, non romanzo poetico. È il tuo terreno naturale, quello in cui ti esprimi o ti viene naturale esprimerti?
14: Ma sì, diciamo che insomma, io sono stata cresciuta da una professoressa di lettere e questo ha fatto dei danni, cioè nel bene e nel male era una professoressa di lettere, la mia mamma mi ha insegnato l'amore per le parole e... questo amore all'inizio, insomma, per decenni, diciamo così, si è sviluppato esclusivamente in poesia e poi, proprio partendo da un libro dedicato a lei, mi è uscita questa cosa che è una prosa musicale, non so bene come chiamarla, scrivo delle cose che sono degli oggetti strani, sono al confine tra la poesia, il saggio, il romanzo, la narrazione, nell'ultimo c'è del romanesco, insomma... sono degli oggetti strani che a me interessa molto sperimentare perché sono una che si annoia subito, per cui mi piace andare oltre il confine, diciamo così, in questo caso oltre il confine della poesia, della prosa, del saggio, della storia, perché sono libri che sono anche raccontano un po' la storia d'Italia, diciamo così, un pezzettino alla volta, no? Dagli anni 50, dal dopoguerra fino al 2025. Per cui diciamo che abbiamo, nell'ultimo ho parlato degli anni 70 perché proprio mi sembrava che ci fosse all'orizzonte un'area simile e per ricordare ai ragazzi, anzi per ricordare, per dire ai ragazzi che non lo sanno, che abbiamo sfiorato un golpe militare per un pelo, ma
12: esatto,
14: diciamo per il presente ecco.
12: Allora,
14: abbiamo già un'esperienza di averlo sfiorato.
12: Allora, adesso l'ultima domanda per salutarti, ancora più frivola: se potessi invitare a cena tra tre poeti oppure tre scrittori oppure due poeti e uno scrittore eccetera, un personaggio del passato, però li devi far parlare solamente di cose appunto frivole, chi sceglieresti?
14: Oddio, vabbè, Rilke, che io ho amato appassionatamente, Rainer Maria Rilke, senza dubbio. Non so di che potrebbe parlare, perché quello si muoveva tra angeli e altre entità astratte, non so bene di che cosa potrebbe parlare. Mi piacerebbe tantissimo che rinascesse Vitaliano Trevisan, che purtroppo si è ucciso dopo il Covid ed era un genio, proprio un genio. Un uomo, un ossessivo compulsivo che purtroppo ha fatto un'arte straordinaria. Ecco, con lui si potrebbe parlare, perché è un uomo pieno di ironia, con lui si potrebbe parlare assolutamente di cose anche frivole. Cormac McCarthy. Sono tre uomini ora che sto notando, per rimprovero me stessa di questo, però mi sono venuti in mente
12: loro.
14: Sono
12: venuti dal cuore, quindi questa era la cosa.
14: Vorrei dire a Cormac McCarthy dove sei andato a finire quando hai scritto il finale di Stella Maris, che è una cosa enorme, ecco.
12: Bene,
14: questo,
12: e con questa meravigliosa suggestione di Maria Grazia Calandrone ti salutiamo.
13: E ricordiamo che il prossimo 8 settembre uscirà il suo nuovo libro, di cui magari parleremo più avanti.
12: Bene, ti ringrazio tanto
14: mille.
12: E buona continuazione d'estate. Invece, prima di salutarci, vogliamo ricordarvi cosa accadeva il 24 agosto di anni fa. Quindi, allora, si chiudevano nel 2008 i giochi di Pechino e pochi giorni prima, esattamente il 13, c'era stato un oro eccezionale che adesso riviviamo con questa clip.
15: Un finale palpitante, Federica dovrebbe farcela, sta per toccare, tocca, è oro, Federica Pellegrini non è più cronaca, Federica è già nella storia del nuoto azzurro, nella storia dello sport italiano, primo oro al femminile di sempre, ai giochi olimpici, è il nuovo record del mondo. 1:54.82.
12: È rimasto nella storia il commento anche di Carlo Verna, è assolutamente partecipe di quella vittoria incredibile di Federica Pellegrini appunto nei 200 metri stile libero. Erano parecchi anni fa, mamma mia.
13: E il tempo passa, neanche se ne accorge. Il tempo sfuggito. Allora, l'Italia in diretta per questo primo appuntamento del pomeriggio finisce qua perché arriva il calcio, e dove arriva il calcio
12: noi ci fermiamo.
13: E allora ci salutiamo con l'ultimo successo, si fa per dire, arrivato dopo il nostro caro Angelo, passarono 3 anni e poi uscì questa, si chiamava Ancora tu, l'abbiamo promessa.
12: Bellissima,
13: all'inizio della,
12: io la canto
13: della
12: tutta.
13: Ecco, questa se la canta tutta, vedi, e non erano gli anni 80, è Lucio Battisti.
12: Esatto, ciao.
16: Ancora tu, sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, e come stai? Domanda inutile.

babbo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna.

perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori,

baciare, sarò contento. E questa serenata è la mia sfida col destino. Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino. Una serenata rap per dirti che di te mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me. Mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo.

0: nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

I'm late.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

0: tentare di rimontare sul finale. Probabilmente mi sono fatta prendere un po' dalle emozioni, dalla tensione, quindi avrei voluto fare di più. Fare questo podio comunque mi ha dato tanta tanta carica per iniziare la prossima stagione. Spero di poter fare sempre di più, però anche se avrei voluto fare di più oggi, comunque arrivare sul podio per me è una grande dimostrazione. Vuol dire che posso stare qui e posso fare sempre di più.
1: L'Egitto ha la meglio anche nella finale maschile, ma Davide Filippi è comunque soddisfatto del traguardo raggiunto sulla pedana del Pala Ricciardi di Taranto.
2: Non è stato il finale che speravo, però

0: questo è lo sport, questa è la scherma, e ti devo dire che le emozioni che ho vissuto valgono molto di più di un oro sfumato. Per me è un argento vinto, vengo da una stagione molto difficile dove non sono riuscito a trovare buone sensazioni. Oggi invece mi sono sempre sentito bene, anche grazie al calore del pubblico, e spero che sia un punto di inizio. Questa la porterò sempre nel cuore, è stata speciale, Taranto è speciale, i tarantini lo sono altrettanto.
1: Se la scherma chiude la rassegna con 4 medaglie totali, il nuoto italiano prosegue il suo dominio incontrastato nel nuovissimo stadio Torre d'Aiala. Ai 26 podi dei primi due giorni, oggi se ne aggiungono altri 9. Ad aprire le danze il secondo oro di Noemi Cesarano, stavolta negli 800 stile libero, uscita alla distanza dopo una prima parte di gara attenta nella gestione delle energie.
2: Non me l'aspettavo per niente di fare due personali, due ori, era l'ultima cosa che mi aspettavo, quindi sono felicissima. Si sapeva che sarebbero passate forte, quindi ho cercato di rimanere lì e l'ultimo 100 ha dato tutto quello che mi rimaneva. C'era tutto quello che mi era rimasto, comunque è l'ultima gara della stagione, quindi ho cercato di non pensare troppo e ho nuotato e basta.
1: C'è chi ha fatto addirittura meglio, come Lisa Angiolini alla sua terza medaglia in altrettante gare. Chiude in bellezza con l'oro nei 50 rana, bronzo invece per Irene Mati. Eccole entrambe.
3: Sono molto contenta di essere riuscita a vincere anche il 50 e sono ufficialmente in vacanza. E niente, dai, è stato un bilancio abbastanza positivo, dai.
4: Allora, sicuramente quello che contava in finale era mettere la mano davanti. Sono molto stanca, quindi anche io finalmente in vacanza, però sono contenta.
1: Sempre nei 50 rana, argento per Gabriele Mancini alle spalle del quotatissimo turco Sakci. Ma è nei 400 misti che l'Italia si impone nettamente sul resto della concorrenza, al femminile con Giada Alsetta, con tanto di primato personale e tempo record dei Giochi del Mediterraneo.
5: Avevo guardato il record, era molto difficile da fare perché il mio personale era qualche decimo in più. Non credevo di poterlo fare perché avevo preparato tutta la mia preparazione per gli europei di Parigi, però insomma io ho detto ci provo, ho dato tutto l'ultima gara della stagione, è andata molto bene.
1: Dietro di lei argento prezioso per Anna Pirovano, doppio podio anche nel maschile. Da pronostico Alberto Razzetti conquista l'oro, seppur con qualche incertezza nelle vasche a dorso.
6: Ho fatto proprio piano dorso apposta per avere lo sprint finale, tanto oggi l'unica cosa che volevo fare era vincere. Ho fatto anche un grande tempo che non pensavo sinceramente, quindi sono molto contento e volevo davvero appunto cercare di riposarmi per fare un'ottima chiusura che sapevo di poter fare. Sono riuscito, è un'ottima gara, sono contentissimo.
1: Bronzo per Emanuele Potenza, mentre è di Chiara Tarantino l'ultima medaglia di giornata in acqua con l'argento nei 100 stile libero. A rimpinguare ulteriormente il bottino ci pensano le bocce ai primi podi di questa 20ª edizione dei giochi. Gaia Gamba e Diego Verganti festeggiano il bronzo nel tiro progressivo del volo. Le bocce così diventano la 7ª disciplina a regalare un metallo ai colori azzurri. Alla fine della terza giornata le medaglie totali per l'Italia sono 54, 19 ori, 21 argenti e 14 bronzi, e la distanza dalla Turchia, seconda nel medagliere, si fa sempre più corposa.
7: La voce di Emanuele Granelli nel racconto della giornata ai Giochi del Mediterraneo, Taranto e dintorni. Ovviamente un abisso che dal punto di vista del medagliere ci vede avanti appunto alla Turchia. Tra l'altro Turchia che, oltre ad essere scenario della parte finale soprattutto dell'Europeo femminile, è una delle principali accreditate per il trionfo finale, e gli europei di donne femminili appunto per la pallavolo domani rivedranno le nostre azzurre cercare la quarta vittoria. Intorno alle 16 la gara contro la Slovacchia. Proprio oggi sono stati i risultati delle tante partite che non hanno visto l'Italia tra queste protagoniste. Nei finali c'è la vittoria appunto della Turchia sull'Ungheria, la Francia sul Montenegro, Serbia sulla Bulgaria, l'Ucraina ha battuto 3-0 l'Austria, e così via per una competizione continentale della pallavolo che ci vedrà in ogni caso con ogni probabilità fino in fondo andare a cercare il titolo con le ragazze allenate da Velasco. Ma oltre alla pallavolo si stava giocando e si è appena finito di giocare a Craven Cottage, derby londinese, andava a chiudere così in sostanza come ha fatto Roma-Fiorentina la prima giornata della Premier League, la vittoria all'esterno, questo derby londinese del Chelsea Chelsea 3-2 sul Fulham, una vittoria molto rocambolesca, con anche il Fulham che ha cercato di riacciuffare il risultato nel finale, è andato sotto di due gol. Il Fulham si sta giocando ancora in Spagna, per quanto riguarda la Liga erano in programma due gare, Osasuna Levante finita 0-0, manca ancora poco meno di mezz'ora al termine di un'altra gara che è in parità tra Malaga e Deportivo La Coruña. Siamo molto vicini alla conclusione e ai saluti. Altre notizie, oltre a ricordarvi i successi di Lazio a Bologna per 1-0 e della Roma 4-0 in casa con la Fiorentina, per quanto riguarda la Serie A, la più importante notizia che viene dal massimo campionato è l'infortunio per Kenan Yıldız, il fuoriclasse della Juventus. Dopo la gara in ciociaria con il Frosinone ha rimediato una frattura al piede, a quanto pare, dalle indiscrezioni, potrebbe essere davvero un lungo stop da non sottovalutare in un infortunio del genere. Non mancano le alternative a Spalletti, ma come sappiamo, insomma, il mercato è vivo e dal punto di vista della batteria di attaccanti qualcosa in più la Juventus dovrebbe cercare di acciuffare proprio nelle ultime bracciate, diciamo, di calciomercato. Siamo alle ultimissime anche per quanto riguarda la nostra trasmissione, che torna domani. Insomma, Zona Cesarini ha ripreso a marciare proprio con questa trasmissione intorno alle 21 per una, direi, classica trasmissione di Zona Cesarini. Avremo ovviamente sempre un occhio sui giochi del Mediterraneo, soprattutto domani, come abbiamo detto, giocano le ragazze di Velasco. Ancora un buon proseguimento d'ascolto qui su Radio 1. Ringrazio Edmondo Cotta e Max Gambino per la parte tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Zona Cesarini torna domani alle ore 21.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. 10 anni fa il terremoto che scosse il centro Italia, un sisma di magnitudo 6 che distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, 299 le vittime, quasi 400 i feriti, oltre 40.000 sfollati. Oggi pomeriggio la cerimonia di commemorazione ad Amatrice, una pagina drammatica della Repubblica, ricorda in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. E nella memoria risuonano ancora le parole di chi la notte del 24 agosto chiedeva aiuto.
3: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, perso la mano, lo prego!
4: Dove siete?
3: A Illica, Frazioni e Accumuli!
5: 24 agosto 2016, il mostro ad Accumuli piomba nel cuore della notte.
6: Dormivamo tutti, è stato come una bomba.
7: Non c'è un ricordo, vogliamo dimenticarlo.
5: Senza non poche difficoltà, i vigili del fuoco di Rieti riescono a salire intorno alle 4. Non credevamo ai nostri occhi, racconta Roberto Calabrese, allora caposquadra.
8: Eravamo tutti pietrificati, era tutto buio. Siamo passati da una fase di incredulità a una corsa a trovare le persone sotto le macerie.
5: Alla fine delle operazioni nel borgo epicentro del sisma del 2016 si conteranno 11 vittime. E pensare che la sera prima eravamo tutti a fare festa, dice Giovanni Funari, membro della banda musicale.
9: Da Accumuli, un paese dei vecchi, la famiglia più giovane, due ragazzi con due ragazzini, erano rimasti sotto le macerie. Quella è stata la cosa più brutta.
5: Un'intera famiglia, padre, madre e due bimbi, muore sotto le macerie del campanile della chiesa di San Francesco. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Alla commemorazione di Amatrice anche Giorgia Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. La premier ha deposto una corona di alloro al monumento alle vittime, poi ha incontrato i familiari ai quali ha assicurato: ci rivedremo, l'obiettivo è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Prima di volare ad Amatrice, la premier Meloni ha partecipato alla riunione dei volenterosi sull'Ucraina. L'Italia non ci sarà alle esercitazioni militari annunciate da Macron, una scelta, spiegano fonti di governo, coerente con il no ribadito dalla premier Meloni all'invio di soldati italiani nel paese. E dal vertice è arrivato l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e le sanzioni contro Mosca.
10: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, i volenterosi si sono riuniti a Kiev, alcuni da remoto, altri in presenza, come il presidente del Consiglio europeo Costa e il leader finlandese Stubb, costretti a riparare in un rifugio quando è scattata l'allerta aerea. Nessuna conseguenza, ma comunque un segno dell'alta tensione nella capitale, sguarnita di difese aeree, quelle che Zelensky annuncia di ricevere a breve, così come i fondi per la produzione di droni. Regno Unito e Francia, intanto, hanno dato il via libera alla possibilità di assemblare in Ucraina i loro missili a lungo raggio. L'Unione Europea si è presentata con 6 miliardi di euro in aiuti e nuove sanzioni contro la Russia, mentre Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte dei volenterosi a ottobre o a novembre. Rinnovata inoltre la richiesta alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. Il premier britannico Burnham, alla sua prima visita a Kiev, ha formalizzato la condivisione della tecnologia necessaria per fabbricare missili Storm Shadow in Ucraina. La Gran Bretagna sta partecipando a questa guerra al fianco di Kiev, il duro commento del portavoce del Cremlino, Pieskov. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Fissata per il 7 settembre l'udienza del Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come presunto mandante dell'attentato contro Ranucci. Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per domani la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Cultura, l'Odissea attraverso le donne dell'opera di Omero, Penelope e le altre, viaggio nel mito con 16 voci femminili che parlano al presente. Tra testi e immagini ci accompagna Giulio Guido Rizzi, autore del volume Donne di Grecia.
11: Forti, controverse, ribelli, vendicative o vittime, le donne del mito ci parlano di libertà e amore, dolore e desiderio. Elena, la bellezza, Andromeda, la dignità, Penelope, la fedeltà e la scelta, l'autore del volume, Giulio Guido Rizzi.
12: Non solo ha scelto lo sposo, ma anche ha scelto di aspettarlo. È una donna della tenacia e dell'astuzia. È la più grande sognatrice, forse, di tutta la letteratura greca.
0: Il re di Itaca sta per tornare.
11: Dee, eroine, personaggi letterari ora coinvolgono il grande pubblico più che mai, per l'effetto Nolan.
12: Grazie al film e anche grazie all'antica Grecia. Questi valori dell'individuo, dell'interiorità. Io non ho visto il film, ma ho studiato l'Odissea tutta la vita e lì dentro ci siamo tutti noi davanti al nostro destino.
11: Francesca Cosentino, GR1.
2: In chiusura il calcio con i posticipi di oggi di Serie A. Bologna-Lazio è finita 0-1, vittoria dei biancocelesti con rete di Frattesi, e Roma-Fiorentina risultato 4-0 con tripletta di Malen e quarto gol di Pisilli. Su Radio 1 torna la musica, prossimo GR a mezzanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte, in un contesto di alta pressione e di elevata umidità, innocui annuvolamenti potranno interessare, oltre all'arco alpino, anche le pianure di Piemonte e Lombardia. Domani, lunedì 24 agosto, l'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Amatrice, 10 anni dopo il sisma, il presidente Mattarella, ultimare la ricostruzione. Giorgia Meloni incontra i familiari delle vittime. Il cardinale Zuppi, il paese ancora non c'è. Sostegno a Kiev, pressioni su Mosca, riunione dei volenterosi per l'Ucraina. L'Italia conferma l'impegno ma ribadisce il no all'invio di soldati e alle esercitazioni militari. D-Day economico contro l'Iran, Washington lancia una raffica di sanzioni che colpiscono anche chi commercia con il regime. Il segretario Bessent, nessuno escluso, nemmeno la Cina. Ucciso per pochi euro di elemosina, a Caserta un clochard picchiato da un altro senza tetto, l'aggressore confessa, in un video i presenti assistono senza intervenire. Temporali grandine, raffiche di vento, allerta gialla in 8 regioni, ma da metà settimana torna il caldo torrido con picchi oltre i 40 gradi al sud e sulle isole. Dolly Parton pensa al futuro e diventa digitale. A 80 anni la regina del country prepara nuovi concerti, ma sul palco ci sarà il suo avatar. Calcio, capitale in festa, la Lazio vince a Bologna, la Roma travolge la Fiorentina all'Olimpico. Buonasera da Massimo Cecchini. Le note di un requiem chiudono le commemorazioni del 10° anniversario del terremoto che devastò il centro Italia, provocando 299 morti tra Amatrice, Accumoli e Arquata. Un concerto per ricordare le vittime che ha emozionato cittadini e soccorritori.
3: Nel campo sportivo di Amatrice, all'aperto, la rappresentazione della prima di un requiem, rimembranza, del maestro meranese Richard Simond. Un'orchestra sinfonica, la voce recitante, i solisti, un grande coro, tutti arrivati da ogni parte del mondo.
4: Cerchiamo di stare vicino così, altro non possiamo fare, con una preghiera e con il canto.
3: Il maestro Sigmund.
5: La gente non esce più dalle case. Ogni momento che riusciamo a creare per vivere comunità con loro li fa bene e li porta avanti.
3: Nel pomeriggio era stato il cardinale Zuppi nella sua messa a ricordare quella notte e a dare speranza.
6: La Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
3: Nonostante siano passati 10 anni, c'è ancora tanto da fare. Secondo le stime del commissario straordinario, la ricostruzione è al 40%. Il dato, però, contiene anche i progetti avviati e quelli soltanto approvati.
7: Ho lasciato 5 persone e per quanto amo sta terra me la sono ricomprata a casa.
3: Da Amatrice, con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
2: E proprio sulla ricostruzione arriva il richiamo del presidente Mattarella, che in un messaggio afferma va portata a termine nel più breve tempo possibile. Il capo dello Stato ricorda anche la straordinaria mobilitazione dei volontari e la risposta delle istituzioni nelle ore del sisma. L'Appennino centrale rinascerà, assicura la premier Meloni ad Amatrice per le commemorazioni in inviata.
8: È il momento solenne del ricordo delle vittime del terremoto. La Presidente del Consiglio depone una corona di fiori al Monumento alla Memoria ad Amatrice. La folla l'accoglie con affetto e applausi. Giorgia Meloni si ferma a parlare con i parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie e poi ammette la sua emozione.
9: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
8: Questo è l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Andando via, la premier scrive sui social: siamo con voi, oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Palazzo Chigi, nel suo primo impegno internazionale dopo la pausa estiva, la Presidente del Consiglio, in videocollegamento con i volenterosi, ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'impegno per una pace giusta e duratura. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti da Roma, ma, secondo fonti di governo, si conferma la linea di confine sulla difesa. Nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dal presidente francese Macron. Da Amatrice, con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E continuiamo a parlare della riunione dei volenterosi. Dal vertice di Kiev la richiesta di un cessate il fuoco immediato e l'impegno a rafforzare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. I dettagli nel servizio dell'inviato Rai.
0: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E mentre il presidente del Consiglio Europeo Costa e il finlandese Stubb erano ancora a Kiev, nella capitale è scattata l'allerta aerea, entrambi sono stati costretti ad andare in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra sul via libera alla produzione ucraina dei missili Storm Shadow. Per il portavoce del Cremlino Pieskov, la Gran Bretagna partecipa alla guerra al fianco del regime di Kiev. Non solo Russia, la morsa delle sanzioni si stringe anche sull'Iran. Washington lancia una vasta offensiva economica contro il regime e chi continua a sostenerlo. Nel mirino, oro, tecnologia, aviazione e trasporti. Il corrispondente.
10: Non lasceremo al regime nessuno spazio per respirare e ricostruire la propria capacità di diffondere il terrorismo. Il segretario Tesoro Bessent presenta così quello che Trump aveva annunciato come D-Day economico contro l'Iran. L'obiettivo è mettere in ginocchio e isolare economicamente la Repubblica Islamica con nuove sanzioni, da oggi in vigore su 60 tra individui, entità e navi, poi bloccando ogni traffico anche illegale di petrolio iraniano. Quindi colpendo i meccanismi di riciclaggio di denaro con la minaccia di espellere i colpevoli dal sistema del dollaro. Infine, con l'estensione delle sanzioni secondarie, uno strumento molto potente, lo chiama Bessent, per colpire aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran. Per ora un annuncio, spiega il responsabile dell'amministrazione Trump, perché si vuole dare ai paesi il tempo di adeguarsi, comunque a breve. Il presidente, rivela Bessent, ha iniziato a telefonare ai leader mondiali con richieste specifiche sul punto e alcuni effetti sono già visibili, dice. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica: nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E dopo l'annuncio di nuove sanzioni a Teheran, il ministro dell'economia iraniano promette quella che definisce un'altra sconfitta di Washington, affermando di avere già messo a punto un piano biennale per contrastarle. Alle sanzioni secondarie annunciate da Bessent reagisce anche la Cina. Tuteleremo i nostri interessi, affermano dal Ministero degli Esteri di Pechino. Sanzioni e pressioni aggravano la situazione. Rai Radio 1 a mezzanotte, 7 minuti, parliamo di caro carburanti ed energia. Dal meeting di Rimini il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin anticipa il lavoro del governo sul nucleare e non conferma né smentisce la proroga del taglio accise, la nostra inviata.
11: Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha assicurato che il governo sta valutando ogni ipotesi possibile sulle accise, ma che nessun intervento è ancora stato definito.
12: La valutazione è molto complessa, lo vedremo nei prossimi giorni. Così come vediamo di ora in ora, si apre lo stretto di Hormuz. Ne ha aperto oppure chiuso?
11: Altro tema caldo, la deroga al patto di stabilità per investimenti finalizzati alla transizione energetica che potrebbe liberare fino a 14 miliardi di spesa. Il Ministero sta mettendo a punto la proposta da inviare all'Unione Europea.
12: Entro metà settembre avremo le idee più chiare, poi la lettera.
11: Ma per rispondere al forte aumento di domanda energetica atteso nei prossimi anni sarà necessario ricorrere anche al nucleare, ha ricordato il ministro, delineando la tabella di marcia dell'intervento, i decreti attuativi entro fine anno, poi il confronto con le regioni.
12: Per dare sicurezza al paese, stiamo pensando a un nucleare terza generazione avanzata, il piccolo reattore di quarta generazione. L'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri.
11: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
2: E a proposito di carburanti, per Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli stati membri. Respinta quindi la richiesta dell'Italia e di altri 5 paesi europei di introdurre un prelievo a livello comunitario per finanziare misure contro l'aumento di benzina e diesel.
13: La Commissione europea spegne sul nascere l'ipotesi di una tassa comune sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles rinvia dunque l'iniziativa ai singoli stati, liberi di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Una linea che gela la richiesta sottoscritta da Roma e Berlino insieme ad altri 4 partner che speravano di metterla sul tavolo dell'Ecofin del 18 settembre. La tassazione degli extraprofitti è di competenza dei Paesi membri, che chiarisce una portavoce dell'esecutivo comunitario, che resterà nella sua parte di campo offrendo solo assistenza e buone prassi. Resta però la porta aperta ad un eventuale contributo concordato con i petrolieri, su cui c'era stata la disponibilità della DDE di Descalzi. Intanto il prezzo dei carburanti vola ed entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire, e a pagare un nuovo sconto non sarà certo la flessibilità accordata dall'Europa, che Roma chiederà entro metà settembre. Gelsomina Testa, GR1.
2: E proprio di caro carburanti e della tassazione degli extraprofitti discutono i partiti.
14: Questo governo ha tagliato e continuerà a tagliare le tasse, incredibili le accuse da parte di una sinistra che ha come unica ricetta economica la patrimoniale. Dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che rispecchiano però il sentire di tutta la maggioranza. Quando era la Lega a chiedere un contributo dagli extraprofitti, la sinistra diceva no, ricorda Massimo Garavaglia. Nessuna tassazione degli extraprofitti per Forza Italia. Stefania Craxi.
15: Forza Italia è per la libertà d'impresa, la libertà dall'oppressione fiscale e burocratica, unica ricetta per far sì che aumentino i salari.
14: Ma le opposizioni non mollano la presa, soprattutto dopo il pronunciamento della Commissione europea. Dal governo solo misure tampone, denuncia la segretaria Dem Schlein, ribadendo la necessità di tassare gli extraprofitti. E c'è anche l'appello Dem a Meloni perché si convochi un Consiglio dei Ministri ad hoc. Subito una norma sugli extraprofitti per colossi bancari, energetici e produttori di armi, incalza il 5 Stelle Patuanelli, ed aver di sinistra Angelo Bonelli lancia l'allarme anche sulle bollette.
16: L'energia in Italia è tra le più care in Europa. Bisogna investire nelle rinnovabili e tassare gli extraprofitti delle società energetiche.
14: Noemi Giunta, GR1.
2: Fissata per il 7 settembre l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa in giornata la decisione della RAI su Report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. E torniamo alla cronaca con la morte per difterite della bimba di 4 anni. Giovedì scorso a Palermo le autorità sanitarie precisano che non ci sono altri casi di malattia conclamata sul territorio.
17: Non c'è nessun nuovo caso acclarato di difterite a Palermo, oltre ai 2 già noti, cioè quello della bimba deceduta nei giorni scorsi e di un suo piccolo parente che non è grave. Lo comunica in una nota il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale del capoluogo, specificando che prosegue l'indagine epidemiologica dopo il caso che ha colpito la piccola di 4 anni non vaccinata, per il quale è arrivata la conferma dall'Istituto Superiore della Sanità, è difterite. L'attività di tracciamento dell'ASP si è concentrata in particolare su un gruppo di persone individuate sulla base della rete dei contatti della bambina. L'indagine prosegue anche alla ricerca del paziente zero. Intanto, mentre i pediatri di famiglia inviano email ai genitori dei loro piccoli pazienti per invitarli a verificare la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie, a Palermo e anche nelle altre province siciliane le aziende sanitarie registrano un aumento delle richieste delle famiglie. La regione siciliana ha istituito una task force che dovrà tra l'altro lavorare per aumentare le vaccinazioni pediatriche. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
2: La vicenda del senzatetto picchiato a morte in piazza Caserta, il giudice convalida il fermo per l'aggressore, anche lui senza fissa dimora, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.
18: Un debito non saldato di 50 euro per comprarsi da bere, il movente dell'omicidio in pieno centro a Caserta di Guido Roviello, 62 anni, ammesso dal suo aggressore, un quarantenne di nazionalità romena, clochard come lui, finito in carcere. Vittima delle botte e dell'indifferenza, Guido, prima la lite, poi la sequenza sconvolgente di calci e pugni che lo raggiungono, ripresa dalle telecamere di un esercizio commerciale. Attorno uomini che osservano la scena quasi scrollando le spalle. Il video diffuso sui social ha aiutato gli investigatori. Guido, già picchiato in passato, muore dopo giorni d'agonia in ospedale. Sotto shock ora una città che si sente abbandonata a se stessa. Giulia Cosconati, farmacista di Piazza Sant'Anna, teatro dell'aggressione.
19: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono, violenti e tragici.
18: Lavorava come cameriere prima di finire per strada. Guido era buono come pochi, dice Anna Napolano, della comunità di Sant'Egidio.
20: L'indifferenza nasce dal pregiudizio. Un gesto piccolo o grande può spostare il baricentro dal male verso il bene.
18: Elena Baiocco, GR1.
2: E a Bibione, in provincia di Venezia, un 80enne che passeggiava è stato scaraventato nelle acque del Tagliamento da 3 giovani. L'uomo è riuscito a salvarsi, identificati i responsabili del gesto.
21: Si tratterebbe di 3 giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'ottantenne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che, dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
22: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
21: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
23: Davide Calimani, GR1.
2: E siamo al meteo, ancora maltempo al centro-nord, ma da metà settimana torna il gran caldo su gran parte del paese, con temperature intorno ai 40 gradi al sud.
24: È una perturbazione passeggera con piogge temporali, quella che sta colpendo il centro-nord. Oggi 8 le regioni in allerta gialla per rischio idrogeologico. Il climatologo Carlo Cacciamani.
25: In particolare al nord dovremmo avere precipitazioni che dovrebbero durare un paio di giorni e questo determinerà anche una tregua delle temperature che già è in atto.
24: Refrigerio e tregua dal caldo che però hanno i giorni contati.
25: Dal 27-28 dovrebbe esserci una ripresa di questo promontorio africano, dovrebbe aumentare le temperature di nuovo, soprattutto al centro-sud, dove si potranno toccare di nuovo i 40 gradi. Dovrebbe essere rapido, verso il 30-31 dovremmo arrivare a condizioni più normali.
24: Professor Cacciamani, queste ondate di calore hanno tregue sempre più brevi?
25: La circolazione generale dell'atmosfera sta subendo anche delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di temperature molto elevate e durature.
24: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Scoperta nella Via Lattea c'è una stella più veloce di qualsiasi altra osservata finora e non è l'unico elemento a renderla speciale.
26: Le stelle, per così dire normali come il Sole, viaggiano a circa 230 km al secondo rispetto al centro della Via Lattea, ma ce n'è una davvero speciale, anzi unica, scoperta da un team internazionale di astronomi. Ester Marini, astrofisica INAF, Osservatorio Astronomico di Roma.
27: S301 è sicuramente una stella da record. Raggiunge i 25.000 km al secondo di velocità, la stella più veloce mai misurata nella nostra galassia.
26: Ma questa stella detiene anche un secondo record.
27: È la stella più vicina a Sagittarius A, il buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra Via Lattea, e gli orbita vicinissimo, a 12 volte la distanza che c'è tra la Terra e il Sole.
26: Perché è così importante questa caratteristica di S301?
27: Ci permetterà di sfruttarla come una sonda per capire come funzionano meglio i buchi neri, le caratteristiche di questi oggetti così estremi, altrimenti molto difficili da indagare, tra cui la loro rotazione.
26: Eleonora Belviso, GR1.
2: Ora la musica con i Foo Fighters, che passano dal rock all'orchestra. A Los Angeles la band di Dave Grohl ha eseguito una serie di brani in occasione di una serata a tributo dedicata al direttore d'orchestra Gustavo Dudamel.
28: Are you guys drinking champagne? It's a celebration.
29: Una festa, dice Dave Grohl, prima di una ricca sorsata di champagne direttamente dalla bottiglia. I social sono pieni di video e storie dei Foo Fighters all'Hollywood Bowl, luogo iconico a Los Angeles per la musica. Una serata eccezionale per i Foo Fighters, che hanno suonato per la prima volta accompagnati dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Gustavo Dudamel. Ed è proprio del riccioluto direttore d'orchestra venezuelano la festa. Dudamel chiude la sua lunga permanenza in California per andare a dirigere la Filarmonica di New York. Una scaletta di 15 brani cui l'orchestra ha aggiunto enfasi e pathos grazie ai nuovi arrangiamenti, dove fiati e archi hanno svolto un ruolo fondamentale. Sono stati rispolverati pezzi che i Foo Fighters non eseguono spesso. Finale ovviamente con Everlong, mentre giochi pirotecnici illuminavano il cielo sulla collina di Hollywood. Marcella Sullo, GR1.
2: Ancora musica, Dolly Parton ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, sta affrontando ancora qualche problema di salute, ma ha annunciato l'apertura di un nuovo museo a Nashville dedicato alla sua vita. A 80 anni Dolly Parton non esclude di tornare in tournée, seppure in modo diverso dal passato. Starebbe infatti lavorando a nuovo tipo di spettacolo, collaborando con aziende che creano performance con avatar, dunque una versione digitale della biondissima star del country. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Stefano Catini e Marco Mascia. La linea va adesso al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte.
0: GR1 Sport.
1: Mezzanotte e 21, cordiale saluto da Giorgio Germanò. La prima giornata di campionato si è conclusa con due posticipi che hanno visto il successo delle squadre della capitale. Iniziamo con il racconto dell'ultima gara in ordine di tempo, quella dello Stadio Olimpico.
3: Sulle note di Grazie Roma di Antonello Venditti, il popolo dell'Olimpico ringrazia la propria squadra per una prestazione magistrale che vale la vittoria nella prima giornata di campionato e il primo posto in classifica per via della miglior differenza reti. Fiorentina annichilita dalla squadra di Gasperini, che parte subito forte, sfiora il gol in più occasioni con il nuovo arrivo Rodrigo Mora e con Paolo Dybala, e la sblocca poi con Daniel Malen, gol meraviglioso su assist della Coia. Daniel Malen che replica poi nella ripresa per altre due volte, al settimo e al quindicesimo, in entrambi i casi ancora una volta su assist di un Paolo Dybala in forma spettacolare. Fiorentina tramortita, che con i cambi e l'ingresso in campo di Moise Kean cerca di ribaltare le sorti della partita, quantomeno di pervenire al gol della bandiera, ma che deve raccogliere il pallone dalla propria porta per la quarta volta al 41esimo grazie al nuovo entrato Pisilli che succella il definitivo 4-0. Roma che, come detto, balza dunque in testa alla classifica del campionato per la miglior differenza reti con questo 4-0 e lancia un segnale importante alle altre pretendenti al tricolore: noi ci siamo e ci saremo. Fiorentina ancora cantiere aperto, cose interessanti dai nuovi, ma decisamente troppo acerba la squadra di Fabio Grosso e da rivedere più avanti. Con Jacopo Teodoro, Stadio Olimpico di Roma, Manuel Codignoni, GR1.
1: Al Dall'Ara invece un successo esterno, sentiamo.
4: Quando il destino ci mette lo zampino, minuto 9 della ripresa, la Lazio perde per infortunio delle Bashiru, che esce per far posto a Davide Frattesi. Un ingresso in campo anticipato rispetto al piano partita di Rino Gattuso. 5 giri di orologio e proprio Frattesi, con il suo tradizionale inserimento, ha regalato ai biancocelesti una vittoria pesantissima, arrivata in un momento già delicato della stagione. Da rimarcare nell'azione del gol l'assist di tacco di Dia, che si appresta a lasciare il posto a Pinamonti in arrivo dal Sassuolo. Felice Rino Gattuso dopo 5 anni di nuovo su una panchina di Serie A.
5: Sembrava che mancavo di più di 5 anni. Fa piacere. Bisogna fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento, per il coraggio che ha avuto. Penso quello che ci è mancato un po' col manto. Abbiamo fatto un po' le cose a metà. Siamo stati bravi, siamo stati fortunati anche. Ci ha tenuto in vita il nostro portiere, Mandas, che è la verità. Però vista una squadra viva.
4: Il Bologna avrebbe meritato il pareggio, anche se non ha avuto costanza nella manovra. La sfortuna, palo su punizione di Bernardeschi, e le prodezze di Mandas hanno tenuto inviolata la porta della Lazio. Domenico Tedesco, al debutto in panchina del campionato di Serie A, analizza la prestazione dei suoi giocatori.
6: Non solo l'intensità ci è stata a tratti, anche il possesso, anche il modo di giocare in possesso non è stato costante. Il secondo tempo molto meglio, dovevamo, potevamo andare in vantaggio noi, poi cambiava la partita, purtroppo non ci siamo riusciti.
4: Da Bologna, Massimo Barchesi, GR1.
1: Chiusura con i giochi del Mediterraneo di Taranto, una giornata la terza con Italia protagonista. Gli azzurri hanno conquistato complessivamente 19 medaglie, 6 ori, 5 argenti, 8 bronzi, confermandosi al comando del medagliere generale. Il bottino italiano sale infatti a 54 medaglie, 19 ori, 21 argenti, 14 bronzi. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Mezzanotte 24 minuti, una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 continua ad esserci code per ripristino urgente della sede stradale tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Code per lavori anche tra Rovigo Sud e Rovigo Nord, sulla 13 la Bologna-Padova, sulla 4 la Brescia-Padova, rallentamenti per un incidente vengono segnalati tra Desenzano e Brescia Est, proprio in direzione di Brescia. Sta piovendo al nord sulla 5, la Torino-Courmayeur, e allora andiamo a vedere proprio il meteo per oggi. Su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, allerta meteo per le prossime 24 ore. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, temporali, raffiche di vento, locali, grandinate. Dunque, prestare massima attenzione alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
9: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
10: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
11: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
10: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
11: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai?

0: Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute?

Qual è il tuo impegno? Innamorato? Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La riunione dei volenterosi. L'Unione Europea ha annunciato 6 miliardi di nuovi aiuti all'Ucraina. I leader concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Da Regno Unito e Francia è arrivato anche il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Zelensky chiede soprattutto nuovi sistemi per la difesa aerea. Meloni ha partecipato al vertice in videocollegamento. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari annunciate da Macron. Una scelta, spiega, fonti di governo, coerente con il no ribadito dalla Premier all'invio di soldati italiani nel paese. 10 anni dopo il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, la cerimonia in ricordo delle 299 vittime. Una pagina drammatica della Repubblica, così in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Alla commemorazione anche la Premier Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. La Premier ha deposto una corona d'alloro al monumento alle vittime, poi ha incontrato i familiari ai quali ha assicurato: ci rivedremo, l'obiettivo è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Il caso Ranucci. Il 7 settembre è fissata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari da parte di Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro il giornalista, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per oggi la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Pronti a parlare con i magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo da domani con aumento delle temperature fino a 10-12 gradi sopra la media. Oggi ancora maltempo al centro nord, attesi temporali e grandinate, allerta gialla in 8 regioni. Calcio, si chiude la prima giornata di Serie A con il poker della Roma alla Fiorentina all'Olimpico, 4-0, tripletta di Malen più Pisilli. A Bologna invece il neoacquisto biancoceleste Frattesi, subentrato dalla panchina a regalare i 3 punti alla Lazio di Gattuso. I giochi del Mediterraneo, altre 19 medaglie per l'Italia, di cui 6 ori. Podio tutto azzurro nella prova in linea di ciclismo femminile con Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: medica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto di 10 anni fa nel centro Italia. Sulla ricostruzione arriva il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella. Va portata a termine nel più breve tempo possibile. E il Capo dello Stato aggiunge, ricordando la straordinaria mobilitazione dei volontari, la risposta delle istituzioni nelle ore del sisma. L'Appennino centrale rinascerà, assicura la Premier Meloni, ad Amatrice per le commemorazioni. L'inviata.
3: È il momento solenne del ricordo delle vittime del terremoto. La Presidente del Consiglio depone una corona di fiori al Monumento alla Memoria, ad Amatrice. La folla l'accoglie con affetto e applausi. Giorgia Meloni si ferma a parlare con i parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie e poi ammette la sua emozione.
4: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
3: Questo è l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Andando via, la Premier scrive sui social: siamo con voi, oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Palazzo Chigi, nel suo primo impegno internazionale dopo la pausa estiva, la Presidente del Consiglio, in videocollegamento con i volenterosi, ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'impegno per una pace giusta e duratura, mezzi per la difesa antiaerea e generatori potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti da Roma, ma, secondo fonti di governo, si conferma la linea di confine sulla difesa. Nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dal Presidente francese Macron. Da Amatrice, con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E come ha ascoltato, il vertice dei volenterosi, di nuovo l'impegno a rafforzare Kiev e la richiesta di un cessate il fuoco a Mosca. Da Regno Unito e Francia, via libera anche alla produzione in Ucraina di missili da crociera, mentre Macron annuncia l'avvio di esercitazioni militari congiunte. Dall'Unione Europea 6 miliardi di aiuti per l'Ucraina. È in serata allerta aerea a Kiev, il presidente del Consiglio Europeo Costa e quello finlandese Stubb nella capitale ucraina. Dopo la riunione dei volenterosi sono stati evacuati in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra sul via libera alla